0: che è il piano casa. Critiche le opposizioni, il PD contesta la linea dell'esecutivo, dubbi sul nucleare dai 5 Stelle, AVS lamenta niente misure per i giovani. Telefonata tra il presidente Mattarella e il suo omologo israeliano Herzog. Il capo dello Stato ha invocato la fine della guerra in Medio Oriente, definendo inaccettabili gli attacchi contro l'UNIFIL. Herzog ha espresso preoccupazione per il crescente sentimento antisemita e ringraziato l'Italia per il contrasto al fenomeno. Intanto sono stati almeno 28 i morti nei raid di Tel Aviv in Libano nelle ultime ore. C'è grande attesa in Cina per l'incontro tra il presidente americano Trump e il leader cinese Xi, previsto tra poche ore. Tra i temi al centro del faccia a faccia, i dazi, Taiwan, l'intelligenza artificiale e la guerra all'Iran. La cronaca, è stata rintracciata la donna con i due figli minorenni, dei quali non si avevano notizie da oltre 20 giorni.
1: Finita l'angoscia, restano le domande. Sonia Bottacchiari e i suoi due figli, scomparsi da Piacenza il 20 aprile, sono stati rintracciati e stanno bene. Mentre gli inquirenti stanno ricostruendo i motivi dell'allontanamento volontario dei tre, Sonia e i ragazzi di 14 e 16 anni non vogliono che si sappia dove sono. Il padre della donna, Riccardo Bottacchiari.
2: Sapendo che stavano bene, non è successo niente, a me mi si è aperto il cuore. Però dopo è stato fuori la faccenda qua, che non vogliono ritornare.
1: Sono in un contesto di adeguate situazioni alloggiative, ha scritto la procura di Piacenza, nell'ambito di un fascicolo per sottrazione di minori e mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, in relazione all'affido condiviso dei ragazzi col padre ed ex marito della donna. Gli inquirenti parlano di una situazione familiare descritta dalla Bottacchiari come fortemente problematica. Ancora il padre di Sonia Bottacchiari.
2: Venite a casa che poi sistemeremo tutto.
1: Simona Decina, GR1.
0: Il delitto di Garlasco, fanno discutere le parole del ministro della giustizia Nordio.
3: Commentando la nuova inchiesta che vede indagato Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi, mentre per lo stesso reato è già in carcere Alberto Stasi, il ministro della giustizia Nordio parla di una situazione paradossale, nata da una legislazione che a suo dire andrebbe cambiata. Plaude alle parole del ministro l'avvocato di Sempio, Cataliotti, che bolla come incostituzionale un eventuale processo al suo assistito, mentre l'avvocato della famiglia Poggi, Tizzoni, ricorda come l'appello bis che portò alla condanna di Stasi dopo due assoluzioni si basò su elementi nuovi, ma se arrivasse per lui una revisione del processo e una soluzione, assicura, i genitori di Chiara gli restituirebbero gli indennizzi ricevuti. Nell'inchiesta sono 21 gli elementi a carico di Sempio che la sua difesa si appresta a confutare, a partire dai soliloqui intercettati nei quali, secondo gli inquirenti, l'indagato accennerebbe alle chiamate fatte alla vittima, alle tracce di sangue e ai video intimi nel computer. Chiara racconta chi la conosceva era seccata dagli amici del fratello che entravano nella sua stanza per giocare con quel PC. Simone Zazzera, GR1.
0: Sport, tennis, gli internazionali di Roma e Darderi a qualificarsi in semifinale. Vince 2-1, 2-7-1 i quarti contro lo spagnolo Hodra. Il match si è concluso proprio pochi istanti fa. Oggi alle 13 in campo Sin.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensoso in apertura alla politica. Palazzo Madama, il Premier Time, rispondendo alle interrogazioni del senatore Giorgia Meloni, ha sottolineato come le tensioni geopolitiche pesino sulla crescita economica, aprendo al dialogo con le opposizioni e indicando le priorità dell'esecutivo: salari, incentivi alle imprese e natalità. E il centrodestra sostiene la linea del Premier, mentre le opposizioni contestano le parole pronunciate in aula.
3: Il centrodestra rivendica il lavoro fatto a sostegno del ceto medio e le famiglie in difficoltà. Per Fratelli d'Italia i dati certificano la crescita dell'impiego stabile e l'aumento dell'occupazione e dei redditi. La Lega sottolinea quanto fatto per il piano casa, un passo in avanti per affrontare l'emergenza abitativa. Forza Italia richiama invece l'attenzione sul Mezzogiorno. Stefania Craxi.
4: Vogliamo quindi che quest'area sia considerata per ciò che è: una leva strategica per il nostro paese e per l'Europa, un ponte naturale verso altre realtà, un motore di crescita e di sviluppo.
3: L'opposizione attacca Meloni, dicono vive in una bolla. Per il Partito Democratico il paese ora è più fragile e diviso, non ha una strategia economica per il Movimento 5 Stelle, che poi ironizzano: ci attaccate sul super bonus, ma la proroga l'avete fatta voi. Per Matteo Renzi Italia Viva il governo è una copia sbiadita all'inizio legislatura. Verdi Sinistra parlano di emigrazione giovanile. Peppe Di Cristofaro.
5: Lo sa cosa ha fatto il suo governo per i giovani di questo paese negli ultimi 4 anni? Glielo dico io: non li ha nemmeno fatti votare al referendum.
3: Alessandra Allegra, GR1.
2: Telefonata Mattarella Herzog, colloquio definito dal Quirinale franco e aperto. Mattarella ha chiesto di superare la logica della guerra permanente in Medio Oriente, definendo inaccettabili gli attacchi contro l'UNIFIL e sottolineando l'importanza della libertà di navigazione. Herzog ha espresso preoccupazioni per il crescente sentimento antisemita e ha ringraziato l'Italia per il contrasto al fenomeno. E in Israele intanto il capo della coalizione di governo ha presentato il disegno di legge per sciogliere il Parlamento. Il voto non è stato ancora fissato, ma il paese potrebbe andare alle elezioni anticipate rispetto alla scadenza prevista il 27 ottobre. E tra un'ora all'incirca l'atteso faccia a faccia Trump Xi Jinping, numerosi temi sul tavolo: i dazi, Taiwan, l'intelligenza artificiale, ma anche la guerra all'Iran, con la Cina che figura tra i maggiori acquirenti del petrolio iraniano che passa per lo stretto di Hormuz. E nel frattempo i Pasdaran tornano a minacciare gli Stati Uniti. Il vicecomandante ribadisce che lo stretto di Hormuz resta sotto il controllo iraniano e avverte: in caso di sbarco americano sull'isola di Karga, il Golfo Persico diventerebbe un cimitero per i marine. Teheran ha poi rilasciato su cauzione l'attivista per i diritti umani Nasrin Sotoudeh, vincitrice del premio Sakharov nel 2012. Ed è scattato una notte un massiccio attacco aereo russo su Kiev. Droni e missili sono stati lanciati sulla capitale ucraina, udite forti esplosioni mentre i sistemi di difesa aerea sono entrati in funzione. L'aeronautica militare ucraina ha diramato un allarme aereo a livello nazionale. E torniamo alla cronaca italiana. Stanno bene Sonia Bottacchiari e i suoi due figli, rintracciati dopo la scomparsa il 20 aprile da Piacenza. La donna non vuole rendere noto il luogo in cui si trova e avrebbe espresso i timori nel caso venisse scoperto. Per la procuratrice Grazia Pradella la sua volontà va rispettata. A Napoli smantellata un'organizzazione criminale che accedeva abusivamente alle banche dati della pubblica amministrazione per rubare dati sensibili di imprenditori VIP e cantanti per poi rivenderli.
6: Calciatori di Serie A, cantanti famosi, noti imprenditori, ma anche società e persone comuni. Nell'indagine della Procura di Napoli è finito un elenco impressionante di nomi, codici fiscali e informazioni personali come redditi, dati bancari e finanziari, precedenti penali rubati da poliziotti ma anche da funzionari di IMS, Agenzia delle Entrate e Poste, per conto di agenzie investigative in cambio di soldi. Un giro di affari milionario. Mario Grassia, capo squadra mobile Questura di Napoli.
7: Il prezzo andava dai 6 euro ai 25 euro. Consideri che ci sono stati 1,5 milioni di accessi abusivi.
6: 85 le persone indagate, 29 le persone sottoposte a misura cautelare. Il procuratore capo di Napoli, Nicola Gratteri.
8: In particolare dei poliziotti infedeli si sono venduti per soldi e hanno fatto degli accessi abusivi
9: per venderle a queste agenzie che poi a loro volta li vendevano ai clienti.
6: Tra gli indagati anche una persona ritenuta legata all'agenzia Equalize di Milano, già coinvolta in altre inchieste. Eleonora Fioretti, GR1.
2: Antivirus negativi, i primi test eseguiti sui casi sospetti in Italia, il 25enne calabrese, la donna argentina ricoverata a Messina e il turista britannico a Milano. Intanto arriva una nuova rassicurazione dal Centro Europeo di Prevenzione: non si è registrata alcuna mutazione del ceppo virale del focolaio che si è sviluppato sulla nave da crociera Ondius, ed il ministro della Salute Orazio Schillaci rassicura: rischio basso per la popolazione. E Papa Leone XIV sarà in visita pastorale alla Sapienza Università di Roma. L'arrivo del Santo Padre è prevista alle ore 10:20 presso la cappella universitaria, dove sosterrà per un breve momento di preghiera. Poi in aula magna terrà un discorso rivolto alla...
0: RAI, Radio 1 Sport.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte, Derek Crispo, via in questi minuti a Pechino l'atteso faccia a faccia tra il presidente americano Trump e il leader cinese Xi. Tra i temi al centro dell'incontro, i dazi, Taiwan, l'intelligenza artificiale e la guerra all'Iran. Nella notte massiccio attacco russo su Kiev, pioggia di missili e droni hanno fatto scattare le difese aeree ucraine, esplosioni sono state udite nella capitale. In Italia con la politica e il Premier Time in Senato di Giorgia Meloni che ha affrontato diversi temi. Le tensioni geopolitiche incidono sulla crescita, avverte la Premier, che apre un dialogo costruttivo con le opposizioni. La Presidente del Consiglio ha poi indicato le priorità dell'esecutivo, salari, incentivi alle imprese e natalità. Pieno sostegno dalla maggioranza, critiche dalle opposizioni. Antivirus, il ministro della salute Schillaci rassicura rischio basso per la popolazione, il punto sulla situazione in Italia.
3: Le 4 persone oggi in Italia presenti sul volo Johannesburg Amsterdam del 25 aprile sono asintomatiche, seguite con attenzione i test finora disponibili hanno dato esito negativo, anche i 2 casi segnalati a Milano e a Messina sono negativi ai test.
4: Per ora nessun allarme, il ministro della salute Orazio Schillaci ieri alla Camera ha sottolineato l'efficacia e trasparenza delle misure adottate con la circolare dello scorso 11 maggio. Qualcuno ha detto che siamo stati fermi. Non è vero, è un atteggiamento autolesionistico.
3: Il Ministero continua a monitorare costantemente l'evoluzione del quadro epidemiologico internazionale. Siamo pronti, il sistema funziona, i cittadini possono stare tranquilli.
4: Il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie fa un bilancio dei contagi. 11 i casi sospetti, di cui 8, comprese le 3 vittime, confermati. 2 probabili, 1 non più certo. E pur non escludendo nuovi casi di antivirus tra i passeggeri della nave Ondius, evidenzia che al momento il virus non ha subito alcuna mutazione che lo abbia reso più trasmissibile. Eleonora Belviso, GR1.
2: Fanno discutere le parole del ministro della giustizia Nordio sul delitto di Garlasco. Nordio ha attaccato la sentenza di condanna di Alberto Stasi arrivata, sottolineato, dopo 2 assoluzioni. La legge va cambiata, ha dichiarato, rilanciando il tema dell'inappellabilità delle assoluzioni. La replica della famiglia della vittima Chiara Poggi attraverso i propri legali. Nell'appello bis furono prodotte 9 prove, non fu una rilettura degli atti. Sono stati ritrovati e stanno bene Sonia Bottacchiari e i suoi 2 figli di 16 e 14 anni originari di Piacenza, di cui non si avevano notizie dal 20 aprile. Sono all'estero ma non è ancora chiaro il motivo dell'allontanamento. La 49enne si è dimostrata preoccupata e ha chiesto che il luogo in cui si trova con i figli rimanga segreto. Si trovano in un alloggio adeguato, fa sapere la procura emiliana, che parla di allontanamento consenziente da parte dei 2 minori e di una situazione familiare complessa. La visita della principessa del Galles Kate Middleton a Reggio Emilia per conoscere il metodo educativo nato nel dopoguerra in questa città è stata accolta dall'abbraccio della gente e dei bambini delle scuole dell'infanzia.
5: Entusiasmo, calore, affetto. La prima giornata della principessa del Galles a Reggio Emilia è stata un'immersione nella città. Centinaia di persone hanno atteso l'arrivo di Catherine nella piazza fuori dal municipio. Lei, in completo pantalone, carta da zucchero, ha dedicato tempo e attenzione. Ha voluto salutare, prendere i mazzi di fiori, scattare selfie e ha anche scambiato qualche parola in italiano con i bambini. Il motivo di questo viaggio è conoscere e approfondire l'esperienza del Reggio Emilia Approach, una realtà educativa unica e conosciuta in tutto il mondo. La comunità, la pedagogia, il territorio e l'impegno di tutti gli addetti hanno creato un'esperienza unica. Un'immersione totale di Catherine nel mondo educativo. Il suo impegno è apparso completo e sincero. Da Reggio Emilia, Nicoletta Manzione per il GR1.
2: Lo sport, tennis, gli internazionali di Roma. Dardari vince 2-7-1 contro Hollar e vola in semifinale dove affronterà Rud. Oggi alle 13 l'altro quarto che vede Sinner in campo contro Rubljov. Calcio, l'Inter vince la Coppa Italia, tutto facile per i nerazzurri che battono 2-0 la Lazio all'Olimpico. E ora, prima di chiudere, vi ricordiamo che sta iniziando in questo momento, è arrivato Trump, dove incontrerà Xi a Pechino. Prossimi aggiornamenti nel prossimo GR1 alle 5.

Radio 1 Sport.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Pier Francesco Pensosi. Al via l'atteso faccia a faccia tra Trump e Xi Jinping. Il presidente americano è stato accolto dal presidente cinese presso la grande sala del popolo. Numerosi temi sul tavolo: i dazi, Taiwan, l'intelligenza artificiale, ma anche la guerra all'Iran. Il presidente cinese ha sottolineato che la stabilità delle relazioni sino-americane è un bene per il mondo e si è augurato che il 2026 sia un anno storico per i rapporti tra i due paesi. Anche il presidente Trump ha sottolineato che i due paesi dovranno essere partner e non rivali, e si è augurato che nel futuro le relazioni potranno essere sempre migliori. E i Pasdaran tornano invece a minacciare gli Stati Uniti. Il vice comandante ribadisce che lo stretto di Hormuz resta sotto il controllo iraniano e avverte, in caso di sbarco americano sull'isola di Kar, che il Golfo del Persico diventerebbe un cimitero per i marine. Teheran ha poi rilasciato su cauzione l'attivista per i diritti umani Nasrin Sotoudeh, vincitrice del premio Sakharov nel 2012. Ed è scattato invece nella notte un massiccio attacco aereo russo su Kiev. Droni e missili sono stati lanciati sulla capitale ucraina, udite forti esplosioni mentre i sistemi di difesa aerea sono entrati in funzione. Ci sarebbero persone rimaste sotto le macerie di un palazzo colpito, almeno 4 i feriti. L'aeronautica militare ucraina ha diramato un allarme aereo a livello nazionale. E torniamo in Italia con la politica. A Palazzo Madama il Premier Time, rispondendo alle interrogazioni del senatore Giorgia Meloni, ha sottolineato come le tensioni geopolitiche pesino sulla crescita economica, aprendo al dialogo con le opposizioni, e ha anche indicato le priorità dell'esecutivo: salari, incentivi alle imprese e natalità. E il centrodestra sostiene la linea del Premier, mentre le opposizioni contestano le parole pronunciate in aula.
3: Il centrodestra rivendica il lavoro fatto a sostegno del ceto medio e le famiglie in difficoltà. Per Fratelli d'Italia i dati certificano la crescita dell'impiego stabile e l'aumento dell'occupazione e dei redditi. La Lega sottolinea quanto fatto per il piano casa, un passo in avanti per affrontare l'emergenza abitativa. Forza Italia richiama invece l'attenzione sul mezzogiorno. Stefania Craxi.
4: Vogliamo quindi che quest'area sia considerata per ciò che è: una leva strategica per il nostro paese e per l'Europa, un ponte naturale verso altre realtà, un motore di crescita e di sviluppo.
3: L'opposizione attacca Meloni, dicono vive in una bolla. Per il Partito Democratico il paese ora è più fragile e diviso. Non ha una strategia economica per il Movimento 5 Stelle, che poi ironizzano: ci attaccate sul super bonus, ma la proroga l'avete fatta voi. Per Matteo Renzi Italia Viva il governo è una copia sbiadita all'inizio legislatura. Verdi Sinistra parlano di emigrazione giovanile. Peppe Di Cristofaro.
5: Lo sa cosa ha fatto il suo governo per i giovani di questo paese negli ultimi 4 anni? Glielo dico io: non li ha nemmeno fatti votare al referendum.
3: Alessandra Allegra, GR1.
2: E vediamo la cronaca. Stanno bene Sonia Bottacchiari e i suoi due figli, rintracciati dopo la scomparsa del 20 aprile da Piacenza. La donna non vuole rendere noto il luogo in cui si trova e avrebbe espresso timori nel caso venisse scoperto. Per la procuratrice Grazia Pradella la sua volontà va rispettata. A Napoli smantellata un'organizzazione criminale che accedeva abusivamente alle banche dati della pubblica amministrazione per rubare dati sensibili di imprenditori VIP e cantanti per rivenderli.
6: Calciatori di serie A, cantanti famosi, noti imprenditori, ma anche società e persone comuni. Nell'indagine della Procura di Napoli è finito un elenco impressionante di nomi, codici fiscali e informazioni personali come redditi, dati bancari e finanziari, precedenti penali rubati da poliziotti ma anche da funzionari di IMS, Agenzia delle Entrate e Poste, per conto di agenzie investigative in cambio di soldi. Un giro di affari milionario. Mario Grassia, capo squadra mobile Questura di Napoli.
7: Il prezzo andava dai 6 euro ai 25 euro. Consideri che ci sono stati 1,5 milioni di accessi abusivi.
6: 85 le persone indagate, 29 le persone sottoposte a misura cautelare. Il procuratore capo di Napoli, Nicola Gratteri.
8: In particolare dei poliziotti infedeli si sono venduti per soldi e hanno fatto degli accessi abusivi
9: per venderle a queste agenzie, che poi a loro volta li vendevano ai clienti.
6: Tra gli indagati anche una persona ritenuta legata all'agenzia Equalize di Milano, già coinvolta in altre inchieste. Eleonora Fioretti, GR1.
2: Antivirus negativi, i primi test eseguiti sui casi sospetti in Italia. Il 25enne calabrese, la donna argentina ricoverata a Messina e il turista britannico a Milano. Intanto arriva una nuova rassicurazione dal Centro Europeo di Prevenzione: non si è registrata alcuna mutazione del ceppo virale del focolaio che si è sviluppato sulla nave da crociera Ondius. Ed il ministro della Salute, Orazio Schillaci, rassicura: rischio basso per la popolazione. Papa Leone XIV sarà in visita pastorale alla Sapienza, Università di Roma. All'arrivo del Santo Padre padre è previsto alle ore 10:20 presso la cappella universitaria, dove sosterrà per un breve momento di preghiera. Poi in aula magna terrà un discorso rivolto alla comunità accademica. Veniamo al maltempo in arrivo in gran parte d'Italia, più colpito il centro-nord, previste piogge temporali in particolare in Veneto, Friuli, Venezia, Giulia, Trentino e Lombardia. L'instabilità non risparmierà il sud con allerta.
0: Radio 1 Sport.

scrivere e trascrivere la vita, segnare il tuo passaggio con un coltello spinto a forza sopra ad ogni tua ferita, guardare con gli occhi che bruciano mentre un giorno sorge o va in frantumi, sentirsi dire merda, smetti, smetti, smetti di fare quello che fai, di dire quello che vuoi, tu non devi giudicare mai nessuno se non vivi i cazzi suoi, se non sai che nei talloni sono nate le vesciche per la strada fatta a piedi, che ogni metro di successo ha un caro prezzo.

0: Ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Erika Crispo, economia, crisi internazionali e confronto con le opposizioni. Al Premier Time in Senato Giorgia Meloni risponde ai capigruppo parlamentari e affronta i principali dossier di queste settimane. Pieno sostegno dalla maggioranza, critiche le opposizioni.
3: 90 minuti serrati di domande e risposte nell'aula del Senato, dove Giorgia Meloni esordisce spiegando il complesso quadro economico.
4: Le tensioni geopolitiche che noi continuiamo a vivere incideranno, come già stanno incidendo, sulla crescita, sui costi energetici, sulla competitività delle imprese, sul potere d'acquisto delle famiglie.
3: Poi l'appello ad evitare le polemiche e a lavorare insieme con le opposizioni in una cabina di regia anche sulla sicurezza energetica e annuncia.
4: Entro l'estate sarà approvata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi per il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia.
3: La Premier rivendica il piano casa e il salario giusto perché, dice, quello minimo rischia di diventare una soglia al ribasso. Ricorda il 500.000 di nuovi posti al sud e i 100 miliardi recuperati in 3 anni dalla lotta all'evasione. E non solo.
4: Non abbiamo fatto una politica di austerità. Noi abbiamo aumentato i salari, abbiamo tagliato le tasse, abbiamo sostenuto l'occupazione, abbiamo sostenuto gli investimenti, abbiamo rafforzato le pensioni più basse.
3: Falso dire che abbiamo aumentato le tasse ai cittadini, solo a banche, assicurazioni e società energetiche, puntualizzate la Premier, che sui conti aggiunge.
4: Avremmo anche potuto uscire dalla procedura di infrazione se non avessimo dovuto fare i conti con centinaia di miliardi di euro bruciati in misure elettorali senza controllo.
3: Carla Macrellino, GR1.
2: A Pechino l'incontro tra Trump e Xi Jinping. Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner e non rivali e prosperare insieme, ha dichiarato il leader cinese accogliendo il presidente americano nella grande sala del popolo. Trump ha espresso grande rispetto per il suo omologo, dicendosi sicuro che i due paesi avranno un futuro comune fantastico. Massiccio attacco russo su Kiev nella notte, pioggia di missili e droni hanno fatto scattare le difese aeree ucraine, esplosioni sono state udite nella capitale, almeno 4 i feriti, un palazzo è crollato e ci sono persone intrappolate sotto le macerie. Fanno discutere le parole sul delitto di Garlasco del ministro della giustizia Nordio, che ha attaccato la sentenza di condanna di Alberto Stasi arrivata, sottolineato, dopo 2 assoluzioni. La legge va cambiata, ha dichiarato, rilanciando il tema dell'inappellabilità delle assoluzioni. La replica della famiglia della vittima, Chiara Poggi, attraverso i propri legali. Nell'appello bis furono prodotte nuove prove, non fu una mera rilettura degli atti. Sono stati rintracciati la donna e 2 figli minorenni dei quali non si avevano notizie da oltre 20 giorni.
5: Finita l'angoscia, restano le domande. Sonia Bottacchiari e i suoi 2 figli, scomparsi da Piacenza il 20 aprile, sono stati rintracciati e stanno bene. Mentre gli inquirenti stanno ricostruendo i motivi dell'allontanamento volontario dei 3, Sonia e i ragazzi di 14 e 16 anni non vogliono che si sappia dove sono. Il padre della donna, Riccardo Bottacchiari.
6: Sapendo che stavano bene, non è successo niente, a me mi si è aperto il cuore, però dopo è stato fuori quella faccenda qua che non vogliono ritornare.
5: Sono in un contesto di adeguate situazioni alloggiative, ha scritto la procura di Piacenza, nell'ambito di un fascicolo per sottrazione di minori e mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, in relazione all'affido condiviso dei ragazzi col padre ed ex marito della donna. Gli inquirenti parlano di una situazione familiare descritta dalla Bottacchiari come fortemente problematica. Ancora il padre di Sonia Bottacchiari.
6: Venite a casa che poi sistemeremo tutto.
5: Simona Decina, GR1.
2: Antivirus negativi, i primi test eseguiti sui casi sospetti in Italia, il 25enne calabrese, la donna argentina ricoverata a Messina e il turista britannico a Milano. Intanto arriva una nuova rassicurazione dal Centro Europeo di Prevenzione, non si è registrata alcuna mutazione del ceppo virale del focolaio che si è sviluppato sulla nave da crociera Ondius. Stamattina la visita pastorale del Papa all'Università La Sapienza di Roma. Leone XIV terrà un discorso nell'Aula Magna. Il dialogo tra università e dimensione spirituale non sottrae nulla alla laicità della conoscenza, ha spiegato la rettrice Antonella Polimeni. Tennis, gli internazionali di Roma, Darderi vince 2-7-1 contro Hodar e vola in semifinale dove affronterà Rud. Oggi alle 13 l'altro l'altro quarto che vede Sinner in campo contro Rubljov. Calcio, l'Inter vince la Coppa Italia, tutto facile per i nerazzurri che battono 2-0 la Lazio all'Olimpico. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
7: Saronni in prima posizione, Saronni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
8: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
9: La maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.

RAI, Radio 1 Sport. RAI, Radio 1.

0: ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Sabrina Baldetti. La visita di Donald Trump a Pechino e l'incontro con il leader cinese Xi Jinping alla ricerca di un'intesa su dossier commerciali e guerra in Medio Oriente.
3: All'inizio dell'atteso faccia a faccia, il presidente cinese Xi Jinping ha dichiarato che Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner, non rivali, dicendosi inoltre felice della visita di Trump in un momento in cui il mondo si trova a un bivio. Trump a sua volta ha mostrato grande rispetto per la Cina e per Xi e ha parlato di un futuro fantastico insieme per le due superpotenze. È un onore essere qui con te, è un onore essere tuo amico e le relazioni tra Cina e Stati Uniti saranno migliori che mai, ha detto il presidente americano. Il primo tema affrontato dai due, le relazioni economiche e commerciali. Discussioni franche e costruttive tra pela delle agenzie. Trump ha portato a Pechino un gruppo di imprenditori di peso, tra cui Elon Musk, pronti a sviluppare nuove attività commerciali nel paese. I due leader ora dovranno anche toccare nodi spinosi, dai dazi a Taiwan. Sullo sfondo poi la guerra in Medio Oriente. Dopo lo stallo negoziale con l'Iran, Trump e Xi sono alla ricerca di una soluzione per riaprire lo stretto di Hormuz. Azzurra Meringo, GR1.
2: In Ucraina, massicci attacchi russi sulle città. Kiev presa di mira con droni e missili balistici, ha dichiarato il sindaco Klitschko. Un edificio è crollato, 9 i feriti, ma diverse persone sono intrappolate sotto le macerie. Ieri almeno 800 droni in diverse regioni del paese. A Rivne si contano 3 morti e 6 feriti in un edificio residenziale. Anche di tensioni geopolitiche ha parlato Giorgia Meloni al Senato per il Premier Time. Incidono sulla crescita, ha detto la Presidente del Consiglio, rispondendo alle interrogazioni dei parlamentari. Quindi ha sottolineato priorità, retribuzioni, incentivi alle aziende e natalità. Sentiamo un passaggio.
4: Noi crediamo che i salari vadano aumentati rafforzando la contrattazione, perché è lì che si difendono i diritti dei lavoratori e che lo si riesce a fare settore per settore. Così con l'ultimo decreto lavoro abbiamo stabilito che possono accedere agli incentivi pubblici per le assunzioni solamente quelle imprese che applicano un salario giusto.
2: Le opposizioni contestano la linea della Premier sostenuta dalle forze di maggioranza.
5: Il centrodestra rivendica il lavoro fatto a sostegno del ceto medio e le famiglie in difficoltà. Per Fratelli d'Italia i dati certificano la crescita dell'impiego stabile e l'aumento dell'occupazione dei redditi. La Lega sottolinea quanto fatto per il piano casa, un passo in avanti per affrontare l'emergenza abitativa. Forza Italia richiama invece l'attenzione sul mezzogiorno. Stefania Craxi.
6: Vogliamo quindi che quest'area sia considerata per ciò che è una leva strategica per il nostro paese e per l'Europa, un ponte naturale verso altre realtà, un motore di crescita e di sviluppo.
5: L'opposizione attacca Meloni, dicono vive in una bolla. Per il Partito Democratico il paese ora è più fragile e diviso, non ha una strategia economica per il Movimento 5 Stelle, che poi ironizzano, ci attaccate sul super bonus, ma la proroga l'avete fatta voi. Per Matteo Renzi Italia Viva il governo è una copia sbiadita all'inizio legislatura. Verdi e Sinistra parlano di emigrazione giovanile. Peppe Di Cristofaro.
7: Lo sa cosa ha fatto il suo governo per i giovani di questo paese negli ultimi 4 anni? Glielo dico io, non li ha nemmeno fatti votare al referendum.
5: Alessandra Allegra, GR1.
2: Antivirus negativi, primi test eseguiti sui casi sospetti in Italia, il 25enne calabrese, la donna argentina ricoverata a Messina, il turista britannico a Milano. Intanto arriva una nuova rassicurazione dal Centro Europeo di Prevenzione. Non si è registrata alcuna mutazione del ceppo virale del focolaio che si è sviluppato sulla nave da crociera Ondius. Il delitto di Garlasco, sulla condanna di Alberto Stasi e le parole di Carlo Nordio, avvenuta dopo l'assoluzione in primo e secondo grado, paradossale. La legge va cambiata, afferma il guardasigilli. La difesa di Andrea Sempio condivide e sostiene l'incostituzionalità di un eventuale processo al suo assistito, mentre per l'avvocato della famiglia Poggi l'appello bis che portò alla condanna di Stasi si basò su nuovi elementi e perizie. Lo sport con l'impresa notturna di Darderi agli internazionali di Roma, poco lontano la finale di Coppa Italia vinta dall'Inter. Manuela Collazzo in studio.
8: Un grande Darderi al Foro Italico prosegue il suo percorso agli internazionali di tennis, eliminando il talento spagnolo, il 19enne Hodar, allo Stadio Olimpico, la festa dell'Inter per la conquista della sua 10ª Coppa Italia, secondo trofeo stagionale. Lazio battuta 2-0, entrambi i gol nel primo tempo, l'autorete di Marusic al 14esimo, il raddoppio di Lautaro al 35esimo. I festeggiamenti elementi nerazzurri e le conseguenze sul tennis. La nebbia dovuta ai fuochi d'artificio è arrivata fino al centrale del Foro Italico, interrompendo la sfida tra Darderi e Hodar, un quarto di finale interminabile che l'azzurro ha vinto in 3 set, 7-6, 5-7, 6-0, una battaglia anche di nervi oltre che fisica, chiusa dopo le 2 di notte. Darderi in semifinale a Roma per la prima volta ed è la sua prima semifinale in un Masters 1000. Troverà Ruud sulla sua strada, oggi tocca a Sinner contro Rublev. Il Giro d'Italia, la dura tappa da Praia Mare a Potenza sotto il diluvio e il freddo, Ciccone cede la maglia rosa allo spagnolo Arrieta, il successo al portoghese Eulalio, secondo all'arrivo la testa della classifica generale, oggi sesta frazione da Pestum a Napoli, occasione per velocisti.
2: Prossimo GR1 alle 7, ora l'edicola di Radio 1. Rai, Radio 1 Sport.

sulla sabbia, impronte di passi, non calpestano il ricordo, gli affetti, nel vecchio quartiere di Marassi, tramonti, colori, surf non solo per sport, impennate sul quad, costruendo il mio resort, lascio tutto, troppo facile dire chi te lo fa fare, consapevole che a Genova c'è un altro cielo, un altro mare, verde speranza, sole oro, pur non essendo remida, mi alzo col sorriso e respiro, pura vita, Costa Rica, i pappagalli ripetono il mio nome, le onde mi vengono a cercare, infilo lettere in bottiglia così da farmi ricordare, sorrisi, turisti, pollici alzati, sempre pronto per la sfida, Costa Rica e respiro, pura vita, Genova mia cara, non ti preoccupare, tra le mille cose che ho da fare, sono sicuro che un giorno troverò il tempo per tornare.

0: RAI, Radio 1 Sport.
1: I remember.

0: ore 7.
1: GR1.
2: Dovremmo essere partner, non rivali. Xi Jinping accoglie Trump a Pechino. Dazi, Taiwan, conflitto con l'Iran. Tra segnali di dialogo e avvertimenti reciproci, summit in corso. Giorgia Meloni al Premier Time in Senato. Le tensioni geopolitiche incidono, ma abbiamo aumentato i salari e tagliato le tasse. Duello in aula con le opposizioni. Rintracciata la donna di Piacenza scomparsa in Friuli con i due figli adolescenti. Stanno bene, ma vogliono rimanere irreperibili, riferiscono gli inquirenti. Calcio, Lazio battuta 2-0, anche la Coppa Italia è dell'Inter. Tennis al Foro Italico d'Arderi piega Hodar ed è in semifinale. Oggi nei quarti Sinner contro Rublev. Buongiorno da Luana Cremasco. La visita di Donald Trump a Pechino, l'incontro con il leader cinese Xi Jinping alla ricerca di un'intesa su dossier commerciali e guerra in Medio Oriente.
3: Dopo aver ascoltato gli inni nazionali, i presidenti Trump e Xi passano in rassegna la parata militare, salutando centinaia di bambini con fiori simbolo dei due paesi. La stretta di mano tra i due, davanti alla grande sala del popolo, mostra che le grandi potenze scelgono almeno per ora il linguaggio del dialogo. Dovremmo essere partner, non rivali, esordisce Xi. È un onore essere tuo amico ed essere qui con te. Le nostre relazioni saranno migliori che mai, incalza Trump. L'atteso bilaterale, finito da poco, inizia parlando di relazioni economiche e commerciali. Trump è a Pechino con un gruppo di imprenditori, tra cui Jensen Huang, capo del colosso del microchip Nvidia. Il presidente Xi è ora a colloquio con loro. Sul tavolo però restano anche i nodi più delicati, dai dazi ai Taiwan, che teme un possibile disimpegno americano in cambio di concessioni cinesi sull'Iran. Non a caso, mentre il bilaterale è in corso, il governo di Taipei ringrazia Washington per il sostegno garantito finora. È la questione più sensibile tra noi, ammette Xi. Se venisse gestita male, potremmo entrare in conflitto. Da risolvere poi anche lo stallo negoziale tra Washington e Teheran per cercare una soluzione e riaprire lo stretto di Hormuz. Azzurra Meringolo, GR1.
2: Hormuz, dove secondo i dati di tracciamento navale sono passate due petroliere legate a Pechino. La Cina è alleata di Teheran e principale acquirente del suo petrolio. Visto lo stand-by dei negoziati con l'Iran, secondo la NBC, la Casa Bianca sta valutando il cambio del nome dell'operazione in corso per bypassare l'autorizzazione del Congresso in caso di nuovi attacchi. Sul Libano, oggi a Washington, terzo round dei colloqui. Altri morti ieri, 22, in attacchi israeliani. Un drone ha colpito un quartier generale UNIFIL dove si trovano soldati italiani. Nessun ferito, ma danni agli edifici. Attacchi all'UNIFIL inaccettabili, ha detto il capo dello Stato Mattarella in una telefonata con il presidente israeliano Herzog. Un colloquio definito franco e aperto, in cui è stata sottolineata la necessità di abbandonare lo stato di guerra permanente. In Ucraina, dopo la tregua, sono ripresi gli attacchi. Kiev presa di mira con droni e missili balistici. Un edificio è crollato, diverse persone sono ancora intrappolate sotto le macerie. Un morto e 16 feriti al momento. Allarme dell'Agenzia Internazionale per l'Energia sul petrolio. A causa dei conflitti in corso, le scorte mondiali si stanno esaurendo a un tasso record. Sul fronte del carburante per gli aerei, avvisa invece il commissario europeo per l'energia Jorgensen, nel brevissimo periodo non si vedono difficoltà di fornitura, ma non si escludono problemi sul lungo termine. Ricadute economiche negative dalla situazione internazionale, quindi, e lo ha ribadito anche Giorgia Meloni nel Premier Time al Senato. Rispondendo alle interrogazioni dei gruppi parlamentari, la Presidente del Consiglio ha tuttavia rivendicato l'impegno del governo su salari, debito e tasse.
4: Apre al dialogo con le opposizioni, ma senza polemiche, avverte la Presidente del Consiglio, in un momento che definisce particolarmente complesso per le tensioni geopolitiche che incidono su crescita, potere d'acquisto delle famiglie, competitività delle imprese e costi dell'energia. E poi annuncia:
5: entro l'estate sarà approvata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi per il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare.
4: Giorgia Meloni rivendica il piano casa e il salario giusto perché, dice, quello minimo rischia di diventare una soglia al ribasso, ricorda il mezzo milione di nuovi posti nel mezzogiorno e 100 miliardi recuperati in 3 anni dagli evasori. E non solo.
5: Non abbiamo fatto una politica di austerità. Noi abbiamo aumentato i salari, abbiamo tagliato le tasse, abbiamo sostenuto l'occupazione, abbiamo sostenuto gli investimenti, abbiamo rafforzato le pensioni più basse.
4: Abbiamo aumentato le tasse a banche, assicurazioni e società energetiche, puntualizza la Premier. Il rapporto debito-PIL cresce per i 174 miliardi di euro bruciati col super bonus, dice. Non rinuncio a stare tra la gente, spiega, e trovo tanto affetto per questo governo. Carla Macri. Crellino, GR1.
2: E sulle parole di Giorgia Meloni, acceso il confronto in aula. Sentiamo.
0: Da tutto il centrodestra si plaude il lavoro fatto a sostegno del ceto medio e per le famiglie in difficoltà, con la Lega che sottolinea quanto compiuto con il piano casa. Un passo in avanti, dicono, per affrontare l'emergenza abitativa. I dati sul lavoro per il partito della Premier certificano l'aumento di occupazione e redditi. Bisogna riportare al centro il ruolo strategico del Mezzogiorno per Forza Italia. Stefania Craxi.
6: Vogliamo quindi che quest'area sia considerata per ciò che è, una leva strategica per il nostro paese e per l'Europa, un motore di crescita e di sviluppo.
0: Per l'opposizione Meloni vive in una bolla, in un paese, dicono dal Partito Democratico, più fragile e diviso. Per il Movimento 5 Stelle il governo Meloni continua a vivere di slogan, poi ironizzano, ci attaccate sul superbonus ma lo avete prorogato. L'immigrazione giovanile è una grande emergenza nazionale per Verdi Sinistra. Italia Viva con Matteo Renzi paragona l'esecutivo alla famiglia Adams, poi dice:
7: di fronte allo stretto di Hormuz la vostra proposta politica è la legge elettorale, perché la qualità delle persone che le stanno attorno, presidente, non è all'altezza.
0: Alessandro Allegra, GR1.
2: Alla Camera invece il question time con la ministra del lavoro e il titolare dell'economia.
8: Il governo sta instaurando un serrato dialogo con la Commissione europea affinché sia consentita la possibilità di avvalersi di una maggiore flessibilità di bilancio per assicurare tutte quelle misure funzionali a tutelare famiglie e imprese rispetto alle conseguenze del caro energia.
9: Per il ministro Giorgetti dunque le spese per attenuare gli effetti del caro energia sono la vera priorità. L'attenzione del governo resta vigile, ha detto Giorgetti, e verrà colta ogni opportunità per sostenere famiglie e imprese nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Riguardo alla decisione del sottosegretario Freni di ritirarsi dalla corsa alla presidenza della Consob, Giorgetti si è detto contento perché così Freni rimarrà al Ministero dell'Economia. Nel question time la ministra del Lavoro Calderone è invece intervenuta sul tema del salario giusto.
10: Il salario giusto introduce una prospettiva qualitativamente diversa rispetto al semplice salario minimo orario. Non guarda soltanto alla paga oraria, ma alla qualità complessiva del trattamento economico e normativo costruito dalla contrattazione collettiva.
9: Giuseppe Di Marco, GR1.
2: Antivirus, nessuna mutazione rilevata nel ceppo virale che ha sviluppato il focolaio sulla nave Ondius. Rischio di contagi molto basso, conferma il ministro della Salute Schillaci, che fa il punto sulla situazione nel nostro paese.
11: Le 4 persone oggi in Italia presenti sul volo Johannesburg Amsterdam del 25 aprile sono asintomatiche. Seguite con attenzione, i test finora disponibili hanno dato esito negativo. Anche i 2 casi segnalati a Milano e a Messina sono negativi ai test.
12: Per ora nessun allarme. Il ministro della Salute Orazio Schillaci ieri alla Camera ha sottolineato l'efficacia e trasparenza delle misure adottate con la circolare dello scorso 11 maggio. Qualcuno ha detto che siamo stati fermi. Non è vero, è un atteggiamento autolesionistico.
11: Il Ministero continua a monitorare costantemente l'evoluzione del quadro epidemiologico internazionale. Siamo pronti, il sistema funziona, i cittadini possono stare tranquilli.
12: Il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie fa un bilancio dei contagi. 11 i casi sospetti, di cui 8, comprese le 3 vittime, confermati, 2 probabili, 1 non più certo. E pur non escludendo nuovi casi di antivirus tra i passeggeri della nave Ondius, evidenzia che al momento il virus non ha subito alcuna mutazione che lo abbia reso più trasmissibile. Eleonora Belviso, GR1.
2: La cronaca è all'estero. La famiglia della provincia di Piacenza, della quale si erano perse le tracce in Friuli il 20 aprile, è rintracciata ieri. Sonia Bottacchiari, 49 anni, i suoi 2 figli adolescenti stanno bene, ma vogliono tutti restare irreperibili, riferisce la PM. Gli investigatori ascolteranno la donna nelle prossime ore per capire i motivi dell'allontanamento volontario. Ascoltiamo Riccardo Bottacchiari, il padre di Sonia.
13: Sapendo che stavano bene, non era successo niente, a me mi si è aperto il cuore. Però dopo è stata fuori quella faccenda qua, che non vogliono ritornare. Venite a casa che poi sistemeremo tutto.
2: Il delitto di Garlasco. Sulla condanna di Alberto Stasi, le parole di Carlo Nordio, avvenuta dopo l'assoluzione in primo e secondo grado. Paradossale, la legge va cambiata, afferma il guardasigilli. La difesa di Andrea Sempio condivide, sostiene l'incostituzionalità di un eventuale processo al suo assistito, mentre per l'avvocato della famiglia Poggi l'appello bis che portò alla condanna di Stasi si basò su nuovi elementi e perizie. Se si arrivasse alla revisione del processo e alla sua assoluzione, assicura il legale, i genitori di Chiara gli restituirebbero subito gli indennizi ricevuti. Non solo VIP spiati con accessi abusivi alle banche dati delle forze dell'ordine e della pubblica amministrazione. 29 misure cautelari, 85 indagati nell'inchiesta coordinata dalla Procura di Napoli.
14: Un vero e proprio supermercato clandestino di informazioni riservate, poliziotti infedeli ma anche funzionari corrotti e dipendenti pubblici rubavano dalle banche dati delle forze dell'ordine, di INPS, Poste Italiane e Agenzia delle Entrate dati sensibili per conto di agenzie investigative private. Vittime, calciatori di Serie A, manager, imprenditori, cantanti ma anche società e persone comuni. Il procuratore capo di Napoli Nicola Gratteri.
15: Hanno fatto accessi abusivi per scavare nella vita privata per venderle a queste agenzie che poi a loro volta li vendevano ai clienti.
14: 85 gli indagati in tutto, 29 le misure cautelari. Nelle 1900 pagine di ordinanza della Procura di Napoli un elenco impressionante di nomi e codici fiscali. Ogni accesso aveva un tariffario. Mario Grassia, capo squadra mobile Questura di Napoli.
16: Il prezzo andava dai 6 euro ai 25 euro. Consideri che ci sono stati 1,5 milioni di accessi abusivi.
14: Gli indagati devono rispondere di associazione a delinquere per accesso abusivo alle banche dati, corruzione e rivelazione di segreti d'ufficio. Eleonora Fioretti, GR1.
2: Sorrisi e selfie a Reggio Emilia per Kate Middleton in visita al sistema educativo della città per la prima infanzia, eccellenza riconosciuta nel mondo. È il primo viaggio dopo la malattia della principessa del Galles. Oggi la visita in alcune scuole, quindi il ritorno a Londra. Ascoltiamo alcune voci raccolte in piazza Prampolini, dove Kate ha stretto mani e ricevuto regali.
17: L'Inghilterra sempre nel cuore, quindi tutta la famiglia reale, partendo dall'Elisabetta II fino ad oggi.
18: Ho portato i fiori, mi sembrava giusto omaggiare la principessa del Galles.
19: E ho portato anche i cardi che ricordano un po' la Scozia, un po' la terra dell'Inghilterra e del Regno Unito. Sono una canita fan della Royal Family.
20: È emozionante, non ce l'aspettavamo così da vicino, assolutamente. Ha fatto la foto con tutti quelli che l'hanno chiesto.
2: Il meteo, in arrivo una perturbazione sulle regioni settentrionali con abbassamento di temperature, piogge intense, anche grandine. La Protezione Civile indica allerta gialla su quasi tutto il nord-est e su parte di Puglia e Calabria. L'instabilità arriverà domani anche nelle regioni del centro. Sabato le prime schiarite, domenica un miglioramento più esteso. Lo sport, ancora un'impresa per Darderi agli internazionali di Roma e a breve distanza al Foro Italico la finale di Coppa Italia con la vittoria dell'Inter. In studio Manuela Collazzo.
21: Un super Darderi e un Inter ancora in festa, dici bene, succede tutto tra il centrale del Foro Italico e l'Olimpico. Darderi in semifinale agli internazionali, la sua prima volta, l'Inter per la decima volta conquista la Coppa Italia, secondo trofeo stagionale dopo lo scudetto. Non c'è partita contro la Lazio, sconfitta 2-0, autorete di Marusic e gol di Lautaro. Lazio che ora si prepara al derby, sul quale è sempre caos, bocciata ancora la Lega di A che proponeva di giocarlo domenica alle 12 e non alle 20:45 di lunedì come disposto dalla prefettura. C'è il ricorso al TAR della Lega. Darderi-Hodar, una sfida durata oltre 3 ore, terminata in piena notte, interrotta anche per la foschia causata dai fuochi d'artificio provenienti dall'Olimpico dove l'Inter festeggiava la Coppa Italia. Darderi ha vinto in 3 set, 7-6, 5-7, 6-0, raggiungendo per la prima volta, come dicevamo, la semifinale di un Masters 1000. Ancora applausi per l'Azzurro che domani troverà Ruud, mentre oggi Sinner all'ora di pranzo affronterà Rublev. Oggi anche la sesta tappa del Giro d'Italia, da Pestum a Napoli si riparte con il portoghese Eulalio in maglia rosa, lo spagnolo Arrieta ha vinto la dura frazione di ieri con arrivo a Potenza.
2: La musica è l'opera che racconta il presente, i rapporti dell'uomo con la tecnologia, il confine tra realtà e artificio. Olimpia in scena in prima assoluta da domani al 19 maggio al Teatro Comunale Nuovo di Bologna sotto la direzione di Riccardo Frizza e la regia di Tommaso Franchin. La nostra intervista all'autore, il compositore Nicola Campogrande.
22: L'intelligenza artificiale irrompe in scena con le sembianze della protagonista di un'opera lirica. Maestro Campogrande, chi o cosa è Olimpia?
23: È una storia d'amore al tempo dell'intelligenza artificiale. Un inventore si costruisce una moglie che è un androide e che a poco acquisisce coscienza di esserlo. Quindi ci si confronta con qualche cosa che quando insieme al librettista Piero Bodrato abbiamo cominciato a pensare era futuribile, non c'era ancora ChatGPT e adesso ci troviamo quasi realizzata. In futuro potremmo potrebbe esserci qualche Olimpia seduta in platea ad assistere all'opera.
1: Come definirebbe quest'opera?
23: È un'opera buffa in cui sicuramente si ride e c'è però poi una evoluzione drammatica, perché l'intelligenza artificiale da un lato ci eccita e dall'altro ci spaventa.
1: Nicola Campogrande, ci siamo abituati a sentire il ritornello che l'opera lirica è una cosa che appartiene al passato. Olimpia mi pare che smentisca clamorosamente tutto questo.
23: Io penso che l'opera lirica sia vivissima e sia un modo straordinario per raccontare il presente. Olimpia è un'opera in cui abbiamo dei giovani cantanti appassionatissimi. Abbiamo una società che sta ragionando su questo tema. Qui lo facciamo con la bellezza.
22: Claudia Faienz, GR1.
2: Sono le 7:15 minuti e la linea va ora ai GR regionali, poi Radio Anch'io. I temi di oggi: il viaggio di Trump in Cina, il Premier Time di Giorgia Meloni, infine qualche risposta di esperti sulla questione antivirus. Con Giorgio Zanchini qui su Radio 1, restate con noi.
3: Il grande tennis a Roma nel meraviglioso scenario del Foro Italico.
4: Vilas smorza la palla, Panatta vince, Panatta! Dopo 15 anni un italiano vince gli Internazionali d'Italia.
3: Internazionali d'Italia, fino al 17 maggio, in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia.
24: Rai Radio 1 Sport.

0: Rai Radio 1 Sport.
1: Il pescatore di perle, puntata del 3 ottobre 2020. Il pescatore di perle. Fatti, storie, personaggi da conoscere o ricordare. Di Carlo Albertazzi.
2: Bentrovati gentili ascoltatori. La sacrosanta battaglia per la parità di genere anche nello sport non è certo argomento recente, e se ancora oggi la pratica agonistica al femminile incontra mille ostacoli per una piena affermazione, immaginate cosa poteva accadere nel secolo scorso e in particolare nel periodo di dittatura, quando il modello di donna fascista era sostanzialmente relegato al ruolo casalingo e di riproduzione. Quella che vi raccontiamo oggi è dunque una storia di altri tempi. Siamo negli anni 30, una sfida che alcune ragazze coraggiose vollero intraprendere per far qualcosa di veramente rivoluzionario a quel tempo, ovvero giocare al calcio. E lo facciamo con Federica Seneghini, collega, giornalista, autrice del libro Giovinette, le calciatrici che sfidarono il Duce. Buonasera Seneghini.
3: Buonasera, buonasera a voi.
2: E con lo storico Sergio Giuntini. Buonasera anche a lei, professore.
4: Buonasera.
2: Allora Seneghini, cominciamo dal perché di questo libro. Come nasce questa storia che lei ha scovato e messo poi appunto nero su bianco?
3: Tutto è nato l'anno scorso, a pochi giorni dall'inizio dei mondiali di calcio femminili che si sono tenuti in Francia. Dovevo scrivere un articolo per il Corriere della Sera che ripercorresse un po' la storia del calcio femminile in Italia. E quello che è successo è che, facendo un po' di ricerche su internet e andando un po' a scovare le origini di questo sport al femminile, mi sono imbattuta in alcuni saggi accademici molto interessanti di Marco Giani, che è poi il ricercatore che firma il saggio che è presente in appendice al mio romanzo. Ci siamo incontrati con Marco e insieme siamo andati a trovare la signora Grazia Barcellona, che aveva 91 anni l'anno scorso ed era la nipote delle calciatrici, appunto, che per prime videro via alla prima squadra di calcio femminile della storia d'Italia. La signora, appunto, aveva 91 anni, ma era ancora molto lucida, si ricordava bene la storia delle zie e della madre, e ci ha raccontato quello che era successo. Lei era piccolina, nel 33 aveva solo 4 anni, ma la storia della squadra era un po' poi la storia della sua famiglia, perché appunto le zie giocavano nella squadra e la madre era la commissaria della formazione.
2: Adesso poi approfondiamo Federica. Prima volevo chiedere a Giuntini, insomma, adesso sembra quasi da ridere, e ancora oggi non è facile certo mettere su una squadra di calcio femminile. Allora probabilmente era fantascienza, ci voleva veramente coraggio, forse anche un po' di incoscienza giovanile.
4: Beh, direi proprio di sì. Insomma, il fascismo ha avuto un ruolo abbastanza, come dire, ambivalente rispetto allo sport femminile. Da un lato l'ha incoraggiato perché doveva servire a potenziare la demografia del paese attraverso madri sane e forti, appunto allenate anche allo sport. Dall'altro ha capito che un'eccessiva, diciamo, indipendenza della donna raggiunta anche attraverso lo sport avrebbe nuociuto alla virilità di un regime maschio come quello mussoliniano. Quindi il calcio è proprio, come dire, un elemento di spartiacque da questo punto di vista, perché il gioco maschile per eccellenza, e l'intrusione femminile creano pochi problemi al fascismo: tollerarlo, permetterlo, impedirlo. È la dinamica attorno alla quale si sviluppa il bel libro della Seneghini, ecco.
2: Ecco Federica, raccontiamo in breve la storia di questa squadra. Queste ragazze si mettono insieme questa squadra, e poi intanto la difficoltà di trovare sfidanti, come dire, e poi comunque un'avventura che dura pochi mesi.
3: Sì, in realtà tutto inizia nell'autunno del 32, siamo a Milano, siamo a 10 anni dalla marcia su Roma, Mussolini è nel pieno delle sue forze, nel pieno del suo consenso, e queste ragazze, tutte ragazzine tra i 15 e i 20 anni più o meno, se la fascia d'età è quella lì, iniziano a giocare a calcio. Iniziano in realtà a giocare per divertirsi, l'obiettivo poi alla fine era quello: il calcio era uno sport, era già lo sport preferito dagli italiani, c'è l'Inter di Meazza, c'è il Milan, ci sono i grandi campioni già che hanno spazio sui quotidiani e sulle riviste dell'epoca, quindi lo sport italiano per eccellenza è già il calcio. Queste ragazze provano un po' a fare lo stesso, si iniziano a vedere ai giardini, diciamo, di Milano, iniziano a fare quattro calci, dare quattro calci al pallone, trovano col tempo un allenatore, un ragazzo che è disposto ad allenarle, e poco alla volta scoprono che il calcio gli piace, si divertono e quindi provano a fare le cose sul serio. In che modo? Trovano dei campi regolamentari, per così dire, dove giocare, si fanno fare delle maglie, delle magliette, si danno poi anche delle regole diverse, poi questo è un po' la particolarità di questa squadra, delle regole diverse per far capire agli uomini del regime di Mussolini che loro vogliono giocare a calcio, però non vogliono in realtà sfidare più di tanto la morale dell'epoca. Quindi scendono in campo con i gonnelloni al ginocchio, usano una palla più piccola e più leggera e soprattutto decidono a un certo punto di mettere in porta dei maschi. Questo perché? Perché il ruolo del portiere allora era visto come il ruolo più pericoloso, quello in cui si prendono i colpi più forti delle pallonate, che forse, pensavano gli amici di Mussolini, avrebbero potuto mettere a rischio la fecondità di questi ragazzi, di queste ragazzine.
2: Che era poi quello che insomma al regime tutto sommato interessava preservare. Vi faccio ascoltare una clip qualche anno successiva, del 1938, ma ci aiuta a capire, sempre dall'Istituto Luce naturalmente, come in quel tempo si intendeva e ci si aspettava dall'educazione fisica femminile.
5: La gioventù italiana del Littorio ha nell'Accademia Femminile d'Educazione Fisica di Orvieto la scuola delle future insegnanti di questa disciplina, alla quale il regime attribuisce giustamente tanto valore. Un corpo forte, temprato ai sani esercizi muscolari, se farà del ragazzo il buon soldato di domani, pronto al servizio della patria, consentirà alle future donne d'Italia di adempiere con piena integrità fisica alla loro missione di madri. L'addestramento delle allieve nell'Accademia di Orvieto avviene in base a razionali criteri. Accanto alle materie di studio, tra cui predominano quelle che hanno attinenza alla medicina e all'igiene, le esercitazioni ginnastiche tendono ad escludere ogni rude prova per dare la preferenza ai movimenti ritmici e in genere a quegli sport che procurano uno sviluppo armonico più che atletico del corpo.
2: Insomma, Giuntini, sì, attività fisica per le donne che si preparano ad essere compagne di vita, ma insomma che però siano al posto loro, evitando rudi colpi e qualunque cosa possa limitare la loro femminilità.
4: Certo, è proprio così, tant'è che a un certo punto il fascismo si era spinto forse un po' troppo in là, cioè aprendo in modo abbastanza largo allo sport femminile, incontrò delle forti resistenze nella Chiesa cattolica e anche, diciamo, nell'aperbenismo della società italiana di quegli anni, e il 16 ottobre 1930 chiamò addirittura il Gran Consiglio del Fascismo a esprimere un parere sullo sport femminile, cioè sui limiti da assegnargli, e delegò questa, diciamo, patata bollente alla Federazione Italiana Medici Sportivi, fermo restando, queste sono proprio le parole di quella delibera, che deve essere evitato quanto possa distogliere la donna dalla sua missione fondamentale, la maternità.
2: Ecco, Seneghini, su questo non avevamo dubbi, però queste ragazze, insomma, provano a una strada nuova, ma a un certo punto incontrano ostacoli insormontabili.
3: Sì, l'ostacolo insormontabile fu soprattutto il cambio di pedine che ci fu al vertice del CONI, al vertice della FIGC, perché se in un primo momento, nei primi mesi di vita di questa squadra, ai vertici appunto di questi organi sportivi e di regime c'era Leandro Arpinati, che in qualche modo amava lo sport, amava soprattutto lo sport femminile, e quindi diede un primo via libera a queste ragazze, in un secondo tempo arrivò Achille Sparacci, che, come sappiamo, dello sport sapeva poco e niente, lo considerava soltanto un modo per far ottenere delle medaglie al regime e delle medaglie all'Italia, e quindi in qualche modo ostacolò la vita della squadra fino appunto a dirottare queste ragazze su sport più utili al regime di Benito Mussolini.
2: Ecco, ma la vicenda di queste ragazze come finì praticamente? In una bolla di sapone? Cosa riuscirono a fare praticamente?
3: Quello che riuscirono a fare furono due partite pubbliche tra giugno e luglio del 1933, due partite molto seguite in due campi centrali di Milano. Siamo nei pressi della stazione centrale di Milano, quindi una zona molto centrale. Ha corso un sacco di gente a vederle giocare, anche perché nel frattempo queste ragazze nel corso dei mesi si erano ritagliate sempre più spazio sui giornali, erano conosciute di questo esperimento, come veniva chiamato, se ne parlava a Milano, ma se ne parlava anche fuori, tanto che sul finale, verso la fine dell'avventura di queste ragazze, le ragazze sfiorano l'impresa di affrontare un'altra squadra di un'altra città, in particolare la squadra di Alessandria. La partita non si giocò mai perché appunto il regime intervenne prima, ecco.
2: Giuntini, quello che diceva Federica è molto interessante, perché il cambio da Arpinati è un gerarca in qualche modo anomalo, è un uomo di sport, è stato ai vertici del CONI, ai vertici della federazione, e ha un rapporto particolare, ha un rapporto diretto con il Duce che non è riconducibile poi a tutto il regime, e infatti poi peraltro pagherà con la vita questa sua anomalia. Starace invece sappiamo è un uomo, oggi diremmo noi yes man, insomma è un uomo sicuramente di qualità inferiori, che si limita ad applicare quello che gli viene detto, e questo cambio sicuramente non solo per le ragazze ma per tutto lo sport italiano è in perdita.
4: Beh, direi di sì, nel senso che Starace fa una scelta precisa: bisogna ottimizzare lo sport italiano delegando tutte le attività alla preparazione olimpica. Quindi il calcio femminile, non rientrando tra le discipline olimpiche, era inutile, e si privilegiano altre discipline quali l'atletica leggera e il basket. Queste sono le due discipline su cui il regime fa conto per, come dire, ottenere dei risultati di rilievo in campo internazionale. Quindi tutto il lavoro precedente, che era quello di creare una base anche femminile per lo sport italiano, viene trascurato da Starace a vantaggio delle conquiste dello sport olimpico.
6: Sole sul tetto dei palazzi in costruzione, sole che batte sul campo di pallone, e terra e polvere che tira vento.

0: classico nel suo genere, la leva calcistica del 68 di Francesco De Gregori, per parlare del coraggioso gruppo di ragazze che negli anni 30 provarono a giocare al calcio scontrandosi contro il muro del regime. Ne parliamo con Federica Seneghini e Sergio Giuntini, e c'è da dire che la miopia del fascismo non viene certo eliminata di colpo una volta terminata la tragedia della guerra, perché ancora nel 48, come vi faccio sentire ora dall'Istituto Luce, donne calciatrici ce ne sono forse qualcuna in più. Adesso sentiremo un pezzetto di Torino contro Alessandria, ma insomma il clima intorno a questo tipo di manifestazione non è certamente quello che ci si può aspettare. Ascoltiamo.
1: E così ora anche le donne si fanno calciatrici. Se ci ammettessero almeno come massaggiatori. Granata anche il Torino con desinenza in A. Bianche le alessandrine come il pallore dei sospiranti. Se gli uomini praticano il sistema, e le donne dovranno praticare il sistema. Infatti capita spesso che ci dicano motte sistemo io.
0: Ecco Seneghini, una cosa del genere oggi probabilmente scatenerebbe giustamente un putiferio. Siamo nel 48, l'Istituto Luce si permette davvero di ironizzare, lo fa spesso e con tutti va detto, però insomma va giù pesante.
2: Sì, ci va giù pesante. Una cosa del genere, lei dice bene che forse oggi non la vedremo più, in realtà...
0: Almeno spero, insomma, poi non è detto che non succede.
2: No, appunto, la cosa è che in realtà alcune delle battute che nel romanzo metto in bocca ai detrattori del calcio femminile sono battute che io ho ascoltato l'anno scorso, nel 2019, appunto, a Milano, da parte di amici, per carità, però comunque... Il calcio femminile fa ancora storcere un po' il naso a molte persone, insomma la battuta il calcio femminile non è né calcio né femminile è una battuta che nel mio romanzo, che è ambientato nel 33, dice un giornalista della Gazzetta arrivato sul campo per vedere queste ragazze giocare, ma che io ho ascoltato l'anno scorso durante una cena con amici, insomma. Sono battute che si sentono ancora oggi, purtroppo, ecco.
0: Sì, Giuntini, perché insomma la storia dello sport al femminile, soprattutto del calcio al femminile, insomma ancora oggi vediamo c'è qualche resistenza, però ne deve fare di strada anche nel dopoguerra, quindi non è soltanto una vicenda legata al regime, quanto proprio una vicenda legata a una mentalità che noi abbiamo difficoltà a mettere da parte.
3: Sì, direi di sì, però rispetto a questa partita Torino-Alessandria che si disputò a Roma il 4 aprile 48, è abbastanza interessante notare come era stata organizzata all'interno di una manifestazione polisportiva al velodromo Appio, che faceva da anteprima alla presentazione ufficiale il giorno dopo al Teatro Esperia di Roma della nascita dell'Unione Italiana Sport Popolare, cioè l'organizzazione sportiva della sinistra italiana. E va anche notato che proprio l'Unione Italiana Sport Popolare fu il primo ente sportivo italiano che cercò in qualche modo di promuovere anche il calcio femminile, perché pochi mesi dopo, l'8 maggio del 48, a Firenze si tiene un altro incontro, sempre con le ragazze di Torino, che affrontano una squadra invece dell'Unione Italiana Sport Popolare di Firenze. E sempre l'Unione Italiana Sport Popolare nel 68 darà vita per primo, in alternativa a un altro campionato di calcio femminile nazionale, a un suo campionato di calcio. Quindi è vero che c'erano gravi pregiudizi rispetto al calcio femminile, però è anche vero che dei tentativi, se ancora non magari organici, ancora uno stato artigianale, si ebbero però in Italia tra, diciamo, il 48 e questo spartiacque che è dato dal 68. La grande assente in tutti questi disegni, tentativi, fu la Federazione Italiana Gioco Calcio, che invece si guardò sempre bene dal promuovere il calcio femminile.
0: Beh, potremmo, sì, sicuramente dovremmo approfondire in un'altra puntata la storia dello sport popolare e quanto al calcio femminile, insomma io conosco abbastanza bene il mondo arbitrale della Federcalcio e insomma pure lì per l'ingresso delle donne, che ancora oggi comunque non è
4: del tutto pacifico, insomma, ne dovettero passare di anni. Vi faccio sentire ancora dall'Istituto Luce, siamo ancora più avanti nel 56 e ancora un oggi insopportabile tono ironico con cui ci si racconta di una partita femminile.
1: A Essen 22 balde giovanotte si affrontano in un incontro particolarmente importante. Sono alle prese la locale squadra e quella di Aquisgrana, che capeggia la classifica del torneo calcistico femminile che si svolge quest'anno per la prima volta nella Germania occidentale. Sono presenti 18.000 spettatori, per la quasi totalità uomini. Opinabile lo stile, indiscutibile la foga e l'agonismo delle non troppo fragili atlete. Delicatissima la posizione dell'arbitro, che di professione fa il sarto per signora e che conta tra le focose contendenti numerose clienti. La tensione resta lungo indecisa, ma alla fine, tra l'esultanza della folla, la squadra locale prevarrà di misura. Così le donzelle di Essen raggiungono le rivali in testa alla graduatoria. Manca poco alla fine del campionato ed è ancora in alto mare la questione dello scudetto, del rossetto.
4: Insomma, Senechini, di pregiudizi da togliere, ancora ce ne sono parecchi.
2: Ce ne sono parecchi e fa specie che siano esattamente gli stessi pregiudizi del 33 e del 32. Sono passati 90 anni e pare veramente che non sia cambiato molto. I pregiudizi sono sempre rimasti gli stessi.
4: Giuntini, perché questa difficoltà ad accettare, in fondo nell'atletica, nel nuoto, in tante altre discipline la parità di fatto c'è, vediamo con altrettanto piacere le gare femminili alle Olimpiadi, in qualunque altra competizione internazionale con lo stesso interesse, abbiamo campionesse che portano in alto i colori azzurri in tutto il mondo, nel calcio c'è questa difficoltà?
3: Ma io credo perché il calcio è proprio lo sport, è ritenuto in modo errato lo sport maschile per eccellenza. La presenza femminile è sempre stata quasi vista come un'intrusione, abbattere un tabù maschile. Io vi voglio citare, proprio a proposito di pregiudizi, un intellettuale di sinistra, progressista, scrittore di valore come Luciano Bianciardi, che su Guerin Sportivo nel 1971 scriveva: secondo me le giovani fanciulle dovrebbero andare per i campi con i ragazzi alla domenica, ma non per i campi di calcio. Il gioco del calcio, come ben si sa, deforma le gambe. Ebbene, se le gambe deformate sono quelle di vera pazienza, ma deformare le gambe di una fanciulla è proprio un peccato. Questa era il pregiudizio maschile nei confronti del calcio femminile.
4: Senechini, in conclusione, da questa esperienza, da questo libro, da questa vicenda raccontata e quindi da tutto quello che c'è stato per prepararlo, cosa ne viene? Cioè, qual è il messaggio che poi con questo libro lei vuole trasmettere?
2: E il messaggio è un po' quello di riflettere sulla nostra storia, di riflettere da dove viene il modo in cui ancora oggi pensiamo al calcio femminile o pensiamo a cosa dovrebbe o non dovrebbe fare una ragazza, una giovane che vuole fare sport ma che vuole semplicemente essere libera e passare il tempo come più le piace. In conclusione, penso che questo è un libro che dovrebbe essere forse letto a scuola, forse dovrebbe essere letto dai ragazzini, dalle ragazzine, magari penso all'ultima classe del liceo, alle persone che si affacciano, diciamo, alla vita, perché sia difficile cambiare la mentalità delle persone più anziane o comunque adulte e invece intervenire nei primi anni per far capire alle ragazze e ragazzi che non c'è niente di male a giocare a calcio o semplicemente a fare ciò che uno vuole, sempre appunto che sia nei limiti del buon senso. Insomma, non c'è niente di male. Mi piacerebbe che questo libro diventasse un libro di lettura per i giovani italiani domani.
0: E con questo siamo ai saluti. Vi lasciamo con un bel brano di Fiorella Mannoia, Il peso del coraggio, con il quale ringrazio Federica Seneghini e Sergio Giuntini per essere stati con noi, e la squadra del pescatore Paola Galanti, Giorgio Allegretti, il regista Luca Bernardini e il tecnico Alessio Caranzetti. Da Carlo Albertazzi, buon proseguimento di ascolto.
5: Sono questi vuoti d'aria, questi vuoti di felicità, queste assurde convinzioni, tutte queste distrazioni a farci perdere. Sono come buchi neri, questi buchi nei pensieri. Si fa finta di niente, lo facciamo da sempre, ci si dimentica che ognuno ha la sua parte in questa grande scena. Ognuno i suoi diritti, ognuno la sua schiena per sopportare il peso di ogni scelta, il peso di ogni passo, il peso del coraggio.

0: Ore 8.
1: GR1.
2: Le tensioni geopolitiche incidono sulla crescita. Porte aperte al confronto, Giorgia Meloni in Senato lancia la sfida su economia e tasse e annuncia entro l'estate legge delega per la ripresa del nucleare. La maggioranza con il governo ha aumentato occupazione e sostegno alle famiglie. Schlein vogliono il dialogo, ma lo hanno sempre negato su salari e sanità. In aula duello Renzi-Premier. Cina-Stati Uniti, incontro tra giganti. Sul tavolo Iran, dazi, accordi commerciali. Xi Jinping, evitare escalation. Attenzione a Taiwan. Trump in missione con i colossi del business. Antivirus, nessuna mutazione, negativi i test eseguiti sui casi sospetti nel nostro paese. Schillaci, monitoraggio continuo, i cittadini possono stare tranquilli. Omicidio del bracciante agricolo del Mali a Taranto, fermato il sesto componente della baby gang, è un 22enne. Garlasco, soliloqui e intercettazioni. Gli avvocati di Sempio preparano la difesa. Nordio sulla condanna di Stasi, paradossale dopo due assoluzioni, norma da cambiare. Sorrisi, selfie, abbracci. La principessa Kate incanta Reggio Emilia. Visita alle scuole primarie della città, modello d'eccellenza nel mondo. Cannes, rombo di motori, omaggi per i 40 anni di Top Gun e i 25 del primo Fast and Furious. Oggi i film più attesi, Fatherland e Storie parallele. Calcio e tennis, all'Inter anche la Coppa Italia, Lazio battuta all'Olimpico. Proprio per i fumogeni della festa nerazzurra, stop al match, poi al foro, Darder ripiega Hodar ed è in semifinale, in campo per i quarti c'è Sinner. E per scongiurare l'incrocio tra i due eventi, domenica pomeriggio nella capitale è ancora caos derby. No a giocare a mezzogiorno, bocciata la nuova proposta della Lega di A che ricorre al TAR. Per ora si resta a lunedì sera. Buongiorno da Luana Cremasco. La situazione internazionale, le sue ricadute economiche, il lavoro del governo su salari, debito e tasse sono i temi affrontati da Giorgia Meloni al Premier Time al Senato, in cui la Presidente del Consiglio ha risposto alle interrogazioni dei gruppi parlamentari.
3: Le tensioni geopolitiche che noi continuiamo a vivere incideranno, come già stanno incidendo, sulla crescita, sui costi energetici, sulla competitività delle imprese, sul potere d'acquisto delle famiglie.
2: Parte da qui Giorgia Meloni per spiegare il quadro economico complesso, chiede di evitare le polemiche e lavorare insieme con le opposizioni in una cabina di regia anche sulla sicurezza energetica e annuncia.
3: Entro l'estate sarà approvata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi per il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare.
2: Rivendica il piano casa e il salario giusto perché, dice, quello minimo rischia di diventare una soglia al ribasso. Ricorda il 500.000 di nuovi posti al sud e 100 miliardi recuperati in 3 anni dalla lotta all'evasione. E non solo.
3: Non abbiamo fatto una politica di austerità. Poi abbiamo aumentato i salari, abbiamo sostenuto l'occupazione, abbiamo sostenuto gli investimenti, abbiamo rafforzato le pensioni più basse.
2: Abbiamo abbassato le tasse ai cittadini aumentandole a banche, assicurazioni e società energetiche, puntualizza la Premier. E facciamo i conti con 174 miliardi di euro bruciati col super bonus. L'ultimo volta che ho fatto la spesa? Sabato scorso, risponde Giorgia Meloni, e ho trovato tanto affetto per questo governo. Carla Macrellino, GR1. Sulle parole di Giorgia Meloni, acceso il confronto in aula, i nostri servizi.
4: Sostegno al ceto medio e alle famiglie in difficoltà sono queste le priorità del centrodestra che rivendica il buon lavoro fatto. Con Meloni stop all'assistenzialismo, così Fratelli d'Italia che poi mette in risalto i dati sulla crescita dell'impiego stabile. Lucio Malan.
5: È aumentata l'occupazione, sono aumentati i redditi da lavoro, ci sono stati molti rinnovi contrattuali sia nel pubblico ma anche nel privato. C'è stata una forte emersione del sommerso con un record nella lotta all'evasione fiscale.
4: Da Forza Italia Stefania Crack si sottolinea quanto fatto per il Sud Italia. Abbiamo voluto riportare al centro dell'attenzione il mezzogiorno, essenziale per la crescita e lo sviluppo del paese. Ora dice andare avanti su questa strada. La Lega evidenzia quanto di buono fatto con il piano casa per affrontare l'emergenza abitativa. Massimiliano Romeo.
6: Viene considerato da noi un passo in avanti per affrontare l'emergenza abitativa, un bene considerato da noi come centrodestra assolutamente inviolabile.
4: Maria Stella Gelmini, Neomoderati, rivendica i risultati raggiunti e dice Meloni concreta come sempre, spiace la propaganda delle opposizioni. Alessandro Allegra, GR1.
0: Le opposizioni attaccano duramente la premier in aula. Per il PD Giorgia Meloni vive in una bolla mentre il paese è più fragile e diviso. Elly Schlein, intervistata sul Corriere, dice: vogliono il dialogo, ma lo hanno sempre negato su salari e sanità. Francesco Boccia.
1: Quando è partita per la sua replica mi ha detto: il paese è con noi. Io non so se è con lei, al referendum non ce ne siamo accorti.
0: I 5 Stelle a Palazzo Madama contrattaccano sul superbonus. Stefano Patuanelli.
7: Sapete quando è stata fatta l'ultima proroga del superbonus per le ville monofamiliari? Addirittura nel 2023 dal governo Meloni, quindi con una misura tanto vituperata che voi avete prorogato per l'ultima volta.
0: Da AWS l'accusa alla premier di non aver fatto nulla per i giovani costretti ad emigrare. Matteo Renzi, Italia Viva, ironizza paragonando il governo alla famiglia Adams, e Carlo Calenda, Azione, auspica una cabina di regia per affrontare la crisi aggravata dalla nuova guerra del Golfo. Vasco Pirri, GR1.
2: Alla Camera invece il question time con la ministra del Lavoro Calderone e il titolare dell'Economia, Giorgetti. Sarà colta ogni opportunità per adottare nuove misure a sostegno di famiglie e imprese, ha affermato il ministro. Sentiamolo.
8: Il governo sta in ogni caso instaurando un serrato dialogo con la Commissione europea affinché sia consentita la possibilità di avvalersi di una maggiore flessibilità di bilancio per assicurare tutte quelle misure funzionali a tutelare famiglie e imprese rispetto alle conseguenze del caro energia.
2: Inflazione, caro bollette, Simest, società a controllo pubblico che sostiene la crescita delle imprese italiane, propone nuove specifiche misure proprio a sostegno delle aziende penalizzate dal conflitto nel Golfo.
9: L'aumento dei prezzi dell'energia rallenta la crescita economica e accelera, almeno nel breve periodo, l'inflazione. La tempesta perfetta che innesca la stagflazione, stagnazione più inflazione. Un allarme condiviso in Europa a causa della chiusura dello stretto di Hormuz. Nel primo trimestre dell'anno la crescita è stata appena positiva, più 0,1%, mentre l'inflazione lo scorso mese ha raggiunto il 3%. Con l'incertezza si congelano gli investimenti e diventa difficile ipotizzare ancora tassi fermi da parte della BCE. In Italia, proprio alla luce di questi scenari, Simest lancia la nuova misura Energia per la competitività internazionale, pari a 800 milioni di euro a sostegno delle imprese italiane penalizzate dagli effetti economici del conflitto nel Golfo Persico. L'amministratore delegato di Simest, Regina Corradini D'Arienzo, spiega.
10: L'impegno di Simest, gruppo CDP, in coordinamento con la Farnesina, è quello di sostenere tutte le imprese e le loro filiere impegnate nell'export e nell'internazionalizzazione, con risorse in tempi rapidi e anche con un contributo a fondo perduto.
2: Paola Bonanni, GR1. Il sottosegretario all'economia Federico Freni si ritira dalla corsa alla presidenza della Consob. La conferma è arrivata dallo stesso sottosegretario che era stato indicato come possibile successore di Paolo Savona all'autority che vigila sui mercati finanziari. Sono le 8:07, parliamo della visita di Trump a Pechino. Al centro del faccia a faccia con il presidente Xi Jinping le questioni commerciali, dai dazi alla tecnologia, ma anche l'Iran, Taiwan. Il capo della Casa Bianca è stato accolto con una sfarzosa cerimonia di benvenuto. Partiamo proprio da qui, con il corrispondente.
11: Un'accoglienza con tutti gli onori per Donald Trump. Il corteo presidenziale arriva in piazza Tiananmen. Allo squillo delle fanfare, Xi Jinping saluta l'ospite con una calorosa stretta di mano. Il presidente americano presenta a Xi la sua delegazione, il segretario di Stato Rubio, quello al tesoro Bessent e il capo del Pentagono Hegseth. In seconda fila i top manager per i negoziati economici. Davanti alla grande sala del popolo, sulle note degli inni nazionali, le salve di cannone danno l'inizio alla cerimonia di benvenuto nella sua forma più sontuosa. Entrando nella grande sala del popolo, Xi e Trump si fermano più volte a parlare, anche sulla scalinata. Il momento più atteso è l'avvio del bilaterale, con i tanti temi sul tavolo. Commercio, sicurezza, tecnologia, ma anche Iran e Taiwan. Ho sempre creduto che gli interessi comuni dei nostri paesi fossero superiori alle differenze, dice Xi. Il mondo si trova davanti a un bivio. Dovremmo essere partner piuttosto che avversari. E Trump? Questo incontro è un onore come pochi altri. Avremo un futuro fantastico insieme. Il mondo guarda a Pechino, oggi centro della diplomazia globale. Da Pechino nello Puerto GR1.
2: E poco fa si è concluso l'incontro bilaterale tra i due presidenti. Xi Jinping ha incontrato anche la numerosa delegazione di imprenditori americani. Ci aggiorna in studio Azzurra Meringolo.
12: Sì, in questo momento è in corso la visita del presidente Trump al Tempio del Cielo di Pechino, accompagnato dal presidente cinese in uno dei luoghi simbolo della capitale. Dopo l'atteso bilaterale durato circa 2 ore, Xi Jinping ha incontrato il gruppo di imprenditori a seguito di Trump, tra loro Elon Musk ma anche Jensen Huang, numero uno di Nvidia, il colosso dei microchip. Insomma, la conferma che la big tech americana guarda con interesse alla Cina anche sul fronte dell'intelligenza artificiale. Resta aperto il nodo dei dazi, ma soprattutto c'è l'urgenza emersa nelle ultime settimane di trovare una soluzione per riaprire lo stretto di Hormuz. Dopo lo stallo nei negoziati con l'Iran, Washington punta ora sul ruolo di Pechino, primo acquirente del petrolio iraniano e partner strategico di Teheran. Altro tema cruciale è Taiwan. È la questione più sensibile tra noi. Se venisse gestita male, potremmo entrare in conflitto, ha avvertito Xi Jinping. Non a caso, proprio mentre i due leader aprivano il faccia a faccia, il governo di Taipei, che teme un disimpegno americano in cambio di concessioni cinesi sull'Iran, ha ringraziato ufficialmente Washington per il sostegno garantito finora.
2: E intanto anche l'Italia avrà un ruolo nella crisi dello stretto di Hormuz, argomento che è stato al centro dell'audizione dei ministri degli esteri italiani e della difesa a Crosetto nelle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato. Non chiediamo di autorizzare una nuova missione nel Golfo, ma di condividere il percorso per un possibile impegno nella coalizione internazionale, ha affermato Tajani. Stiamo avvicinando 2 unità cacciamine allo stretto di Hormuz laddove scoppiasse la pace, ha spiegato Crosetto. Bisogna prepararsi oggi per intervenire domani. E proprio a Hormuz, secondo i dati di tracciamento navale, sono passate 2 petroliere legate a Pechino. La Cina, lo sentivamo, è alleata di Teheran, principale acquirente del suo petrolio. Dagli Stati Uniti invece 2 notizie. Secondo il New York Times, Teheran ha conservato il 70% della capacità missilistica. Per il Wall Street Journal, il capo del Mossad israeliano è andato in segreto negli Emirati almeno 2 volte, tra marzo e aprile. Emirati che smentiscono invece di aver ricevuto una visita, sempre segreta, del premier israeliano Netanyahu durante le operazioni contro l'Iran. La notizia rivelata dall'ufficio del premier. Israele che nel frattempo continua le operazioni contro Hezbollah in Libano, nonostante l'importante appuntamento delle prossime ore nella capitale statunitense. La corrispondente.
13: Riprenderanno oggi a Washington i nuovi colloqui tra Israele e Libano, ma sul terreno la situazione resta incandescente. 2 giorni fa un drone è esploso all'interno della base UNIFIL di Nakura, dove si trova il quartier generale della missione ONU. Qui ci sono anche militari italiani. Nessun ferito tra i caschi blu, solo danni ad alcuni edifici. L'esercito israeliano continua ad emanare ordini di evacuazione da villaggi del sud. Ieri un raid ha colpito l'autostrada che porta da Sidone verso il sud del paese. 8 persone sono rimaste uccise, tra loro anche 2 bambini. In questo clima, con gli occhi anche puntati agli sviluppi sul fronte Iran, la maggioranza di governo si prepara a votare un provvedimento di legge che porterà ad elezioni anticipate con lo scioglimento della Knesset e il Parlamento. Forse si andrà a votare i primi di settembre. Dalle coste turche intanto è pronta a partire nuovamente la Global Sumun Flottiglia, oltre 50 imbarcazioni che si sono riorganizzate, nuovamente tenteranno di forzare il blocco imposto da Israele su Gaza, ma quasi certamente verranno intercettate e fermate. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
2: E a proposito dei nuovi attacchi all'UNIFIL, sono stati definiti inaccettabili dal presidente Mattarella in una telefonata con il capo di Stato israeliano Herzog, colloquio che il Quirinale ha definito franco e aperto, sottolineata la necessità di abbandonare lo stato di guerra permanente. Altro fronte di tensione, quello russo-ucraino. Dopo la tregua dei giorni scorsi, Mosca ha ricominciato a colpire le città ucraine con massicce ondate di missili e droni.
14: Dopo la breve pausa della tregua voluta da Trump, i russi tornano a colpire le città ucraine. Oltre 600 droni e più di 50 missili nella notte su Kiev. Esplosioni in diverse zone della città. Nel quartiere Darnitsky un palazzo è crollato. Si contano 1 morto e 29 feriti, 11 persone estratte dalle macerie. Nella capitale centrate anche una scuola e una clinica veterinaria. Altri 7 morti in diversi punti della provincia di Kiev. A Odessa, prese di mira nella notte, infrastrutture portuali portuali e ferroviarie. Un'ondata di attacchi russi cominciata ieri con 800 droni in pieno giorno su diverse città ucraine per un bilancio complessivo di 14 morti e 80 feriti. Non sono mancati i doppi attacchi che hanno fatto strage dei soccorritori arrivati nei luoghi colpiti, mentre gli ucraini in questi giorni non hanno mai smesso di bersagliare gli impianti petroliferi russi. Secondo il Cremlino i contatti diplomatici con gli Stati Uniti proseguono, ma non si vedono sviluppi. Resta in sospeso anche lo scambio di 1000 prigionieri concordato assieme alla tregua dei giorni scorsi. Francesco Mincone, GR1.
2: Allarme dell'Agenzia Internazionale per l'Energia sul petrolio. A causa dei conflitti in corso, le scorte mondiali si stanno esaurendo a un tasso record. Sul fronte del carburante per gli aerei, avvisa invece il commissario europeo per l'energia Jorgensen, nel brevissimo periodo non si vedono difficoltà di fornitura, ma non si escludono problemi sul lungo termine. A Londra il tradizionale King's Speech, il discorso del re a Westminster, con cui si è aperta la sessione autunnale del Parlamento. Carlo III ha illustrato il programma del governo Starmer in un contesto che vede il Premier sempre in bilico, sotto assedio da parte del suo stesso partito.
15: Every element of the nation's energy.
2: Riavvicinamento all'Europa, sostegno all'Ucraina, fedeltà alla NATO, indipendenza energetica, le priorità. Downing Street nega almeno per ora la rottura anticipata da tutti i media britannici tra Starmer e il ministro della Sanità Wes Streeting, che punta alla successione. Rai Radio 1, parliamo di hantavirus. Non è un'epidemia, la situazione è sotto controllo, ribadiscono autorità sanitarie nazionali e internazionali. Il punto qui in studio con Sonia Filippazzi.
16: Sì, allora i casi ufficiali di contagio relativi al focolaio sulla nave Onius ad oggi sono 11, di questi confermati sono 8, compresi 3 crocieristi deceduti. Poi ci sono 2 casi sospetti, uno incerto. Il Centro Europeo per Controllo e Prevenzione delle Malattie e CDC informa che al momento non risulta che il virus sia mutato per diventare più trasmissibile. Situazione sotto controllo, non è il Covid, ribadiscono autorità nazionali e internazionali, compreso il ministro della Salute Orazio Schillaci, che ieri alla Camera ha fatto il punto sull'Italia. Ha detto che non è vero quanto affermato dai medici ospedalieri della NAO, cioè che in caso di pandemia il sistema sanitario non sarebbe pronto causa carenza di personale. Ha poi aggiornato sulle condizioni delle 6 persone ad oggi sotto osservazione precauzionale nel nostro paese. Sentiamolo.
17: Le 4 persone presenti sul volo Johannesburg Amsterdam del 25 aprile sono asintomatiche. Seguite con attenzione, i test finora disponibili hanno dato esito negativo. Anche i 2 casi segnalati a Milano e a Messina sono negativi ai test. Il Ministero continua a monitorare costantemente l'evoluzione del quadro epidemiologico internazionale. Siamo pronti, il sistema funziona, i cittadini possono stare tranquilli.
2: E ora un'ultima ora di cronaca che arriva da Taranto sul caso dell'omicidio del bracciante maliano. Abbiamo qui in studio Elena Baiocco.
18: E sì, è stato rintracciato e fermato dalla squadra mobile di Taranto anche il giovane ritenuto sesto componente della baby gang coinvolta proprio nell'aggressione costata la vita a Bakary Sakho, il 35enne bracciante agricolo originario del Mali, ucciso con 3 coltellate all'alba di sabato in Piazza Fontana nella città vecchia di Taranto. Secondo quanto appreso si tratta di un 22enne, il secondo maggiorenne del gruppo, ed è accusato appunto di aver colpito la vittima con un pugno. All'aggressione mortale avrebbe assistito anche una ragazza che al momento non è indagata. Nella giornata di oggi è previsto l'interrogatorio dell'altro maggiorenne, domani invece toccherà ai 4 minorenni. Intanto contro razzismo e xenofobia si mobilitano città e associazioni che promuovono una raccolta fondi per aiutare la famiglia del 35enne, dunque finanziare il rimpatrio della salma. Per ora è tutto.
2: Finita l'angoscia, ma restano gli interrogativi dopo il ritrovamento della famiglia che era scomparsa dalla provincia di Piacenza, che è stata rintracciata ieri. Si sono allontanati volontariamente e non vogliono essere rintracciati.
19: Sapendo che stavano bene, non era successo niente, a me mi si è aperto il cuore, però dopo è stato fuori quella faccenda qua che non vogliono ritornare.
20: È il padre di Sonia Bottacchiari a commentare così la notizia che la figlia e i 2 nipoti di 14 e 16 anni sono stati rintracciati e stanno bene. Mentre gli inquirenti stanno ricostruendo i motivi dell'allontanamento volontario dei 3, Sonia e i ragazzi scomparsi da Piacenza il 20 aprile non vogliono che si sappia dove sono. Si trovano in un contesto di adeguate situazioni alloggiative, ha scritto la Procura di Piacenza, nell'ambito di un fascicolo per sottrazioni di minori e mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, in relazione all'affido condiviso dei ragazzi col padre ed ex marito di Bottacchiari. Gli inquirenti parlano di una situazione familiare descritta dalla donna come fortemente problematica. Ancora il padre di Sonia Bottacchiari.
19: Venite a casa che poi sistemeremo tutto.
20: Simona Decina, GR1.
3: Il delitto di Garlasco, mentre la difesa di Andrea Sempio si prepara a replicare alle accuse mosse dalla procura di Pavia, il ministro della giustizia Carlo Nordio interviene sulla condanna di Alberto Stasi, arrivata dopo 2 assoluzioni.
21: Una situazione paradossale nata da una legislazione che andrebbe cambiata. A dirlo è il ministro della giustizia Nordio parlando della nuova inchiesta che vede indagato per l'omicidio di Chiara Poggi Andrea Sempio, mentre per lo stesso reato Alberto Stasi sta scontando la condanna a 16 anni arrivata nel processo bis dopo le assoluzioni in primo e secondo grado. A sposare le parole del ministro è l'avvocato di Sempio Cataliotti, che bolla come incostituzionale un eventuale processo al suo assistito, mentre l'avvocato della famiglia Poggi, Tizzoni, sottolinea come l'appello bis che portò alla condanna di Stasi si basò su nuove perizie. Se ci fosse per lui una revisione del processo e una soluzione, conclude, i genitori di Chiara gli restituirebbero gli indennizzi ricevuti. 21 gli elementi elencati nell'inchiesta a carico di Sempio, la sua difesa si dice certa di smontarli, a partire dai soliloqui intercettati, nei quali, secondo la procura, l'indagato accennerebbe alle chiamate fatte alla vittima, alle tracce di sangue e ai video sul PC. Chiara racconta chi la conosceva era seccata dagli amici del fratello che entravano nella sua stanza per giocare proprio con quel computer. Simone Zazzera, GR1.
3: Oltre 1,5 milioni di accessi abusivi alle banche dati di forze dell'ordine e pubblica amministrazione. 29 misure cautelari, 85 indagati nell'operazione della Procura di Napoli. Facevano parte di un'organizzazione criminale che attraverso mazzette pubblici ufficiali otteneva dati sensibili rivenduti a caro prezzo. Spiati VIP, imprenditori, società. Ma il mercato dei dati sensibili quanto è allettante per la criminalità organizzata? Ascoltiamo

0: quali dati più appetibili per la criminalità?
1: I dati patrimoniali, i dati sanitari e tutto quello che può disegnare la mappa delle relazioni interpersonali. Questo genere di informazioni e di dati può tramutarsi in denaro perché possono essere innescate attività di carattere estorsivo, quindi ricatti, o altrimenti possono essere sfruttati per avere un vantaggio di carattere commerciale.
0: Un mercato che può far fare miliardi alla criminalità organizzata?
1: Con una manciata di euro si riesce magari a corrompere chi ha la capacità di accedere all'interno di questi archivi elettronici particolarmente riservati, e questo può far fruttare invece cifre che sono iperboliche, visti gli interessi che sono in gioco.
0: C'è qualcuno che può non interessare a chi fa i furti di dati, oppure siamo tutti interessanti?
1: Siamo tutti nel mirino.
0: Anna Maria Caresta, GR1.
2: Fiori, foto, strette di mano. Kate Middleton ha conquistato Reggio Emilia. Sentiamo l'inviato.
3: Quando sono andato a Londra, ho cercato di vederla a Londra, non mi è capitata mai l'occasione. Vuoi vedere che mi capita a Reggio Emilia? Alla mia età, poi, tra l'altro, quasi 93, 92 e mezzo.
4: C'era anche il signor Giuseppe in piazza Prampolini a Reggio Emilia per omaggiare la principessa Kate. Lei non si è tirata indietro tra selfie e strette di mano. Molti le avevano portato dei fiori.
5: Ho portato dei fiori perché ho un asilo a Parma e lei si preoccupa tanto per la fascia 0-5, per l'importanza della prima infanzia.
4: Poi la visita al centro Malaguzzi, dove è nato il Reggio Emilia Approach, un approccio educativo noto in tutto il mondo, basato sui 100 linguaggi dei bambini in appositi laboratori chiamati atelier. Maddalena Tedeschi, presidente del Reggio Children, ne ha parlato con la principessa.
6: Ha chiesto dei bambini con delle disabilità, cioè qual è la possibilità per loro di incontrare i 100 linguaggi e di fare degli esempi concreti. Ha fatto anche un atelier con la Creta, un incontro di senso, cioè un incontro vero tra persone che davvero credono nell'educazione.
4: Da Reggio Emilia, Federico Mello, GR1.
2: Il mondo salvato dai ragazzini, da un'opera di Elsa Morante, è il titolo di quest'anno del Salone del Libro di Torino al Via Oggi, ieri serata di vigilia all'Auditorium Rai, con un evento organizzato da Rai Radio 3, un radiodramma firmato da Vinicio Capossela tra letteratura, musica e teatro.
7: Sotto il bosco di latte è un poema radiofonico per voci che riprende l'idea del DJ radiofonico torinese Renato Striglia, ovvero realizzare una versione in italiano di Under Milkwood, radiodramma del 53, scritto per la radio dal poeta gallese Dylan Thomas. Dopo la scomparsa di Striglia lo ha ultimato Vinicio Capossela, coinvolgendo 56 voci.
8: Una polifonia veramente di voci. È un villaggio immaginato da Dylan Thomas con tutti i suoi eccentrici abitanti, con tutte le loro ossessioni, le stranezze, e l'ascoltatore impara a conoscerli dalla voce narrante.
7: Con i due narratori principali, lo stesso Capossela e Paolo Rossi, c'è un cast eccezionale: Alessandro Bergonzoni, Stefano Bollani, l'indimenticabile Ornella Vanoni. Apertura adatta, visto il tema del salone, il mondo salvato dai ragazzini, come ci dice Anna Elena Benini, direttrice del Salone del Libro.
9: Un appello alla fanciullezza e alla poesia, ed è questo che dà speranza al salone, che sia una grande, bellissima festa.
7: Torino, Marcella Sullo, GR1.
2: Il cinema al Festival di Cannes ha festeggiato i due anniversari di Fast and Furious e di Top Gun con una proiezione evento in riva al mare. L'inviata.
10: Gli studios americani quest'anno non ci sono, ma il loro spettacolo sì. I 40 anni di Top Gun si sono trasformati a Cannes in uno spettacolo con centinaia di persone sedute ovunque davanti al grande schermo gratuito sulla spiaggia intitolata a Brigitte Bardot. Qualcuno sperava in Tom Cruise dal vivo, ma arriverà solo la prossima settimana per l'Anfar. C'era invece Vin Diesel per i 25 anni di Fast and Furious per una montée in grande stile. E oggi la corsa alla Palma d'Oro entra nel vivo con due dei film più attesi: Fatherland di Pawlikowski, con la Sandra Hüller di Anatomia di una caduta. È la figlia di Thomas Mann che nel 49 torna con il padre tra le macerie della Germania.
11: Come tu les inventes?
10: E poi Storie parallele del premio Oscar Faraday nella Parigi post Bataclan, cast di stelle francesi, da Isabelle Huppert a Vincent Cassel, da Virginie Efira a Pierre Niney, Catherine Deneuve. Cannes, Miriam Mauti, GR1.
2: Ho già 26 minuti, la linea va allo sport, poi l'ultima parte di Radio Anch'io. Buongiorno Giorgio Zanchini.
12: Buongiorno a te Luana, chi ci sta ascoltando?

0: ascoltando il question time di ieri, Meloni e le opposizioni in apertura, e poi domande, se volete, per voi ascoltatori, per Giuseppe Ippolito, l'ex direttore dello Spallanzani.
1: Restate al nostro ascolto, questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Salvatore Sabatino, oggi regia Massimiliano Savino e Patrizio Gotti. Luana Cremasco al microfono, dalla redazione del GR1, una felice giornata.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a un euro.
6: La spesa intelligente.
7: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
8: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
9: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
10: Uno sono io!
11: Uno sono anch'io!
9: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
12: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
13: Rai Radio 1 Sport.
14: ...1976, l'anno del toro. Lo scudetto Granata 27 anni dopo Superga, di Nico Forletta.
15: Una cavalcata lunga 7 mesi, prima parte, tutto quel campionato, minuto per minuto.
16: Tutto il calcio minuto per minuto.
17: Gentili ascoltatori, buongiorno. Dallo studio centrale Roberto Bortoluzzi auguro e a nome di tutti i colleghi un buon pomeriggio. Sono cominciati o stanno per iniziare i secondi tempi della partita, per cui non vogliamo indugiare oltre. Desideriamo solo ricordare che la trasmissione anche quest'anno, il 15° anno per la cronaca, resta di massimo immutata nella sua impostazione tecnica, conservando la prerogativa di rubrica vivace, sintetica e precisa. Allora procediamo. I collegamenti diretti sono nell'ordine con gli stadi di Torino per Juventus Verona, Napoli per Napoli Como, Bologna per Bologna Torino, Genova per Sampdoria-Lazio, Vicenza per Lanerossi Vicenza-Atalanta, e sentiamo come sono terminati i primi 45 minuti di gioco via Torino.
18: Juve 2, Verona 0, a voi Napoli.
19: 0-0 fra Napoli e Como, a voi Bologna.
20: Parità a Bologna senza reti, Bologna 0, Torino 0, al termine del primo tempo a voi Genova.
18: A Genova al secondo minuto del secondo tempo, Sampdoria 0 e Lazio 0, a voi Vicenza.
21: Lanerossi Vicenza 1, Atalanta 0, al secondo minuto della ripresa, a voi studio.
17: Questi gli altri primi tempi ad Ascoli: Ascoli 0, Fiorentina 0, a Milano Internazionale 0, Cesena 0, a Perugia 0, Milan 0, A Roma, Roma 0, Cagliari 1, via Torino.
10: Sì, d'accordo, Juventus 2, Verona 0, mentre le squadre stanno per entrare in campo in questo momento. Ha segnato Causio al 32esimo su rigori, ancora Causio al 37esimo su azione personale. Nella Juventus che parte come favoritissima in questo torneo 75-76, ritorna Fabio Capello dopo 119 giorni di assenza. Juve 2, Verona 0, a te Ciotti.
19: Grazie Mary, 0-0 ancora fra Napoli e Como al terzo minuto della ripresa. La partita è benedetta dal sole e amministrata dall'arbitro Riccardo Lattanzi davanti a 80.000 spettatori, 73.000 gli abbonati del Calcio Napoli, il che costituisce un record per il calcio italiano. Al quinto ancora reti bianche tra Napoli e Como, a te Pasini.
20: Anche Bologna 0-0 fra Bologna e Torino al secondo minuto del secondo tempo, anche se sono mancati finora i gol, lo spettacolo è stato più che decoroso. Il Torino ha già dato una conferma all'esordio della sua ben nota solidità e del suo impianto.
19: Rigore in favore del Napoli mentre si gioca il 12esimo della ripresa, massima punizione che Savoldi, detto anche mister 2 miliardi, si accinge a battere. Breve la sua rincorsa, tiro e rete. Savoldi ha segnato. È un gol abbastanza storico, è un gol ottenuto però sul rigore dall'uomo dal quale la folla napoletana pretendeva invece forse acrobazie spettacolari. C'è però una contestazione, fa ripetere la massima punizione Lattanzi, brivido quindi per 80.000 a San Paolo. Ancora breve la rincorsa e questa volta il pallone va fuori.
17: Sento ambiente in cuffia, chi è?
20: Sì, è Bologna che chiede la linea, ha segnato in quest'istante per il Bologna, siamo esattamente al 20esimo del secondo tempo, Ezio Bertuzzo, il risultato è pertanto Torino 0, a te la linea.
19: È il 38esimo a Napoli e nuovo rigore per il Napoli concesso da Riccardo Lattanzi. Cortissima la rincorsa, parte il tiro a rete. Questa volta Lattanzi convalida. Il tiro di sinistra di Savoldi si è insaccato centralmente.
17: La sconfitta, la prima di campionato, se la ricorda bene chi difendeva la porta granata, Luciano Castellini. Ma lui aggiunge un però.
11: Però giocavamo bene già, era stato un caso con la sconfitta.
17: E da Bologna arrivarono Pecci e Caporale nel vostro,
11: esatto,
17: Torino.
11: Esatto, Eraldo era l'allenatore in campo, giovanissimo ma era già il cervello della squadra.
17: Quindi di allenatore ne aveva due quel Toro.
11: Sì, avevamo poi davanti due ragazzini non male, poi c'era Claudio Sala. Insomma era una squadra fatta bene, insomma.
17: Se la ricorda la formazione?
11: Sì. Castellini, Salvadori, Santin, Mozzini, Caporale, Claudio Sala, Zaccarelli, Pecci e Pulici.
17: E Graziani
11: davanti. Non era male, insomma.
17: Non era male neanche il Napoli di Luis Vinicio, detto Olione. Come raccontava Ciotti, il presidente Ferlaino aveva comprato sempre dal Bologna Beppe Savoldi, 28 anni, bergamasco di Gorlago, 1 miliardo e 400 milioni di lire più contropartite tecniche, clerici e rampanti valutati 600 milioni circa. Savoldi, mister 2 miliardi, appunto. E all'inizio di quel campionato il Napoli partì sparato. Nelle prime 5 giornate 4 vittorie e un pareggio. Poi alla sesta, il 16 novembre del 75.
22: Gentili ascoltatori, buongiorno. Anche oggi sono 6 i campi collegati e precisamente nell'ordine: Milano per Milan-Juventus, Torino per Torino-Napoli, Roma per Lazio-Roma, Cesena per Cesena-Perugia, Firenze per Fiorentina-Sampdoria, Varese per Varese-Reggiana. Ai microfoni sono Enrico Ameri, Sandro Ciotti, Claudio Ferretti, Piero Pasini, Alfredo Provenzali e Ezio Luzzi. Cominciamo come al solito con i primi tempi via San Siro.
10: Milan 0, Juventus 0, a voi Torino.
19: Al terzo minuto della ripresa, Torino in vantaggio sul Napoli per 2-1. Al 18esimo il gol granata. Sulla tre quarti sinistra Zaccarelli toccava a Sala, che calibrava un bel cross verso il vertice destro dell'area, dove Pulici controllava in corsa e quindi infilava Carmignani con un corto diagonale di destro. Reazione pronta del Napoli, che al 21esimo concludeva alto con Buccolini e al 24esimo pareggiava con Savoldi. Al 28esimo Torino di nuovo in vantaggio con il classico gol da Moviola su cross da sinistra di Zaccarelli. Pulici precedeva tutti insaccando di testa, secondo i napoletani aiutandosi con un pugno, secondo l'arbitro il guardalinea interessato no.
10: Sono trascorsi 23 minuti dall'inizio della ripresa, 0-0 risultato di San Siro, a voi Torino.
19: Prendiamo la linea, non abbiamo interrotto Ameri perché sapevamo che si accingeva a girarci il microfono. Ha esaltato il proprio vantaggio il Torino un minuto fa, cioè al 25esimo, con un'autorete di Punziano, il giocatore che avevamo già segnalato come subentrante a Pogliana al 17esimo della ripresa.
17: In Serie B è cambiato un punteggio, a Pescara il Catanzaro è in vantaggio.
10: Attenzione, prego. Attenzione, scusa Bertoluzzi, è passata in vantaggio la Juventus. L'azione è stata condotta sulla destra da parte di Causio, si è portato verso il fondo, ha effettuato un cross molto teso, è intervenuto quindi Gori e di testa in staccato, rendendo vano il tuffo di Albertosi.
17: Riassumiamo allora i risultati della Serie A alla sesta giornata. A Cagliari, Bologna batte Cagliari 2-1. A Cesena, Cesena batte Perugia 2-1. A Como, Como batte Internazionale 3-0. A Firenze, Sampdoria batte Fiorentina 1-0. A Roma, Lazio e Roma 1-1. A Milano, Juventus batte Milan 1-0. A Torino, Torino batte Napoli 3-1. A Verona, Verona batte Ascoli 1-0. La classifica vede al comando la Juventus con 11 punti, seguono Napoli 9 punti, Torino 8 punti. Classifica dei marcatori della Serie A alla sesta giornata, appunto, al comando Pulici del Torino con 7 reti, seguito da Savol di Napoli con 6. Quindi Causio con 4 reti, Causio della Juventus, e con 3 reti Bresciani della Fiorentina, Boninsegna dell'Internazionale, Bigon del Milan, Frustalupi del Cesena e Gori della Juventus.
0: Zaccarelli in quella stagione 75-76 segnò 4 gol, il primo dei quali alla nona in un Milan-Torino 1-2. Quella fu una partita importante per il Torino, no?
1: Un gol a Milano, a San Siro, è sempre qualche cosa di bello, perché San Siro è sempre stata chiamata la scala del calcio, no? E per noi anche che eravamo una squadra, sì, che prometteva, ma non è che le nostre ambizioni erano quelle di poter vincere il campionato, andare a sbancare San Siro è stata una bellissima impresa, ma una grande soddisfazione.
17: Cenni di cronaca, molto in breve, via San Siro.
10: Sì, qui a San Siro sta per iniziare il secondo tempo, il risultato, ricordiamo, è di Milan 0, Torino 1, assegnato Zaccarelli al 22esimo.
2: Nel contempo le azioni degli uomini di Vinicio,
18: attenzione, forse Perla. Attenzione, attenzione, Ferretti ha pareggiato il Milan con Maldera. Maldera è riuscito a deviare con l'esterno sinistro un pallone in rete, il pallone si è andato ad inzicare sulla destra di Castellini, il quale si sta giustificando in questo momento con i compagni della difesa. Ripetiamo, il Milan ha pareggiato esattamente dopo 5 minuti di gioco del secondo tempo. A te Ferretti. Ecco un'azione portata ancora sulla sinistra da Sala, che va verso il fondo, è sempre Scala che lo controlla, ancora un cross, ecco Graziani, rete, in tuffo davanti ad Albertosi. Graziani ha recuperato e di testa dal limite dell'area di porta ha insaccato con un tuffo che è terminato il pallone sulla destra della rete di Albertosi. Pertanto il Torino, a circa 8 minuti dalla conclusione della partita, coglie il successo e vedremo se riuscirà a mantenerlo fino alla fine. A Tecciotti la palla oltre la linea del centrocampo, recuperata da Anquilletti che si libera di Sala, avanza verso la linea centrale del campo e proprio in questo momento l'arbitro dà il segnale di chiusura dell'incontro. L'ombra del Torino sempre più minacciosa sul campionato, stando anche al risultato di Napoli, mentre sembrava già sazio del risultato di parità ottenuto sul terreno di San Siro, il Torino si è portato proprio in fase di chiusura del secondo tempo in attacco ed è riuscito a segnare grazie a una rete messa in porta, nella porta di Albertosi, da Graziani. Una vittoria che rilancia pienamente la squadra granata che, ripetiamo con pieno merito, ha iniziato e continua il suo inseguimento al Napoli.
0: Poi gli altri 3 gol tutti in partite interne e in goleade, perché un Torino-Verona 4-2, poi un Torino-Fiorentina 4-3 e un Torino-Cagliari 5-1. Quella era una squadra che segnava tanto, anche grazie a chi aveva davanti.
1: Ma infatti io dico che giocare con Graziani, Claudio Sala e Pulici era un trio che, insomma, tante squadre adesso si leccherebbero i baffi, però dietro c'erano anche dei giocatori che davano un grande supporto, ma soprattutto che riuscivano anche a essere pericolosi in zona gol.
0: Come alla vigilia di quel campionato nessuno al Toro potesse pensare allo scudetto, lo spiega Roberto Salvadori.
23: Noi quell'anno lì siamo partiti malissimo, la società si aveva cercato di ringiovanire i ranghi, quindi è arrivato Patrizio, arrivava dal Monza, dalla Serie C, aveva 20 anni, Pece anche lui aveva 20 anni, arrivava dal Bologna e quindi non è che c'era questa sicurezza di un campionato di vertice, anzi al contrario c'era un po' di sfiducia. E poi invece abbiamo fatto tutto il campionato un po' altalenandoci in testa alla classifica, perché è capitato che ci siamo trovati a 5 punti e quindi lì sembrava la cosa fosse finita. Poi invece, stranamente, perché non capita spesso, la Juve perse 3 partite di fila e noi le vincemmo. E quindi ci ritrovammo di nuovo in testa, e lì scattò la consapevolezza che ci si poteva arrivare a vincere lo scudetto. Ma prima c'è mai stata questa, c'era forse Radice che continuava a spingere, lui è stato bravo, perché anche quando siamo tornati, come dicevo, a 5 punti, lui è l'unico che martellava, spingeva, non so se ci credeva o il suo ruolo lo impone giustamente di tenere sempre tutti belli svegli.
0: 19 febbraio 1976, 19ª giornata.
17: Gentili ascoltatori, buongiorno. Dallo studio centrale Roberto Bortoluzzi, stiamo per collegarci con Milano per Internazionale Torino, via San Siro.
10: Internazionale 0, Torino 0, a voi Ascoli.
17: Gli altri primi tempi a Torino? Juventus 1, Cagliari 0. Al 34esimo segna Damiani su rigore, un rigore concesso per fallo di mano in area di Nicolai.
10: Attenzione, attenzione, sì. Ciotti. In questo momento l'Internazionale è passata in vantaggio, azione di Facchetti che si è portato in attacco, rimessa prontissima verso il centro a Pavone, entrata da parte dell'ala destra, tiro che termina prima sul palo, poi ancora su Edi Pavone che mette la palla in rete. Il risultato pertanto è esattamente al 26esimo e il seguente, Internazionale 1, Torino 0, ha segnato, ricordiamo, Pavone, a te la linea.
17: La classifica pertanto vede la Juventus al comando con 32 punti, seguono Torino 27, Milan 26, Internazionale 24, Napoli 23, Cesena 22, Roma e Bologna 20, Fiorentina e Perugia 19, Lazio, Ascoli e Verona 14, Sampdoria 13, Como 9, Cagliari 8 punti.
0: Quali furono i gol che segnò Pecci in quel campionato?
3: Beh, feci gol a Cesena, un primo tempo dove forse giocammo il miglior calcio di tutto l'anno. Primo tempo uno spettacolo, diciamo, sembravamo una squadra eccezionale, poi penso che pareggiamo quella partita perché nel secondo tempo prendemmo gol da Polli, ma proprio... E l'altro gol lo feci al ritorno dalla nazionale militare, eravamo stati in Sudan a giocare, io avevo un ginocchio fuori posto, un ginocchio problematico, diciamo, però già mancava Claudio Sale, mancava Zaccarelli, e quando tornai Radice era anche molto carino con me, perché se fossi mancato anch'io magari avrebbe avuto qualche problema. E quella partita la sbloccai io, perché poi finì in una goleada, ma all'inizio era veramente difficile sbloccare il risultato, stavamo giocando male e secondo me fu un gol importante, perché appunto se tu vinci col Milan o con l'Inter o col Cagliari sono sempre due punti.
17: A Torino primo tempo, Torino 1 Cagliari 0, quarto della ripresa, Torino 2, Cagliari 0. Reti, 38esimo, Pecci sul lancio dalla sinistra, al quarto della ripresa raddoppia Graziani che risolve una mischia in area.
0: In quella stagione a un certo punto la Juventus raggiunse i 5 punti di vantaggio sul Torino, poi cambiò il vento.
3: Sì, sì.
0: Ci fu una partita in particolare che segnò la svolta?
3: Beh, noi nei derby vincemmo tutti e due i derby intanto. Nel ritorno loro a un certo punto avevano appunto 5 punti e noi giocavamo in casa con la Roma e loro a Cesena, e Cesena era, per me sono dei fenomeni, perché facevano più A che B, più B che C, una città di 50.000 abitanti con dei grandi giocatori, cioè veramente erano bravissimi a fare calcio. Quell'anno infatti andarono in Coppa UEFA, tra l'altro c'era Libero, Frustalupi a metà campo, e per me era una faticaccia perché uno si fermava, partiva l'altro, cioè era una squadra fortissima, e la Juve perse Cesena e noi battemmo la Roma. E poi dopo il derby lo vincemmo noi, poi dopo noi vincemmo in casa col Milan e loro persero 1-0 a Milano con l'Inter, per cui in 3 partite da meno 5 andammo più 1. Torno indietro un attimo con la partita del Cagliari, che quando tornai dal sud fu allora che Radice era, ti dico pure, mancavano in diversi, allora era stranamente carino, gentile, come va ragazzo? E mi disse, mi hanno detto che là c'erano 40 gradi all'ombra, e io dissi tranquillo mister, non sono mica scemo, all'ombra non ci stavo, stia tranquillo, tutto bene, cioè, allora mi diede un calcio nel sedere ed ero tornato a casa, insomma, ecco. Questo era il clima che si respirava nel nostro spogliatoio. Infatti quando arrivai a Torino Radice mi chiamò, ero più largo che alto, voglio dire, e mi disse tel chi la signora Maria, ecco qua la signora Maria, no? E allora mi chiese, perché prima della preparazione, no? Io tendevo un po' a ingrassare, allora mi disse com'è questo ragazzo, questo caporale, che io lo conosco poco, mi disse, no? E io gli dissi, vai mister, senza saperlo avete comprato il mio libero d'Italia. E lui mi disse, fai bene a parlare bene dei tuoi amici, ma non ci credeva affatto, dopo se ne è accorto che era vero, insomma.
0: Graziani, quando è che ci fu la svolta per cui il vento girò a favore vostro?
4: Quando ci furono quelle 3 partite consecutive, noi facemmo 6 punti, loro 0 punti, e avevamo 5 punti indietro e siamo andati un punto avanti. E poi da quella volta lì, dopo quella svolta lì, non ci hanno più ripreso.
0: Mm-hmm. La seconda di quelle tre partite fu il derby di ritorno, era il 28 marzo, alla fine del primo tempo i Granata erano avanti 2-0.
17: Roberto Bortoluzzi, oggi ci colleghiamo con Torino per Juventus-Torino, con Napoli per Napoli-Lazio, con Milano per Inter-Milan, con Verona per Verona-Perugia, con Varese per Varese-Brescia, ai microfoni Ameri, Sandro Ciotti, Giuseppe Viola, Alfredo Provenzali, Ezio Luzzi, primi tempi via Torino.
10: Con Eli Torino, Juventus 0, Torino 2, le reti sono state segnate da Patrizio Sala al secondo, da Graziano al 45esimo. La solita cornice di tutti i derby, per un derby che è indubbiamente diverso dai soliti per l'importanza dei due punti in palio, oggi forse come da tempo non si ricordava. Il praticissimo Torino sembra aver posto una seria caparra su questo confronto, dove come in tutte le partite importanti afferrano più la carica agonistica che la consistenza tecnica dei contendenti, più il nervosismo che lo spettacolo. È il 167esimo derby, gli spettatori sono 70.000, l'incasso 240 milioni, dirige Menicucci, il tempo è buono.
0: Al rientro negli spogliatoi, all'imbocco del tunnel posto sotto la curva Filadelfia, quella bianconera perché era la Juve a giocare in casa, accadde qualcosa che segnò il risultato finale con 45 minuti di anticipo.
10: Intanto dobbiamo dirvi che dal primo minuto della ripresa gioca nella porta del Torino il portiere di riserva Cazzaniga. Castellini è rimasto negli spogliatoi, Andrea Boscione mi ha telefonato poco fa dagli spogliatoi che Castellini, per colpa di un petardo lanciato dal pubblico, ha riportato una lesione all'occhio sinistro. Boniperti si è portato negli spogliatoi poco fa per portare il suo augurio e il suo incoraggiamento al portiere Granata.
0: Il ricordo del diretto interessato Luciano Castellini.
11: Mi bruciò un po' l'occhio, non era niente di grave, non potevo continuare, non ci vedevo. Sì, che vincevamo già 2-0. C'erano questo tunnel con quelle grate, ma non c'era il telo sopra, per cui hanno sparato, si è spento sulla grata, ma la fiamma mi è arrivata in faccia, ecco. E mi ha bruciato sopracciglio, mi è entrato un po' l'occhio, non ci vedevo benissimo, insomma. Non potevo andare in porta con un occhio solo.
10: E al 13° minuto della ripresa, situazione mutata al Comunale di Torino, dove conduce sempre la squadra Granata, mentre attacca la Juve, c'è un tentativo di lancio di Gori verso la porta, difesa ora da Cazzaniga. E ripetiamo all'inizio della ripresa due precisazioni che ci provengono dagli spogliatoi e che anticipano se saranno giuste le riprese filmate a rallentatore. Dunque i gol del Torino sarebbero opera di due autoreti, cioè Cucureddu e Damiani sarebbero stati gli autori delle due autoreti con cui il Torino è passato in vantaggio nei confronti della Juventus. Attenzione, attenzione Luzzi, la Juventus ha accorciato le distanze, un cross di Cucureddu da destra è stato sfruttato da Bettega che si è alzato molto alto sul pallone, l'ha colpito di testa, l'ha mandato a rimbalzare sull'interno del palo di sinistra e quindi il pallone è terminato in rete. Ha dimezzato le distanze la Juventus al 25esimo grazie a Bettega, pertanto il risultato al Comunale di Torino è ora al seguente. Juventus 1, Torino 2, a te la linea. Mancano circa 35 secondi alla conclusione dell'incontro e proprio in questo momento l'arbitro dà il segnale di chiusura della partita. La vittoria del Torino pone quindi tutto in discussione per quanto riguarda la situazione dello scudetto. A te Bortoluzzi.
17: Grazie a Mary, benissimo. La classifica: 35 punti Juventus, 34 il Torino, 32 il Milan, quindi Internazionale Napoli 28, Cesena 26, Bologna 25, Perugia 24, Bologna e Roma 22, Lazio, Ascoli, Verona 17, Sampdoria 16, Como 13, Cagliari 12.
0: Secondo Luciano Castellini fu proprio quella partita a segnare la svolta di quel campionato.
11: Da Juve c'è un po' un paio di volte insieme a Milano, ma credo i derby poi. A parte che i derby io me li ricordo quasi tutti da quando nel 70 ne vincevamo spesso noi. Probabilmente alla fine erano più spaventati loro, ma la Juve era una grande Juve, insomma c'è tanti bravi giocatori. Cioè c'era un certo punto che noi anche prima dello scudetto e anche dopo eravamo in nazionale 7 della Juve, 6 del Toro e gli altri esterni erano Antonioni e Foschetti.
0: E si può dire che Torino dunque era la capitale del calcio in Italia.
11: Sì, a quei tempi sicuramente.

0: Ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Salvatore Sabatino, subito a Pechino per la visita di Donald Trump. Terminato il faccia a faccia con il presidente cinese Xi Jinping, le questioni commerciali dei dazi alla tecnologia, ma anche l'Iran e Taiwan sul tavolo. Trump è stato accolto con una sfarzosa cerimonia di benvenuto. Il punto in diretta con Azzurra Meringolo, che mi ha raggiunto in studio. Buongiorno.
3: Sì, terminato il bilaterale, il presidente cinese ha accompagnato Trump a visitare il Tempio del Cielo, e ora il prossimo appuntamento tra i due, che sarà l'ultimo della giornata, la cena nella grande sala del popolo alle 12 ora italiana. Dopo l'atteso bilaterale, che è durato circa 2 ore, Xi Jinping ha incontrato il gruppo di imprenditori al seguito del presidente statunitense, tra loro Elon Musk ma anche Jensen Huang, numero uno di Nvidia, il colosso dei microchip. Insomma, la conferma che la big tech americana guarda con interesse alla Cina anche sul fronte dell'intelligenza artificiale. Resta aperto il nodo dei dazi, ma soprattutto c'è urgenza di trovare una soluzione per riaprire lo stretto di Hormuz. Dopo lo stallo nei negoziati con l'Iran, Washington punta ora sul ruolo di Pechino, primo acquirente del petrolio iraniano e partner strategico di Teheran. Altro tema centrale, Taiwan. È la questione più sensibile tra noi: se venisse gestita male, potremmo entrare in conflitto, ha avvertito Xi Jinping. Non a caso, proprio mentre i due leader aprivano il faccia a faccia, il governo di Taipei, che teme un disimpegno americano in cambio di concessioni cinesi sull'Iran, ha ringraziato ufficialmente Washington per il sostegno garantito finora.
2: E allora occhi del mondo puntati dunque su Pechino, mentre in Medio Oriente è sempre più caldo il secondo fronte di guerra, quello tra Israele e Hezbollah in Libano. Sono almeno 12 morti negli ultimi raid dell'esercito di Tel Aviv sul sud del paese. E poi ci sono le ricadute della crisi in Medio Oriente sul petrolio. A 2 mesi e mezzo dall'inizio del conflitto, l'Agenzia Internazionale per l'Energia lancia l'allarme. Le scorte mondiali si stanno esaurendo ad un tasso record. Sul fronte jet fuel invece nel brevissimo periodo non si vedono problemi di fornitura, avvisa il commissario europeo per l'energia Jorgensen, ma non si escludono, ha aggiunto, problemi sul lungo termine. E proprio sul prezzo del petrolio e sui mercati europei che aprono in questi minuti facciamo il consueto punto con Lugina Venturelli in diretta da Milano. A te.
4: Sì, in attesa di soluzione allo stallo del conflitto in Medio Oriente e nello stretto di Hormuz, oggi le quotazioni del petrolio sono poco mosse, a $105.50 al barile. Intanto le borse europee aprono in rialzo, Milano dello 0,6% in linea con Parigi, più consistente il guadagno di Francoforte, 1 punto percentuale, Londra invece solo 1/10. Diciamo che i mercati stanno aspettando gli sviluppi dei colloqui tra Cina e Stati Uniti e reagiscono all'unica cosa certa finora al vertice: la presenza nella delegazione del presidente Trump di molti manager di primo piano, soprattutto nel settore tecnologico, che dunque si attende essere un tema importante di trattativa. Così le borse asiatiche oggi hanno chiuso in modo contrastato, con Shanghai e Tokyo in territorio negativo. La borsa cinese è scesa dell'1,4%, mentre salgono Hong Kong e Seoul, ovvero le piazze dove è più alta la concentrazione di titoli del tech, a cominciare di quelli dei produttori di semiconduttori, al centro della competizione commerciale tra le due potenze. A voi.
2: Ed ora la cronaca con le novità sull'omicidio di Bakary Sako, 35enne, bracciante agricolo originario del Mali. A Taranto rintracciato e fermato anche il giovane ritenuto il sesto componente della baby gang coinvolta nell'aggressione di sabato scorso. Si tratta di un 22enne, il secondo maggiorenne del gruppo. Oggi il Papa sarà all'Università Sapienza di Roma. L'arrivo di Leone XIV è previsto alle 10:20. Prima una sosta di preghiera alla cappella universitaria, poi nell'aula magna il discorso rivolto alla comunità accademica. Il dialogo tra università e dimensione spirituale non sottrae nulla alla laicità della conoscenza, ha sottolineato la rettrice Antonella Polimeni. Il meteo: maltempo diffuso sulle regioni settentrionali, allerta gialla su quasi tutto il nord-est, ma anche su parte di Puglia e Calabria. Le previsioni con il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare.
5: Arriva una perturbazione che porta non solo aria più fresca, ma anche maltempo diffuso sulle regioni settentrionali inizialmente, con rovesci e temporali localmente anche di forte intensità e con grandine. Domani il maltempo arriverà anche al centro. Sabato avremo un miglioramento graduale, tuttavia dovremo aspettare la giornata di domenica per un miglioramento più deciso.
2: Calcio all'Olimpico di Roma, la festa dell'Inter che dopo lo scudetto vince anche la Coppa Italia, battuta la Lazio 2-0. Poco distante sul centrale del Foro Italico un'altra impresa di Dardiri, che in piena notte ha superato in 3-7 il talento spagnolo Jodar, raggiungendo per la prima volta la semifinale agli Internazionali d'Italia. Sfida lunghissima, interrotta anche dai fumi dei fuochi d'artificio provenienti dallo stadio durante la premiazione dell'Inter. Oggi alle 13 tocca a Sinner, che nei quarti affronta Rublev. La finale dei mondiali come il Super Bowl, con il suo seguitissimo spettacolo a metà gara.
0: A half-time show.
2: L'annuncio sui social della FIFA con Chris Martin dei Coldplay, sarà lui a curare lo show in mezzo alla partita che assegnerà il titolo di campione del mondo il 19 luglio a New York. Sul palco Madonna, Shakira.
1: Rai Radio 1 Sport. Extra Time, puntata del 27 aprile 2025. Extra Time, lo sport si racconta.
6: Era di maggio e forse erano 100.000, a occhio e croce l'equivalente di 1.900 milioni di incasso. Eppure è impossibile contenere in cifre, in questa domenica di primavera, il mare azzurro che freme senza posa sugli spalti del San Paolo. Qua e là immensi bandieroni tricolore si srotolano sulle migliaia di teste assiepate in tutti i settori dello stadio, squassati da trombe, esplosioni e fumogeni. Il giorno è il 10, il numero che il Dio incarnato porta sulle spalle, nell'anno di grazia 1987. Tambureggia da giorni la città intera al ritmo ipnotico di chi non ha mai vinto uno scudetto in 60 anni di vita.
7: È l'incipit del Destino di un bomber, l'autobiografia di Andrea Carnevale, uno degli 11 azzurri che scendono in campo per appagare l'attesa spasmodica, quasi sfibrante, che si compia la storia calcistica all'ombra del Vesuvio. Era di maggio, era il 1987, la Serie A era il campionato più bello del mondo, il Napoli, guidato da Maradona, che è meglio e Pelé, si apprestava a vincerlo per la prima volta nella sua storia. Il miraggio era lì, ad un solo punto di distanza, racchiuso nel tempo esiguo di 90 minuti, ben visibile ma ancora tutto da avverare, oltre le maglie viola della Fiorentina in lotta per la salvezza, oltre l'ebbrezza, le tensioni, le attese e le fibrillazioni di un'intera annata vissuta in fuga.
8: C'è molto caldo, ci sono le fatiche di un intero campionato, fatiche non solo fisiche ma anche psicologiche. Non va dimenticato che il Napoli ha fatto gara di testa e ha dovuto subire la pressione di un'intera città per tutto l'arco del torneo. Ecco, Carnevale in azione, Giordano, colpo di tacco per Carnevale, d'esterno, gol, Napoli in vantaggio. È il 29esimo del primo tempo, ancora Carnevale, sblocca la situazione per il Napoli, indescrivibile l'entusiasmo. Il Napoli sente ormai lo scudetto nelle sue mani.
9: E intanto le note del soldato innamorato risuona su tutte le gradinate dello stadio San Paolo, che è tutto uno sventolio di bandiere azzurre.
10: Ed è finita! È finita! Il Napoli è campione d'Italia!
7: Erano le 17.42 del 10 maggio 1987, la voce di Enrico Ameri usciva dagli altoparlanti delle radio di tutta Italia per annunciare il primo storico scudetto del Napoli. L'altra voce, altrettanto indimenticabile, che abbiamo ascoltato era quella di Bruno Pizzul, che raccontava il gol decisivo segnato dal bomber Andrea Carnevale, che è con noi Extra Time. Buongiorno Andrea.
11: Buongiorno Massimiliano, buongiorno a tutti.
7: Ti abbiamo riportato indietro con queste voci storiche a quel momento pazzesco, perché vincere uno scudetto a Napoli non credo sia paragonabile con nulla. Napoli, si legge nelle prime pagine del tuo libro, è una città ontologicamente fuori scala, e fuori scala di conseguenza anche il modo di sentire, di vivere le emozioni. Tutta quella passione, tutta quella pressione diventa un fuoco d'artificio quando la puoi finalmente liberare, però nell'attesa rischia quasi di schiacciarti. Allora ti chiedo, come avete vissuto, come hai vissuto tu quei momenti quando hai messo il pallone in rete e poi alla liberazione del fischio finale?
11: È stata una liberazione, come hai detto tu Massimiliano, nel senso che Napoli aspettava questo primo scudetto e anche benedetto, perché insomma nella storia del Napoli non c'è stato mai un primo scudetto, e il 10 maggio 87 io ho firmato con un gol bellissimo contro la Fiorentina, il nostro primo scudetto nella storia del Napoli. Lo stadio, come hai già detto tu, 100.000, forse anche di più, per me è stato il giorno più bello della mia vita.
7: E poi per te c'era anche qualcosa in più, perché hai vinto sì lo scudetto, sei stato protagonista, però non fu un'annata facilissima nei rapporti con Ottavio Bianchi, l'allenatore in panchina, che ti centellinava un po', no? Ti faceva giocare meno di quello che avresti voluto, spesso poi in una posizione che non era quella del bomber, puro finalizzatore.
11: Ma inizialmente le prime partite, diciamo che io ho giocato, dopodiché a ottobre, che allora c'era il mercato ottombrino, chiaramente è stato preso il giocatore Francesco Romano, e quando è arrivato, diciamo, Francesco Romano, mi ha fatto un po' fuori, mi ha messo un po' da parte, e quindi insomma ho avuto sì tanti problemi con Ottavio Bianchi, anche perché insomma io venivo dall'Udinese e volevo a tutti i costi insomma conquistarmi il posto, ma fu diciamo un po' messo da parte. Però poi nel finale, nelle ultime 8 partite, insomma ho messo in rete 8 gol decisivi, sì, che poi hanno portato alla conquista del primo scudetto.
7: Come ricordavi tu, prima c'era stata l'Udinese, ma ti voleva anche la Roma, che il suo primo scudetto lo aveva già vinto nell'83, poi lo aveva sfiorato l'anno prima con Eriksson in panchina. Però tu hai scelto Napoli, anche se Roma, la maglia giallorossa era qualcosa che avevi nel cuore. Com'è andata quella scelta?
11: Ma era una scelta di, diciamo, un po' di cuore, in quanto io avevo e ho anche tutt'oggi, diciamo, un fratello che si chiama Germano Carnevale, che era già alla Roma da piccolino. Diciamo, il talento di casa era Germano Carnevale, non Andrea Carnevale, che in quel momento lì giocava nei dilettanti. E quindi avevo fatto quasi una scelta di cuore, cioè la maglietta giallorossa, insomma, la volevo a tutti i costi, ma poi alla fine, insomma, Giampaolo Pozzo mi disse: ma che fai? Sai con chi stai andando a giocare? Con un certo Diego Armando Maradona. E così poi la scelta, insomma, di andare a Napoli fu decisiva.
7: Ecco, Maradona che è il dio del calcio secondo tutti, praticamente, il più grande che ci sia mai stato, con il quale tu avevi un rapporto particolare, perché lui ti aveva preso a ben volere.
11: Assolutamente sì, Massimiliano, noi eravamo due ragazzi insomma che venivano dalla povertà, insomma bastava uno sguardo tra me e Diego, insomma ci si capiva, un ragazzo d'oro, altruista, generoso. E poi insomma io ancora non credo, insomma dopo 30 anni, di aver giocato con il più grande insomma di tutti i tempi, Diego Armando Maradona. Faccio ancora un po' fatica, ogni tanto mi vedo in televisione insomma qualche partita e dico: anche io ho avuto, diciamo, il sogno di giocare con il più grande di tutti i tempi.
9: Una mezza rovesciata di Giordano, ancora una volta situazione d'angolo ha consentito al numero 9 della formazione azzurra di portare in vantaggio la propria squadra, e il Napoli ora al 29esimo della ripresa conduce per 2-1. Viene servito Carnevale, che è scattato in questo momento sulla sua destra, è scattato anche il numero 13 della formazione napoletana, che riceve in questo momento il passaggio, parte il tiro e rete, è la terza rete della formazione del Napoli. Si tratta di Volpicina che sta al settore di destra.
7: Era il novembre del 1986, prima di quella partita le due squadre erano appaiate al comando, il Napoli vincendo in casa della Juventus se ne andava da solo in testa per restarci fino alla fine. Andrea Carnevale, mancavano ancora 8 mesi alla conquista del vostro scudetto, il primo scudetto della storia partenopea, però andare a vincere in quel modo, in maniera così netta, 3-1 in rimonta in casa della Juventus, era una cosa da grande squadra che ha segnato un passaggio di status per il Napoli, una cosa che rimescolava un po' gli equilibri e offuscava un'egemonia storica della Juventus sulla Serie A.
11: Assolutamente sì, era quasi un tabù andare a Torino, insomma, e pensare di vincere 3-1 con la più forte della squadra italiana, in quel caso lì era la Juventus, quindi insomma abbiamo sorpreso, diciamo, un po' i pronostici, perché prima insomma effettivamente battere la Juve era così impossibile, però si erano dimenticati che insomma il Napoli era stato costruito per battere anche la Juventus, e poi c'era sempre un grande Diego Armando Maradona, ma non solo, Bruno Giordano anche lui, insomma eravamo veramente una grande squadra di uomini e di grandissimi campioni.
7: Maradona, grandissimo ispiratore di quel Napoli, un po' genio e sregolatezza, come è stato più volte sottolineato, però tu hai giocato, sei stato anche a fianco di Zico all'Udinese. I numeri 10 più grandi del tempo, quelli che sono rimasti nell'immaginario collettivo, hai avuto questa fortuna di stare in campo con entrambi?
11: Assolutamente sì, ripeto, come ho detto inizialmente, ancora stento a credere che abbia giocato con i due più grandi, diciamo, fenomeni del calcio mondiale. Prima Zico, che avevo solamente 22 anni, me lo sono trovato all'Udinese, e per me quando l'ho visto, insomma, ho detto no, non ci posso credere, perché insomma era impensabile che io potessi giocare con un campione. E dopo, un anno dopo, insomma, mi trovo il più grande di tutti i tempi, Diego Armando Maradona. Che dire, ragazzo fortunato? Assolutamente sì.
7: Erano anche due persone, calcisticamente li conosciamo, anche chi è arrivato dopo ha potuto vederli perché fanno parte dell'immaginario collettivo della storia del calcio, però erano anche molto diversi caratterialmente queste due persone, sì. Zico e Maradona.
11: Assolutamente sì, Zico, grande professionista, una persona veramente a modo, educato, grande professionista, come ho detto, cioè completamente diverso, insomma, dal Diego che abbiamo un po' conosciuto tutti quanti. Diego, insomma, era Diego Maradona proprio perché, insomma, faceva delle cose fuori, insomma, da ogni esistenza.
7: No, ma Andrea, no? Ma anche in campo, no? Perché Zico non avrebbe mai segnato un gol di mano, mentre Maradona sì, però nel suo caso c'era una sorta di legittimazione morale. La mano di Maradona era un po' come la mano di Dio che riequilibra i torti.
11: Ammetto una cosa, Massimiliano, guarda, lui ha fatto dei gol che neanche a noi ce l'ha confidato. Io me ne sono accorto con il tempo, anche, diciamo, la mano, insomma, il gol che ha fatto all'Inghilterra. Cioè, non è facile, insomma, contemporaneamente muovere, diciamo, la mano con la testa. Lui la faceva così bene, ma anche il gol che ha fatto a Genova, io ho detto, ma come cavolo ha fatto a fare un gol del genere? Perché era un cross dalla sinistra, lui si è buttato con la testa, invece poi siamo venuti a sapere che lui ha fatto gol con la mano. Quindi geniale, un giocatore geniale.
7: Ma io, rivedendo le immagini del passato, mi sembra di aver visto qualcosa anche contro lo Stoccarda in finale di Coppa UEFA, cose che devi rivedere a rallenti mille volte per renderti conto. Questo per portarti poi anche sugli altri successi, no? Perché noi abbiamo ricordato il primo scudetto del Napoli, ma poi è arrivato il secondo nel 90, è arrivata una vittoria di Coppa UEFA. Quello era un grande Napoli che ha aperto un ciclo.
11: Assolutamente sì, io mi ritengo sempre fortunato perché, insomma, ho fatto parte di una squadra di ragazzi straordinari, di uomini straordinari e poi giocatori veramente dei fuoriclassi assoluto. Vorrei citare il grande bomber, il mio idolo Bruno Giordano, Bagni, De Napoli, Crippa, insomma giocatori veramente fortissimi che hanno fatto sì che con chiaramente Maradona, ciliegina sulla torta, diventasse, diciamo, una squadra fortissima.
7: Andrea, c'è un episodio che hai raccontato nel tuo libro, in una partita quando ancora giocavi con l'Udinese, ma sapevi già di passare al Napoli di lì a poco, e Bagni ti ha un po' strattonato perché ti impegnavi troppo, è vero?
11: Assolutamente sì, in quella partita lì ho già firmato per il Napoli, di cui ringrazio anche per Paolo Marino, allora, insomma, tanto è tutto in prescrizione, avevo già firmato col Napoli, io, insomma, avevo questa partita importante, però il mio carattere mi diceva sempre di non guardare in faccia a nessuno perché per fortuna io volevo arrivare veramente in alto e mi si presenta in quella partita lì, insomma, Udinese-Napoli, e feci il primo gol e dopodiché Bagni, insomma, mi ha un po', diciamo, come posso dire, mi diceva delle parole, no? Tipo l'anno prossimo se viene a Napoli andrai in tribuna, mi minacciava, no? E quindi a un certo punto gli ho detto io, Salvatore, adesso te ne faccio anche un altro, e così fu, perché quella partita lì finì 2-0 e Napoli, insomma, non gli avevo permesso di andare in Coppa UEFA.
0: Al calcio di rigore in favore della Roma, siamo al sedicesimo, Carnevale pronto alla ricorsa, parte adesso Carnevale, la conclusione, la palla in rete del 3-0 della Roma sulla Fiorentina, per la linea Neri. È l'Olimpico che interviene ancora, quarto gol per la Roma ad opera di Carnevale, siamo esattamente al 19esimo, Roma 4, Fiorentina 0 per la linea.
12: Verde di un bel verde retta.
7: È la prima giornata della Serie A 90-91, l'esordio di Andrea Carnevale nel racconto di Riccardo Cucchi. Carnevale che esordisce con la maglia della Roma con una doppietta contro la Fiorentina, un avvio favoloso, 4 gol in 5 partite, Andrea, per un nuovo capitolo della tua storia calcistica che però si ferma subito, finisce prima del si interrompe, sì, diciamo, no? Perché arriva la squalifica, sì, per doping, per il famoso Lipovil insieme a Peruzzi. Un inciampo che arriva in un momento in cui dovevi andare a far coppia in attacco con Rudi Feller, una coppia che prometteva scintille, e quell'anno la Roma sarebbe arrivata anche in finale di Coppa UEFA, poi persa contro l'Inter. Ce l'hai qualche rammarico di non aver giocato quella stagione?
13: Sì.
7: Quella stagione che ha portato alla finale della Coppa UEFA, alla vittoria anche della Coppa Italia, in quella,
13: certo,
7: alla fine.
13: Certo, sì, mi ricordo tutto, anche perché io avevo firmato già per la Roma con il grande Dino Viola, insomma ci tenevo a indossare quella maglietta lì, e quindi era, diciamo, il mio obiettivo, la mia più grande soddisfazione, indossare quella maglietta lì. Ho iniziato molto molto bene, 5 partite, 4 gol, dopo chiaramente la grande delusione fu questa squalifica per Lipopil di un anno, e quindi insomma finì questo inizio di stagione stupefacente, perché nel senso che fece veramente molto bene, era il mio obiettivo insomma riportare anche lo scudetto a Roma, ma così non fu.
7: Ma fra l'altro lì alla Roma sei andato insieme a Ottavio Bianchi, allora non è vero che non andavate d'accordo?
13: se vuoi ti racconto l'aneddoto, sì, perché realmente io, siccome insomma a Napoli ho sempre litigato con Bianchi, perché a me piace essere chiaro anche con l'allenatore, io ho voluto sempre, un fatto di vita personale, cioè ho voluto sempre chiarezza da parte dell'allenatore, e così Bianchi quando mi ha messo fuori a Napoli, chiaramente io ho chiesto un incontro per capire perché non giocava, e lui mi disse è una questione

0: della Roma, Viola mi disse: Andrea, guarda che ti ha voluto lui. E io sono rimasto veramente, diciamo, un po' di stucco, perché ho detto: no, ma non è possibile, ma come? Io con Bianca ho sempre litigato, non è che ci potevamo vedere. Addirittura non sono andato neanche in ritiro, insomma, il secondo anno del Napoli, e poi me lo trova la Roma, e dopodiché, insomma, il rapporto è cambiato tra me e lui. Lo saluto tanto.
1: E sono cose che succedono nel calcio. Guarda, abbiamo pochi secondi e poi ci dobbiamo salutare. Io ricordo che poi hai finito la tua carriera all'Udinese, dove sei rimasto come dirigente, come capo scout, diciamo così.
0: Io sono il capo scout,
1: ecco,
0: sì.
1: Velocemente, qual è stato il talento più bello che tu hai trovato? Ma pochi secondi abbiamo,
0: Ma secondo me quella di Andanovic, insomma, un ragazzo che io avevo visto in Serie C, poi l'ho portato all'Udinese, è diventato uno dei più grandi portieri, insomma, a livello internazionale, quindi grande soddisfazione per me.
1: Grazie Andrea Carnevale per essere stato con noi, a risentirci presto. Extra
0: grazie
1: time.
0: A voi, grazie a voi.
1: Chiudiamo qui con la regia di Umbretta Conti, con Emanuele Granelli, Andrea Bocce e Tony Tisi in redazione, Emanuele Di Cavio alla realizzazione tecnica.

0: was pure. Maybe time's the cure.
1: Maybe time.

0: Ore 10.
1: GR1.
2: Buongiorno da Colomba Sampalmieri. In apertura una notizia che arriva dall'Ucraina. L'Alta Corte Anticorruzione ha chiesto e ottenuto l'arresto di Andrei Yermak, ex capo di gabinetto di Zelensky, accusato di corruzione e riciclaggio. Yermak potrà evitare il carcere preventivo pagando una cauzione fissata nell'equivalente di 2 milioni e 700 mila euro. Intanto è continuata nella notte l'ondata di attacchi russi scattata ieri sulle città ucraine. A Kiev colpiti diversi edifici civili, tra cui un palazzo che è crollato. Il bilancio provvisorio è di 2 morti e 40 feriti. Situazione sempre più tesa nello stretto di Hormuz. Una nave a largo delle coste degli Emirati è stata sequestrata dopo un abbordaggio da parte di persone non identificate. Si sta ora dirigendo verso le acque territoriali iraniane. A riferirlo il Centro per le Operazioni Commerciali Marittime del Regno Unito. Sul secondo fronte del conflitto medio orientale, quello tra Israele e Libano, allarme dell'UNICEF. Negli ultimi 8 giorni 59 bambini sono morti o rimasti feriti nei combattimenti. A Pechino, accoglienza in grande stile per il presidente americano Trump. Prima la cerimonia di benvenuto, poi il faccia a faccia con il presidente Xi Jinping e la visita al Tempio del Cielo. Il primo giorno di visita si chiuderà con una cena di gala.
3: It's an honor to be with you. It's an honor to be your friend.
2: Da Donald Trump elogi alla Cina e al suo leader. Con il presidente, una folta rappresentanza di imprenditori, da Elon Musk a Tim Cook a Jensen Huang, numero uno di Nvidia, colosso del microchip. Nell'incontro bilaterale si è parlato di guerra in Medio Oriente e del conflitto in Ucraina, oltre al tema dei rapporti commerciali. Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner, non rivali, ha affermato Xi, avvertendo che potrebbe nascere un conflitto se la questione di Taiwan fosse gestita in modo sbagliato. E siamo alla cronaca con le novità sull'aggressione mortale al 35enne maliano avvenuta sabato scorso a Taranto. È stato fermato un sesto giovane.
4: 22 anni, residente anche lui a Taranto. Per chi indaga, è il sesto componente della baby gang responsabile della morte del bracciante maliano Bakary Sakho, che stava andando al lavoro a 5 giorni di distanza. È scattato il fermo anche per lui. Avrebbe colpito la vittima con un pugno in faccia. Si tratta del secondo maggiorenne del branco. L'altro verrà interrogato oggi dal magistrato. Domani sarà la volta dei 4 minorenni già dietro le sbarre. Uno di loro, che a breve compirà 16 anni, è considerato l'autore delle 3 coltellate che hanno ucciso il 35enne africano, ripreso prima dalle telecamere, in una serata a base di alcol e slot machine, sfodera 2 pistole, non è chiaro se vere o finte, e le esibisce agli amici. L'accusa per tutti è di omicidio volontario aggravato dai futili motivi. Secondo quanto ricostruito, Bakary sarebbe stato fatto uscire senza allertare le forze dell'ordine dal bar dove si era rifugiato per sfuggire all'aggressione, forse a sfondo razzista. Ieri sui social sono apparsi commenti di sostegno agli autori. Domani la piazza, luogo del massacro, ospiterà una manifestazione contro violenza e xenofobia. Elena Baiocco, GR1.
2: Il meteo: in arrivo una perturbazione sulle regioni settentrionali con abbassamento di temperature, piogge intense e anche grandine. La Protezione Civile indica allerta gialla su quasi tutto il nord-est e su parte di Puglia e Calabria. L'instabilità arriverà domani anche nelle regioni del centro. Sabato le prime schiarite, domenica un miglioramento più esteso. Spesso definita la malattia del benessere, l'obesità è in realtà una patologia cronica e complessa, anche nella sua evoluzione, in primis geografica. Lo dimostra uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Nature, che ha coinvolto circa 2000 ricercatori in tutto il mondo.
5: Obesità, malattia globale, ma un vasto studio internazionale coordinato dall'Imperial College di Londra divide il mondo in due, disegnando uno scenario nuovo. Il fenomeno sarebbe in crescita nei paesi a basso reddito, ma non più nella maggior parte di quelli industrializzati. In alcuni, Italia, Francia e Portogallo, si assisterebbe addirittura ad un lieve calo. Incidono stili di vita e prevenzione, ma i dati in parte sono sorprendenti. Il professor Paolo Sbraccia, del direttivo della Società Europea di Obesità, li spiega anche così.
6: Può essere che nelle società più sviluppate si sia raggiunto un punto di saturazione, quello che io chiamo target genetico, mentre invece nei paesi in via di sviluppo, esposti al cosiddetto cibo spazzatura molto economico, i numeri sono in rapida salita.
5: Al di là delle tendenze, il problema nel nostro paese resta comunque serio. L'eccesso di peso riguarda il 47% degli adulti.
6: Attenzione, perché l'obesità è realmente esiste una malattia che riduce l'aspettativa di vita e aumenta gli anni passati in disabilità.
5: Daniele Morgera, GR1.
2: Da Giuseppe Tornatore ad Emma Danti, da Gianna Nannini a Carlo Verdone, da Mogol ad Anna Pepe e Madame, il presidente Mattarella ha ricevuto al Quirinale la SIAE, l'associazione che da 145 anni raccoglie autori ed editori per parlare del ruolo della cultura e della necessità di proteggere i diritti d'autore a fronte dell'entrata in scena dell'intelligenza artificiale. Senza di voi sarebbe un'Italia povera e anche triste, ha detto il capo dello Stato agli artisti.
0: Rai Radio 1 Sport. Tutto il calcio minuto per minuto. Puntata del 28 ottobre 1979.
1: Tutto il calcio minuto per minuto. A cura di Guglielmo Moretti. Con Roberto Bortoluzzi.
7: Gentili ascoltatori, buongiorno. Ecco i campi collegati nell'ordine: Milano per Internazionale Milan, Perugia per Perugia Torino, Torino per Juventus Napoli, Roma per Roma Lazio, Genova per Genoa Sampdoria e Bari per Bari Monza. Ai microfoni sono Enrico Meri, Sandro Ciotti, Alfredo Provenzali, Claudio Ferretti, Cesare Viazzi, Ezio Luzzi. In redazione Arturo Viola, i primi tempi sentiamo Milano.
8: Inter 1, Milan 0, voi Perugia.
9: A Perugia 0-0 tra Perugia e Torino, a voi Torino.
8: A Torino Juventus in vantaggio sul Napoli per una rete a 0, a voi Roma.
10: L'Olimpico 1-1 tra Roma e Lazio, a voi Genova.
11: A Genova, Genoa 0, Sampdoria 0, a voi Bari.
12: A Bari, Bari 1, Monza 0, a voi Studio.
7: Altri primi tempi ad Ascoli: Ascoli 0, Bologna 0, ad Avellino, Avellino 0, Udinese 0, a Cagliari, Cagliari 1, Pescara 0, a Firenze, Fiorentina 2, Catanzaro 0, cenni di cronaca via Milano.
8: Sì, la cornice meteorologica dell'incontro è purtroppo quella che tutti conosciamo e interessa quasi tutta l'Italia. Freddo e piogge, il terreno vistosamente allagato, nonostante il terreno in piogge diventa subito un protagonista importante dell'incontro condizionandolo. All'ottavo minuto è il Milan a sfiorare il gol, Colovati di testa obbliga Bordon ad un difficile intervento oltre la traversa. Al dodicesimo Beccalossi al limite può tirare a rete, ma l'involontaria deviazione di un rossonero fa sì che il tiro non giunga a bersaglio. Al quattordicesimo un contrasto sulla linea di fondo fra i due baresi manda la palla in angolo sul tiro della bandierina. Beccalossi piuttosto libero segna con tiro leggermente parabolico alla sinistra di Albertosi. Attorno al diciottesimo minuto c'è una serie di interventi difensivi del retrovie rossonere per bloccare pericolose incursioni nerazzurre. Poi il Milan che cerca di farsi luce al limite dell'area dell'Inter con Baresi che è bloccato quando sta per scoccare il tiro. Al ventitresimo un tiro di Romano è bloccato senza difficoltà da Bordon. Al venticinquesimo altro tiro di Antonelli deviato in angolo sul tiro della bandierina, ancora Antonelli che manda fuori, lo stesso Antonelli messo a terra successivamente al limite obbliga Menicucci a concedere una punizione dal limite che però non dà esito. Al c'è un'uscita di pugno di Bordon su angolo, poi Oriani che viene fermato in aria mentre sta per calciare a rete. Un angolo per il Milan, una punizione sempre per i rossoneri, non modificano il punteggio nei minuti finali. Il primo tempo si chiude con l'Inter ancora nei pressi dell'area rossonera. Ricordiamo Beccalossi per l'Internazionale 14esimo, 1-0 per l'Inter, a voi Perugia.
9: Ribadisco il parziale del Renato Curi, 0-0 tra Perugia e Torino. A Perugia ha smesso di piovere pochi minuti prima della fine dell'inizio della partita, sicché si gioca in condizioni accettabili, ma questo anche grazie all'ottimo drenaggio del terreno del Curi, che ha assorbito senza danni apparenti le molte ore di pioggia che hanno preceduto l'incontro. Per l'ennesima volta il Torino, come abbiamo già accennato nella prima parte di Domenica Sport, si vede costretto ad affrontare la partita con uno schieramento di fortuna. Il libero è niente di meno Eraldo Pecci. Bisogna dire che sino a questo momento l'interno destro titolare nel nuovo ruolo se l'è cavata egregiamente. Veniamo subito alla cronaca: al quarto alto di poco una incornata di Bagni su angolo di Goretti. Al settimo Donova precedeva di un soffio Rossi ben lanciato dallo stesso Goretti. All'undicesimo agevolmente ribattuto dalla difesa umbra con Frosio, un tiro al volo di Vullo. Al quattordicesimo di poco alto un violento destro dalla misura di Goretti. Al sedicesimo Terraneo bloccava un'ottima conclusione di Tacconi. Al ventesimo lanciato da Pecci, Greco entrava in area dalla sinistra e Malizia ne intercettava il corto cross a rientrare destinato al liberissimo Graziani. Al ventisettesimo al lato un diagonale da sinistra di Tacconi ben lanciato da Rossi. Al ventinovesimo al lato un sinistro di Pulici. Al trentacinquesimo Terraneo doveva tuffarsi su un retropassaggio di Vullo un po' fuori misura. Un minuto dopo uscire sui piedi di Goretti servito da Bagni e al quarantesimo fermare in presa una deviazione di testa di Della Martire. Subito dopo era la testa di Pulici però a impattare bene un cross da sinistra spedendo di poco alto sui pali di Malizia che al quarantaduesimo rubava in acrobazia un bel pallone a Graziani che era proteso in elevazione. 0-0 al termine dei primi 45 minuti a Torino.
8: A Torino ribadiamo il parziale dei primi 45 minuti di gioco: la Juventus è in vantaggio sul Napoli per una rete a 0, il gol è stato segnato da Scirea al 13esimo minuto di gioco. Le condizioni del terreno sono difficili, reggersi in piedi non è impresa da poco, eppure le due squadre hanno offerto un primo tempo vivace, combattuto e persino veloce.
13: dice. Insomma, la voglia di far gioco può anche avere ragione delle avverse condizioni ambientali. Un avvio studiato a centrocampo, poi il gol della Juve che ha sbloccato risultato e comportamento dei giocatori. Gli juventini hanno giocato più sciolti, sfruttando le fasce laterali e giungendo spesso con pochi passaggi a tu per tu con Castellini. Il Napoli ha più costruito e di occasioni ne ha trovato così molte, ma a tutti i tiri si è opposto sempre uno Zoff in grandissima forma. E forse dobbiamo dire che uno degli argomenti di maggiore interesse di questa partita è proprio il confronto a distanza fra Zoff e Castellini. Entrambi sono stati nei primi 45 minuti di gioco fra i protagonisti, intervenendo spesso e volentieri su tiri da distanza breve oppure anche da distanza ravvicinata con prontezza di riflessi. Ripetiamo, due fra i protagonisti in assoluto di questo incontro. Per quanto riguarda il gol segnato al 13° da Scirea, l'azione è stata iniziata da Versa, poi il passaggio al centro, c'è stata una respinta difettosa da parte di un difensore napoletano, la palla è pervenuta a Scirea che veniva dalle retrovie mentre Castellini stava uscendo di porta, e secco il tiro di Scirea ed il gol dell'1-0 che portava così in vantaggio la Juventus. I calci d'angolo nel primo tempo sono stati 8-6 in favore della Juventus, gli spettatori 25.000 circa, arbitra Longhi. Ripetiamo il parziale dei primi 45 minuti di gioco, Juventus in vantaggio sul Napoli per 1-0. A voi Roma.
10: Al di là della cronaca sportiva del tutto secondaria, oggi è accaduto un fatto grave all'Olimpico, la morte di un tifoso, non soltanto uno dei molti episodi che trasformano un fenomeno sportivo in spettacolo violento, un fatto più grave degli altri per la sua insensatezza, per la sua portata, per la sua inconsuetudine, elementi tutti che lasciano allibiti. Intorno alle 13.30 un razzo di particolare potenza è partito dalla curva sud ed ha raggiunto, attraversando tutto lo stadio, la curva nord. Lì ha colpito al volto un tifoso, Vincenzo Paparelli, di 33 anni. È stato immediatamente ricoverato all'ospedale di Santo Spirito. Alle 14.20 arrivava la notizia della sua morte. A questo punto, mentre la curva nord andava vuotandosi, i gruppi di tifosi si lasciavano andare ad una rabbiosa reazione, sfasciando le paratie di vetro che dividono i vari settori e appiccando piccoli incendi. È dovuta intervenire la polizia con gli schiumogeni per spegnere i focolai. La protesta durava fin dopo l'inizio della partita. Wilson, capitano della Lazio, andava verso i tifosi che si accalcavano vicino al fossato e cercava di calmarli. Poi si cominciava, ma in un clima allucinante, assurdo, una distonia patente tra il fatto agonistico e il particolare spirito, la tensione con la quale si segue l'incontro. Questo è quello che veramente conta oggi all'Olimpico. La cronaca del fatto sportivo al prossimo collegamento. A voi Genova.
11: E qui è Genova. Il Genova è entrato in campo nella formazione annunciata, assente perciò Musiello, non ancora perfettamente ristabilito. La Sampa ha invece fatto un po' ricorso alla sorpresa, assente Sicchiorri, squalificato, ma in squadra l'esordiente Genzano con il numero 7. Anche il tempo ha sorpreso, dopo 3 giorni di pioggia, alle 12 in punto è apparso il sole. 40.000 spettatori circa per una partita esaltante alla vigilia come ogni derby, ma francamente non proprio entusiasmante in campo. 0 le reti, 2 i calci d'angolo per parte, ed è in questo momento le squadre stanno ritornando in campo agli ordini di Ciulli. A voi Bari.
12: Bari 1 Monza 0, al termine di un primo tempo ottimo per tecnica e agonismo. Il Bari soprattutto ha dimostrato di essere squadra dalle grosse possibilità, capace di inserirsi nei vertici alti della classifica. Intanto è in vantaggio con pieno merito sul Monza, ha segnato Belluzzi al 34° sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Bagnato con tiro di Punziano, respinta di Marconcini e testa vincente di Belluzzi con palla tra palo e portiere. E mentre le squadre stanno tornando in campo, cedo la linea a Bortoluzzi.
10: Bene, qui è lo studio, altre brevi note, poi sentiremo lo stadio milanese. Ad Ascoli primo tempo Ascoli 0 Bologna 0, ad Avellino Avellino 0 Udinese 0, a Cagliari Cagliari 1 Pescara 0, 38° autorete di Pellegrini, a Firenze Fiorentina 2 Catanzaro 0, al 13° segna Sella su passaggio di Di Gennaro, al 24° raddoppio di Sella su passaggio questa volta di Orlandini, e chiamo in causa Enrico Meri.
8: Sì, Roberto, ti rispondo dallo stadio Giuseppe Meazza, oggi si chiama ufficialmente così, di Milano, però in secondo tempo deve ancora cominciare, io ne approfitto subito per chiedere ancora un parere ai tre rossoneri che ho alle mie spalle. Innanzitutto sentiamo un po' Morini su questo primo tempo del derby.
14: Ma è un derby condizionato completamente dall'atmosfera, dalla pioggia, da tutto.
8: Capello.
15: Beh, sono d'accordo con Morini, avevamo anticipato all'inizio che chi faceva il gol era molto avvantaggiato visto il terreno, adesso sembra si sia un po' asciugato, speriamo per noi.
8: Esistono speranze, Bigon, per il Milan?
14: Ma senz'altro, in fondo vengono solo 1-0.
8: Bene, grazie Bigon, grazie Capello, grazie a Morini, linea Ciotti.
16: Grazie a me, riprendo la linea mentre alcuni si gioca
9: gioca il secondo minuto della ripresa e in attacco il Perugia con Rossi che ha lanciato Capitan Frosio improvvisato sia alla destra, parte per il cross e poi lo finta invece con un dribbling a rientrare si porta la palla sul sinistro, sbagliati i calcoli del libero perugino, si è allungato troppo la palla, è intervenuto comodamente Vullo ed ha dato indietro a Pecci che come già ricordato nelle note di apertura oggi gioca libero. Siamo al quinto minuto, ancora 0-0 tra Perugia e Torino a te Provenzali.
13: A Torino si gioca il secondo tempo da 2 minuti esatti, non è cambiato il risultato, sempre la Juventus in vantaggio per 1-0, ricordiamo il gol segnato al 13° del primo tempo da Scirea. Siamo adesso a 3 minuti e mezzo di gioco del secondo tempo con la Juventus in vantaggio sul Napoli per 1-0, linea a Roma.
10: Quarto minuto di gioco della ripresa all'Olimpico, siamo sull'1-1 tra Roma e Lazio, la cronaca del primo tempo, al quinto minuto il gol della Lazio con un cross di Garlaschelli, Zucchini di testa a schiacciare, la palla rimbalzava su Rock, spiazzava Tancredi ed era 1-0, la Roma pareggiava al 15°, un calcio di punizione di Amenta battuto da sinistra, Pruzzo perfetto per elevazione, scelta di tempo di testa in rete, 1-1. Siamo ora al quinto minuto del secondo tempo, 1-1 tra Roma e Lazio, a voi Genova.
16: 0-0 tra Genova e Sampdoria al sesto minuto della ripresa, voi Bari.
12: Variato il risultato, Bari 1 Monza 0 al quinto di una ripresa incominciata al piccolo trotto rispetto al gioco particolarmente vivace del finale del primo tempo quando il Bari è passato con Belluzzi. Ora è il quinto minuto e 30 secondi della ripresa, Bari 1 Monza 0, a voi studio.
17: Ad Ascoli, al quarto minuto l'Ascoli ha segnato una rete con Bellotto su passaggio di Anastasi, quindi ora la situazione è la seguente, Ascoli 1 Bologna 0, via Milano.
8: Bene, il quarto minuto del secondo tempo del 184° derby, risultato 1-0 per l'Internazionale, ha segnato Beccalossi al 14° minuto di gioco del primo tempo. Intanto c'è un'azione del Milan, il pallone è terminato in calcio d'angolo, almeno così crediamo, il pubblico è in piedi, noi siamo in piedi col pubblico naturalmente. Vediamo le formazioni delle squadre, Milan con Albertosi, Colavati, Maldera, De Vecchi, Bet, Baresi, Novellino, Buriani, Antonelli, Romano e Chiodi. L'Inter ha in campo Bordon, Canuti, Baresi, Pasinato, Mozzini, Bini, Oriali, Marini, Altobelli, Beccalossi e Muraro. Ecco in questo momento l'Inter sul settore di sinistra, il pallone recuperato da Altobelli, attivissimo, è rimesso ancora tra le braccia del portiere Bordon, uscito fuori dai pali, rinvia prontamente, servendo al limite dell'aria con le mani Baresi. Diagonale sulla destra per Canuti, il terzino numero 2 ritorna indietro, poi appoggia ancora la palla verso Baresi, che subito rimette al centro a Bini, che si avvia lentamente verso la linea di centrocampo. Ricordiamo che il campo è allagato e accondizionato finora il gioco. Ecco Canuti sulla destra, ha recuperato la palla, è fermo sulla linea dei tre quarti, tocca ancora verso il centro dove è impegnato Marini, che allarga il gioco sulla sinistra per Oriali, che avanza nella posizione di mezzo sinistra davanti a sé Buriani, cerca di rimettere ancora al limite per Muraro, che in possesso della palla, attaccato da Collovati, cerca di scambiare con Altobelli, pallone recuperato dalla difesa del Milan, respinto, recuperano ancora però i giocatori nerazzurri. 8 minuti di gioco della ripresa, 1-0 per l'Inter, a te Ciotto.
9: Grazie Mary, non ti ho interrotto perché sapevo appunto che stavi per cedermi la linea. Il Torino è in vantaggio a sorpresa con voi, che ha segnato appunto 30 secondi fa, quindi possiamo valutare sempre intorno al 14° il momento della segnatura del terzino sinistro Granata, sul quale si era portato Ceccarini, ha tirato da fuori area il numero 3 di Radice. Ceccarini ha fallito completamente l'intervento ingannando così Malizia, che è stato beffato nell'angolo alla propria sinistra, e questo subito dopo che il Perugia era andato vicinissimo a sua volta al gol con Calloni, la punta di emergenza messa in campo da Radice al 43° in sostituzione di Casars, che con un bel diagonale da sinistra aveva cercato l'incrocio dei pali nell'angolo opposto a quello di tiro, la palla si era perduta, ripeto, appena di qualche dito oltre i pali di Terraneo. Stracciamo comunque dalla cronaca del periodo non collegato gli episodi segnalabili: al sesto Bagni ha spedito alto dai 16 metri, all'ottavo dal fiume ha messo a lato da 2 metri dal vertice sinistro dell'area piccola Granata, al 12° l'episodio già ricordato del tiro di Calloni e subito dopo il gol di Vullo che porta in vantaggio il Torino, un Torino per l'ennesima volta in uno schieramento di fortuna ma che in questo avvio di ripresa ha mostrato di avere molta saldezza dal punto di vista agonistico e una buona organizzazione dal punto di vista tattico. Va via ancora in contropiede Greco, tenta di servire dalla destra in cross a Graziani, non vi riesce per l'intervento tempestivo di Malizia che esce dai pali, blocca impresa e rinvia con le braccia fuori dalla propria area di rigore dove attende dal fiume. A passo di carica il mediano di spinta di Castagnier supera l'asse centrale terreno, si porta sulla tre quarti Granata, tenta di servire Calloni, rimpallo tra questi e Claudio Sala, il rimpallo termina oltre al linea di fondo e quindi in calcio d'angolo. A nostro avviso protesta la difesa del Torino, ma Michelotti è inflessibile, ha visto, come abbiamo visto noi, che la palla era terminata sul fondo, toccata per ultimo da un difensore ospite. Calcio d'angolo quindi per i padroni di casa, battuto alla sinistra della porta difesa da Terraneo da Tacconi. Molto lunga la parabola di sinistra del numero 11 Umbro, ribatte in qualche modo la difesa granata con Vullo, recupera Ceccarini, tenta di servire in pallonetto verso il centro dell'area di rigore granata, ribatte ancora Pecci, recupera Della Martina, in questo momento ala destra, si porta al cross dopo aver superato appunto Vullo, autore della rete, cross di Della Martina, colpo di testa di Graziani che si sostituisce praticamente a Terraneo in questo generoso ripiegamento difensivo, ha servito Claudio Sala che ha avviato il contropiede lanciando Pulici sulla sinistra. Al termine di questa azione di rimessa dalla squadra ospite passeremo la linea a Torino. Fermato Pulici, forse in modo falloso da Nappi, di questo avviso è anche Michelotti che comanda infatti un calcio piazzato in favore del Torino e quindi rinviamo di qualche secondo lo smistamento della linea provenzale. Calcio piazzato che il Torino si accinge a battere a qualche metro dall'area di rigore di Malizia mentre si va approntando lo schieramento della difesa umbra. Sulla linea di battuta Mandorlini che ha servito Graziani, temporeggia Graziani, poi torna indietro per difendere il possesso del pallone affidando lo stesso a Greco, spostata la palla sulla sinistra dove attende Vullo, sta per essere affrontato da Goretti, serve allora all'indietro Mandorlini, da questi ancora verso Greco, a Patrizio Sala, infine a Pulici che perde palla nei confronti di Frosio. Siamo giunti al 16esimo a Pian di Massiano, 1-0 la situazione in favore del Torino a Te Provenzali.
13: Torino 14 minuti di gioco del secondo tempo, non è cambiato il risultato, Juventus in vantaggio sul Napoli per una rete a 0. Assistiamo ora ad un calcio di punizione per la Juventus battuto da Cucureddu in avanti, tentativo di colpire di testa di Beteca, non riesce, poi Beteca tenta di recuperare ugualmente il pallone, non vi riesce perché i difensori napoletani hanno appoggiato all'indietro verso Castellini che adesso si appresta a rimettere in gioco. Rapidissima la cronaca del periodo non collegato, al quinto ammonizione a Brio per proteste, al sesto una conclusione, tiro centrale ma forte di Verza dal limite, blocca con sicurezza Castellini. Poi all'undicesimo c'è stata un'occasione per il Napoli, una punizione ad effetto, molto ad effetto il tiro di Capone, volo di Zoff sulla sua sinistra e respinta in calcio d'angolo. Ancora una punizione in favore della Juventus nella tre quarti campo, battuta anche questa volta da Cucureddu, con il passaggio in avanti per Bettega che non riesce a prendere il pallone di testa che perviene pertanto a Filippi. Filippi tenta di far filtrare in avanti Guidetti, vi riesce nonostante il tentativo di Furino, poi parte Vinazzani. Vinazzani supera la linea centrale del campo, subisce un fallo ad opera di Tardelli e quindi sempre nella zona centrale del campo ci sarà questo calcio di punizione in favore del Napoli. Intanto è iniziato il 16esimo minuto di gioco qua al Comunale di Torino con la Juventus in vantaggio sul Napoli per una rete a zero, linea a Roma.
10: È il 16esimo all'Olimpico, siamo sempre sull'1-1 con gol della Lazio al quinto minuto del primo tempo con Zucchini e pareggio della Roma con Pruzzo al 15esimo sempre del primo tempo, tono tecnico e agonistico sempre abbastanza elevato anche se non ha ancora raggiunto i livelli del primo tempo che è stato decisamente ben giocato, adesso è calato soprattutto il ritmo rispetto ai primi 45 minuti da segnalare.

0: Minuto, quando i tifosi non hanno voluto restituire il pallone terminato in curva nord, sono passati circa 3 minuti prima che la palla tornasse in campo. Siamo adesso al 16° minuto di gioco, quasi al 17°, sempre 1-1 tra Roma e Lazio. A voi Genova.
1: Gran mole di gioco tra le opposte linee di confine delle due aree grandi, raramente teatro però di azioni significative. Nel primo tempo ha attaccato di più il Genoa, la Samp ha risposto preferibilmente di contropiede. La tattica del Genoa non è cambiata, ma ora la Sampdoria sembra rispondere con più puntualità. Forse non è estranea la Tramontana, che appunto ora soffia a favore dei blucerchiati. I calci d'angolo ora sono 4-4. Siamo al 17° minuto, il risultato è di 0-0. A voi Bari.
2: Il Bari è sempre in vantaggio sul Monza per 1-0, mentre scocca il quarto d'ora della ripresa. A te Bortoluzzi.
3: Bene Luzzi, qui è lo studio, vediamo la situazione al 18° sugli altri 4 campi. Ad Ascoli, l'Ascoli conduce sempre sul Bologna per 1-0. Ad Avellino la situazione di parità, Avellino 0, Udinese 0. A Cagliari, Cagliari 1, Pescara 0. A Firenze, Fiorentina 2, Catanzaro 0. Diamo la linea a Milano.
4: Bene, siete collegati gentili ascoltatori con Milano. Ecco un'azione d'attacco dell'Internazionale, il pallone è terminato oltre il fondo al 15°, il risultato è immutato, mentre invece il Milan ha mandato in campo il numero 14 Minoia al posto dell'infortunato Bette, quindi c'è stato un cambio. La rete messa a segno da Beccarossi al 14° minuto del primo tempo resta l'unica rete finora di questo 184° derby, mentre Maldera fa un po' fatica a mantenere un pallone in gioco. Lo ha recuperato comunque nella posizione della sinistra, avanza sulla sinistra separato romano, viene anticipato da Pasinato che poi porta il pallone verso il fondo. Abbiamo molte teste di spettatori davanti ai nostri occhi, non riusciamo a vedere se la palla ha varcato la linea di fondo e pare proprio di sì, perché c'è quindi un calcio d'angolo per la formazione rossonera. Il calcio d'angolo sta per essere battuto da Romano, che ha portato il pallone in area d'angolo. Ricordiamo ancora, lo ripetiamo, che è entrato il numero 14 per il Milan in sostituzione di Bette. Il numero 14 si porta in questo momento al limite d'area. Comunque c'è un tiro di Maldera sul calcio d'angolo, un intervento con il petto da parte di Baresi che poi si fa segare la palla, recupera ancora il numero 11, tira direttamente verso la porta e Bordon blocca il pallone a terra. Baresi si porta incontro al portiere.
2: Attenzione a Mary, è Bari che si inserisce, il Bari ha raddoppiato in questo momento con il numero 10 Bacchin a conclusione di un'azione manovrata con un intervento in aria, uno scartato anche il portiere, è entrato Bacchin e ha messo in rete. Da qualche minuto il Monza gioca con 10 uomini per l'espulsione di Tosetto, praticamente al 20° della ripresa. Bari 2, Monza 0.
5: Sì, d'accordo. Scusa Enrico, sono Sandro da Pian di Massiano. Il Torino ha raddoppiato con Pulici, tutto questo è accaduto al 24°, cross di Patrizio Sala molto lungo dalla destra che scavalcava lo sbarramento umbro e raggiungeva Pulici appostato nei pressi del palo alla destra di Malizia. Pulici con un colpo di troppe di piatto destro insaccava nell'angolo opposto a quello di tiro. Malizia non poteva fare nulla perché il tiratore granata era veramente a pochi passi dal gol. Pertanto al 24° la situazione è la seguente: Torino 2, Perugia 0, a te la linea.
4: Ecco, come avete sentito quello che ci ha detto Ciotti, a Pian di Massiano il Torino conduce per 2-0. Credo che sia la risposta che dà il Torino, prossimo avversario domenica prossima dell'Internazionale, i nerazzurri che stanno conducendo il loro derby nei confronti dei rivali rossoneri. L'Inter è in fase di attacco in questa occasione, sta conducendo per 1-0. Vediamo, è caduto qualcosa sul terreno di gioco, il guardialinea ha recuperato, credo che sia un bastone, che ha allontanato in questo momento dal campo, mentre Pasinato si appresta a battere il tiro di punizione, che è quasi un calcio d'angolo. Parte il tiro, colpo di testa di Baresi in aria che respinge, recupera ancora Beccalossi nella posizione di mezzo destro, anzi si tratta di Marini, eccolo in aria, ha recuperato ancora Altobelli che viene messo a terra, l'azione prosegue, Buriani esce fuori dall'aria, pallone fra i piedi e lancia ancora il settore di destra Antonelli che ha preso la palla. 20 minuti 43 secondi dall'inizio del secondo tempo, 1-0 per l'Inter. A voi Perugia.
5: Noi prendiamo la linea segnalandoti che siamo 7 minuti in anticipo rispetto ad Averi, si gioca infatti a Perugia il 27°, come segnalato con il flash su San Siro. Il Perugia ha raddoppiato al 24° con Paolo Pulici, ha segnato il primo gol Vullo, come abbiamo già detto, al 14° con un tiro da fuori aria tutto spostato sulla sinistra, che a nostro avviso voleva in effetti essere soltanto un cross, se non che sulla parabola mancava clamorosamente l'intervento Ceccarini, ingannando Malizia che si vedeva battuto nell'angolo alla propria sinistra dopo che la palla aveva addirittura rimbalzato prima di insaccarsi. Ceccarini al 20° tentava di riscattarsi portandosi generosamente in avanti e tentando il tiro al volo dalla misura. Era però la sua conclusione di poco inesatta e si perdeva appunto di poco al lato. In occasione di questa azione Michelotti ammoniva Danova per proteste. Il Perugia, ovviamente sbilanciato in avanti nell'affanno di recuperare, si offriva ingenuamente al gioco di rimessa granata e al 24° subiva il raddoppio. Fuga e cross dalla destra di Patrizio Sala, la parabola del centrocampista granata attraversava tutta l'area di rigore o quasi degli umbri e raggiungeva Pulici felicemente appostato nei pressi del palo alla sinistra, alla destra di Malizia, e con un colpo di piatto fatto, portato di troppe, cioè di mezzo.

0: solo. Pulisic insaccava nell'angolo opposto a quello di tiro. Adesso il Perugia naturalmente è tutto in avanti, ad eccezione del libero Frosio che rimane in un passo entro la propria metà campo per mandare in fuorigioco eventuali avversari che in questo momento attaccano con Vullo. Vullo ha sulla sinistra Pulisic, gli affida la palla, è troppo profondo il passaggio del terzino e il numero 11 Granata, nonostante lo scatto generoso, non riesce a raggiungere il pallone. Siamo giunti al 28esimo al Pian di Massiano, 2-0 per il Torino a Te Provenzali.
1: A Torino ancora gran gioco ed occasioni da una parte e dall'altra. Circa un minuto fa l'ha avuta il Napoli, il traversone dalla destra di Agostinelli per Capone. Questa volta Zoff non è riuscito ad arrivare in tempo ad intercettare il traversone. C'è riuscito però Brio, che ha preceduto Capone ed ha messo in calcio d'angolo. Poi subito dopo, alcuni secondi dopo, l'azione è stata per la Juventus. Bettega ha aperto molto bene sulla destra per Causio. Causio è entrato in area, poi da posizione angolata ha tirato un tiro molto forte che però è terminato sul fondo. Ricordiamo anche che il Napoli ha effettuato la sostituzione al 18esimo, è entrato in campo Spegiorin prendendo il posto di Damiani. Ora seguiamo per un attimo l'azione, siamo nella zona centrale del campo con una rimessa laterale effettuata dal Napoli direttamente da Guidetti per Spegiorin. Poi Spegiorin ha tentato di restituire il pallone con un colpo di tacco, non c'è riuscito per l'intervento di Cucureddu. Da Cucureddu ancora in avanti per Marocchino. Marocchino poi sposta il gioco, adesso in possesso di Bettega. Bettega scambia con Tardelli, poi c'è l'intervento di Agostinelli, ancora la Juventus in possesso del pallone nella linea centrale del campo, con il passaggio sulla destra per Causio, avanza ancora Causio mentre si sposta sulla destra Marocchino, poi il passaggio è per Bettega, il colpo di testa, il passaggio per Tardelli, da Tardelli verso Verza, l'intervento in uscita del portiere Castellini che riesce a precedere l'attaccante della Juventus parando il pallone. Siamo al 27esimo minuto di gioco del secondo tempo, con la Juventus in vantaggio sul Napoli per una rete a zero, linea a Roma.
2: Attenzione Roma. Roma, qui è lo studio, il collega di Cicco da Ascoli ci informa, al 25esimo raddoppio per l'Ascoli, Ascoli 2 Bologna 0, ha segnato ancora una volta Bellotto su cross di Torrisi, vai pure Claudio.
3: Siamo al 28esimo minuto di gioco del secondo tempo all'Olimpico, sempre sull'1-1. La partita ha subito ancora un'interruzione che stavolta potrebbe essere determinante ai fini del risultato. Vediamo come si sono svolte le cose. Al 22esimo Zucchini tirava da lontano, cercava l'incrocio dei pali e lo mancava di poco. La palla terminava ancora in curva nord e ancora una volta i tifosi non la restituivano subito. La restituivano dopo un minuto circa, ma il pallone era bucato. L'arbitro Delia si avvicinava alla panchina della Roma e lo restituiva. Gran conciliabolo, interveniva anche Lovati, allenatore della Lazio, poi Delia riprendeva un nuovo pallone, lo passava a Tancredi e faceva riprendere il gioco. Sembra però che i fatti si possano interpretare così: esauriti i tre palloni di cui si può disporre nel corso di una partita, l'arbitro avrebbe il gioco formalmente, ma a questo punto l'incontro sarebbe sub iudice il risultato. Siamo ora al 29esimo minuto di gioco, il risultato è fermo all'1-1 fissato nel primo tempo. A voi Genova.
4: Genzano, De Giorgi, Sarduzzo, Onofri non sono i nomi dei protagonisti di questo 39esimo derby Genoa-Sampdoria, sul quale io non trovo proprio granché da dire. A voi Bari.
5: Il Bari è in vantaggio sul Monza per 2-0, un Monza che è rimasto con 10 uomini per l'espulsione di Tosetto avvenuta intorno al 18esimo. Tosetto è stato espulso mentre il gioco era fermo per un calcio di punizione. Probabilmente il monzese deve aver detto qualcosa di poco corretto all'arbitro Ballarin, che lo ha mandato negli spogliatoi. Il Bari ha subito approfittato della superiorità numerica per mettersi al sicuro e per segnare il secondo gol, venuto a conclusione di un'azione manovrata da Punziano Tavarilli, che si scartava anche il portiere e metteva al centro, dove entrava Bacchin che metteva in rete al volo. Era il 20esimo, il Bari ancora in avanti, adesso sfiora un altro gol. Era il 20esimo della ripresa, subito dopo grande parata del portiere Grassi su tiro punizione bomba di Ferrari del Monza, che sta continuando a battersi con grande accanimento. La partita praticamente è completamente in mano al Bari, che, lo ripetiamo, conduce per 2-0 sul Monza mentre si gioca la mezz'ora della ripresa. A te Bortoluzzi.
2: Bene, a Firenze in questo istante mi comunicano una terza rete per la Fiorentina segnata al trentesimo, quindi Fiorentina 3, Catanzaro 0, rete di Di Gennaro, e in precedenza il collega Nutini ci aveva segnalato che al 28esimo era stato espulso Menichini del Catanzaro per un fallo su Pagliari. Quindi la situazione Fiorentina 3, Catanzaro 0, il Catanzaro in 9 uomini, via Enrico Ameri.
6: Bene, sentiamo in questo momento Caso, è uscito Altobelli, Caso fa il suo ingresso ora sul terreno di gioco, anche un uomo nella formazione nell'azzurra dopo che Minoia nel secondo tempo ha sostituito il numero 5 Bette alla mezz'ora esatta di gioco. Risultato sempre di 1-0 per l'Internazionale. Beccarossi ha segnato al 14esimo minuto di gioco del primo tempo e il risultato non è più cambiato. A voi Perugia.
0: Mancano 9 minuti alla conclusione qui a Perugia, il risultato ovviamente non è cambiato, altrimenti sarei intervenuto sui colleghi. Il Torino cioè è sempre in vantaggio per 2-0 grazie alla rete messa a segno al 14esimo da Vullo e 10 minuti dopo da Pulici. A 7 minuti dalla conclusione a Pian di Massiano, Torino in vantaggio per 2-0 a te Provenzali.
1: A Torino mancano 10 minuti esatti alla conclusione dell'incontro, il risultato non è cambiato, la Juventus è in vantaggio sul Napoli per 1-0, il gol segnato nel primo tempo da Scirea al 13esimo. 9 minuti alla conclusione dell'incontro, Juventus 1 Napoli 0, a voi Roma.
3: All'Olimpico mancano 8 minuti al termine della partita, siamo sempre sull'1-1, la partita adesso continua piuttosto stancamente, gioco continuamente spezzettato da falli anche inutili, da notare soltanto al 30esimo che Giordano riceveva in area di rigore, si distreggiava bene tra due avversari ma l'arbitro gli fischiava un fallo e metteva fine all'azione, praticamente nient'altro, mancano 8 minuti, ripeto, qualcosa meno al termine dell'incontro, siamo ancora sull'1-1, a voi Genova.
4: E io vorrei avere una qualche azione da descrivere, ma al massimo potrei raccontarvi di qualche calcione qui a 0 qui a Genova, al 38esimo tra Genova e Sampdoria è ancora 0-0, 1-0-0 che più a 0-0 non ce n'è, a voi Bari.
5: 2-0 il vantaggio del Bari sul Monza, a te Bortoluzzi.
2: Bene, qui è lo studio, interventi più leggeri, grazie, vai Enrico.
6: Bene, d'accordo, meno di 9 minuti alla conclusione, anzi di 10 minuti alla conclusione del secondo tempo delle derby di Milano, ecco il Milan che cerca ancora di costruire una manovra d'attacco, il pallone termina sulla sinistra per il numero 10 romano che mette la palla a terra, averla controllata con il basso ventre, eccolo in azione ora sul centro dove Antonelli riceve il pallone, si libera di un avversario, cerca di avanzare, va a finire a terra, poi si volta a guardare l'arbitro che faceva tutto regolare, la palla è sulla destra dove vediamo c'è ancora un tentativo di incursione da parte di Beccalossi, pallone fuori, esattamente pallone di Marini, pallone fuori, rimesso in gioco da parte del Milan, pallone recuperato da Minoia, scambiato verso il centro con Baresi, calciato pallone al limite, colpo di testa di Vini che respinge, recupera ancora Collovati, ribatte verso l'area avversaria, questa volta è Vini ancora che respinge e mette il pallone sui piedi di Muraro che cerca di dare fuori la difesa avversaria e nell'occasione Buriani cercando di lanciare ancora il giocatore di estrema sinistra Baresi. Ecco intanto che il Milan ha recuperato la palla con Buriani, mette in azione Collovati sul settore di destra, tuffo di Vini di testa al limite dell'area, respinta e recupera ancora il numero 7 Novellino, la palla gli viene soffiata mentre però un lancio successivo verso il centro del campo viene recuperato da Buriani, nessuno dei nerazzurri è in posizione avanzata, anzi la formazione dell'Inter sta arretrando a guardia della propria area e quindi del risultato. Ecco ancora uno scambio veloce di Chiodi che entra in area, parte un tiro ribattuto sulla linea, quasi c'è un tentativo da parte ancora di Maldera di intercettare la rimessa in gioco da parte di Bordon proprio sulla linea a portiere battuto, l'Inter si è salvata in questa occasione, forse è la prima volta nel corso della partita che la difesa dell'Inter si è trovata a disagio e proprio in questa occasione al 37esimo per l'azione che abbiamo descritto, il risultato comunque è mutato e si riprende il gioco con un calcio di punizione concesso per fallo su Rigamonti, linea a Perugia.
0: Mancano 3 minuti alla conclusione a Perugia, Radice compie anche lui il suo avvicendamento mandando in campo il numero 14 Masi, il giovanissimo difensore prelevato dal Genoa, e richiamando in panchina Greco, aggiunge quindi un difensore come era ovvio in questo finale incandescente per tentare di difendere il vantaggio acquisito con i gol di Vullo e Pulici, un ennesimo attacco di Calloni molto attivo per la verità in quest'ultimo scorcio dell'incontro, sicché giustifica l'ex veronese la decisione di Castagnier di mandarlo in campo al posto di Caserza, viene fermato dall'intervento di Danova, rinvio di Terraneo, situazione di stallo 2-0 per il Torino a 2 minuti dalla conclusione. A te Provenzali.
1: A Torino mancano 5 minuti alla conclusione dell'incontro, poco fa un calcio d'angolo per la Juventus sul tiro dalla bandierina di Causio, preciso il colpo di testa di Tardelli ed ottima la parata del portiere napoletano Castellini, in precedenza da segnalare soltanto un tiro di Speciorin parato da Zoff, ora il gioco è fermo, un giocatore della Juventus è a terra, ricordiamo mancano 4 minuti e mezzo alla conclusione dell'incontro, Juventus in vantaggio sul Napoli per 1-0, linea a Roma.
3: 4 minuti al termine della partita all'Olimpico, il risultato è sempre di 1-1, le due squadre giocano in 10. Al 38esimo minuto l'arbitro Delia ha espulso Montesi e Amenta, colpevoli di scorrettezze reciproche. Da notare sul piano del gioco soltanto al 41esimo un gran tiro di Garlaschelli in corsa, deviato da Tancredi oltre la traversa. Siamo a 4 minuti dal termine della partita, 1-1 all'Olimpico, a voi Genova.
4: 3 minuti al termine, Genoa e Sampdoria 0-0, a voi Bari.
5: 4 minuti al termine, Bari 2, Monza 0, a voi studio.
2: Sugli altri campi nessuna novità, 4 dal termine, farei ancora una panoramica flash, Enrico.
6: Sì, d'accordo, qui il gioco, vediamo ancora il Milan che si è portato a ridosso dell'area dell'Internazionale, c'è stata un'uscita da parte di Bordon, da noi erroneamente chiamato Rigamonti, ci scusate naturalmente, ma sentiamo anche i nostri colleghi e quindi abbiamo nelle nostre orecchie diversi nomi di giocatori. Ecco intanto che Caso ha recuperato il pallone, cerca di lanciare, vi riesce ancora, sul tiro di destra Baresi che tira, Nanzi Muraro che tira direttamente in porta, è uscito il portiere Albertosi, si è portato incontro al giocatore, è riuscito a bloccare il tiro, recupera ancora Muraro, rete di Beccalossi che riceve il cross di Muraro da destra e mette in rete a due passi. Milan è battuto, ora si può dire Beccalossi, se Milan battuto, ripetiamo, il suggerimento era ancora del buon Capello che è vicino a me e aveva paura che io non avessi visto l'autore del gol. Beccalossi, dicevamo, è riuscito a raddoppiare per il Milan e con questo crediamo, no, Capello Fabio, che per il Milan non ci serve niente da dire.
7: Ma abbiamo avuto la palla per pareggiare, la salvata sulla linea Baresi, purtroppo per noi questo rovesciamento di fronte, prima ha salvato Albertosi, poi purtroppo ha fatto gol, direi che a questo punto la partita è finita.
6: Linea Perugia.
0: A Perugia sta per scoccare la fine, siamo già al 44esimo e 30 secondi, c'è stato però qualche secondo da recuperare per un infortunio a Mandorlini, vediamo che cosa deciderà Michelotti. La situazione è ovviamente invariata, con il Torino sempre in vantaggio per 2-0 nei confronti della squadra di casa. In avanti Goretti, fermato per la ennesima volta da Mandorlini, che poi lancia Sala. Sala va avanti quasi solo verso la porta di Malizia, sta per essere affrontato in ripiegamento difensivo da Dal Fiume, allora scambia con Pulici, tentativo di passaggio di ritorno di Pulici verso Claudio Sala, non riuscito per l'intervento di Ceccarini. A 20 secondi secondo noi dal termine, qui a Pian di Massiano, Torino sempre in vantaggio per 2-0 a Torino.
1: A Torino Juventus è mandato sul Napoli per 1-0 quando mancano 2 minuti alla conclusione dell'incontro, a voi Roma.
3: Un minuto soltanto all'Olimpico, al termine della partita nulla da segnalare, 1-1 tra Roma e Lazio, a voi Genova.
4: Finalmente un minuto fa tiro di Roselli facilmente neutralizzato da Girardi, poi testa di Russo, palla bloccata da Garella, 0-0 tra Genoa e Sampdoria, pochi secondi al termine, a voi Bari.
5: Un minuto alla conclusione, Bari 2, Monza 0, a voi studio.
2: Bene, qui è lo studio, andiamo sempre con panoramiche flash, via Enrico.
6: Sì, d'accordo, qui il gioco in questo momento è fermo perché c'è un calcio di punizione per l'Internazionale, ricordiamo l'Inter è passata nuovamente. E
4: scusa Ameri,
6: Galossi, prego.
4: C'è un risultato finale da Genoa, Genoa e Sampdoria, 39esimo derby, 0-0 a te.
6: Ecco il calcio di punizione che sta per essere battuto, attendiamo ancora qualche istante per vedere che fine fa questa palla che sta posta solenne di tre quarti, con il pubblico che è in delirio per la seconda rete di Beccalossi, con tutta l'Inter che in questo momento si è portata quasi nella metà campo del Milan, mentre sono rimasti a presidiare la linea mediana giocando su Antonelli e due giocatori, Canuti e Vini. Parte in questo momento un tiro che è impreciso sulla punizione e la palla termina sul fondo, linea Perugia.
0: Non ti abbiamo interrotto, stavi infatti per darci la linea, la partita è terminata, il Torino si è imposto per 2-0 con reti di Vullo e Pulici rispettivamente al 14esimo e al 24esimo della ripresa. Dopo 37 giornate il Perugia ha perduto la sua imbattibilità. A te Torino.
1: A Torino mancano 30 secondi alla conclusione dell'incontro, nulla di nuovo, Juventus in vantaggio sul Napoli per 1-0, linea a Roma.
3: Nulla di nuovo nemmeno all'Olimpico, siamo ormai in fase di recupero, il tempo regolamentare è scaduto, controlliamo esattamente 45 minuti e 30 secondi in quest'istante, 1-1 il risultato, si continua, a voi Genova.
4: A Genova, come ho detto, la partita è terminata, le squadre stanno entrando negli spogliatoi dopo questa faticaccia che li ha portati a concludere lo 0-0, sullo 0-0 il 39esimo derby della Lanterna.
3: Attenzione, scusa Viazzi, interrompo subito dall'Olimpico, partita conclusa 1-1, il risultato finale, a voi
2: Bari.
5: Ecco gli applausi, sono tutti per il Bari, la partita è finita, il Bari ha battuto il Monza per 2-0, è la prima sconfitta del Monza in questo campionato, a voi studio.
2: Va bene, qui è lo studio con due risultati finali ad Avellino ed Udinese 0-0, A Firenze Fiorentina batte Catanzaro 3-0. Dagli altri due campi solo parziali, Ascoli 2 Bologna 0, Cagliari 1 Pescara 0. Enrico, ti prego di tenere la linea sino al termine esatto della partita. Interventi su Milano, grazie.
6: Sì, d'accordo,
1: teniamo ecco, la linea. Intervengo subito da Torino, scusa l'interruzione. Finale al Comunale di Torino, Juventus batte Napoli 1-0.
6: Ecco, dicevo Alfredo che teniamo la linea per poco tempo perché mancano meno di due minuti alla conclusione dell'incontro, mentre il pubblico, come si dice, sta incitando con i canti tradizionali la squadra nerazzurra che sta portando a buon termine il suo derby con due reti. Le due reti portano la firma di Beccalossi. Ecco ancora l'Inter che si riporta in avanti. Dobbiamo dirvi che dopo la rete segnata da Beccalossi, la seconda, c'è stato un altro tentativo di Muraro che ha sparato, si può dire, in bocca del Bertone. Ecco Caso che riceve in questo momento la palla, è sulla linea dei tre quarti, in suo soccorso Canuti, ma Caso prosegue servendo ancora Pasinato pronto al suo cross, parte un tiro cross, ribatte Collovati e recupera ancora la palla Barese, la tocca indietro dal Bertosi che si è volato fuori dai pali al limite dell'area di porta recuperando il pallone verso De Vecchi, in diagonale sulla sinistra ancora per Minoia che ricordiamo ha sostituito, anzi Romano, Minoia ha sostituito Bette nel secondo tempo. Ecco Romano che si è fermato quasi aver superato di qualche metro la linea mediana, manda pallone sulla sinistra per De Vecchi, quest'ultimo cerca di scambiare ancora con Romano, intercettano i giocatori nerazzurri ed ecco vediamo Caso che si avvia a palo al piede anziché in avanti all'indietro verso le proprie retrovie dove tocca il pallone all'indietro a Bordon che recupera la palla e con le mani mette in azione sulla sinistra Baresi, si sposta Marini per recuperare un eventuale passaggio del compagno, ecco Baresi che invece ha toccato la palla all'indietro per Oriali che lancia ancora sulla sinistra per Marini, è pronto a ricevere il pallone Beccalossi, bello scambio ancora con Marini che si libera di Buriani che termina a terra, serve sulla destra ancora Pasinato, ecco Pasinato che sta per entrare in area sulla destra, va verso il fondo, è pronto ad effettuare il cross che è effettuato in questo momento sbagliando però completamente mandando la palla dietro la rete di Albertosi anziché davanti alla porta del Milan, tempo che per noi è ormai scaduto, circa 4 secondi e proprio vediamo che in questo momento l'arbitro dà il segnale di chiusura dell'incontro, certamente un momento magico per l'internazionale ed anche un momento delicato. Dopo il Mönchengladbach l'Inter ha trovato sulla sua strada al Milan, poi domenica se la verrà con il Torino, poi sarà ancora opposta alle Borussia prima di andare a Torino ancora contro la Juventus. Sono 7 giorni davvero micidiale, ma la formazione nerazzurra sembra pronta ad affrontarla, sospinta dall'attività, dalla condizione, dalla forma dei suoi uomini migliori e da loro un momento positivo. Pasinato, Beccalossi, Marini, Baresi, più in vista mercoledì, sono stati alla ribalta ancora oggi e hanno costruito forse con la collaborazione del terreno di gioco un'importante vittoria, una vittoria importante anche sotto il profilo psicologico. L'Inter non ha soltanto segnato il gol ma ha mancato anche diverse altre occasioni chiare che sono state mancate per il classico soffio, dunque Inter forte che sta recitando con estrema autorità la sua parte di prima in classifica di leader del nostro calcio. Il Milan non è mancato sul piano della generosità ma molti suoi uomini sono chiaramente al di sotto della condizione e sono scomparsi dalla lotta molto rapidamente. In una sola occasione la squadra rossonera ha fatto gridare a gol ed è stato al 37esimo ripresa quando a portiere battuto Baresi ha salvato sulla linea, mentre invece qualche minuto dopo scattava ancora l'attacco degli interisti e Beccalossi coglieva il secondo successo del Milan portando a due le reti della vittoria della formazione nerazzurra nel 184esimo derby di Milano. È tutto da Giuseppe Meazza di Milano, linea Roberto Bortolucci.
2: Bene, grazie Ameri, allora passiamo subito la linea a Perugia per le brevi cronache, anzi un attimo Sandro Ciotti ti prego, abbiamo agli altri due finali dallo studio ad Ascoli, Ascoli batte Bologna 2-0 e a Cagliari, Cagliari batte Pescara 1-0, Sandro Ciotti.
0: D'accordo Roberto, ti ricordo il finale del Renato Curi, il Torino ha superato il Perugia per 2-0 grazie alle reti entrambe alla ripresa di Bullo al 14esimo e di Pulici al 24esimo. Il Perugia dunque dopo 37 risultati utili consecutivi ha perduto la sua imbattibilità contro un grande avversario, il Torino, e quindi agli effetti del suo libro d'oro, se vogliamo essere solenni nei confronti della storia. Si tratta di uno smacco che non lo disonora, ma certo non gli mancano motivi di rammarico per il modo col quale la sua sconfitta è maturata, visto che è stata avviata da un tiro di Bullo che voleva essere solo un cross e sul quale Ceccarini mancava clamorosamente l'intervento, ingannando irreparabilmente Malizia. Ma questo episodio sfortunato non può giustificare il dissennato arrembaggio al quale da quel momento la squadra ha creduto di affidarsi, trascurando anche le più elementari cautele difensive e offrendosi ingenuamente al gioco di rimessa del Torino, che ovviamente non desiderava di meglio e che infatti raddoppiava 10 minuti più tardi con Pulici pronto a raccogliere del tutto indisturbato disturbato, quasi a due passi da Malizia, un lungo cross di Patrizia Sala. Prima e dopo questi episodi, nessun dubbio che le opportunità più numerose e le migliori sono state per il Perugia, che tra l'altro poteva contare su un Rossi molto disponibile. Ma la rabberciata difesa granata, dove Pecci, libero di emergenza, si è battuta con molta razionalità, sempre sussidiata dai rientri profondi dei centrocampisti, ha retto bene all'impatto del forcing degli umbri e ha potuto condurre in porto il risultato prezioso per il suo rilancio, quanto pregiudicante forse per il morale del Perugia in questo momento. Ha arbitrato Michelotti davanti a 25.000 spettatori, i migliori per quanto riguarda i vincitori Volpati, Bullo, Pecci, Patrizio Sala e Graziani, mentre Goretti dal Fiume e Nappi ci sono sembrati più efficaci della squadra di Castagnier. Ricordo ancora il finale: Torino batte Perugia 2-0 a Te Provenzali.
1: Ed anche dal Comunale di Torino iniziamo ricordando il risultato finale: la Juventus ha battuto il Napoli per 1-0. Il gol è stato segnato al 13° minuto di gioco del primo tempo da Scirea. L'azione iniziata da Verza, poi il passaggio al centro, una respinta difettosa da parte della difesa del Napoli, l'intervento di Scirea mentre il portiere Castellini stava uscendo, e questo è stato il colpo vincente. Arbitrato Longhi di fronte a 25.000 spettatori circa, i calci d'angolo sono stati 10-10, nel primo tempo 7-6 per la Juventus. Hanno finito veramente stremati i giocatori della Juve e del Napoli, su un terreno molto allentato, pesantissimo. Le due squadre hanno giocato con velocità, grinta ed estrema decisione, dando quindi tutto quello che avevano. Ne è uscita così una partita godibile. La Juve è sicuramente in ripresa, gioca con più convinzione, con maggiore lucidità all'attacco. Il Napoli è formazione quadrata, ben attrezzata in tutti i reparti, ha fatto gran gioco ed ha creato numerose occasioni per concludere, ma contro i suoi attaccanti si è posto sempre uno Zoffi in grandissima giornata, veramente un portiere para tutto. E d'altronde dobbiamo dire che anche dall'altra parte si è messo in luce Castellini, con ottimi interventi su tutte le incursioni juventine. I due portieri sono stati indubbiamente fra i protagonisti di questo incontro. Insomma, un solo gol, ma molto gioco, molte conclusioni, molti brividi per gli spettatori. Il finale a Torino: Juventus batte Napoli 1-0. Linea a Roma.
3: 1-1 il risultato all'Olimpico tra Roma e Lazio, una partita che dopo il grave fatto verificatosi in curva nord un'ora prima dell'inizio, la morte del tifoso Vincenzo Paparelli, 33 anni, colpito da un razzo lanciato dalla curva sud, una partita, dicevamo, che forse sarebbe stato meglio rinviare per sensibilità e opportunità. Il clima era difficilmente definibile, teso è il meno che si possa dire, la dissociazione psicologica era evidente, da una parte un dramma tremendo nella stupidità della sua meccanica e delle motivazioni, dall'altra il gioco. Fanno testo in questo senso le espulsioni di Montesi e Amenta per scorrettezze reciproche a 7 minuti dalla fine, e fa testo soprattutto quanto avvenuto al 22° della ripresa. Per l'ennesima volta i tifosi della curva nord trattenevano il pallone, poi lo restituivano bucato. L'arbitro D'Elia andava verso la panchina della Roma, padrona di casa, e restituiva il pallone, quasi volesse dire così non si può giocare, e volesse sospendere la partita. Poi, dopo un conciliabolo, prendeva un altro pallone e lo ributtava in campo. L'interpretazione che abbiamo dato da qui è questa: l'arbitro firma prima dell'inizio della partita per 3 palloni giocabili, esauriti i quali può sospendere l'incontro o farlo continuare formalmente con risultato sub iudice. Chiudiamo ricordando, per dovere di cronaca, i 2 gol del tutto secondari in questo bruttissimo pomeriggio: al 5° minuto del primo tempo, autorete di Rocca su colpo di testa di Zucchini; al 15° minuto, sempre del primo tempo, pareggiava Pruzzo con un altro colpo di testa. 1-1 il risultato all'Olimpico. A voi Genova.
4: Detto e ridetto, il Genoa e Sampdoria hanno concluso il loro 39° derby con un inequivocabile 0-0 che non fa male a nessuno, ma non serve neppure. Anche la cronaca è 0, 4-4 i calci d'angolo, 2-2 nel primo tempo. A voi Bari.
5: Bari batte Monza 2-0, grande vittoria del Bari, che ha acceso di entusiasmo il suo pubblico, togliendo l'imbattibilità al Monza e slanciandosi a vele spiegate nelle alte sfere della classifica. A te Bortoluzzi.
2: Bene Luzzi, grazie. Qui è lo studio che passa direttamente al riepilogo e alle classifiche. Ascoli batte Bologna 2-0, Avellino e Udinese 0-0, Cagliari batte Pescara 1-0, Fiorentina batte Catanzaro 3-0, Internazionale batte Milan 2-0, Juventus batte Napoli 1-0, a Perugia Torino batte Perugia 2-0, Roma e Lazio 1-1. Vediamo la classifica: 12 punti l'Inter, segue la Juventus con 10, quindi con 9 punti 3 squadre, Milan, Torino e Cagliari. Seguono Perugia, Lazio e Fiorentina 7 punti, Napoli, Bologna, Roma, Udinese, Avellino ed Ascoli 6 punti, Catanzaro 4, Pescara 2 punti. Gentili ascoltatori, abbiamo concluso la trasmissione. Vi auguriamo la buonasera. Il signor Mauri dalla regia può mandare in onda la sigla.
8: Rai Radio 1 Sport.

0: 11.
1: GR1.
2: In studio Colomba Sapalmieri. Papa Leone XIV è in visita all'Università Sapienza di Roma. In diretta Francesca Paltracca. Francesca?
3: Il Papa è stato accolto all'Università La Sapienza qui a Roma dagli studenti. Sentite la gioia dei ragazzi, viva il Papa! Ci sono stati applausi, telefoni puntati per filmare e fotografare. Il pontefice è stato ricevuto dalla rettrice Antonella Polimeni davanti alla Cappella Universitaria Divina Sapienza. All'interno tanti studenti, sentite ancora il boato felice dei ragazzi ad attenderlo. Abbiamo visto anche lacrime di commozione. Il Papa si è inginocchiato per sostare in preghiera, poi ha salutato a braccio, ha voluto iniziare la visita dalla cappella di questa bella chiesa, dice che è un punto di incontro con il Signore, e ha spiegato perché si tratta di una visita pastorale, vuole conoscere l'università, gli studenti e condividere un breve momento nella fede.
4: Chi ricerca, chi studia, chi cerca la verità, alla fine cerca Dio, incontrerà Dio. Troverà Dio precisamente nella bellezza della creazione.
3: Dunque Leone nel centro di studio più grande di tutta l'Europa e dice che questo è un dono di Dio, questo momento. Augura un buono studio a tutti, questo tempo universitario dice sia un incontro con Dio e una bellezza della vita. A bordo della golf car poi ha percorso i viali dell'università e dallo scalone del rettorato ha salutato ancora gli studenti, poi il colloquio privato con la rettrice e nell'aula magna tra poco ci sarà l'atteso incontro con docenti e universitari. Al momento è tutto, in linea allo studio.
2: Per parlare di un altro atteso incontro, quello di Trump con Xi Jinping, un'accoglienza fastosa e quindi questioni commerciali, dazi e tecnologia tra i temi al centro del bilaterale. Ancora un appuntamento nel programma odierno tra circa un'ora.
5: L'ultimo appuntamento della giornata sarà la cena alle 12 italiane nella Sala del Popolo, la stessa dove questa mattina, dopo una fastosa accoglienza, si è svolto il faccia a faccia tra i due presidenti. Un incontro aperto da un messaggio condiviso: essere partner piuttosto che rivali. Poi Xi Jinping ha incontrato il gruppo di imprenditori a seguito di Trump, tra loro Jensen Huang, numero uno di Nvidia, colosso dei microchip. Un segnale del forte interesse della big tech americana per la Cina. Restano aperti nodi economici e commerciali, a partire dai dazi, ma nelle ultime settimane è emersa soprattutto l'urgenza di riaprire lo stretto di Hormuz. Trump non è riuscito a sbloccare lo stallo negoziale con l'Iran e spera ora nel ruolo di Pechino, primo acquirente del petrolio iraniano e interlocutore chiave di Teheran. Spinoso il dossier Taiwan. È la questione più sensibile tra noi. Se venisse gestita male potremmo entrare in conflitto, ha avvertito Xi Jinping. Non a caso, mentre iniziava il bilaterale, il governo di Taipei, che teme un possibile disimpegno americano in cambio di concessioni cinesi sull'Iran, ha ringraziato Washington per il sostegno. Trump è restato in silenzio quando davanti al Tempio del Cielo i giornalisti gli hanno fatto domande proprio su Taiwan. Azzurra Meringolo, GR1.
2: Situazione sempre più tesa nello stretto di Hormuz. Una nave al largo delle coste degli Emirati è stata sequestrata dopo un abbordaggio da parte di persone non identificate. Si sta ora dirigendo verso le acque territoriali iraniane. A riferirlo il Centro per le Operazioni Commerciali Marittime del Regno Unito. Sul secondo fronte del conflitto medio orientale, quello tra Israele e Libano, allarme dell'UNICEF. Negli ultimi 8 giorni 59 bambini sono morti o rimasti feriti nei combattimenti. Tra mezz'ora al via il Salone del Libro di Torino. Il mondo salvato dai ragazzini è il titolo di quest'anno. Ieri serata di vigilia all'Auditorium Rai del capoluogo piemontese con un evento organizzato da Rai Radio 3, un radiodramma firmato da Vinicio Capossella tra letteratura, musica e teatro.
6: Sotto il bosco di latte è un poema radiofonico per voci che riprende l'idea del DJ radiofonico torinese Renato Striglia, ovvero realizzare una versione in italiano di Under Milkwood, radiodramma del 53, scritto per la radio dal poeta gallese Dylan Thomas. Dopo la scomparsa di Striglia lo ha ultimato Vinicio Capossella, coinvolgendo 56 voci.
7: Una polifonia veramente di voci, è un villaggio immaginato da Dylan Thomas con tutti i suoi eccentrici abitanti.
0: avanti con tutte le loro ossessioni, le stranezze, e l'ascoltatore li riconosce, impara a conoscerli dalla voce narrante.
6: Con i due narratori principali, lo stesso Capossele e Paolo Rossi, storie di vita tra racconti, echi di ballate nostalgiche, di interludi musicali e canzoni composte da Capossela, ispirate al testo di Thomas, una in duetto con Nada. Torino, Marcella Sullo, GR1.
2: Il presidente Sergio Mattarella assisterà alla finale maschile degli Internazionali d'Italia domenica a Roma. Ancora viva la speranza di un ultimo atto tutto azzurro. Oggi alle 13 scende in campo Jannik Sinner ai quarti contro il russo Andrei Rublev. Nell'altra parte del tabellone ha già conquistato la semifinale Luciano Darderi, che domani se la...
1: RAI Radio 1 Sport.
7: Afghanistan, soldi, stadio, tir. Carlo Airoldi vuole correre la prima maratona della storia. Soldi per raggiungere i Giochi Olimpici di Atene 1896, però non ne ha. E allora decide che il viaggio da Milano lo farà correndo. Quarta parte.
8: Numeri primi, uomini e storie senza uguali.
7: E così, tra speranze, sogni, pericoli, la marcia di Carlo Airoldi da Milano ad Atene continua. È il marzo del 1896 e tra una ventina di giorni in Grecia cominceranno i primi giochi olimpici dell'era moderna. Airoldi, che è un povero operaio e in tasca non ha risparmi per fare fronte alle spese, ha deciso di viaggiare e allenarsi nello stesso tempo. Il programma prevede una corsa di 70 km al giorno e la sera si dormirà dove la fortuna vorrà. Da lì poi telegraferà, quando possibile, sue notizie al giornale La Bicicletta. Ma a metà strada, Dubrovnik, Ragusa, dopo 15 giorni di acqua, ghiaccio, fame, lupi e adesso anche di febbre, non è più lui a telegrafare a La Bicicletta.
9: Il Regio Console d'Italia a Ragusa, Alberto Monti, ci scrive: pregiomi informare che il valente corridore, signor Carlo Airoldi, è giunto in Ragusa proveniente da Spalato in buone condizioni di salute, salvo una lacerazione alla mano destra. Il sottoscritto, come pure parecchi cittadini di Ragusa, ha assolutamente sconsigliato al signor Airoldi di proseguire il viaggio attraverso l'Albania, non soltanto per l'assoluta mancanza di strade lungo quel litorale, ma altresì perché le condizioni della sicurezza pubblica sono addirittura pessime in codesta regione.
7: Appena comincia a stare meglio, il console Alberto Monti, con la tranquillità del diplomatico consumato, lo fa ragionare sui numeri della sua impresa. Ormai è il 22 marzo e i giochi cominceranno tra meno di 3 settimane. Sono stati percorsi 1300 chilometri, ma ne mancano circa 700. Sulla tabella di marcia il ritardo è di almeno una settimana e la parte più difficile del percorso è là che lo aspetta. Insomma, si rischia di non arrivare in tempo per la maratona, fin quando il console Alberto Monti non telegrafa così a La Bicicletta.
9: Accettando questo nostro consiglio, l'Airoldi proseguirà lunedì notte per piroscafo sino a Patrasso, onde a piedi per Atene.
7: A qualcuno potrebbe sembrare una mezza sconfitta e per questo il giornale accompagna la notizia con questo commento.
9: Se l'Airoldi ha dovuto interrompere la propria marcia, è stato soltanto per la gravità dei pericoli che gli si presentavano. Dalle regioni inospitali della Dalmazia, egli sarebbe dovuto passare per quelle selvagge dell'Albania, prive di strade praticabili e piene di briganti. Territori impossibili da attraversare se non scortati da persone armate. Lì i briganti ammazzano per 10 soldi e un paio di scarpe fruste. Il buono e ingenuo Airoldi saprà tuttavia raggiungere la meta. La sua forza di volontà, che ha ceduto solo davanti all'impossibile, si affermerà specialmente nella grande corsa pedestre Maratona Atene, nella quale vor far rifulgere i colori dell'Italia.
10: E così, alla mezzanotte del 24 marzo, l'Airoldi è a bordo del piroscafo che, dopo una tappa a Corfù, lo farà scendere a Patrasso 5 giorni più tardi. A quel punto ci sarà tutto il tempo per raggiungere Atene e per iscriversi alla maratona dei Giochi Olimpici del 1896 che partiranno il 6 di aprile. Non sarà stato affascinante come essere arrivato qui dopo aver corso tutti i 2000 faticosissimi e pericolosissimi chilometri, ma almeno la certezza di arrivare in tempo adesso c'è. Però c'è qualche cosa che Carlo Airoldi ancora ignora, e non è un dettaglio. Questo qualcosa si chiama opportunità, si chiama politica, si chiama anche, purtroppo, denaro. E tu, Carlo Airoldi, che sei partito senza soldi, senza fare calcoli se non quelli dei chilometri ancora da percorrere, tu che avevi creduto che il partecipare veramente venisse prima del vincere, sei fuori da questi che possiamo sì chiamare giochi, ma giochi di potere, e presto forse anche da altri giochi, giochi con la maiuscola, in questa Atene dove dopo un millennio e mezzo torna a bruciare il fuoco di Olimpia.
11: Mi chiamo Rebaz, ho 20 anni e arrivo dall'Afghanistan. E da alcune ore sono in viaggio tra Atene e Milano, incastrato tra le ruote di un tir per un viaggio di 2120 chilometri. Mi hanno detto che devo tenere duro per un giorno e mezzo, ma è più faticoso di quel che credessi. Se voglio riposarmi, poggio la testa sul semiasse e il piede accanto all'albero di trasmissione. I gas di scarico invece non ho ancora trovato il modo per evitarli, però è meglio non agitarsi, perché il rischio di cadere è enorme. L'uomo che fa per me, quando ha preso i 1000 euro in cambio di questo passaggio, non mi ha dato nemmeno una corda, mi ha detto solo resta fermo fino a Milano. E io, anche quando il camion accosta per fare il pieno, non posso scendere, altrimenti qua a me chi mi ci rimette? Io mica sono agile come gli altri.
10: Perché poi le Olimpiadi senza investitori non ci sarebbero state nemmeno ad Atene al tramonto del 1800, visto che sì, è vero che all'epoca non ci si poneva ancora il dubbio di dove costruire un villaggio per ospitare gli atleti, ma il problema dello stadio è come se c'era, anche perché sembrava impossibile riaprire i giochi olimpici senza usare quella struttura che dimostrava i suoi 2000 e passa anni, ma che in qualche modo era sopravvissuta alla storia e agli eventi. Uno stadio che avrebbe bevuto un sacco di soldi per poter riaprire i battenti e tornare ad ospitare gare olimpiche, ma anche uno stadio incredibilmente simbolico e non solo per lo sport. Era stato infatti battezzato col nome che conteneva la caratteristica della democrazia che qui, ad Atene, era nata assieme alle Olimpiadi. Stadio Panatinaico, e cioè stadio di tutti gli ateniesi. Perché democrazia e Olimpiadi veramente erano di tutti, e perché nella democrazia, prima, infinitamente prima che nello sport, la partecipazione era e resta la prima cosa. Ecco, però c'è un errore che dobbiamo evitare, e l'errore è quello un po' infantile di credere che davvero una volta, tanti, tanti anni fa, esisteva un'età dell'oro nella quale tutto era incontaminato e gli uomini vivevano di ideali. Ecco, non facciamo l'errore di credere che i primi giochi olimpici dell'era moderna siano stati un inno ai valori senza che il valore del denaro avesse già bussato alla porta. È lo stesso barone di Coubertin a cercare finanziatori e sponsor per dare corpo a quel sogno olimpico che, per poter camminare, ha bisogno delle gambe e del portafoglio delle persone. I fatti sono molto semplici. C'è da recuperare lo stadio Panathinaiko che dopo secoli e secoli di interramento è tornato alla luce una quindicina di anni prima. Ecco, nonostante un primo tentativo di restauro, le sue condizioni sono quelle che potete ben immaginare. Allora, per consentirgli di ospitare almeno 50.000 persone servirebbe una montagna di soldi alta almeno quanto quel monte Pentelico a metà strada tra Atene e Maratona da cui era stato estratto il marmo bianco e un po' dorato con cui l'impianto era stato edificato più di 2000 anni prima. Il tempo però non si era limitato a seppellire e devastare il solo Panathinaiko. Anche la democrazia era uscita maluccio dal tunnel dei secoli, visto che quando lo stadio di tutti i greci avrebbe rivisto la luce, avrebbe avuto la monarchia, e cioè potere di uno solo, ad accoglierlo. E a quel punto lo stadio Panathinaiko, più che dei cittadini, era diventato di Re Giorgio I, le cui finanze statali, a volte la storia è come se si ripete, erano belle traballanti. Insomma, per lo stadio dei giochi di Atene 1896 serve assolutamente un investimento privato. De Coubertin allora intuisce che quello che la politica non può né vuole muovere può essere smosso dalla gloria, anzi dalla vana gloria. Georgios Averof è un ricco greco che vive in Egitto. È conosciuto perché possiede una montagna di soldi che è anche più alta del monte Pentelico di cui dicevamo poco fa. Soldi che spesso Georgios Averof, gran benefattore, spende per costruire scuole tra la Grecia e l'Egitto. De Coubertin lo sa bene che ci sono cose nella vita che non puoi comprarti nemmeno con tutta quella montagna di denaro, e sapeva anche che Georgios Averof era catturato da un'ansia silenziosa e delicata, visto che nella sua vita aveva ricevuto tanti e tanti ringraziamenti e salamelecchi, ma un monumento ancora non gliel'avevano dedicato. E in fondo a quel cuore, assediato da questo pensiero, Averof si ripeteva da tempo che sì, un monumento me lo sarei proprio meritato, una bella statua di marmo più potente dei secoli, ma anche di quel suo corpo che ormai non era più quello di uno di quei ragazzi a cui aveva regalato un tetto e un banco per andare a scuola in quei posti dimenticati dagli uomini, ma anche da Dio.
11: Mi chiamo Rebaz, ho 20 anni e arrivo dall'Afghanistan. Quando il camion accosta per fare il pieno, non posso scendere, altrimenti qua a me chi mi ci rimette? Io non sono agile come gli altri. Nel mio paese c'è una mina antiuomo per ogni abitante e io la mia l'ho già pestata. Quel pezzo di me che ho lasciato in Afghanistan si chiama gamba destra e adesso mi muovo grazie a una protesi che prima chissà di chi era. Comunque, anche se è di una misura troppo grande, io ci cammino lo stesso. E chi se ne importa se per fare un passo il piede finto dondola come un compasso? Io tanto vado in Svezia e là lo so che mio fratello mi aiuterà anche a camminare come si deve.
10: Quando De Coubertin vede Averof, da uomo intelligente qual è, se lo cucina a fuoco lento. Accanto a sé ha voluto il principe Costantino, che è presidente onorario del comitato organizzatore dei giochi. Per la ristrutturazione dello stadio, la prima mossa è chiedere 580.000 dracme, sapendo che la risposta sarà un no. E così è. Ma dietro a quel no, il barone De Coubertin sa che silenziosamente nella mente di Georgios Averof scava il tarlo dell'immortalità. Ed è per questo che De Coubertin e il principe Costantino rilanciano, spiegando che sarebbero ben felici di usare il marmo non solo per realizzare le nuove gradinate, ma anche per scolpire un enorme monumento dedicato a colui che ha permesso tutto questo. E la statua sarà posizionata all'ingresso delle tribune, così che tutti, entrando nello stadio Panathinaico, vedano e ammirino l'uomo che ha consentito di recuperare il più antico stadio della storia dell'uomo. Anche Mangiafuoco si intenerisce quando viene chiamato Eccellenza da Pinocchio, che vuole solamente salvare dalle fiamme le altre marionette, e Georgios Averoff vacilla nello stesso modo di Mangiafuoco. Tornerà impassibile solo quando si metterà in posa per essere scolpito in quel marmo bianco con riflessi dorati estratto da quel monte pentelico che si trova a metà strada tra Maratona e Atene. Prima, però, avrebbe dovuto staccare un altro assegno, perché il restauro, alla fine dei conti, sarebbe costato quasi il doppio del preventivato. 980.000 dracme. Una storia, anche questa, che avremmo sentito molte e molte volte negli anni a seguire. E non è finita. A proposito di diplomazia, gestione dei rapporti, di politica dell'organizzazione, De Coubertin chiude il cerchio dei giochi riservandosi solo il compito di tesoriere e lasciando il ruolo di presidente del comitato organizzatore a Demetrios Vikelas, che ha il grande pregio di essere greco. Nello sport tutto questo si chiama geopolitica, e cioè scelte in funzione del luogo che ospita l'evento. Del resto, anche oggi l'unica squadra ammessa di diritto ai mondiali di calcio è quella del paese ospitante, perché senza la gente della Grecia che corre a vedere 10 giorni di corse, salti e lotta, la festa non ci sarebbe. E i greci puntano maledettamente su questa nuova gara che rievoca il mito di quella corsa da Maratona ad Atene del povero Filippide, che sarebbe stramazzato al suolo subito dopo aver dato ai suoi concittadini l'annuncio della vittoria sui persiani. Solo che, forse grazie alla rete dei consolati italiani che gli hanno dato ospitalità e sostegno lungo la sua rincorsa verso i giochi di Atene, la fama di Carlo Airoldi e della sua folle impresa lo sta precedendo. I giornali greci, che sono felicissimi di raccontare questa storia, dall'altro lato cominciano a temere che Carlo Airoldi possa essere il più serio candidato alla vittoria della corsa tra Maratona e Atene, che vuole celebrare un mito che più greco non si può. E per te questa, caro Carlo, che hai deciso di andare da Milano ad Atene correndo, non è una buona notizia.
11: Mi chiamo Rebaz, ho 20 anni e arrivo dall'Afghanistan. E per tenermi sveglio, mentre l'asfalto corre sotto di me, urlo. Urlo perché il mio primo nemico, il sonno, mentre sono aggrappato al semiasse di questo camion. Qui è un attimo finire tra le ruote.

0: questo tir. Ai soldi che ha preso per fingere di non sapere che c'è una persona incastrata tra l'albero della trasmissione e i pneumatici. Nemmeno ha chiesto il mio nome. Per lui sono solo merce, un po' più pericolosa di altre. Ma adesso, se riesco a viaggiare, anche grazie a lui. E così non so se maledirlo o benedirlo.
1: Intanto Airoldi è sbarcato dal piroscafo dove era salito 5 giorni prima nel porto di Ragusa, in Dalmazia. È il 29 marzo 1896 e adesso si trova a Patrasso. Per Atene mancano ancora poco più di 200 chilometri e la corsa comincia immediatamente. Quando la sera scende, Carlo Airoldi si trova a Corinto, appena ad una 80ina di chilometri dalla meta. Ormai è fatta, è proprio fatta. Niente e nessuno potrà impedirgli di partecipare ai giochi. La bicicletta da Milano scrive così.
2: Ci telegrafano da Atene 3 aprile. Airoldi giunse ieri l'altro. Egli è in buone condizioni di salute, pieno d'entusiasmo per la corsa a cui intende partecipare, benché stanco per le privazioni subite in Dalmazia. Il suo viaggio pedestre di 1300 chilometri è argomento di tutti i discorsi. Per la corsa a maratona a Atene il favorito è un greco, certo Belloca, che ha già fatto parecchie volte il percorso. La strada è molto faticosa, tanto che il bosniaco Bosliaka, che volle tentarla e che fece il percorso in 3 ore e 16, giunse al traguardo esausto, tanto che difficilmente farà la gara. Airoldi fida molto nella sua forza di volontà.
1: Milano è lontana 35 giorni e più di 2000 chilometri. I giochi olimpici cominceranno tra 4 giorni e ad Airoldi può mancare tutto tranne l'allenamento. A dirla tutta c'è però un'altra cosa che ad Airoldi non manca e questa è l'iscrizione. Il console italiano di Ragusa, Alberto Monti, quello che l'ha messo sul piroscafo per farlo arrivare in tempo e soprattutto vivo alla meta, ha già presentato i documenti necessari per l'iscrizione alla gara che porterà gli atleti da Maratona ad Atene. E così, quando Carlo Airoldi si presenta al comitato di accoglienza, invece di dover spiegare chi è e da dove arriva, deve rispondere ad altre domande, quelle dei giornalisti, perché quest'uomo piccolo e tozzo che dalle parti di Milano fa l'operaio, che pochi mesi fa ha corso una gara massacrante come la Torino, Nizza, Barcellona e che là in vista del traguardo si era caricato sulle spalle il rivale e amico Luis Ortega in preda ad una crisi di crampi, quest'uomo che poi aveva diviso con Luis Ortega le 500 pesetas offerte dal sindaco di Barcellona perché quello era il prezzo del biglietto di ritorno, ecco, quest'uomo merita tutti i titoli di giornale, tutta l'ammirazione e tutti i favori del pronostico per la gara più attesa dei primi giochi olimpici dopo secoli e secoli nei quali, come lo stadio Panathinaiko, le Olimpiadi erano rimaste sepolte dalla terra e dall'oblio.
0: Mi chiamo Rebaz, ho 20 anni e arrivo dall'Afghanistan. Non so se benedire o maledire l'autista di questo tigre sul quale viaggio, nascosto tra le ruote a mezzo metro dall'asfalto che scorre sotto di me. In questo momento so solo che per lui il tempo va avanti e per me no. La legge, che per me è nemica, per lui è alleata e ogni 4 ore lo obbliga a riposarsi. Qui sotto invece un'ora è lunga come 2 ore, 3 ore, 100 ore. Sospeso anche nel tempo e non solo sulla strada che scorre sempre sotto di me. La fame è forte, ma la paura anche di più. Urlo, urlo e poi urlo ancora più forte per scacciare tutti i miei timori, le mie debolezze, a cominciare da quelle fisiche. Urlo per capire se sono vivo e per adesso lo sono ancora.

tutto compare ancora una volta l'indicazione che Airoldi è uno dei più accreditati per la vittoria della maratona. Te lo ripetiamo, Carlo, non è il caso di essere il favorito della gara se non sei greco, ma vedremo, per adesso va bene così, anche perché in mezzo a tanti greci osannanti e preoccupati sbuca dal nulla un italiano che vive ad Atene e che è in contatto con Giovanni Biggini, il direttore de La Bicicletta, quel giornale di sport che a Milano viene stampato 3 volte a settimana, che per più di un mese ha pubblicato i telegrammi di Airoldi lungo la tratta Milano-Atene. Si chiama Francesco Lovati e scrive per la stessa testata. Ecco, Francesco Lovati comincia a fare un poco da chioccia e un poco da manager a quello sprovveduto di Airoldi che, quando si tratta di cerimoniale e carte da firmare, inevitabilmente un poco si perde, perché ad Atene non basterà esserci arrivati. Questa vicenda incredibile e dimenticata la continueremo a raccontare domani. Grazie ad Alex Messina per la regia e per aver musicato questo racconto. Se volete scriverci potete farlo a francesco.graziani@rai.it. Da Francesco Graziani un saluto con le nostre storie senza uguali.

così il 3 aprile il giornale Acropolis pubblica un'intervista con Airoldi. Compare anche un ritratto che il disegnatore ha realizzato durante la chiacchierata, ma soprattutto

0: Ore 12.
1: GR1.
2: Buongiorno da Ferdinando Tarsitani. Prosegue la visita del presidente americano Trump a Pechino. A breve il banchetto ufficiale dopo il lungo vertice con il leader cinese Xi Jinping.
3: Iran, Ucraina, penisola coreana, Taiwan, crisi in atto o potenziali hanno dominato le due ore e un quarto di vertice bilaterale tra Donald Trump e Xi Jinping. Un buon incontro, comunica la Casa Bianca. Un clima cordiale e un'atmosfera distesa, un'invocazione corale alla cooperazione, le convergenze, almeno stando a quanto afferma la Casa Bianca sul nucleare iraniano. Washington e Pechino concordano, Teheran non potrà mai dotarsi di armi atomiche e la posizione comune su Hormuz, lo stretto dovrà restare aperto. E poi i consueti ammonimenti del presidente cinese Xi Jinping sul dossier prioritario per la Repubblica Popolare. Taiwan. Se la questione non verrà gestita correttamente, i due paesi potrebbero scontrarsi e addirittura entrare in conflitto. Ma nel resoconto dell'incontro redatto dalla Casa Bianca non figura la questione Taiwan. Mentre si parla dell'intento comune di rafforzare la cooperazione economica, il presidente Xi Jinping ha sostenuto che le due potenze dovrebbero essere partner, non rivali. Una fantastica relazione, quella che intrattengono le due nazioni, secondo il presidente Trump, che sarà migliore che mai, la sua assicurazione. È un onore essere tuo amico, dice, rivolto al suo omologo cinese Trump, accompagnato nella sua visita da una nutrita schiera di imprenditori del settore delle nuove tecnologie, amministratori di fondi di investimento e dei grandi istituti bancari statunitensi. Enzo Arcieri, GR1.
2: La crisi in Medio Oriente, i negoziati Stati Uniti-Iran restano in stallo, intanto alcune petroliere avrebbero attraversato lo stretto di Hormuz, mentre la Casa Bianca starebbe valutando di cambiare nome all'operazione Epic Fury in modo da evitare l'autorizzazione del Congresso americano per nuovi attacchi. Al via Washington il secondo round di colloqui tra Libano e Israele, la tregua non è mai stata di fatto rispettata e sul terreno proseguono i raid dell'esercito di Tel Aviv. Nelle ultime 24 ore 25 vittime, tra cui 6 minori secondo Beirut. E secondo quanto riferito dall'UNICEF, almeno 59 bambini sono stati uccisi o feriti in poco più di una settimana. In Israele 3 feriti dai droni lanciati da Hezbollah. Ora la visita di Papa Leone XIV all'Università Sapienza di Roma, la linea Francesca Paltracca.
4: Sì, la visita si è appena conclusa, il corteo delle auto sta lasciando l'università in questo momento e poco prima c'è stato il discorso del Papa nell'Aula Magna, dove è stato accolto con un lungo e fragoroso applauso da docenti e studenti. Il vostro studio, ha detto ai ragazzi, testimonia la speranza di un mondo nuovo, ma che mondo stiamo lasciando ai giovani?
5: Un mondo purtroppo storpiato dalle guerre e dalle parole di guerra.
4: Si tratta di un inquinamento della ragione, spiega Leone, che dal piano geopolitico invade ogni relazione sociale. È sbagliato chiamare difesa un riarmo che aumenta tensioni, insicurezza, impoverisce, smentisce fiducia nella diplomazia, arricchisce le élite. Il Papa denuncia la disumana evoluzione delle nuove tecnologie nelle guerre, una spirale di annientamento, lo si vede, dice, in Ucraina, a Gaza, nei territori palestinesi, in Libano. Studio, ricerca, investimenti devono andare nella direzione opposta, siano un radicale sì alla vita. E agli studenti dice, siate artigiani di pace, disarmate e disarmante. Ai docenti ricorda, insegnare una forma di carità quanto deve esserlo soccorrere un migrante in mare, un povero per la strada, una coscienza disperata. Con Gennaro Strazzullo è tutto, linea allo studio.
2: Il caso Garlasco, trovati dalla Procura di Pavia degli appunti scritti appena su Andrea Sempio risalenti alle indagini del 2016-2017. Il testo di un autore ignoto è una correzione a una bozza della richiesta di archiviazione nei confronti del 38enne. In tale esposto sarebbero stati segnalati indizi di colpevolezza per l'omicidio di Chiara Poggi a carico di Sempio. Emergono dettagli sull'inchiesta della Procura di Napoli sul furto di dati sensibili che ha portato al fermo di 10 persone, 85 in tutto gli indagati, un mercato illegale che fruttava milioni di euro.
6: Ci sono anche il cantautore Alex Britti, la showgirl Lori Del Santo, gli ex portieri dell'Inter Alex Cordaz e Julio Cesar, insieme a nomi importanti dell'imprenditoria italiana, tra le vittime del saccheggio di dati personali scoperto dalla Procura di Napoli, ma anche commercianti, impiegati, persone comuni, tutti spiati a loro insaputa. Oltre 1,5 milioni di accessi abusivi dalle banche dati delle forze dell'ordine, di INPS, Poste Italiane e Agenzia delle Entrate, poliziotti infedeli e funzionari rubavano informazioni personali come dati bancari, affari, compravendite, precedenti penali o redditi per rivenderle ad agenzie di investigazione. Ogni accesso aveva un prezzo dai 6 ai 25 euro. I pagamenti in nero avvenivano, secondo la ricostruzione, attraverso false fatture o ricariche di carte prepagate, un vero e proprio supermercato clandestino di informazioni riservate. Umberto Rapetto, generale della Guardia di Finanza in congedo, esperto di anticrimine tecnologico.
0: Da sempre il crimine organizzato ha avuto interesse ad entrare in possesso di informazioni la cui conoscenza indebita può rendere fragile il soggetto, può tramutarsi in denaro.
6: Eleonora Fioretti, GR1.
2: Sono 257 i comuni italiani che quest'anno hanno ottenuto la bandiera blu, 11 in più rispetto al 246 del 2025. Il riconoscimento della Foundation for Environmental Education viene dato alle località marittime e lacustri che risultano avere acqua, ambiente e servizi migliori. 14 nuovi ingressi, tra questi figurano Rimini, Lipari e Monte Argentario. Tra le regioni rimane in testa la Liguria, salgono i riconoscimenti in Calabria. Tre i comuni che sono stati riconfermati, che non hanno ottenuto la riconferma, si tratta di San Felice Circeo nel Lazio, Patù e Castrignano in Puglia. Ora il tennis. Agli internazionali tocca di nuovo a Jannik Sinner, alle 13 la sfida al russo Rublev per un posto in semifinale. Il calcio, dopo lo scudetto anche la Coppa Italia, l'Inter festeggia una stagione trionfale sotto la guida del tecnico Chivu.
1: Bisogna continuare sulla stessa linea, bisogna avere molta fiducia e autostima, lavorare per la squadra, per la società.
7: Giugno 2025, Christian Chivu parla per la prima volta da neotecnico dell'Inter e prova a rialzare una squadra delusa, vicina a vincere tutto ma rimasta a mani vuote. E ce l'ha fatta e come l'allenatore romeno. Lui, tra gli eroi del triplete nel 2010, ha fatto doblete o double, doppietta, chiamatela come volete, campionato e Coppa Italia. Dai tempi del suo maestro Mourinho, nessuno all'Inter era riuscito in un'impresa simile. Stagione dominata, forse anche troppo, perché l'Inter sembra l'unica squadra, tra qualche mese, in grado di sognare anche in Europa. E Chivu lo sa, perché crede nei suoi ragazzi più di tutti.
1: Quando hai nel cuore e nella testa quelli che sono i tuoi compagni, quelli che la società che rappresenti, diventa tutto più semplice. Loro non l'hanno fatto vedere nonostante momenti di difficoltà.
7: Giorgio Matteoli, GR1.
2: Seconda semifinale stasera all'Eurovision Song Contest di Vienna, saranno decisi gli ultimi 10 artisti ammessi alla finale di sabato.
8: Oh, saremo io e te per sempre legati per la vita.
2: Apre la serata la bulgara Dara, chiude il norvegese Love, Salda Vinci con Per Sempre Sì che state ascoltando, è in finale di diritto come concorrente dell'Italia, già qualificate Grecia, Finlandia, Belgio, Svezia, Moldavia, Israele, Serbia, Croazia, Lituania e Polonia. Con questo è tutto, prossimo GR1 alle 13, potete riascoltare questa edizione del giornale radio sulla piattaforma Rai Play Sound. Ora la linea va all'informazione regionale, a tutti l'augurio di un buon proseguimento d'ascolto.

0: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
1: Via, via.
0: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito.
2: Rai Radio 1 Sport.
3: ...1976, l'anno del toro. Lo scudetto Granata 27 anni dopo Superga, di Nico Forletta.
4: Una cavalcata lunga 7 mesi, prima parte. Tutto quel campionato, minuto per minuto.
5: Tutto il calcio, minuto per minuto.
6: Gentili ascoltatori, buongiorno. Dallo studio centrale Roberto Bortoluzzi auguro e a nome di tutti i colleghi un buon pomeriggio. Sono cominciati o stanno per iniziare i secondi tempi delle partite, per cui non vogliamo indugiare oltre. Desideriamo solo ricordare che la trasmissione, anche quest'anno, il 15° anno per la cronaca, resta di massimo immutata nella sua impostazione tecnica, conservando la prerogativa di rubrica vivace, sintetica e precisa. Allora procediamo. I collegamenti diretti sono nell'ordine con gli stadi di Torino per Juventus-Verona, Napoli per Napoli-Como, Bologna per Bologna-Torino, Genova per Sampdoria-Lazio, Vicenza per Lanerossi-Vicenza-Atalanta, e sentiamo come sono terminati i primi 45 minuti di gioco. Via Torino.
7: Juve 2, Verona 0, a voi Napoli.
8: 0-0 fra Napoli e Como, a voi Bologna.
9: Parità a Bologna senza reti, Bologna 0, Torino 0, al termine del primo tempo a voi Genova.
7: A Genova al secondo minuto del secondo tempo, Sampdoria 0 e Lazio 0, a voi Vicenza.
10: Lanerossi Vicenza 1, Atalanta 0, al secondo minuto della ripresa, a voi studio.
6: Questi gli altri primi tempi ad Ascoli: Ascoli 0, Fiorentina 0, a Milano Internazionale 0, Cesena 0, a Perugia, Perugia 0, Milan 0, a Roma, Roma 0, Cagliari 1. Via Torino.
7: Sì, d'accordo, Juventus 2, Verona 0, mentre le squadre stanno per entrare in campo in questo momento. Ha segnato Causio al 32esimo su rigori, ancora Causio al 37esimo su azione personale. Nella Juventus, che parte come favoritissima in questo torneo 75-76, ritorna Fabio Capello dopo 119 giorni di assenza. Juve 2, Verona 0, a te Ciotti.
8: Grazie Mary, 0-0 ancora fra Napoli e Como al terzo minuto della ripresa. La partita è benedetta dal sole e amministrata dall'arbitro Riccardo Lattanzi davanti a 80.000 spettatori, 73.000 gli abbonati del Calcio Napoli, il che costituisce un record per il calcio italiano. Al quinto ancora reti bianche tra Napoli e Como, a te Pasini.
9: Anche Bologna 0-0 fra Bologna e Torino, al secondo minuto del secondo tempo, anche se sono mancati finora i gol, lo spettacolo è stato più che decoroso. Il Torino ha già dato una conferma all'esordio della sua ben nota solidità e del suo impianto.
8: Rigore in favore del Napoli mentre si gioca il 12esimo della ripresa, massima punizione che Savoldi, detto anche mister 2 miliardi, si accinge a battere. Breve la sua rincorsa, tiro e rete. Savoldi ha segnato. È un gol abbastanza storico, è un gol ottenuto però sul rigore dall'uomo dal quale la folla napoletana pretendeva invece forse acrobazie spettacolari. C'è però una contestazione, fa ripetere la massima punizione Lattanzi, brivido quindi per 80.000 a San Paolo. Ancora breve la rincorsa, questa volta il pallone va fuori.
6: Sento ambiente in cuffia, chi è?
9: Sì, è Bologna che chiede la linea, ha segnato in questo istante per il Bologna. Siamo esattamente al 20° del secondo tempo, Ezio Bertuzzo. Il risultato è pertanto il seguente: Bologna 1, Torino 0, a te la linea.
8: È il 38esimo a Napoli e nuovo rigore per il Napoli concesso da Riccardo Lattanzi. Cortissima la rincorsa, parte il tiro a rete. Questa volta Lattanzi convalida. Il tiro di sinistra di Savoldi si è insaccato centralmente.
11: La sconfitta, la prima di campionato, se la ricorda bene chi difendeva la porta granata, Luciano Castellini, ma lui aggiunge un però.
12: Però giocavamo bene già, era stato un caso con la sconfitta.
11: E da dopo... Bologna arrivarono Pecci e Caporale nel vostro,
12: esatto,
11: Torino.
12: Esatto, Eraldo era l'allenatore in campo, giovanissimo ma era già il cervello della squadra.
11: Quindi di allenatori ne aveva due quel Toro.
12: Sì. Avevamo poi davanti due ragazzini non male, poi c'era Claudio Sala. Insomma era una squadra fatta bene, insomma.
11: Se la ricorda la formazione?
12: Sì. Castellini, Salvadori, Santin, Mozzini, Caporale, Claudio Sala, Zaccarelli, Pecci e Pulici.
11: E Graziani
12: davanti. Non era male, insomma.
11: Non era male neanche il Napoli di Luis Vinicio, detto Olione. Come raccontava Ciotti, il presidente Ferlaino aveva comprato, sempre dal Bologna, Beppe Savoldi, 28 anni, bergamasco di Gorlago, 1.400.000.000 di lire più contropartite tecniche, clerici e rampanti, valutati 600 milioni circa. Savoldi, mister 2 miliardi, appunto. e all'inizio di quel campionato il Napoli partì sparato, nelle prime 5 giornate 4 vittorie e un pareggio, poi alla sesta, il 16 novembre del 75.
1: Gentili ascoltatori, buongiorno, anche oggi sono 6 i campi collegati e precisamente nell'ordine: Milano per Milan-Juventus, Torino per Torino-Napoli, Roma per Lazio-Roma, Cesena per Cesena-Perugia, Firenze per Fiorentina-Sampdoria, Varese per Varese-Reggiana. Ai microfoni sono Enrico Ameri, Sandro Ciotti, Claudio Ferretti, Piero Pasini, Alfredo Provenzali e Ezio Luzzi. Cominciamo come al solito con i primi tempi via San Siro.
7: Milan 0, Juventus 0, a voi Torino.
8: Al terzo minuto della ripresa, Torino in vantaggio sul Napoli per 2-1. Al 18° il gol granata. Sulla tre quarti sinistra Zaccarelli toccava a Sala, che calibrava un bel cross verso il vertice destro dell'area, dove Pulici controllava in corsa e quindi infilava Carmignani con un corto diagonale di destro. Reazione pronta del Napoli, che al 21° concludeva alto con Buccolini e al 24° pareggiava con Savoldi. Al 28° Torino di nuovo in vantaggio con il classico gol da Moviola su cross da sinistra di Zaccarelli. Pulici precedeva tutti insaccando di testa, secondo i napoletani aiutandosi con un pugno, secondo l'arbitro il guardaline è interessato, no.
7: Sono trascorsi 23 minuti dall'inizio della ripresa, 0-0 risultato di San Siro, a voi Torino.
8: Prendiamo la linea, non abbiamo interrotto Ameri perché sapevamo che si accingeva a girarci il microfono. Ha esaltato il proprio vantaggio il Torino un minuto fa, cioè al 25° con un'autorete di Punziano, il giocatore che avevamo già segnalato come subentrante a Pogliana al 17° della ripresa.
1: In Serie B è cambiato un punteggio, a Pescara il Catanzaro è in vantaggio.
7: Attenzione, prego. Attenzione, scusa Bertoluzzi, è passata in vantaggio la Juventus. L'azione è stata condotta sulla destra da parte di Causio, si è portato verso il fondo, ha effettuato un cross molto teso, è intervenuto quindi Gori e di testa è insaccato, rendendo vano il tuffo di Albertosi.
1: Riassumiamo allora i risultati della Serie A, la sesta giornata: a Cagliari Bologna batte Cagliari 2-1, a Cesena Cesena batte Perugia 2-1, a Como Como batte Internazionale 3-0, a Firenze Sampdoria batte Fiorentina 1-0, a Roma Lazio e Roma 1-1, a Milano Juventus batte Milan 1-0, a Torino Torino batte Napoli 3-1, a Verona Verona batte Ascoli 1-0. La classifica vede al comando la Juventus con 11 punti, seguono Napoli 9 punti, Torino 8 punti. Classifica dei marcatori della Serie A alla sesta giornata, appunto, al comando Pulici del Torino con 7 reti, seguito da Savoldi Napoli con 6. Quindi Causio con 4 reti, Causio della Juventus, e con 3 reti Bresciani della Fiorentina, Boninsegna dell'Internazionale, Bigon del Milan, Frustalupi del Cesena e Gori della Juventus.
11: Zaccarelli in quella stagione 75-76 segnò 4 gol, il primo dei quali alla nona in un Milan-Torino 1-2. Quella fu una partita importante per il Torino, no?
13: Un gol a Milano, a San Siro, è sempre qualcosa di bello, perché San Siro è sempre stata chiamata la scala del calcio, no? E per noi anche, che eravamo una squadra sì che prometteva, ma non è che le nostre ambizioni erano quelle di poter vincere il campionato, andare a sbancare San Siro è stata una bellissima impresa, ma una grande soddisfazione.
1: Cenni di cronaca molto in breve, via San Siro.
7: Sì, qui a San Siro sta per iniziare il secondo tempo, il risultato ricordiamo è di Milan 0 Torino 1, assegnato Zaccarelli al 22°.
14: Nel contempo le azioni degli uomini di Vinicio,
15: attenzione, forse Perla. Attenzione, attenzione, Ferretti ha pareggiato il Milan con Maldera. Maldera è riuscito a deviare con l'esterno sinistro un pallone in rete, il pallone si è andato ad inzicare sulla destra di Castellini, il quale si sta giustificando in questo momento con i compagni della difesa. Ripetiamo, il Milan ha pareggiato esattamente dopo 5 minuti di gioco del secondo tempo. A te Ferretti. Ecco un'azione portata ancora sulla sinistra da Sala, che va verso il fondo, e sempre Scala che lo controlla, ancora un cross, ecco Graziani in rete, in tuffo davanti ad Albertosi. Graziani ha recuperato e di testa dal limite dell'area di porta ha insaccato con un tuffo che è terminato il pallone sulla destra della rete di Albertosi. Pertanto il Torino, a circa 8 minuti dalla conclusione della partita, coglie il successo e vedremo se riuscirà a mantenerlo fino alla fine. A Tecciotti la palla oltre la linea del centrocampo, recuperata da Anquilletti che si libera di Sala, avanza verso la linea centrale del campo e proprio in questo momento l'arbitro dà il segnale di chiusura dell'incontro. L'ombra del Torino sempre più minacciosa sul campionato, stando anche al risultato di Napoli, mentre sembrava già sazio del risultato di parità ottenuto sul terreno di San Siro, il Torino si è portato proprio in fase di chiusura del secondo tempo in attacco ed è riuscito a segnare grazie a una rete messa in porta, nella porta di Albertosi, da Graziani. Una vittoria che rilancia pienamente la squadra granata, che ripetiamo con pieno merito ha iniziato e continua il suo inseguimento al Napoli.
11: Poi gli altri 3 gol tutti in partite interne e in goleade, perché un Torino-Verona 4-2, poi un Torino-Fiorentina 4-3 e un Torino-Cagliari 5-1.
13: 1-1, quella era una squadra che segnava tanto, anche grazie a chi aveva davanti.
16: Ma infatti io dico che giocare con Graziani, Claudio Sala e Pulici era un trio che, insomma, tante squadre adesso si leccherebbero i baffi, però dietro c'erano anche dei giocatori che davano un grande supporto, ma soprattutto che riuscivano anche a essere pericolosi in zona gol.
11: Come alla vigilia di quel campionato nessuno al Toro potesse pensare allo scudetto, lo spiega Roberto Salvadori.
17: Noi a quell'anno lì siamo partiti malissimo, la società ci aveva cercato di ringiovanire i ranghi, quindi è arrivato Patrizio, arrivava dal Monza, dalla Serie C, aveva 20 anni, Pece anche lui aveva 20 anni, arrivava dal Bologna, e quindi non è che c'era questa sicurezza di un campionato di vertice, anzi al contrario, c'era un po' di sfiducia. E poi invece abbiamo fatto tutto il campionato un po' altalenandoci in testa alla classifica, perché è capitato che ci siamo trovati a 5 punti e quindi lì sembrava la cosa fosse finita. Poi invece, stranamente, perché non capita spesso, la Juve perse 3 partite di fila e noi le vincemmo. E quindi ci ritrovammo di nuovo in testa, e allora lì scattò la consapevolezza che ci si poteva arrivare a vincere lo scudetto. Ma prima c'è mai stata questa, c'era forse Radice che continuava a spingere, lui è stato bravo, perché anche quando siamo tornati, come dicevo, a 5 punti, lui è l'unico che martellava, spingeva, non so se ci credeva o il suo ruolo lo impone giustamente di tenere sempre tutti belli svegli.
11: 19 febbraio 1976, 19ª giornata.
1: Gentili ascoltatori, buongiorno. Dallo studio centrale Roberto Bortoluzzi, stiamo per collegarci con Milano per Internazionale Torino, via San Siro.
7: Internazionale 0, Torino 0, a voi Ascoli.
1: Gli altri primi tempi a Torino, Juventus 1, Cagliari 0. Al 34esimo segna Damiani su rigore, un rigore concesso per fallo di mano in aria di Nicolai.
7: Attenzione, attenzione, sì. Ciotti. In questo momento l'Internazionale è passata in vantaggio, azione di Facchetti che si è portato in attacco, rimessa prontissima verso il centro a Pavone, entrata da parte dell'ala destra, tiro che termina prima sul palo, poi ancora su Edi Pavone che mette la palla in rete. Il risultato pertanto è esattamente al 26esimo e il seguente, Internazionale 1, Torino 0, ha segnato, ricordiamo, Pavone, a te la linea.
1: La classifica pertanto vede la Juventus al comando con 32 punti, seguono Torino 27, Milan 26, Internazionale 24, Napoli 23, Cesena 22, Roma e Bologna 20, Fiorentina e Perugia 19, Lazio, Ascoli e Verona 14, Sampdoria 13, Como 9, Cagliari 8 punti.
11: Quali furono i gol che segnò Pecci in quel campionato?
18: Beh, feci gol a Cesena, un primo tempo dove forse giocammo il miglior calcio di tutto l'anno, primo tempo uno spettacolo, diciamo, sembravamo una squadra eccezionale, poi penso che pareggiamo quella partita perché nel secondo tempo prendemmo gol da Polli, ma proprio. E l'altro gol lo feci al ritorno dalla nazionale militare, eravamo stati in Sudan a giocare, io avevo un ginocchio fuori posto, un ginocchio problematico, diciamo, però già mancava Claudio Sale, mancava Zaccarelli, e quando tornai Radice era anche molto carino, come perché se fossi mancato anch'io magari avrebbe avuto qualche problema. E quella partita la sbloccai io, perché poi finì in una goleada, ma all'inizio era veramente difficile sbloccare il risultato, stavamo giocando male e secondo me fu un gol importante, perché appunto se tu vinci col Milan, con l'Inter o col Cagliari sono sempre 2 punti.
1: A Torino primo tempo, Torino 1, Cagliari 0, quarto della ripresa, Torino 2, Cagliari 0. Reti, 38esimo, Pecci sul lancio dalla sinistra, al quarto della ripresa raddoppia Graziani che risolve una mischia in area.
11: In quella stagione a un certo punto la Juventus raggiunse i 5 punti di vantaggio sul Torino, poi cambiò il vento.
18: Sì.
11: Ci fu una partita in particolare che segnò la svolta?
18: Beh, noi nei derby vincemmo tutti e due i derby intanto. Nel ritorno loro a un certo punto avevano appunto 5 punti e noi giocavamo in casa con la Roma e loro a Cesena, e Cesena era, per me sono dei fenomeni, perché facevano più A che B, più B che C, una città di 50.000 abitanti con dei grandi giocatori, cioè veramente erano bravissimi a fare calcio. Quell'anno infatti andarono in Coppa UEFA, tra l'altro c'era Libero, Frustalupi a metà campo, e per me era una faticaccia perché uno si fermava, partiva l'altro, c'era una squadra fortissima, e la Juve perse Cesena e noi battemmo la Roma, e poi dopo dopo il derby lo vincemmo noi, poi dopo noi vincemmo in casa col Milan e loro persero 1-0 a Milano con l'Inter, per cui in tre partite da meno 5 andammo più 1. Torno indietro un attimo con la partita del Cagliari, che quando tornai dal sud fu allora che Radice era, ti dico pure, mancavano in diversi, allora era stranamente carino, gentile. Come va ragazzo? E mi disse, mi hanno detto che là c'erano 40 gradi all'ombra. E io gli dissi, tranquillo mister, non sono mica scemo, all'ombra non ci stavo, stia tranquillo, tutto bene. Cioè, allora mi diede un calcio nel sedere ed ero tornato a casa, insomma. Ecco. Questo era il clima che si respirava nel nostro spogliatoio. Infatti quando arrivai a Torino, Radice mi chiamò, ero più largo che alto, voglio dire, e mi disse, te chi la signora Maria? Ecco qua la signora Maria, no? E allora mi chiese, perché prima della preparazione, no? Io tendevo un po' a ingrassare.

0: se ne è accorto che era vero, insomma.
1: Graziani, quando è che ci fu la svolta per cui il vento girò a favore vostro?
2: Quando ci furono quelle tre partite consecutive. Noi facemmo sei punti, loro zero punti, e avevamo cinque punti indietro e siamo andati un punto avanti. E poi da quella volta lì, dopo quella svolta lì, non ci hanno più ripreso.
1: La seconda di quelle tre partite fu il derby di ritorno, era il 28 marzo, alla fine del primo tempo i Granate erano avanti 2-0.
3: Roberto Bortoluzzi, oggi ci colleghiamo con Torino per Juventus-Torino, con Napoli per Napoli-Lazio, con Milano per Inter-Milan, con Verona per Verona-Perugia, con Varese per Varese-Brescia, ai microfoni Ameri, Sandro Ciotti, Giuseppe Viola, Alfredo Provenzali e Ezio Luzzi, primi tempi via Torino.
4: Con Eli Torino, Juventus 0, Torino 2, le reti sono state segnate da Patrizio Sala al secondo e da Graziano al 45esimo, la solita cornice di tutti i derby, per un derby che indubbiamente è diverso dai soliti per l'importanza dei due punti in palio. Oggi forse come da tempo non si ricordava. Il praticissimo Torino sembra aver posto una seria capara su questo confronto dove, come in tutte le partite importanti, afferrano più la carica agonistica che la consistenza tecnica dei contendenti, più il nervosismo che lo spettacolo. È il 167esimo derby, gli spettatori sono 70.000, l'incasso 240 milioni, dirige Menicucci, il tempo è buono.
1: Al rientro negli spogliatoi, all'imbocco del tunnel posto sotto la curva Filadelfia, quella bianconera, perché era la Juve a giocare in casa, accadde qualcosa che segnò il risultato finale con 45 minuti di anticipo.
4: Intanto dobbiamo dirvi che dal primo minuto della ripresa gioca nella porta del Torino il portiere di riserva Cazzaniga. Castellini è rimasto in spogliatoio. Andrea Boscione mi ha telefonato poco fa dagli spogliatoi che Castellini, per colpa di un petardo lanciato dal pubblico, ha riportato una lesione all'occhio sinistro. Boniperti si è portato negli spogliatoi poco fa per portare il suo augurio e il suo incoraggiamento al portiere Granata.
1: Il ricordo del diretto interessato Luciano Castellini.
5: Mi bruciò un po' l'occhio, non era niente di grave, non potevo continuare, non ci vedevo. Pensate che vincevamo già 2-0. C'erano questo tunnel con quelle grate, ma non c'era il telo sopra, per cui hanno sparato, si è spento sulla grata, ma la fiamma mi è arrivata in faccia, ecco. E mi ha bruciato sopracciglia, mi è entrato un po' l'occhio, non ci vedevo benissimo. Non potevo andare in porta con un occhio solo.
4: E al 13esimo minuto della ripresa, situazione mutata al Comunale di Torino, dove conduce sempre la squadra Granata, mentre attacca la Juve. C'è un tentativo di lancio di Gori verso la porta, difesa ora da Cazzaniga. E ripetiamo all'inizio della ripresa due precisazioni che ci provengono dagli spogliatoi e che anticipano se saranno giuste le riprese filmate a rallentatore. Dunque i gol del Torino sarebbero opera di due autoreti, cioè Cucureddu e Damiani sarebbero stati gli autori delle due autoreti con cui il Torino è passato in vantaggio nei confronti della Juventus. Attenzione, attenzione Luzzi, la Juventus ha accorciato le distanze, un cross di Cucureddu da destra è stato sfruttato da Bettega che si è alzato molto alto sul pallone, l'ha colpito di testa, l'ha mandato a rimbalzare sull'interno del palo di sinistra e quindi il pallone è terminato in rete. Ha dimezzato le distanze la Juventus al 25esimo grazie a Bettega, pertanto il risultato al Comunale di Torino è ora al seguente. Juventus 1, Torino 2, a te la linea. Mancano circa 35 secondi alla conclusione dell'incontro e proprio in questo momento l'arbitro dà il segnale di chiusura della partita. La vittoria del Torino pone quindi tutto in discussione per quanto riguarda la situazione dello scudetto. A te Bortoluzzi.
3: Grazie Ameri, benissimo. La classifica: 35 punti Juventus, 34 il Torino, 32 il Milan, quindi Internazionale Napoli 28, Cesena 26, Bologna 25, Perugia 24, Bologna e Roma 22, Lazio, Ascoli, Verona 17, Sampdoria 16, Como 13, Cagliari 12.
1: Secondo Luciano Castellini fu proprio quella partita a segnare la svolta di quel campionato.
5: Da Juve c'è un po' un paio di volte insieme a Milano, ma credo i derby poi. A parte che i derby io me li ricordo quasi tutti da quando nel 70 ne vincevamo spesso noi. E probabilmente alla fine erano più spaventati loro, ma la Juve era una grande Juve, insomma c'è tanti bravi giocatori. A questo punto che noi anche prima dello scudetto e anche dopo eravamo in nazionale 7 della Juve, 6 del Toro e gli altri esterni erano Antonioni e Forchetti.
1: E si può dire che Torino dunque era la capitale del calcio in Italia?
5: Sì, a quei tempi sicuramente.

0: ore 13.
1: GR1.
2: Papa Leone agli studenti alla Sapienza, siate artigiani della pace, disarmate e disarmante, non si chiami difesa la spesa militare a scapito di educazione e salute. Stati Uniti, Cina, una relazione speciale, la Casa Bianca, Trump e Xi concordi sulla riapertura dello stretto di Hormuz, Pechino su Taiwan, una gestione errata può generare un conflitto. Ancora raid incrociati Israele-Libano a Washington. Secondo round di colloqui, resta il nodo della resa di Hezbollah, la flottiglia pronta a partire dalla Turchia. Taranto, un altro fermo per l'uccisione di Sacco Bakari, un giovane di 22 anni, il secondo maggiorenne della baby gang nel pomeriggio in città, sit-in contro il razzismo. La principessa e gli asili di Reggio Emilia, Kate visita la scuola con il Bosco e incanta i bambini. Bandiere blu, 257 comuni premiati per qualità di aria, ambiente e servizi, 11 in più dell'anno scorso. Fra le new entry, Rimini, il Montarcentario, Locri e Limone sul Garda. Cannes, al festival in concorso Fatherland e storie parallele sulla croisette attesi Vincent Cassel, Isabelle Huppert e Catherine Deneuve. Internazionale di tennis, Sinner tocca a te dopo l'esploit notturno di Dardari, Jannik in campo contro Rublev per un posto in semifinale. Giro d'Italia sesta tappa, la carovana rosa verso Napoli, velocisti in azione. Buongiorno da Vanessa Giovagnoli, ancora un richiamo alla pace da parte del Papa che stamane ha visitato l'Università Sapienza di Roma. Non si chiami difesa, il riarmo, ha detto Leone XIV, che ha esortato i giovani a essere artigiani di pace. In diretta Francesca Paltracca.
3: Collaboriamo insieme, siamo tutti costruttori di pace nel mondo. Abbiate sempre speranza nella possibilità di costruire un mondo nuovo.
4: È il mandato che Papa Leone affida agli studenti dell'Università La Sapienza alla più antica di Roma, accolto da cori e applausi. Il pontefice invita a cercare verità e giustizia, è grato per l'impegno in favore del diritto allo studio anche di chi ha minori disponibilità economiche, apprezza la firma della convenzione tra la diocesi e La Sapienza per l'apertura di un corridoio umanitario universitario dalla striscia di Gaza, punta i riflettori su un mondo storpiato da guerre e parole di guerra, si tratta, dice, di un inquinamento della ragione che dal piano geopolitico invade ogni relazione sociale. Nell'ultimo anno, riflette, la crescita della spesa militare, in particolare in Europa, è stata enorme.
3: Non si chiami difesa un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza.
4: Impoverisce, smentisce fiducia nella diplomazia e arricchisce le elite. Denuncia la disumana evoluzione delle nuove tecnologie nelle guerre, una spirale di annientamento, dice, lo si vede in Ucraina, a Gaza e nei territori palestinesi in Libano. L'intelligenza artificiale in ambito militare deresponsabilizza, serve vigilare. Studio, ricerca, investimenti vadano nella direzione opposta, siano un radicale sì alla vita. Agli studenti dice ancora, siate artigiani di pace, disarmate e disarmanti. E ai docenti, Papa Leone ricorda, insegnare è una forma di carità quanto deve esserlo soccorrere un migrante in mare, un povero per la strada, una coscienza disperata. Insegnare è dire la verità. Con Gennaro Strazzullo è tutto, ora però dall'Università La Sapienza Isabella Di Chio ha raccolto le voci degli studenti, sentiamo.
5: La cosa più bella è che l'istruzione, quindi la cultura, costruisce ponti di pace. Il Papa rappresenta questa speranza.
6: È stato svegliarsi questa mattina alle 6 pronti per entrare insieme.
7: Per noi è un momento che ci permette di riunirci come comunità in un momento critico a livello globale, per cui appunto un messaggio sicuramente di serenità, di pace.
2: In Cina la visita di Stato del presidente americano Trump prosegue con il banchetto dopo il lungo bilaterale con il leader cinese Xi Jinping. Nel resoconto della Casa Bianca non viene citata Taiwan e sull'Iran per Washington c'è pieno accordo sulla necessità di riaprire lo stretto di Hormuz e sul no al nucleare per Teheran. Da entrambe le parti si sottolinea come il progresso cinese e il motto Make America Great Again possano stare insieme. E Trump ha invitato Xi alla Casa Bianca.
8: La Cina è bellissima. Così Trump, che gli chiede come è andato il faccia a faccia con Xi dopo la visita al Tempio del Cielo, dove gli imperatori delle dinastie Ming e Qing andavano in processione per chiedere un buon raccolto. la liturgia delle grandi occasioni, tappeti rossi, onori militari, bambini festanti, il saluto alla delegazione americana, dove ci sono anche i mega manager che Trump si è portato alla corte di Xi, come Elon Musk, Tim Cook di Apple e Jensen Huang di Nvidia, il signore dei chip e figlio di immigrati di Taiwan. L'isola della discordia, la linea rossa di cui si è parlato anche nel faccia a faccia. Grande leader, dice Trump, dobbiamo essere partner, non avversari, risponde Xi, più sobrio, non c'è vincitore nelle guerre commerciali. Ma poi filtrano le dichiarazioni a porte chiuse. La gestione errata di Taiwan può portare al conflitto, dice Xi. Non basta più che Washington non sostenga l'indipendenza, si deve opporre, vorrebbe Pechino. Gli Stati Uniti ci hanno ribadito pieno sostegno, fanno sapere subito da Taipei. Si è parlato anche di crisi ucraina e ovviamente di Iran. Stabilità strategica costruttiva, la sintesi del faccia a faccia sui media di Stato cinesi. Pechino, Marco Clementi, GR1.
2: I negoziati tra Stati Uniti e Iran restano in stallo. Per New York Times, Teheran avrebbe conservato il 70% della capacità missilistica. A Hormuz, intanto, alcune petroliere avrebbero attraversato lo stretto uscendo dal Golfo Persico, mentre una nave è stata sequestrata da individui non identificati al largo degli Emirati Arabi vicino Hormuz e si sta dirigendo verso le acque territoriali iraniane. In Libano, nonostante la tregua, proseguono i raid di Israele e i lanci di Hezbollah nel giorno del secondo round di colloqui tra le delegazioni di Tel Aviv e Beirut, la corrispondente da Gerusalemme.
0: Nell'attesa che nella mattina di Washington riprendano i colloqui tra israeliani e libanesi, al fronte la situazione è sempre più drammatica. Oggi un drone di Hezbollah ha raggiunto una delle comunità del nord di Israele, colpito un parcheggio. 5 persone sono rimaste ferite, 3 sono gravi, di cui uno in fin di vita. Mentre i civili del sud del Libano vivono tra scontri e ordini di evacuazione continui, con fughe per evitare i raid israeliani che si susseguono. Sul tavolo del negoziato non c'è il disarmo di Hezbollah. Sappiamo che il Libano chiede che solo la fine degli attacchi da parte di Israele potrà portare a sviluppi nelle trattative. A Gerusalemme intanto ci si prepara la giornata delle bandiere per ricordare la riunificazione della città dopo la guerra dei sei giorni nel 67, in cui Gerusalemme vecchia diventerà teatro di una sfilata soprattutto di migliaia di nazionalisti. In Turchia poi si sta preparando per riprendere la navigazione la Global Summons Flottiglia, oltre 50 barche da Gerusalemme. Maria Gianniti, GR1.
2: Mercati azionari positivi con gli occhi puntati a Pechino per l'incontro tra Trump e Xi Jinping. Ci aggiorna in diretta Francesca Capannolo.
9: Sì, le borse mantengono la rotta positiva a metà giornata. L'attenzione, lo dicevi, è tutta rivolta all'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping. Si guarda con fiducia una distensione tra i due superpotenze con effetti positivi sugli scambi commerciali, ma gli investitori sperano anche che il confronto possa facilitare una soluzione positiva del conflitto in Medio Oriente. I due leader si sono detti d'accordo sulla necessità che lo stretto di Hormuz resti aperto. Ricordiamo che la Cina è destinataria dell'80% del petrolio dell'Iran. Guardando agli indici europei, Milano è ampia leggermente guadagni, ora segna più 0,8%, Parigi è in progresso di oltre mezzo punto percentuali, più ampie i guadagni su Francoforte a più 1,5%, gli indici sono sostenuti dal settore tecnologico, vista la presenza, come sentivamo, della Didi Nvidia Wang all'incontro tra Trump e Xi. Il petrolio in controtendenza si conferma in rialzo con il WTI a $101 e il Brent a $106,4 al barile.
2: Conferito a Mario Draghi il premio Carlo Magno da 1 milione di euro per progetti europei, cerimonia al municipio di Aquisgrana in Germania alla presenza di Ursula von der Leyen e di ministro per gli affari europei Tommaso Foti. Persino i sovranisti riconoscono che nessuno può difendersi da solo, ha dichiarato l'ex premier ed ex presidente della Banca Centrale Europea. L'azione A27 è inadeguata, non riesce a fornire ciò che il momento richiederebbe, ha affermato Draghi, che ha aggiunto serve federalismo pragmatico. E sulla crisi in Medio Oriente ha avvertito: la chiusura di Hormuz può durare mesi o anni. In Gran Bretagna ora resta in bilico il premier laburista Starmer, sotto assedio da parte del suo partito. I possibili sfidanti iniziano a scoprire le carte. La corrispondente da Londra.
10: Il primo ministro Starmer lotterà fino alla fine per restare, lo dicono i suoi supporter nel partito. Insomma, se ci sarà una sfida per la leadership, lui sarà in campo. La possibilità che accada è più reale che mai. Il ministro della sanità Wes Streeting, ala bleriana del partito, potrebbe far partire la sfida a breve, anche oggi. La ministra dell'economia Reeves avverte un cambio di guida al governo precipiterebbe il paese nel caos. In questi giorni infatti i mercati hanno punito l'instabilità britannica, il costo del debito è salito alle stelle. In gara, se ci sarà, potrà competere anche Angela Rayner, detta Angela la Rossa, ex vice di Starmer, che ha risolto la sua controversia col fisco che l'aveva costretta ad abbandonare la poltrona. Altri candidati che potrebbero partecipare alla contesa che passa dal voto degli iscritti: il vice ministro alla difesa Alistair Cairns, ex membro dell'esercito scozzese, il ministro dell'energia Ed Miliband e il sindaco di Manchester Andy Burnham, che però prima deve essere eletto in Parlamento. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
2: Giorgia Meloni, dopo il Premier Time di ieri, si prepara agli impegni internazionali del fine settimana in Grecia e Cipro e questa mattina ha definito prioritaria l'attenzione allo spazio e servizio.
11: Ci dovrebbe essere anche il decreto missioni tra poco nel Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi, convocato da Giorgia Meloni, che questa mattina ha presieduto il Comitato Interministeriale per la Ricerca Aerospaziale, durante il quale è stato approvato il documento strategico di politica nazionale. Un tassello in più di una priorità italiana, il commento della Premier, che nel fine settimana sarà in Grecia e Cipro per una serie di incontri su energia e immigrazione. Sicurezza energetica anche al centro del question time di ieri nell'Aula del Senato, dove la Presidente del Consiglio ha delineato un quadro economico complesso in un contesto di tensioni geopolitiche che incidono su crescita, costi energetici, competitività delle imprese e potere d'acquisto delle famiglie. Poi ha aperto al confronto con le opposizioni e ha annunciato entro l'estate il via libera a delega e decreti attuativi del nucleare. Il nostro impegno, ha spiegato Giorgia Meloni, continua su tre priorità: rafforzare i salari che crescono più dell'inflazione, incentivare aziende che assumono e sostenere famiglie e natalità. Carla Macrellino, GR1.
2: Sui temi economici e sull'apertura di un tavolo con l'opposizione insiste la maggioranza, solo retorica per il centrosinistra, che chiede alla Premier Meloni di riferire in Parlamento sul blocco della commissione di vigilanza RAI, a proposito del quale il deputato di Italia Viva Roberto Giacchetti è in sciopero della fame.
12: Il centrodestra applaude al lavoro fatto dal governo, in particolare dicono per le famiglie in difficoltà. Da Fratelli d'Italia si sottolineano i dati sulla crescita dell'impiego stabile. Marco Scurria.
13: Grazie a questo governo gli unici che hanno visto aumentare le tasse sono banche, assicurazioni e società energetiche.
12: Sempre dal partito della Premier, Lucio Malan, in merito alla fiducia chiesta dal governo sul decreto fisco, puntualizza: abbiamo la stessa media del governo Draghi. Forza Italia parla di risultati concreti e Enrico Costa auspica un dialogo con Bruxelles per ottenere più flessibilità per affrontare il caro energia. In merito all'ennesima richiesta di fiducia del governo, il PD parla di Parlamento umiliato. Sull'apertura al confronto, la segretaria Demi Schlein scuote la testa. Ora lo vogliono, dice, ma quando l'abbiamo chiesto su salari e sanità l'hanno sempre negato. Chiara Gribaudo.
14: Non c'è nessuna sincera disponibilità. Io sento tanta retorica da parte della Presidente Meloni.
12: Il Movimento 5 Stelle, AVS e tutto il centro-sinistra esprime soddisfazione per la sospensione delle sanzioni alla relatrice ONU per la Palestina Francesca Albanese, preoccupazione invece per lo sciopero della fame di Giacchetti per la riforma della RAI. Alessandra Allegra, GR1.
2: Questa è Radio 1, sono le 13:12 minuti. La cronaca: a Taranto c'è un nuovo arresto nell'inchiesta sull'omicidio di Sacco Bacari, il bracciante originario del Maglio assassinato in pieno centro da una baby gang. La città si prepara al sit-in antirazzismo organizzato da diverse associazioni nel pomeriggio.
15: Lo hanno fermato gli uomini della squadra mobile. Si tratta di un 22enne, sesto componente del gruppo. Secondo quanto ricostruito da chi indaga, il quadro dei presunti responsabili è a questo punto completato. Nei giorni scorsi erano stati fermati 4 minorenni e un altro ragazzo di 20 anni, per il quale in giornata si tiene l'interrogatorio di convalida del fermo. Domani tocca ai minori. Una banda che all'alba di sabato scorso ha aggredito, malmenato e ucciso a colpi di coltello sferrati da un 15enne reo confesso Sacco Bacari, bracciante del Mali di 35 anni, che si è trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato, mentre quando con la sua bici arrivava in piazza nella città vecchia di Taranto per poi prendere il treno e andare a lavorare. L'uomo, infatti, spiegano gli inquirenti, è stato scelto a caso dal gruppo che poco prima aveva tentato di aggredire un altro migrante e nel cui mirino è invece finito Sacco, ucciso nei pressi di un bar in cui aveva tentato di rifugiarsi ma dal quale il titolare lo ha fatto allontanare. Bruno Sokolovic, GR1.
2: Caso Garlasco, gli audio delle intercettazioni, gli appunti relativi alle vecchie indagini, le testimonianze dei compagni di scuola. Tutto ruota intorno alla figura di Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi. E resta l'intreccio con gli atti relativi alla presunta corruzione dell'ex procuratore Mario Venditti.
0: Soliloqui irrilevanti, dice l'accusa, riflessioni personali, ribatte la difesa. Tra gli innumerevoli audio di Andrea Sempio, che parla da solo in auto, gli investigatori hanno evidenziato quello in cui il 38enne sembra confermare di aver visto il video intimo di Chiara Poggi e dell'allora fidanzato Alberto Stasi e di possederne una copia. Il video me lo dovevo aspettare, Chiara si è spostata, dice Sempio, frasi incomplete, parole in sospeso. E c'è anche il giallo di un appunto scritto a penna, trovato ad ottobre dalla procura di Pavia all'interno di un fascicolo del nucleo informativo dei carabinieri di Pavia, che non aveva la delega per le indagini del 2016-2017 a carico del commesso. Per rintracciare l'autore delle annotazioni sono stati trasmessi gli atti alla procura di Brescia, che indaga nel filone sulla presunta corruzione. Intanto la procura di Milano ha aperto un fascicolo contro blogger, youtuber e giornalisti per stalking ai danni della famiglia di Chiara Poggi e delle cugine Paola e Stefania Cappa. Arianna Di Giorgio, GR1.
2: Antivirus, situazione immutata. I casi sospetti restano 11, 8 quelli confermati, comprese le tre vittime. Per i passeggeri della nave da crociera Ondius prosegue la quarantena, ma le autorità sanitarie ribadiscono non è un'epidemia.
16: È una questione di tempo e di evidenze ad aver trasformato la saga della nave focolaio Ondius da preludio di ipotetiche nuove epidemie a lezione di corretta gestione di piccoli focolai su grande scala. Merito delle buone notizie arrivate nelle ultime ore, dai tre casi italiani risultati negativi a quello sempre negativo del medico statunitense che era a bordo della nave, così come i 26 francesi entrati in contatto con persone affette da antivirus. Tutti negativi, ha fatto sapere poco fa la ministra della salute francese. Vuol dire, ed è una delle lezioni da salvare, che la collaborazione e il passaggio di informazioni tra paesi hanno funzionato. Situazione sotto controllo, è il messaggio che le autorità sanitarie ribadiscono, grazie anche alla certezza arrivata dal Centro Europeo per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie, che al momento il virus non risulta mutato. Il parere su questo dell'infettivologo Giuseppe Ippolito, intervenuto stamattina a Radio Anch'io.
17: L'efficacia di trasmissione di questo virus, ovvero sia il numero di casi che si generano per ogni caso che si verifica, è inferiore a 0.1%. Il Covid era 20 volte tanto.
16: Paola Guarnieri, GR1.
2: Aumentano le bandiere blu per mari e laghi italiani, le hanno ottenute 257 comuni, 11 in più dell'anno scorso. Il record spetta la Liguria, tra le novità ci sono Rimini, Lipari e Monte Argentario. Il riconoscimento viene assegnato non solo per la qualità delle acque, ma anche per quella dei servizi, dalla mobilità sostenibile alla gestione dei rifiuti e in generale per l'attenzione all'ambiente, come spiega Sebastiano Venneri di Legambiente.
18: Grazie anche a iniziative come questa, alle etichette ecologiche che vengono assegnate ogni anno, le amministrazioni locali fanno sempre più attenzione alla corretta gestione dell'ambiente, quindi non solo un ambiente pulito, ma un ambiente ben gestito.
2: Secondo e ultimo giorno della visita a Reggio Emilia della principessa del Galles. Questa mattina Catherine è stata in alcune scuole della zona per conoscere da vicino il metodo educativo noto come Reggio Emilia Approach. L'inviato.
19: Noi siamo abituati ad avere delegazioni tutto l'anno, però una principessa non è mai venuta.
20: La signora Katia, maestra nella scuola per l'infanzia Allende di Reggio Emilia, un asilo di eccellenza con tanto di bosco, laboratori e perfino animali da cortile, non può nascondere la soddisfazione per una mattinata così speciale. Kate dice:
19: è una persona, come si vede nella televisione, umile, semplice e generosa, perché i suoi sorrisi ci dichiarano questa generosità, e quando incontra i bimbi abbiamo visto che proprio ha il piacere di relazionarsi con loro.
20: Dopo il bagno di folla di ieri, oggi la principessa del Galles è in visita nelle scuole, prima di ripartire alla volta di Londra. Stefano Sturloni è storico atelierista, ovvero colui che si occupa delle attività creative, una figura centrale nel Reggio Emilia Approach.
21: È stata molto interessante, toccante, perché lei ha dimostrato davvero un grande entusiasmo per questo luogo, per la sua naturalità, per il rapporto che i bambini hanno con il fuori.
20: Da Reggio Emilia, Federico Mello, GR1.
2: Al Festival di Cannes, due degli autori più attesi del concorso, che ci portano nella Parigi post-Bataclan e nella Germania spezzata del 1949 sulle tracce di Thomas Mann. Fuori concorso il documentario The Match con Maradona e il suo gol di mano. L'inviata. Bach per lo struggente finale di Fatherland. Palikowski, 8 anni dopo Cold War, che aveva sfiorato l'Oscar, ci porta nella Germania del 49, spezzata come la famiglia di Thomas Mann, tra Francoforte e Weimar, dopo 16 anni di esilio americano. 80 minuti di grande cinema per raccontare anche le radici della nostra Europa, con due attori giganti, Hans Zischler e Sandra Hüller. L'altro film in concorso è Storie parallele, del doppio premio Oscar Faraday, lontano dal suo Iran, questa volta nella Parigi del post Bataclan e con tutte le star francesi. Lo vedremo in serata.
1: World Cup match between England and Argentina.
2: E poi ci sono le scoperte fuori concorso. The Match, il film argentino sulla partita dell'86 che Maradona decise con una mano, la mano di Dio, colpo di fulmine per molti critici. Alberto Crespi, La Repubblica.
3: È come un ologramma, da una partita di calcio si vede la storia del mondo con del materiale di repertorio bellissimo e con i giocatori ancora vivi che raccontano queste storie in prima persona.
2: Cannes, Miriam Mauti, GR1.
22: La musica, dopo il successo di Waka Waka nel 2010, Shakira firma di nuovo l'inno ufficiale dei Mondiali di Calcio 2026. La star colombiana duetterà con il rapper Burna Boy nel brano Dai Dai, titolo che per gli italiani suona beffardo vista l'esclusione della nazionale dal torneo. Con Madonna e BTS, Shakira sarà tra i protagonisti che si esibiranno nell'intervallo della finale il 19 luglio al MetLife Stadium del New Jersey. Direttore Nicola Rao, vice direttrici Ilaria Sotis, coordinamento di edizione Maddalena Santucci, in regia Massimiliano Savino e Patrizio Gotti. Tra poco lo sport, il meteo e poi un giorno da pecora. Da tutti noi buona giornata.
23: Il 17 maggio, mielerie aperte. 200 mielerie ti aspettano il 17 maggio in tutta Italia. Scegli la tua su mielerieaperte.it.
24: Progetto cofinanziato da MASAF e Unione Europea.
25: Ulisse, ho voglia di navigare.
26: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
25: No, voglio navigare con il gigante.
26: Ah!
27: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.

0: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a un euro.
4: La spesa intelligente!
5: GR1 Sport.
6: Guido Ardone al microfono, subito il tennis e gli internazionali d'Italia al Foro Italico. Dopo l'ulteriore esploit di Luciano Darderi, in grado di aggiudicarsi, lo ricordiamo, la maratona notturna contro il talentino Hodar, guadagnando così l'accesso alla semifinale contro Casper Ruud, e il giorno di Jannik Sinner, il numero uno del mondo in campo sul centrale nel suo quarto di finale contro il russo Rublev. La situazione in diretta con uno dei nostri inviati, Diego Carmignani.
7: Si gioca da 11 minuti sul centrale dopo i fuochi d'artificio di ieri. Tocca oggi a Jannik Sinner ed è ancora un centrale strapieno, punteggiato d'arancione quest'oggi. Dicevo, si gioca da 11 minuti, ma già si stanno mettendo bene le cose per Jannik Sinner. Avversario il russo Rublev, subito break al primo game a favore di Sinner, che ha tenuto a zero il servizio successivo. Attualmente 2-0 Sinner al servizio. Terzo game c'è Rublev. Ricordiamo anche che è a caccia di un record storico Sinner, oltre che alla semifinale qui a Roma, e a 31 vittorie consecutive nei Masters. Potrebbe distanziare Novak Djokovic raggiungendo quota 32.

0: in difficoltà, almeno dal punto di vista mentale, rispetto a quello che è un tennis pratico e chirurgico di Sinner in questo avvio di gara. Ricordo anche che Rublev è stato uno degli unici due della top 20 che è riuscito negli ultimi due anni nei 1000 a battere Jannik Sinner. Parliamo di Montreal 2024. Da poco si è concluso il terzo game, Sinner avanti 2-1 su Rublev. Grazie a Massimo Chiadroni per l'assistenza tecnica, di nuovo a te.
1: E grazie a Diego Carmignani al Foro Italico per la finale maschile in programma domenica pomeriggio. Confermata la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, più che mai cruciale dunque il tema della gestione dell'ordine pubblico nella stessa zona dello Stadio Olimpico, il che ci porta alla pasticciata questione del calendario della 37esima e penultima giornata di Serie A, derby Roma-Lazio e non solo. Quando si giocheranno le 5 partite che coinvolgono le squadre in lotta per i posti Champions? Ancora non lo sappiamo ufficialmente, resta in piedi l'ipotesi lunedì sera sulla base delle decisioni del prefetto di Roma. Stiamo dialogando con le istituzioni, ha detto il Presidente della Lega Calcio Simonelli. Nel pomeriggio possibili novità. Il pomeriggio invece del Giro d'Italia, sempre da seguire in diretta su Radio 1 e su Radio 1 Sport, sesta tappa, saranno i velocisti a prendersi la scena più tardi sul traguardo di Napoli, uno dei nostri inviati, Manuel Codignoni.
2: Buongiorno, e sarà un traguardo decisamente interessante, bellissimo scenograficamente proprio di fronte Piazza del Plebiscito, ma insidioso perché in pavè e ciottolato proprio negli ultimi metri, con uno strappo che termina intorno ai 200 metri, pendenza non particolarmente impegnativa, 4% circa, ma che quando si arriva così forte potrebbe fare la differenza. Si partirà da Pestum, la partenza è prevista fra qualche minuto dopo 141 km d'arrivo a Napoli, tappa non altimetricamente impegnativa, un solo Gran Premio della Montagna a cava di Tirreni ma di quarta categoria. Questa sarà un'occasione per le prove veloci, per i velocisti riscaldare i motori, perché poi non ce ne saranno molte altre in questo Giro d'Italia. Ieri ci sono stati i ritiri di due velocisti importanti, Groves e Delì. Si è già ritirato Moschetti dopo la prima tappa in Ungheria e dunque favoriti d'obbligo Magnè, che indossa la maglia ciclamino, Groenewegen e soprattutto il nostro Jonathan Milan, che non ha ancora timbrato il cartellino e che spera quest'oggi di regalarsi una grande gioia. Al momento non piove a Napoli, è piovuto, è prevista leggera pioggia lungo il percorso, ma considerato appunto anche l'arrivo in pavè, ci auguriamo ovviamente che l'arrivo sia asciutto, anche considerata la tanta pioggia che i corridori hanno preso domani e considerato che domani si torna a salire in quota al Blockhaus. Con Danilo Ambra ti restituisco la linea.
1: E grazie a Manuel Codignoni. Ricordo ancora gli aggiornamenti flash ogni mezz'ora a partire dalle 14.30, poi dalle 16.30 la lunga diretta sulle strade del Giro fino all'arrivo di tappa e oltre. Adesso invece sono le 13.27 minuti. A tutti voi buon proseguimento d'ascolto su Rai Radio 1.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
4: Previsioni del tempo sull'Italia. Nel corso della serata continua il maltempo al settentrione, estendendosi anche sulle regioni del centro. Migliora al sud, con spazio ancora per qualche pioggia sulla Campania. Domani, venerdì 15 maggio, al nord e sulle regioni del centro, in particolare tra Toscana, Umbria e Lazio, si attende uno spiccato peggioramento, con nubi compatte associate a precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. Al sud, deciso miglioramento, con tendenza ad ampie schiarite, pur persistendo al primo mattino residue piogge sulla Campania, in rapido esaurimento. Bel tempo sulla Sicilia, variabilità sulla Sardegna, con possibili piovaschi pomeridiani. Ventilazione moderata o forte dai quadranti meridionali, con rinforzi di libeccio sul Mar Ligure e lungo il versante tirrenico. Scirocco moderato sull'Adriatico, in rotazione da maestrale sui bacini sardi nel corso della giornata. Mari generalmente mossi o molto mossi, con moto ondoso in aumento sul Mar Ligure, sul Mar di Sardegna e sul Tirreno centrale, dove risulteranno localmente agitati con possibili mareggiate sulle coste esposte. Temperature massime in sensibile diminuzione al centro-nord, stazionarie o senza variazioni di rilievo al sud. RAI Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
5: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
6: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Un giorno da pecora, caro il mio simpatico Giorgio Lauro.
8: Io al primo posto del programma di centrodestra ho chiesto che ci fosse
7: la puntata di Un giorno da pecora, vabbè? Oh.

0: Rai Radio 1 Sport. Extra Time, puntata del 27 aprile 2025. Extra Time, lo sport si racconta.
1: Era di maggio e forse erano 100.000, a occhio e croce l'equivalente di 1.900 milioni di incasso. Eppure è impossibile contenere in cifre, in questa domenica di primavera, il mare azzurro che freme senza posa sugli spalti del San Paolo. Qua e là immensi bandieroni tricolore si srotolano sulle migliaia di teste assiepate in tutti i settori dello stadio, squassati da trombe, esplosioni e fumogeni. Il giorno è il 10, il numero che il Dio incarnato porta sulle spalle, nell'anno di grazia 1987. Tambureggia da giorni la città intera al ritmo ipnotico di chi non ha mai vinto uno scudetto in 60 anni di vita.
2: È l'incipit del destino di un bomber, l'autobiografia di Andrea Carnevale, uno degli 11 azzurri che scendono in campo per appagare l'attesa spasmodica, quasi sfibrante, che si compie alla storia calcistica all'ombra del Vesuvio. Era di maggio, era il 1987, la Serie A era il campionato più bello del mondo, il Napoli, guidato da Maradona, che è meglio Pelé, si apprestava a vincerlo per la prima volta nella sua storia. Il miraggio era lì, ad un solo punto di distanza, racchiuso nel tempo esiguo di 90 minuti, ben visibile ma ancora tutto da avverare, oltre le maglie viola della Fiorentina in lotta per la salvezza, oltre l'ebbrezza, le tensioni, le attese e le fibrillazioni di un'intera annata vissuta in fuga.
3: C'è molto caldo, ci sono le fatiche di un intero campionato, fatiche non solo fisiche ma anche psicologiche. Non va dimenticato che il Napoli ha fatto gara di testa e ha dovuto subire la pressione di un'intera città per tutto l'arco del torneo. Ecco, Carnevale in azione, Giordano, colpo di tacco per Carnevale, d'esterno, gol, Napoli in vantaggio. È il 29esimo del primo tempo, ancora Carnevale, sblocca la situazione per il Napoli, indescrivibile l'entusiasmo. Il Napoli sente ormai lo scudetto nelle sue mani.
4: E intanto le note del soldato innamorato risuona su tutte le gradinate dello stadio San Paolo, che è tutto uno sventolio di bandiere azzurre. Ed è finita! È finita! Il Napoli è campione d'Italia!
2: Erano le 17.42 del 10 maggio 1987, la voce di Enrico Ameri usciva dagli altoparlanti delle radio di tutta Italia per annunciare il primo storico scudetto del Napoli. L'altra voce, altrettanto indimenticabile, che abbiamo ascoltato era quella di Bruno Pizzul, che raccontava il gol decisivo segnato dal bomber Andrea Carnevale, che è con noi Extra Time. Buongiorno Andrea.
5: Buongiorno Massimiliano, buongiorno a tutti.
2: T'abbiamo riportato indietro con queste voci storiche a quel momento pazzesco, perché vincere uno scudetto a Napoli non credo sia paragonabile con nulla. Napoli, si legge nelle prime pagine del tuo libro, è una città ontologicamente fuori scala, e fuori scala di conseguenza anche il modo di sentire, di vivere le emozioni. Tutta quella passione, tutta quella pressione diventa un fuoco d'artificio quando la puoi finalmente liberare, però nell'attesa rischia quasi di schiacciarti. Allora ti chiedo, come hai vissuto tu quei momenti quando hai messo il pallone in rete e poi alla liberazione del fischio finale?
5: È stata una liberazione, come hai detto tu Massimiliano, nel senso che Napoli aspettava questo primo scudetto e anche benedetto, perché insomma nella storia del Napoli non c'è stato mai un primo scudetto, e il 10 maggio 87 io ho firmato con un gol bellissimo contro la Fiorentina il nostro primo scudetto nella storia del Napoli. Lo stadio, come hai già detto tu, 100.000, forse anche di più, per me è stato il giorno più bello della mia vita.
2: E poi per te c'era anche qualcosa in più, perché hai vinto sì lo scudetto, sei stato protagonista, però non fu un'annata facilissima nei rapporti con Ottavio Bianchi, l'allenatore in panchina, che ti centellinava un po', no? Ti faceva giocare meno di quello che avresti voluto, spesso poi in una posizione che non era quella del bomber, puro finalizzatore.
5: Ma inizialmente le prime partite, diciamo, che io ho giocato, dopodiché a ottobre, che allora c'era il mercato ottombrino, chiaramente è stato preso il giocatore Francesco Romano, e quando è arrivato, diciamo, Francesco Romano mi ha fatto un po' fuori, mi ha messo un po' da parte, e quindi insomma ho avuto Sì, tanti problemi con Ottavo Bianchi, anche perché insomma io venivo dall'Udinese e volevo a tutti i costi insomma conquistarmi il posto, ma fu diciamo un po' messo da parte. Però poi nel finale, nelle ultime 8 partite, insomma ho messo in rete 8 gol decisivi, sì, che poi hanno portato alla conquista del primo scudetto.
2: E come ricordavi tu, prima c'era stata l'Udinese, ma ti voleva anche la Roma, che il suo primo scudetto lo aveva già vinto nell'83, poi lo aveva sfiorato l'anno prima con Eriksson in panchina. Però tu hai scelto Napoli, anche se a Roma la maglia giallorossa era qualcosa che avevi nel cuore. Com'è andata quella scelta?
5: Ma era una scelta di, diciamo, un po' di cuore, in quanto io avevo e ho anche tutt'oggi, diciamo, un fratello che si chiama Germano Carnevale, che era già alla Roma da piccolino. Diciamo, il talento di casa era Germano Carnevale, non Andrea Carnevale, che in quel momento lì giocava nei dilettanti. E quindi avevo fatto quasi una scelta di cuore, cioè la maglietta giallorossa, insomma, la volevo a tutti i costi, ma poi alla fine, insomma, Giampaolo Pozzo mi disse: ma che fai? Sai con chi sta andando a giocare? Con un certo Diego Armando Maradona. E così poi la scelta, insomma, di andare a Napoli fu decisiva.
2: Ecco, Maradona che è il dio del calcio secondo tutti, praticamente il più grande che ci sia mai stato, con il quale tu avevi un rapporto particolare, perché lui ti ha preso a ben volere.
5: Assolutamente sì, Massimiliano. Noi eravamo 2 ragazzi, insomma, che venivano dalla povertà, insomma, passavano sguardo tra me e Diego, insomma, ci si capiva. Un ragazzo d'oro, altruista, generoso. E poi, insomma, io ancora non credo, insomma, dopo 30 anni di aver giocato con il più grande, insomma, di tutti i tempi, Diego Armando Maradona. Faccio ancora un po' fatica, ogni tanto mi vedo in televisione, insomma, qualche partita, e dico: anche io ho avuto, diciamo, il sogno di giocare con il più grande di tutti i tempi.
4: Una mezza rovesciata di Giordano, ancora una volta situazione d'angolo ha consentito al numero 9 della formazione azzurra di portare in vantaggio la propria squadra. E il Napoli ora al 29esimo della ripresa conduce per 2-1. Viene servito Carnevale, che è scattato in questo momento. Sulla sua destra è scattato anche il numero 13 della formazione napoletana, che riceve in questo momento il passaggio. Parte il tiro e rete. È la terza rete della formazione del Napoli. Si tratta di Volpicina, che sta al settore di destra.
2: Era il novembre del 1986, prima di quella partita le due squadre erano appaiate al comando, il Napoli vincendo in casa della Juventus se ne andava da solo in testa per restarci fino alla fine. Andrea Carnevale, mancavano ancora 8 mesi alla conquista del vostro scudetto, il primo scudetto della storia partenopea, però andare a vincere in quel modo, in maniera così netta, 3-1 in rimonta in casa della Juventus, era una cosa da grande squadra, che ha segnato un passaggio di status per il Napoli, una cosa che rimescolava un po' gli equilibri e offuscava un'egemonia storica della Juventus sulla Serie A.
5: Assolutamente sì, era quasi un tabù andare a Torino, insomma, e pensare di vincere 3-1 con la più forte della squadra italiana. In quel caso lì era la Juventus, quindi insomma abbiamo sorpreso, diciamo, un po' i pronostici, perché prima, insomma, effettivamente battere la Juve era così impossibile, però si erano dimenticati che, insomma, il Napoli era stata costruita per battere anche la Juventus, e poi c'era sempre un grande Diego Armando Maradona, ma non solo, Bruno Giordano anche lui, insomma, eravamo veramente una grande squadra di uomini e di grandissimi campioni.
2: Maradona, grandissimo ispiratore di quel Napoli, un po' genio e sregolatezza, come è stato più volte sottolineato, però tu hai giocato, sei stato anche a fianco di Zico all'Udinese, i numeri 10 più grandi del tempo, quelli che sono rimasti nell'immaginario collettivo. Hai avuto questa fortuna di stare in campo con entrambi?
5: Assolutamente sì, ripeto, come ho detto inizialmente, ancora stento a credere che io abbia giocato con i due più grandi, diciamo, fenomeni del calcio mondiale. Prima Zico, che avevo solamente 22 anni, me lo sono trovato all'Udinese, e per me quando l'ho visto, insomma, ho detto no, non ci posso credere, perché insomma era impensabile che io potessi giocare con un campione. E dopo, un anno dopo, insomma, mi trovo il più grande di tutti i tempi, Diego Armando Maradona. Che dire, ragazzo fortunato? Assolutamente sì.
6: Erano anche due persone, calcisticamente li conosciamo, anche chi è arrivato dopo ha potuto vederli perché fanno parte dell'immaginario collettivo, della storia del calcio, però erano anche molto diversi caratterialmente queste due persone, sì. Zico e Maradona.
5: Assolutamente sì, Zico, grande professionista, una persona veramente a modo, educato, grande professionista, come ho detto, cioè completamente diverso, insomma, dal Diego che abbiamo un po' conosciuto tutti quanti. Diego, insomma, era Diego Maradona proprio perché, insomma, faceva delle cose fuori, insomma, da ogni esistenza.
6: No, ma Andrea, no? Ma anche in campo, no? Perché Zico non avrebbe mai segnato un gol di mano, mentre Maradona sì, però nel suo caso c'era una sorta di legittimazione morale. La mano di Maradona era un po' come la mano di Dio che riequilibra i torti.
5: Ammetto una cosa, Massimiliano, guarda, a lui ha fatto dei gol che neanche a noi ce l'ha confidato. Io me ne sono accorto con il tempo, anche, diciamo, la mano, insomma, il gol che ha fatto all'Inghilterra, cioè non è facile, insomma, contemporaneamente muovere, diciamo, la mano con la testa. Lui la faceva così bene, ma anche il gol che ha fatto a Genova, io ho detto ma come cavolo ha fatto a fare un gol del genere, perché era un cross dalla sinistra, lui si è buttato con la testa, invece poi siamo venuti a sapere che lui ha fatto gol con la mano. Quindi geniale, un giocatore geniale.
6: Ma io, rivedendo le immagini del passato, mi sembra di aver visto qualcosa anche contro lo Stoccarda in finale di Coppa UEFA, cose che devi rivedere a rallenti mille volte per renderti conto. Questo per portarti poi anche sugli altri successi, no? Perché noi abbiamo ricordato il primo scudetto del Napoli, ma poi è arrivato il secondo nel 90, è arrivata una vittoria di Coppa UEFA. Quello era un grande Napoli che ha aperto un ciclo.
5: Assolutamente sì, io mi ritengo sempre fortunato perché, insomma, ho fatto parte di una squadra di ragazzi straordinari, di uomini straordinari e poi giocatori veramente dei fuoriclassi assoluto. Vorrei citare il grande bomber, il mio idolo Bruno Giordano, Bagni, De Napoli, Crippa, insomma giocatori veramente fortissimi che hanno fatto sì che con chiaramente Maradona, ciliegina sulla torta, diventasse, diciamo, una squadra fortissima.
6: Andrea, c'è un episodio che hai raccontato nel tuo libro, in una partita quando ancora giocavi con l'Udinese ma sapevi già di passare al Napoli di lì a poco, e Bagni ti ha un po' strattonato perché ti impegnavi troppo, è vero?
5: Assolutamente sì, in quella partita lì ho già firmato per il Napoli, di cui ringrazio anche per Paolo Marino, allora, insomma, tanto è tutto in prescrizione, avevo già firmato col Napoli, io, insomma, avevo questa partita importante, però il mio carattere mi diceva sempre di non guardare in faccia a nessuno perché per fortuna io volevo arrivare veramente in alto, e mi si presenta in quella partita lì, insomma, Udinese-Napoli, e feci il primo gol, e dopodiché Bagni, insomma, mi ha un po', diciamo, come posso dire, mi diceva delle parole, no? Tipo l'anno prossimo se viene a Napoli andrai in tribuna, mi minacciava, no? E quindi a un certo punto gli ho detto io, Salvatore, adesso te ne faccio anche un altro, e così fu, perché quella partita lì finì 2-0 e Napoli, insomma, non gli avevo permesso di andare in Coppa UEFA.
7: Calcio di rigore in favore della Roma, siamo al 16esimo, Carnevale pronto alla ricorsa, parte adesso Carnevale, la conclusione, la palla in rete del 3-0 della Roma sulla Fiorentina per la linea Meri. È l'Olimpico che interviene ancora, quarto gol per la Roma ad opera di Carnevale, siamo esattamente al 19esimo, Roma 4, Fiorentina 0 per la linea.
8: Verde di un bel verde.
6: È la prima giornata della Serie A 90-91, l'esordio di Andrea Carnevale nel racconto di Riccardo Cucchi. Carnevale che esordisce con la maglia della Roma con una doppietta contro la Fiorentina, un avvio favoloso, 4 gol in 5 partite, Andrea, per un nuovo capitolo della tua storia calcistica che però si ferma subito, finisce prima del si interrompe, diciamo, no? Perché arriva la squalifica per doping, per il famoso Lipovil insieme a Peruzzi. Un inciampo che arriva in un momento in cui dovevi andare a far coppia in attacco con Rudi Feller, una coppia che prometteva scintille, e quell'anno la Roma sarebbe arrivata anche in finale di Coppa UEFA, poi persa contro l'Inter. Ce l'hai qualche rammarico di non aver giocato quella stagione?
5: Sì.
6: Quella stagione che ha portato alla finale della Coppa UEFA, alla vittoria anche della Coppa Italia, in quella
5: certo,
6: alla fine.
5: Certo, sì, mi ricordo tutto, anche perché io avevo firmato già per la Roma con il grande Dino Viola, insomma ci tenevo ad indossare quella maglietta lì, e quindi era, diciamo, il mio obiettivo, la mia più grande soddisfazione, indossare quella maglietta lì. Ho iniziato molto molto bene, 5 partite, 4 gol, dopo chiaramente la grande delusione fu questa squalifica per Lipopil di un anno, e quindi insomma finì questo inizio di stagione stupefacente, perché nel senso che fece veramente molto bene, era il mio obiettivo insomma di riportare anche lo scudetto a Roma, ma così non fu.
6: Ma fra l'altro lì alla Roma sei andato insieme a Ottavio Bianchi, allora non è vero che non andavate d'accordo?
5: se vuoi ti racconto l'aneddoto, sì. Perché realmente io, siccome insomma a Napoli ho sempre litigato con Bianchi, perché a me piace essere chiaro anche con gli allenatori, io ho voluto sempre un fatto di vita personale, cioè ho voluto sempre chiarezza da parte di allenatore, e così Bianchi, quando mi ha messo fuori a Napoli, chiaramente io ho chiesto un incontro per capire perché non giocava, e lui mi disse è una questione tecnica, oppure non mi disse neanche niente, ma adesso neanche mi ricordo, no? E insomma io ci rimasi molto male, insomma stavo sempre per litigare. Dopodiché, quando io firmo per la Roma, non sapevo niente che Bianchi insomma aveva già firmato per la Roma. Allora quando io mi trovo Bianchi alla Roma, Viola mi disse: Andrea, guarda che ti ha voluto lui. E io sono rimasto veramente, diciamo, un po' di stucco, perché ho detto no, ma non è possibile, ma come? Io con Bianchi ho sempre litigato, non è che ci potevamo vedere. Addirittura non sono andato neanche in ritiro insomma il secondo anno del Napoli, e poi me lo trovo alla Roma, e dopodiché insomma il rapporto è cambiato tra me e lui. Lo saluto tanto.
6: E sono cose che succedono nel calcio. Guarda, abbiamo pochi secondi e poi ci dobbiamo salutare. Io ricordo che poi hai finito la tua carriera all'Udinese, dove sei rimasto come dirigente, come capo scout, diciamo così.
5: Io sono il capo scout,
6: ecco,
5: sì.
6: Velocemente, qual è stato il talento più bello che tu hai trovato? Ma pochi secondi abbiamo,
5: Ma secondo me quella di Andanovic, insomma, un ragazzo che io avevo visto in Serie C, poi l'ho portato all'Udinese, è diventato uno dei più grandi portieri insomma a livello internazionale, quindi grande soddisfazione per me.
6: Grazie Andrea Carnevale per essere stato con noi, a risentirci presto. Extra
5: grazie
6: time.
5: A voi, grazie a voi.
6: Chiudiamo qui con la regia di Umbretta Conti, con Emanuele Granelli, Andrea Bocce e Tony Tisi in redazione, Emanuele Di Cavio alla realizzazione tecnica.

0: ore 14.
1: GR1.
2: Vanessa Giovagnoli, Papa Leone agli studenti dell'Università Sapienza di Roma, siate artigiani della pace, disarmata e disarmante, non si chiami difesa la spesa militare a scapito di educazione e salute, ha detto il pontefice. La visita di Trump in Cina, prima del banchetto ufficiale lungo bilaterale con il leader cinese Xi Jinping, nel resoconto della Casa Bianca non viene citata Taiwan e sull'Iran per Washington c'è pieno accordo sulla necessità di riaprire lo stretto di Hormuz e sul no al nucleare per Teheran. A Taranto un altro fermo per l'uccisione di Sacco Baccarì, il bracciante di origine maliana assassinato in pieno centro da una baby gang. È un giovane di 22 anni, il secondo maggiorenne. Nel pomeriggio in città il sit-in contro il razzismo. Fine vita, dopo 9 mesi di attesa, una diffida e un ricorso d'urgenza, Maria Sole, nome di fantasia, è deceduta in Toscana attraverso il suicidio assistito. La donna, 63 anni, si è autosomministrata il farmaco letale fornito dal Servizio Sanitario Regionale. Dal 2015 era affetta dal morbo di Parkinson e non era più autosufficiente. È il 16° caso in Italia, il 4° in Toscana. È cominciato a Torino il Salone del Libro, il mondo salvato dai ragazzini, il tema di quest'anno al Lingotto fino al 18 maggio, oltre 500 stand e 1250 marche editoriali, 378 ore di laboratori con oltre 2700 eventi. Per il tennis, Sinner in campo al Foro Italico a Roma contro il russo Rublev, in palio la semifinale degli internazionali, Jannik ha vinto il primo set 6-2 e ora è in vantaggio nel secondo 1-0. Ci fermiamo qui, la linea torna un giorno da pecora.
3: C'è un camper in viaggio per l'Italia.
4: Questo è un podcast original a RaiPlay Sound.
3: Ogni settimana una nuova puntata con ospiti a bordo tra cultura e musica verso il Salone Internazionale del Libro di Torino.
4: Ascolta il podcast Il Camper del Libro su RaiPlay Sound o scarica l'app.
5: Il caffè di Radio 1 Sport.
6: Buon pomeriggio, il caffè di Radio 1 Sport in questo giovedì 14 maggio 2026. Un saluto da Jacopo Barlotti, Emanuele Granelli.
7: Ciao, buon pomeriggio, ciao Jacopo, buon pomeriggio a tutti.
6: Gabriele Broccani, ciao Gabriele.
8: Ciao Jacopo, ciao Emanuele.
6: E salutiamo anche Giovanni De Palma alla parte tecnica e poi Danilo Gionta in regia. Tanta diretta, tanto sport in questo pomeriggio, naturalmente a cominciare dal tennis. Gli internazionali d'Italia con Sinner in campo contro Rublev. L'azzurro ha vinto il primo set 6-2. Adesso siamo nel secondo set, Emanuele, ed ha già breccato Sinner.
7: Eh sì, va veloce, abbastanza veloce Jannik Sinner, ha indirizzato subito il match, poi tra poco ci collegheremo comunque con il centrale del Foro Italico. Ieri sera è stata una giornata in cui è finito parecchio tardi il programma del centrale, sì. Addirittura alle 2 di notte con la straordinaria vittoria 6-0 al terzo di Luciano Dardari contro Rafa Hodar, ha replicato la vittoria sempre 6-0 al terzo contro Zverev, in quel caso aveva annullato anche 4 match point, e stavolta invece si è partito presto alle 13 con Jannik Sinner e ha messo già le basi per una qualificazione alla semifinali dell'Internazionale d'Italia, e quella che sarebbe una vittoria che gli regalerebbe il primato assoluto per quanto riguarda la striscia di vittorie consecutive nei Masters 1000, superando le 31 di Djokovic.
6: E poi naturalmente il ciclismo, il Giro d'Italia con la tappa che da Pestum porterà il gruppo a Napoli, quindi collegamenti sempre aperti con il Giro d'Italia e il calcio ovviamente, perché un'altra giornata, un altro pomeriggio di passione per sapere a che ora si giocherà nel prossimo weekend. Naturalmente ieri la vittoria dell'Inter in Coppa Italia, torneremo anche sulla finale dell'Olimpico, i nerazzurri che hanno vinto la 10ª Coppa Italia della propria storia, 2-0 contro la Lazio, ma come dicevamo c'è da capire ancora gli orari soprattutto del derby di Lazio-Roma
7: e si trascina poi tutte le altre 4
6: e tante altre partite che devono giocarsi in contemporanea per la regolarità del campionato, lotta Champions apertissima, e quindi ricorso al TAR annunciato è fatto dalla Lega Serie A per poter giocare le gare domenica alle 12. La prefettura che insiste invece per confermare le gare lunedì sera. Oggi forse avremo la risposta definitiva.
7: Ce lo auguriamo, certo. I tifosi se lo augurano più che altro.
6: Mancano tre giorni a domenica, quindi forse sarebbe anche il caso di farci sapere a che ora si giocheranno le partite di questa penultima di campionato. Insomma, tanto sport, tanti aggiornamenti che arriveranno in questo pomeriggio e come sempre, Gabriele, tanta musica.
8: Eh sì, si parte da un classicone degli anni 80 e Simple Minds con Don't You Forget About Me.

0: con questa mitica Don't You Forget About Me, Simple Minds, all'interno della nostra playlist musicale di questa puntata del Caffè di Radio 1 Sport di questo 14 di maggio. Alle 14.09 torniamo in diretta dagli studi di Saxa Rubra. Jacopo,
1: con i quarti di finale degli internazionali d'Italia, Sinner contro Rublev, siamo ancora nel secondo set, l'azzurro ha vinto il primo e siamo ancora nel quarto game del secondo set. Emanuele,
2: esatto, avanti di un set e di un break, Jannik Sinner 6-2-2-1, adesso con l'opportunità di salire con il 3-1, prova subito l'ace centrale Jannik Sinner, ma la palla esce di pochissimo, quindi seconda palla a disposizione. È stato particolarmente efficace al servizio Jannik Sinner e soprattutto con il dritto sta facendo la differenza. Altro errore gratuito in questo caso da parte di Rublev, che con la seconda di servizio di Sinner ha provato a entrare con i piedi dentro al campo, ha provato con la risposta di rovescio un pochino accelerata, non riesce però a tenere la palla in campo, stecca direttamente il rovescio, palla direttamente sul fondo, 3-1 quindi per Jannik Sinner, che non sta avendo assolutamente problemi al servizio, non ha concesso praticamente solamente una palla break nel primo set, ma per il resto è stato praticamente sempre on serve in maniera piuttosto efficace.
1: Pochi problemi anche di meteo quest'oggi, nonostante qualche timore almeno in mattinata per possibile pioggia soprattutto al sud Italia, ma anche al nord, poi ci diranno soprattutto gli inviati al Giro d'Italia se a Napoli effettivamente piove ed è attesa pioggia come ieri al Giro d'Italia, una tappa davvero incredibile quella della Corsa Rosa ieri a Potenza, invece c'è il sole, comunque si gioca al Foro Italico. Ieri invece, Emanuele, un'altra giornata davvero incredibile anche al Foro Italico, soprattutto per quello che è accaduto in serata con Darderi, che di fatto match interrotto anche per i fumogeni e per i festeggiamenti dell'Inter che arrivavano dall'Olimpico pochi metri accanto al Foro Italico. Fatto sta che incontro finito in piena notte, Darderi ha battuto Hodar e vola in semifinale dove affronterà Rud, quindi un grandissimo Darderi.
2: Sì, veramente eccezionale, era il suo primo quarto di finale in un Masters 1000, ha iniziato praticamente, ha dato il via alla sessione notturna, ormai non più sessione serale, partita iniziata praticamente alle 11 meno un quarto, verso le 22:45-50, è durata fino alle 2 di notte, e anche in questo caso, come con Zverev, alla lunga, con grandissima personalità, con grande volontà, soprattutto con questo suo modo anche di stare in campo e di coinvolgere il pubblico, che è rimasto poi alla fine al centrale del Foro Italico fino alle 2 di notte, è riuscito a portarselo quasi sulle spalle, a condurlo alla vittoria con un 6-0 che fa parecchio rumore contro Hodar, che è uno dei migliori giocatori in questo momento nelle ultime settimane dell'intero circuito.
1: Il bilancio insomma è positivo, si può dire, al di là di quello che sarà Sinner. Fra poco anche andremo dai nostri inviati alla Foro Italico per gli internazionali d'Italia. Peccato per Musetti, direi, perché Emanuele, soprattutto anche alla luce di quelle che sono le sue condizioni, sarà costretto a saltare i prossimi tornei, soprattutto il Roland Garros.
2: Eh sì, ieri abbiamo dato proprio la notizia in diretta quando ha pubblicato poi quel post sui social, in cui era parecchio affranto per aver provato in tutti i modi a portare a termine, cosa che ha fatto poi la partita contro Casper Ruud agli internazionali d'Italia. Purtroppo dovrà saltare sia il torneo di Amburgo, soprattutto tutto il Roland Garros, perderà anche diversi punti, perché l'anno scorso comunque difendeva la semifinale a Parigi, come del resto lo difendeva anche i punti della semifinale a Roma. È un momento un po' complicato per lui, è stata una batosta sicuramente questa forfè dal Roland Garros, in cui con l'assenza di Alcaraz poteva veramente arrivare fino in fondo. Rimane però l'argomento e la questione fisica che negli ultimi mesi non ha saputo risolvere, soprattutto dopo quel problema, quell'infortunio agli Australian Open.
1: Vero. Ricordiamo anche allora il programma al momento, TAR permettendo, di domenica, perché dovrebbe esserci anche Mattarella per la finale degli internazionali d'Italia, e dunque programma attuale per domenica non c'è la Serie A, che TAR permettendo, ripetiamo, al momento in programma lunedì sera. Si giocheranno le partite alle 15, alle 18 e poi alle 20:45, e nel pomeriggio la finale al Foro Italico.
2: La finale dell'internazionale, esatto, alle 17, finale maschile.
1: questo senza spostamenti, perché la proposta ieri, ricordiamo, era il derby alle 12 e la finale alle 17:30,
2: esatto,
1: per l'Internazionale d'Italia. Ma andiamo al Foro Italico dai nostri inviati Diego Carmignani, Emilio Mancuso. Sinner contro Rublev, quarti di finale in corso.
3: Ci sentite? Bentrovati?
1: Sì, sì, sì. Ora sì,
3: eccoci, ora eccoci, sì, eccoci. Allora, è in corso, non sono Mancuso, sono Carmignani. C'è tra pochissimo probabilmente il collega, visto che staremo in sostanza attaccati più possibile, principalmente a questo incontro odierno, in sostanza il circoletto rosso sulla giornata odierna al Foro Italico, una fotocopia direi rispetto al primo set, quello che sta portando adesso nel secondo, il 3-1 di Jannik Sinner. Avete già ben osservato quello che sta capitando, ben descritto i momenti della partita, uno in particolare adesso però con uno smash scarabocchiato da Rublev che gli permette di ingannare in maniera piuttosto clamorosa Jannik Sinner e portarsi sul 40 pari servizio Rublev, che sta servendo per rimanere nel match. È un punto quello messo adesso a referto dal russo che gli permette anche di rimanere a galla. Sarebbe andato con il break che aveva in dote Sinner, andato sul 4-1, ci sarebbe stato poco da fare per un cammino che sembra già in discesa, come dicevate da studio, da inizio game, dal primissimo game del primo set, subito il break, subito un servizio tenuto poi a zero successivamente. Un Rublev che è tornato ai suoi livelli nel corso delle ultime uscite, ma non è ancora evidentemente in grado di fronteggiare la macchina oggi in completo nero rappresentata da Jannik Sinner, che è andato fuori ora con la risposta. Pertanto è ancora, rimane in partita Rublev con il vantaggio a suo favore 6-2 nel primo set, che per andare anche a osservare quelli che sono i numeri eloquenti, con una quarantina di minuti di gioco appena, due break e il solito dominio al servizio per Jannik Sinner, 69% di punti vinti con la prima di servizio e da fondo campo, poi 11 vincenti, 11 errori gratuiti di Rublev, che in qualche modo mi sembra stia rappresentando sempre quella versione che abbiamo visto al primo set anche nella seconda. Battagliero a tratti, con sprazzi di classe e anche punti che hanno esaltato il pubblico del centrale, il russo, che sicuramente è uno che fa simpatia ma che è tornato anche a livello mentale piuttosto centrato, non è andato in escandescenze come al solito nemmeno in corso di questa partita, che sta secondo me battagliando in maniera onesta contro un Sinner che sta perdendo pochissimi colpi, che adesso se la vede ancora con il servizio di Rublev, che potrebbe andare con un punto sul 3-2, continuare su un copione identico rispetto a quello che abbiamo visto nel primo set che si è concluso 6-2. Diciate da studio anche che c'era anche un tempo clemente quest'oggi al Foro Italico, devo dire qualche goccia c'è stata. Rublev adesso con il gratuito e la palla a fondo campo di Sinner porta a casa il quinto game, va sul 3-2 il russo. Ci sono nuvole minacciose, ci sono state gocce di pioggia, non tante da dover interrompere le operazioni qui al Foro Italico. È stata una mattinata tra l'altro che non ha visto altri match, si è iniziato proprio da qua, si è iniziato dopo le scandescenze di Darderi nella serata di ieri. Adesso ancora Rublev, dato a disperdere quello che ha costruito prima, erroneamente ho detto di una risposta fuori misura di Sinner, invece ha toccato la linea, si è andato ancora al 40 pari, nuovo vantaggio di Rublev che è stato riannullato da Sinner. Sinner che adesso è spalle, diciamo, allo Stadio Olimpico rispetto alla nostra postazione, siamo alle spalle di Rublev che sta andando a servire verso sinistra in questo nuovo momento di un lunghissimo game dopo un'ora e sei minuti di gioco. Risposta così così ancora di Rublev sulla risposta di Sinner, che a sua volta ha dimostrato di essere molto centrato, basta un erroretto di Sinner per subito farlo riconcentrare. Secondo me è proprio una macchina impostata per correggere i suoi errori nel breve tempo. Dall'altra parte invece Rublev non ha la stessa dinamica mentale. Ancora al servizio, ha andato in rete il primo, vedremo come proseguirà, se riuscirà a portarsi sul 4-1 Sinner. Penso che la gara sia in sostanza chiusa, ricordiamo, è così, è andata in rete questa risposta con un nervosismo di Rublev che lo sta in qualche modo riportando ai livelli che conosciamo di identità. 4-1 Sinner nel secondo set, 6-2 nel primo, e il pubblico si sta relativamente esaltando perché è una gara che si sta indirizzando in maniera inequivocabile ed è, se vogliamo, non so se siete d'accordo da studio, qualcosa di completamente diverso, quasi un altro sport rispetto a quello che ha offerto ieri Dardari, per dire anche quanto in qualche modo nel tennis cambi molto rispetto al temperamento, all'approccio del campo dei diversi atleti. A voi la linea, visto che è anche il momento di una pausa, siamo all'avvento del sesto game.
2: Sì, anche perché alla fine, Diego, noi parliamo spesso anche del fattore stanchezza di Sinner, che negli ultimi mesi da Indian Wells in poi potrebbe prima o poi fare capolino un po' sul fisico di Jannik, ma anche in questo caso forse si era vista non una versione così brillante contro Andrea Pellegrino, però già oggi si è rivisto un Sinner, lo aveva detto anche ieri in conferenza stampa, dal punto di vista fisico mi sento bene, un'ottima preparazione per il Roland Garros, particolarmente brillante Sinner. Allora direi che tra poco possiamo tornare al Foro Italico dal nostro Diego Carlini.
0: Prima ci ascoltiamo Lady Gaga con Doici, questo brano scritto insieme a Bruno Mars dal titolo Runway. No matter what, no matter what, you

0: Lady Gaga e Doici, questa è Runway alle 14.23 qui in questo 14 di maggio all'interno dell'appuntamento del giovedì del caffè di Radio 1 Sport, anche questo è un caffè lungo, cari Emanuele e caro Jacopo.
1: Sì, tempi di giro è così.
2: Tempi di giro, tempi di internazionali d'Italia e telenovela sulla campionato. Giornata calcistica, sì. Perché allora nuovi aggiornamenti, innanzitutto
1: nuovo capitolo.
2: Riprende quota l'ipotesi di giocare alle 12 le partite di calcio, fra cui il derby, e posticipare di mezz'ora alle 17.30 la finale dell'Internazionale d'Italia. Intanto anche la Roma si è espressa ufficialmente con un comunicato sul proprio sito. Dice: la Roma comprende pienamente il legittimo disappunto espresso dai propri tifosi in queste ore. Si parla di un derby senza tifosi, né per quanto riguarda la Lazio né per quanto riguarda la Roma. Protesta proprio contro questa vicenda orari. Però la Roma si esprime, si schiera e dice: il club sta lavorando incessantemente in ogni sede opportuna affinché la gara possa essere disputata domenica, nella convinzione che debbano essere tutelati i diritti di ogni cittadino, tifoso e abbonato giallorosso. Certo. Quindi anche la Roma si schiera per giocare domenica, così come la Lega Serie A. Invece direi che Sarri, soprattutto come Lazio,
1: ha detto che non si presenta domenica.
2: E dice: fosse per me Lotito dovrebbe semplicemente non giocare, prendiamoci un punto di penalizzazione e perdiamo la partita a tavolino. Questo nel caso si giocasse domenica, quindi la Lazio è per giocare lunedì. La prefettura e le forze dell'ordine,
1: da una parte Lega Serie A versus prefettura, sì, dall'altra Roma-Lazio, domenica contro lunedì, e a questo punto siamo a giovedì,
2: siamo
1: ancora
2: a giovedì
1: non
2: pomeriggio
1: nulla.
2: E si potrebbe giocare fra tre giorni, fra meno di tre giorni, e ancora non abbiamo l'ufficialità. Però torniamo al Foro Italico, Sinner contro Rublev.
0: Mi sa che finisce presto.
1: Potrebbe.
2: Diego Carmignani.
3: Sì. Roma contro Lazio, Sinner contro Rublev, tennis contro calcio, ma poi anche il problema parcheggi per la macchina, questo è qualcosa che può essere utile per tutti quanti, almeno sì, un parcheggio in più se Sarri non si presenta, questo ovviamente scherzando sulla situazione che anche ieri è stata originata dalla doppia

0: Andare sul 5-1, siamo sul 30 pari, si stanno anche sbizzarrendo con i colpi, palla break però a favore di Rublev con il tentativo di lob da parte di Sinner a recuperare una palla abbastanza complessa, si potrebbe portare sul 4-2, potrebbe riaprire la gara Rublev, abbiamo detto insomma di un meteo clemente, ma le nuvole sono davvero minacciose, speriamo che regga, speriamo ovviamente che tutto questo faccia sì anche che Sinner acceleri in questa pratica, ma c'è un Rublev che non vuole cedere, c'è anche una serie di presenze in tribuna a seguire sul centrale questo incontro, non so se avete anche qualche nome voi, Dorothea Wierer sicuramente tra le presenze, Paolo Maldini, sì. Insomma si fa notizia
1: Galliani,
0: anche di
2: Adriano Galliani, sì.
0: Galliani, vabbè, facile da riconoscere effettivamente Galliani anche da,
2: e anche un Marazzafin in versione pirata dei Caraibi, l'allenatore
3: Marazzafin.
2: Di
0: Rublev. è tutto fantastico quando insomma la cornice permette con l'occhio di falco di andare a pescare questi personaggi, Safin che ha contribuito, sta contribuendo alla ascesa, al ritorno ai suoi livelli di Rublev, sì. Che porta a casa questo break, è una notizia quando sì. Insomma è un Sinner in questo formato lusso, 4-2 pertanto con Rublev che è sotto di un set, di un game in questo set, di un break scusate in questo set, che ovviamente potrebbe andare sul 4-3 se dovesse ognuno portare a casa il proprio servizio, sarebbe insomma praticamente da poter concludere il secondo set su 6-4, tutto questo se Rublev non fa ovviamente quello che ci auguriamo non faccia, ovvero la gara della vita, il set della vita contro un Sinner che sta giocando in maniera costante, meno stravagante nelle scelte sul campo, ma poi hanno dato vita a scambi davvero molto interessanti, tra cui il lob che abbiamo detto che non stava che non ha trovato il campo, purtroppo per Sinner che dunque è stato costretto a inseguire e a cedere il primo break della partita, scambio da fondo campo ora davvero di alta qualità e di gran potenza da parte dei due tennisti, Tergi Cristallo Rublev con Sinner che rimase invece piuttosto fermo nella sua posizione, poi trova un dritto incrociare che mette in difficoltà Rublev, risposta lunga e 30-0 a favore di Sinner in questo settimo game del set numero 2, 30-0 con Rublev alla battuta, Rublev che ha concluso con il penultimo game.
2: Perfetto Diego, torniamo da te fra pochissimo, adesso è il sì. Tempo di andare invece sulle strade del Giro d'Italia, come sempre appuntamento delle 14:30, sesta tappa da Paestum a Napoli, anche oggi le emozioni non mancano perché c'è già stata una caduta, fra poco poi rientriamo nel caffè di Radio 1 Sport ancora con tennis, calcio e non solo.
3: Ci arriviamo con un nuovo dei Subsonica che si chiama Grida. Del

0: dei 141 totali, ma subito con un colpo di scena. Manuel.
1: Sì, perché il gruppo è compatto, non ci sono stati tentativi di fuga, ma c'è stata una caduta che ha visto coinvolto Matteo Sobrero, compagno di squadra di Jonathan Milan, e lo stesso Jonathan Milan, che è uno dei favoriti per la frazione di quest'oggi, che ha dovuto mettere il piede a terra dopo essere stato toccato dal compagno di squadra. Sono finiti a terra anche Leknessund e un altro corridore, che però sono ripartiti senza particolari problemi e stanno placidamente adesso rientrando in gruppo, il gruppo che li sta sostanzialmente aspettando. Si è partiti da poco sfruttando un po' la scia delle ammiraglie, stanno per raggiungere la coda del gruppo, ma ripetiamo, nessun problema particolare per i due, e mentre c'è subito un primo tentativo di scatto. Cristiano.
0: Sì, con i corridori della Alpecin che hanno perso però il loro velocista di riferimento, ovvero Caden Groves, che si è ritirato nei giorni scorsi. C'è il sole, ma oggi insomma meteo variabile, Giovanni Visconti, perché il rischio pioggia rimane.
2: Rimane, sì, non siamo certissimi che non pioverà più, e questo crea un po' di tensione, un po' di nervosismo, e tra l'altro un finale di tappa non semplicissimo, perché gli ultimi 600 metri non sono pianeggianti, c'è uno strappettino di 400 metri che metterà in difficoltà le ruote veloci.
0: E poi anche con arrivo su pavé e con questa salitella finale che evidentemente renderà più complicata la lettura del possibile sprint, si riparte con una nuova maglia rosa che è il portoghese Eulalio, arrivato secondo ieri sul traguardo, vittoria per Arrieta, e dunque oggi sarà sprint, Ghirotto?
3: Sì, sicuramente sì, perché oggi i velocisti non si dovranno far scappare una delle poche tappe che rimangono in questo giro, anche se siamo insomma alla sesta tappa, pertanto bisogna tenere il gruppo compatto. Sicuramente ci saranno dei corridori che tenteranno qualcosa, ma poi nel finale il gruppo dei velocisti, le squadre dei velocisti chiuderanno il buco.
0: Scenario con la costa a Campana e poi l'arrivo ovviamente a Napoli, qui a Piazza del Plebiscito, dove, Manuel, c'è già tanta gente.
1: Gente, insomma, è sempre un po' un plebiscito d'amore quello che la città di Napoli fornisce al Giro d'Italia quando arriva. È cambiato l'arrivo, perché di solito si arrivava sul lungomare, questa volta in Piazza del Plebiscito, un arrivo meno banale, l'avete raccontato, sarà uno spettacolo. A te.
0: Davanti intanto attacco di Plancaert e Vergalitto, i due corridori della Alpecin, che hanno un margine in questo momento di soli 10 secondi rispetto al gruppo della Maglia Rosa. Ne mancano 129 di chilometri al traguardo finale qui a Napoli nella sesta tappa del Giro d'Italia. Ci risentiamo alle 15.05, linea adesso a Un Giorno da Pecora.
4: Radio 1 Sport lo puoi ascoltare in DAB sul canale 711 del digitale terrestre e sul sito Rai Play Sound da smartphone e da computer. Rai Radio 1 Sport.

0: sulle strade del Giro.
1: Bentrovati da Piazza del Plebiscito, Napoli, dove arriverà quest'oggi la sesta frazione del Giro d'Italia, partenza da Paestum, dunque tappa tutta campana, cominciata da pochi chilometri, ne mancano 131 alla conclusione.

0: Alanis Morissette dal Canada con questa bellissima canzone Ironic che abbiamo riascoltato alle 14.35. Dopo le strade del giro torniamo qui da Saxa Rubra con il caffè di Radio 1 Sport. Credo che ci sia rimasto a vedere un gioco e poco più ancora a Roma.
1: E torniamo allora da Saxa al Foro Italico, sempre a Roma, quarti di finale internazionale d'Italia, Sinner contro Rublev. C'è Emilio Mancuso, a te Emilio.
2: Buon pomeriggio a voi tutti dal campo centrale del Foro Italico, pienissimo come in tutte queste giornate straordinarie di tennis qui agli internazionali, con nuovi record di record in record dopo quello di ieri, c'è anche quello di oggi, magari poi ne parliamo dopo. Intanto Jannik Sinner sul 6-2, 4-3, vantaggio per lui, 1 ora e 24 minuti, contro Andrei Rublev, il russo che pensava di metterlo di più in difficoltà oggettivamente dalle dichiarazioni che ha fatto alla fine, dalle dichiarazioni che ha fatto nei giorni scorsi. Invece è 6-2, 5-3 tutto per Jannik Sinner. Adesso Rublev servirà per restare in partita nel secondo set e nel match. E dunque, pronto al servizio Andrei Rublev contro Jannik Sinner in questo incontro di quarti di finale per la semifinale degli internazionali. Una giornata, una partita molto importante, densa di significati e di grande attenzione naturalmente qui sul campo centrale. D'altra parte gioca Jannik Sinner, che sbaglia adesso con il rovescio incrociato, 15-0 sul servizio di Rublev, che serve per restare in partita nel secondo set e nel match contro Jannik Sinner. Il dritto incrociato vincente del giocatore di Mosca, che dopo un lungo periodo buio sta tornando ad un livello sicuramente molto molto alto per lui, che ha raggiunto come miglior classifica il numero 5 del mondo. E serve, come detto Rublev, una gran risposta nelle stringhe di Rublev da parte di Sinner con il dritto, poi un altro gran dritto incrociato da parte del numero 1 del mondo, che però si ferma sul nastro. Ancora una 15 per il russo, che sale 40-0. Tre opportunità per andare sul 4-5 nel secondo set, 40-15, con Rublev che sbaglia un tentativo abbastanza artigianale, dobbiamo dire, di voler diritto, 40-15, ancora due opportunità per lui per andare sul 4-5 nel secondo set con Sinner, che come detto ha vinto il primo parziale con il punteggio di 6-2. La seconda di Rublev, la risposta tutto braccio con il rovescio da parte di Jannik Sinner, che prova ad entrare con il dritto, ancora con il dritto sul rovescio di Rublev, non va a buon fine questo colpo, tiene il servizio il moscovita, sale 4-5 e dopo il cambio di campo sarà Jannik Sinner a servire per il match per la qualificazione in semifinale agli internazionali BNL d'Italia. Linea allo studio.

0: Nessun grado di separazione, canta Francesca Michelin. Bah, siamo praticamente al game che potrebbe essere decisivo.
1: Un game di separazione dalla vittoria.
0: Di separazione, quindi io, se siete d'accordo, andrei.
2: Torniamo al Foro Italico. Emilio Mancuso.
3: Potrebbe essere quello decisivo. Mancano 3 soli punti per Jannik Sinner per chiudere la pratica Rublev. Silenzio assoluto sul campo centrale, non c'è davvero un posto quest'oggi per Jannik Sinner, come peraltro in queste giornate. Sempre sold out il centrale del Foro Italico. Qui si lascia sorprendere da una risposta un po' arrangiata da parte del russo ed è arrivato male su questo dritto Sinner, un po' fuori tempo, ha sbagliato con il dritto incrociato e siamo 15 pari sul servizio del numero uno del mondo contro Andrei Rublev, che ha battuto Sinner 3 volte in carriera, tutte e 3 le volte con infortuni da parte di Jannik, l'ultima 2 anni fa, prima del caos per quanto riguarda il caso Klosterboll, proprio a Cincinnati. 30-15 il servizio incrociato, il servizio vincente da parte di Sinner. 30-15 a 2 soli punti dalla vittoria Jannik Sinner contro Andrei Rublev. Poi vedremo l'avversario della semifinale per Jannik Sinner. Già pronto al servizio il numero uno del mondo, serve da sinistra sul 30-15 in suo favore, gran servizio ad uscire, la risposta con il rovescio ad una mano da parte di Rublev, poi c'è lo schiaffo al volo di diritto da parte di Sinner che va a chiudere il punto, si porta sul 40-15, 2 match point per lui, 2 opportunità di volare in semifinale, di tornare in semifinale agli internazionali BNL d'Italia, di tagliare un traguardo straordinario. Ne parleremo tra poco, perché davvero ad un passo da un altro dei record storici straordinari, Jannik Sinner. Da destra il servizio ad uscire, la risposta con il dritto che si ferma in rete, servizio vincente, vince dunque Jannik Sinner 6-2-6-4 contro Andrei Rublev. L'abbraccio, la stretta di mano, l'abbraccio tra i due giocatori, è riuscito a fare 6 game contro Sinner, non è da tutti, Andrei Rublev, e dunque vince Jannik Sinner, vola in semifinale e raggiunge 32 vittorie consecutive nei tornei Masters 1000 come Novak Djokovic, meglio di Novak Djokovic, record assoluto per lui, nessuno nella storia del tennis aveva vinto 32 partite consecutive nei tornei Masters 1000, d'altra parte ha vinto gli ultimi 5 Masters 1000, tutti quelli di quest'anno più quello di Parigi dell'anno scorso. Continua questa cavalcata straordinaria, vincente, inarrestabile di Jannik Sinner in semifinale dunque agli internazionali BNL d'Italia, una vittoria molto importante contro un avversario, come detto, che è di sicuro in ripresa rispetto a mesi molto difficili. Si è affidato anche ad un ex numero uno del mondo, sempre russo, Marat Safin, Andrei Rublev, per cercare di risalire la china. Sta lasciando il centrale Andrei Rublev, applaudito l'applauso del pubblico per lui in semifinale con ogni probabilità. Domani sera Jannik Sinner contro il vincente dell'altra sfida dei quarti in calendario quest'oggi, quella che vedrà opposti un altro russo, Daniil Medvedev, contro il lucky loser spagnolo, molto interessante, Martin Landalus. E dunque questo il quadro dagli internazionali d'Italia con l'ennesima vittoria di Jannik Sinner, 32 vittorie consecutive, lo ribadiamo ancora una volta, record assoluto, record storico per quanto riguarda i tornei Masters 1000. Linea allo studio.
2: Grazie Emilio Mancuso. Grazie. Dunque Sinner meglio di Djokovic, 1:30, poco più, 1:31 per battere Rublev.
1: Guarda, c'era scritto proprio 1:32, uno come il numero uno,
0: esatto,
1: del mondo, 32 proprio come le vittorie consecutive, sì, nei Masters 1000, il record, nuovo record stabilito proprio da Jannik Sinner, superando le 31 di Novak Djokovic. Anche in questo caso, anche nella vittoria di oggi contro Rublev, veramente quasi con il pilota automatico Jannik Sinner, in particolare nel primo set, set. Nel secondo abbiamo visto un po' anche qualche dritto e qualche colpo un po' stentato, lo abbiamo visto anche leggermente zoppicare in un paio di situazioni, però è riuscito soprattutto con il servizio, che è ormai il fondamentale più migliorato in assoluto nell'ultimo periodo.
0: Nonostante
1: che è
0: una percentuale abbastanza bassa,
1: abbastanza bassa soprattutto nel secondo set, ha concesso alla fine un break anche a Rublev, però non è stata mai in discussione la partita, e si è visto ancora di più la differenza veramente enorme tra lui e tutto il resto del circuito.
2: Dicevamo, Sinner domani in semifinale contro il vincitore dell'altro quarto di finale della parte alta del tabellone, l'andaluse, contro Medvedev. L'altra semifinale sempre domani, Ruud contro Dardery. È possibile sognare una finale tutta italiana?
1: Assolutamente sì, direi, perché Dardery, una volta che ha battuto Alexander Zverev, cioè il numero 2 del tabellone, il numero 3 del mondo, è quello che senza Alcaraz è considerato il principale avversario di Sinner, lo ha battuto in quel modo, annullando 4 match point e vincendo 6-0 al terzo, ha battuto nello stesso modo, sempre 6-0 al terzo, con un bagel, anche Rafa Hodar, il giocatore più in condizione, in più forma del momento. Dardery, come abbiamo ascoltato anche dalle sue parole in conferenza stampa, ha il sogno, il grande sogno nel cassetto di vincere gli internazionali, può regolarsi quantomeno una finale, e per sfatare questo tabù di 50 anni dal 76 l'ultimo titolo di Adriano Panatta a Roma, sarebbe bellissimo chiudere questo cerchio con una finale tutta italiana.
2: Pazzesco, ci sarà Mattarella, lo abbiamo detto, sarà proprio Panatta a premiare il vincitore. Ore 17, ore 17:30 per la finale, vedremo.
0: Intanto datele tutto il diritto di sognare, perché sarà meritato. Noi invece ci ascoltiamo Giants, una canzone che parla di giganti ed è veramente un monito per tutti, con un messaggio motivazionale veramente molto forte e potente, quello dei Pitcher Discs con Michael Schultz.

0: We Can Be Giants, cantano i Pitcher Disc con Michael Schultz all'interno del caffè di Radio 1 Sport di questo giovedì 14 di maggio, tutto incentrato nella prima parte ovviamente sugli internazionali di tennis che hanno vissuto la prima di queste importanti, no, partite che determineranno poi il vincitore assoluto di questo torneo che noi amiamo tantissimo.
1: Con Sinner che ha battuto Rublev, dunque vola in semifinale, tennis che si intreccia col calcio anche per quello che sarà poi ovviamente la giornata di domenica con la finale al Foro Italico, la penultima di campionato, sì, al momento ancora in programma per lunedì con il derby su tutti della capitale, ma staremo a vedere. Intanto passo indietro perché ieri la finale di Coppa Italia sempre all'Olimpico, l'Inter che ha vinto 2-0 contro la Lazio, i gol nel primo tempo, l'autorete di Marusic, poi il raddoppio di Lautaro Martinez per l'Inter, la decima Coppa Italia. Vedremo se l'anno prossimo vestirà, cucirà la stella d'argento come non ha fatto la Juventus.
2: Non per dovrebbe ora essere, da quello che diceva il presidente Marotta ieri, non dovrebbe esserci la famosa stellina.
1: Peccato, però. Peccato, vedremo. Fatto sta che per l'Inter è doblete dopo lo scudetto anche la Coppa Italia, dunque festeggia soprattutto il popolo nerazzurro con Christian Chivu, grande protagonista, che allora
2: che ieri ha dato un voto in particolare alla sua squadra e l'ha paragonato a una delle sportive più leggendari di sempre, con nazionale proprio di Christian Chivu, tecnico dell'Inter.
3: Il primo 10 nella ginnastica l'ha preso Nadia Comăneci, che è una romena, quindi anch'io do un voto di 10 a tutta la squadra, con la menzione che si può migliorare ancora, che ci aspetterà un anno importante dove le aspettative saranno più alte, anche se poi quando si tratta di Inter sono sempre alte, però un 10 con lode a tutti quanti. Però è il sogno mio, è il sogno di questa squadra, di questa società, di questi tifosi, di quello che sono le ambizioni dell'Inter e quello che è la storia di questa società, di quello che sono gli ultimi anni, mantenere l'asticella alta, di cercare di essere competitivi su tutti i fronti, e a volte ti riesce, a volte no. Quello che conta è l'ambizione, quello che conta è il lavoro, quello che conta è trovare la motivazione giusta per portare avanti quelle che sono le tue ambizioni, quelli che sono gli obiettivi da raggiungere, soprattutto quello che sono i sogni. E questo gruppo l'ha fatto sin da subito, da quando ci siamo trovati, da quando hanno accettato che noi rappresentiamo qualcosa di più importante di noi, abbiamo il dovere di fare del nostro meglio. Vincere due trofei credo che non è mai scontato, non è mai semplice, ed è merito di un gruppo di ragazzi meravigliosi.
4: Rai Radio 1 Sport.
1: Annata vincente per Chivu al primo anno sulla panchina dell'Inter, ha subito scudetto e Coppa Italia. Dall'altra parte invece Lazio fuori dall'Europa, perché doveva vincere per andare ovviamente in Europa League da vincitrice della Coppa Italia. In campionato è lontana anche dal settimo posto, che adesso vale la Conference League per Atalanta o Bologna. Sentiamo l'allenatore della Lazio, Maurizio Sarri.
5: Abbiamo fatto due regali noi, è saltato tutto, il secondo tempo è stato fatto più alti, abbiamo avuto due o tre palle per riaprire la situazione e l'abbiamo sbagliata. Poi è chiaro che bisogna riconoscere che abbiamo giocato contro una squadra tecnicamente molto più forte di noi, questo è evidente. Non è che in questo momento possiamo fare voli pindarici di fantasia. In questo momento la nostra situazione è abbastanza palese e bisogna ripartire da fare una stagione di alto livello, un campionato, se no non c'è soluzione. Io ho sempre detto ai giocatori che il nostro obiettivo nel girone di ritorno è fare 30 punti. Siamo a 26, quindi bisogna fare due risultati positivi. Poi vedere come escono i giocatori dal punto di vista mentale da questa situazione non è facile. In questo momento sono distrutti, spero nel giro di 48 ore si incomincia a essere con una mentalità diversa. Perdere le finali fa male, però fa parte del gioco. Prendiamo l'aspetto positivo, abbiamo fatto un percorso, abbiamo messo fuori dalla manifestazione squadre importanti. Poi perdere con l'Inter, che in questo momento è una delle squadre più forti, la più forte in Italia, ma è una squadra che viene da due finali Champions in tre anni, quindi anche d'Europa si può dire, ci può stare. Bisogna accettarlo. Penso il compito mio e il compito dei giocatori che sono qui da più anni sia far capire subito ai nuovi cos'è un derby.
4: Rai Radio 1 Sport.
1: Occhi sul derby, naturalmente, Roma-Lazio, da capire se sarà come sempre lunedì sera oppure domenica a questo punto a mezzogiorno. Fra tennis, calcio e Giro d'Italia, fra poco torniamo sulle strade del Giro con la sesta tappa da Pestum a Napoli. Prima però, Gabriele, il GR1 delle 15, sì. Ci arriviamo in musica.
0: Ci arriviamo con la musica di Francesco Gabbani, Summer Funk, e noi torniamo subito dopo.

0: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Ormai è un po' che ci conosciamo. Tifiamo pure la stessa squadra. Grazie di avermi fatto entrare nella tua vita, nella tua casa, nella tua famiglia, nel tuo computer,
2: nella tua banca, nelle tue passioni. So tutto di te. Come faccio? Mi hai dato accesso a tutto questo quando hai iniziato a guardare la partita illegalmente. Qualche clic troppo e ora so tutto.
3: 1 milione di siti e dispositivi pirata sono infettati da malware. Fare entrare lo streaming illegale nella tua vita ha un prezzo e non conviene. Mai.

0: Ore 15.
1: GR1.
2: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Apriamo con lo sport, il tennis. Jannik Sinner è in semifinale agli internazionali di Roma dopo aver battuto il russo Rublev. Il servizio.
3: Ha vinto in 2-7 Jannik Sinner, 6-2, 6-4 contro il russo Andrei Rublev. Partita terminata davvero poco fa, 1 ora e 32 minuti, a simboleggiare, a segnare, a sottolineare questa giornata ancora storica per il tennis italiano, per Jannik Sinner, perché ha centrato la 32esima vittoria consecutiva nei tornei Masters 1000 come nessuno nella storia. Ha battuto tutti, ha battuto anche i record straordinari di Novak Djokovic. Firma gli autografi, il numero uno del mondo si gode quest'ennesima vittoria, vola in semifinale, affronterà il vincente dell'altra sfida tra il russo Medvedev e il lucky loser spagnolo l'Andalus, e dunque domani, probabilmente, quasi sicuramente domani sera, rivedremo in campo il re, rivedremo in campo Jannik Sinner in semifinale agli internazionali BNL d'Italia. Jannik Sinner, sempre più nella storia, sempre più numero uno del mondo. Collaborazione tecnica Massimo Chiadroni, Foro Italico, Emilio Mancuso, GR1.
2: E siamo alla visita di Stato del Presidente Trump in Cina. Oltre 2 ore di bilaterale con Xi Jinping, il capo della Casa Bianca ha definito i colloqui estremamente positivi e costruttivi e ha invitato Xi negli Stati Uniti a settembre.
4: La relazione tra Cina e Stati Uniti è la più importante al mondo, proclama Xi Jinping nel brindisi con cui saluta Donald Trump al banchetto ufficiale. Dovremmo essere partner e non rivali, l'auspicio del presidente cinese. I nostri popoli condividono molti valori, il brindisi di risposta di Trump. Basandosi su questi valori comuni, abbiamo la possibilità di creare un futuro di prosperità, cooperazione, felicità e pace. Uno scambio di cortesia e cordialità che i resoconti registrano anche durante le oltre 2 ore di vertice bilaterale, quando si è discusso di una fitta agenda di temi, le relazioni economiche, gli scambi commerciali, l'apertura del mercato cinese, gli investimenti di Pechino negli Stati Uniti e poi Iran, Ucraina, penisola coreana, Taiwan. Crisi in atto o potenziali, Washington e Pechino concordano. Teheran non potrà mai dotarsi di armi atomiche e la posizione comune su Hormuz. Lo stretto dovrà restare aperto, si legge nel comunicato della Casa Bianca, ma la questione iraniana non figura nel resoconto del vertice diffuso da Pechino. Come nel resoconto statunitense non c'è traccia della questione di Taiwan. Un dossier prioritario per la Repubblica Popolare e il presidente cinese ha ribadito i consueti ammonimenti. Se la questione non verrà gestita correttamente, i due paesi potrebbero scontrarsi, addirittura entrare in conflitto. Ma, assicura il segretario di Stato statunitense Rubio, la politica di Washington su Taiwan non cambia. Enzo Arcieri, GR1.
2: La visita del Papa all'Università Sapienza. Leone XIV denuncia il disagio dei giovani schiacciati da aspettative e competizione. Un sistema distorto, dice, riduce le persone a numeri. Critiche anche al riarmo globale, che sottrae risorse a scuole e sanità, e appello a vigilare sull'intelligenza artificiale. Prima di lasciare l'Ateneo, il pontefice ha invitato gli studenti a essere costruttori di pace e a collaborare per un mondo nuovo. Gran Bretagna, il ministro della Salute Streeting, rivale interno di Starmer nel Labour, si è dimesso dal governo, aprendo così la strada a una sfida interna al partito. In una lettera aperta al Premier, il responsabile della salute ha scritto che, sebbene i successi nel miglioramento delle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale siano ottimi motivi per restare in carica, ha perso fiducia nel primo ministro. Sollecita quindi Starmer a ripensare al suo rifiuto a lasciare per facilitare il percorso verso una nuova leader. E ora il Salone del Libro di Torino. Dopo l'anteprima di ieri sera con Vinicio Capossela, si è aperto ufficialmente fino al 18 maggio un ricco programma di appuntamenti con grandi ospiti nazionali e internazionali.
5: 38esima edizione del Salone del Libro di Torino. Questa mattina erano già molti visitatori in coda per accedere alla fiera più amata dai lettori. Tema 2026, il mondo salvato dai ragazzini, di Elsa Morante. Uno spazio di 147.000 metri quadri trasformati in un magnifico laboratorio di resistenza culturale. 2.700 eventi, 1.250 editori, un luogo dove scardinare le convinzioni degli adulti e dare spazio alla freschezza dei sogni dei ragazzi. Lezio Magistralis affidata a Zadie Smith, ospiti giganti da Emmanuel Carrer a Dacia Maraini, Grecia paese ospite, Umbria regione d'onore. Inaugurazione nell'auditorium Giovanni Agnelli con l'omaggio dell'orchestra Suzuki. Suzuki, che dopo l'inno di Mameli ha suonato l'inno greco e l'inno alla gioia. Arrivato anche l'augurio del Santo Padre, letto dalla direttrice del Salone Annalena Benini, e poi le parole del ministro della cultura Alessandro Giuli.
0: Una agorà ideale, si ritrovano gli specialisti, appassionati, curiosi, prigionieri politici, giunti qui come cittadini della parola scritta e del dialogo liberato da ogni dogmatismo.
5: Torino, Marcella Sullo, GR1.
2: La linea sulle strade del Giro, il prossimo GR alle 16.
1: Sulle strade del Giro.
6: Ben trovati da Napoli, sede d'arrivo di questa sesta frazione del Giro d'Italia. Partenza da Pestum, nubi minacciose ma ancora nessun accenno di pioggia lungo il tracciato. 106 chilometri al traguardo finale. Davanti si è formato un gruppetto a 5 elementi. Manuel.
7: Proprio così, all'inizio erano partiti in due, Plancaert e Vergallito dell'Alpecin. Alpecin orfana del suo velocista Caden Groves, che deve inventarsi qualcosa. Successivamente sono fuoriusciti dal plotone della maglia rosa in tre Marcellusi, Tarozzi e Bais, Bardiani e Polti, tutti e tre italiani. C'è stato il ricongiungimento e adesso si viaggia in cinque di comune accordo con una cinquantina secondi di vantaggio. Come detto, quattro italiani e Plancaert, corridore dell'Alpecin. Il gruppo per il momento sta lasciando spazio, ma non tantissimo. Cristiano.
6: 50 secondi il margine rispetto al gruppo della maglia rosa, Alfonso e Eulalio. Stiamo per salire, anzi stanno già salendo sull'unico GPM di giornata quest'oggi, 5 battistrada, Girotto.
8: Sì, Cavo dei Tirreni, 6 km 400 metri, ma al 3%, quindi vuol dire poca roba. Qua si va un po' a caccia dei punti, ma non sono tanti. Gran Premio della Montagna di quarta categoria, ha detto Manuel Codignoni, non lasciano spazio. Evidentemente il gruppo ormai ha troppa paura di dare vantaggio, perché poi si fa tanta fatica a andarli a recuperare, ma comunque la media in questo momento sono dei 42 km orari.
6: Questo dunque il risultato di questi primi chilometri della sesta frazione con i cinque battistrada, tra cui Tarozzi. Non hai capito tanto l'uscita del corridore della Bardiani, Giovanni?
9: No, non è che non la capisco. Tarozzi sta andando forte. Mi dispiace vedere un corridore come lui in fuga in una tappa come oggi, perché è andato in fuga anche ieri e questo è sintomo di grande condizione. Non è un corridore che va in fuga solo nelle tappe più semplici e secondo me potrebbe sfruttare le tappe più impegnative per provare a vincere la tappa e fare molti più punti per la maglia degli scalatori.
6: 105 chilometri al traguardo finale, la strada è bagnata, Manuel.
7: La strada è bagnata, i corridori adesso stanno arrivando nella zona di rifornimento, però non piove, segno che diciamo è comunque caduta un po' di pioggia, ma soprattutto non si vede il sole. In questo momento ci sono delle nubi basse che sono sulla corsa e questo ci fa capire che anche la temperatura non è caldissima come diciamo nella zona d'arrivo, ma insomma niente a che vedere con quello che è successo ieri, mentre intanto rientra in gruppo Milan, che si era fermato evidentemente per delle inderogabili esigenze fisiologiche. A te.
6: Sì, scortato da Sobrero, ecco, oggi l'arrivo è da Milan, Giovanni, in un flash.
9: È da Milan il Milan che conosciamo, deve cancellare dalla testa le prime due volate e tornare ad essere quello che è, perché è assolutamente uno dei favoriti.
6: E ricordiamo che ancora manca la vittoria per il friulano. Le due volate, quelle in terra bulgara, sono state vinte entrambe da Paul Magnier, che indossa anche la maglia ciclamino della classifica a punti. Ci risentiamo alle 15.31 sulle strade del Giro, linea Roma.
1: Radio 1 Sport lo puoi ascoltare in DAB, sul canale 711 del digitale terrestre e sul sito Rai Play Sound, da smartphone e da computer. Rai Radio 1 Sport. Questo è un podcast original Rai Play Sound.
10: Una spedizione all'altro capo del pianeta, dove sorgerà il più grande telescopio del mondo.
11: Welcome to the European Southern Observatory.
10: Un viaggio per capire dove va l'astronomia e riscoprire la meraviglia del cielo stellato.
1: Ascolta il podcast Atacama, la terra dei telescopi, su Replay Sound o scarica l'app. Il caffè di Radio 1 Sport.
7: Prosegue la nostra diretta, il caffè di Rai Radio 1 Sport, con tennis, ciclismo, calcio, ovviamente tanti aggiornamenti nel corso di questo pomeriggio, ancora con Jacopo Barlotti, Emanuele Granelli.
12: Buon pomeriggio di nuovo, Jacopo.
7: Gabriele Brocani.
13: Ancora buon pomeriggio a voi.
7: E Danilo Gionta in regia con Giovanni De Palma alla parte tecnica. Dicevamo, aggiornamenti che attendiamo anche da Lega Serie A e Prefettura su questa penultima giornata di campionato, perché immagino tanti tifosi vorranno sapere quando seguire queste 5 partite in contemporanea. Lotta Champions per quanto riguarda questa Serie A 2025-2026, 5 partite che al momento sono in programma lunedì alle 20:45, ma si sta ancora studiando per giocare domenica alle 12.
12: Esatto, noi ci aspettavamo l'incertezza per quanto riguarda le posizioni finali in Champions League e Europa League, europee in generale. Non ci aspettavamo questa incertezza sulle date, ecco, che il fatto che siamo arrivati ancora giovedì e non sappiamo precisamente quando si disputeranno queste 5 partite è abbastanza comunque assurdo, fotografa anche abbastanza qual è la situazione attuale anche del calcio italiano. Siamo in attesa un po' della risposta, appunto, di questo ricorso al TAR, se verrà accolto o meno da parte della Lega Serie A dopo la mancata poi apertura da parte della prefettura riguardo l'ipotesi di domenica alle 12, che però in queste ore sta tornando un
7: pochino
12: vivo. Trattative che sono ancora in corso. Intanto l'Associazione Sportiva Roma ha preso posizione cercando di tutelare i suoi tifosi e dicendo che la partita dovrebbe giocarsi, sta lavorando incessantemente per far disputare il derby della capitale di domenica, e quindi poi andrebbero a ruota anche poi tutte le altre 4 partite in cui si gioca tutto per quanto riguarda le coppe europee. Ricordiamo la regola della contemporaneità che vale per le ultime 2 giornate.
7: E intanto fra poco finalmente torneremo a parlare di calcio giocato, lo faremo col primo ospite di oggi per parlare della finale di Coppa Italia.
13: Ma prima ci ascoltiamo un altro bel brano, questa volta andiamo a saccheggiare il repertorio di una delle band di acid jazz più amate degli anni 90, parliamo ovviamente dei Jamiroquai, questa è la loro Space Cowboy.

0: UK e i suoi Jamiroquai con questo cowboy spaziale alle 15:15, perfettamente in orario. Torniamo in diretta qui negli studi di Saxarubra per questa puntata del caffè di Radio 1 Sport. Anche questo è un caffè lungo.
1: Chissà se è stata spaziale la stagione dell'Inter, lo chiediamo al nostro primo ospite di oggi, Nando Orsi, che salutiamo con piacere. Buon pomeriggio, grazie per essere con noi.
0: Ciao,
1: su Rai Radio 1 Sport.
0: Pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio.
3: Ciao, buon pomeriggio.
1: E allora, voti alti sicuramente per Chievo e per l'Inter, la vittoria della Coppa Italia, lo scudetto, dominato questo campionato, si può dire, soprattutto adesso con il distacco che l'Inter ha inflitto alle avversarie, resta quella macchia dell'eliminazione dalla Champions League che oggettivamente è arrivata col Bodo Glimt, lascia qualche rimpianto, no? Qual è il bilancio per Nando Orsi?
2: Beh, il bilancio è sicuramente positivo, così come è positivo quello di Chievo. Noi non dobbiamo dimenticare che abbiamo Chievo ha fatto 13 panchine in Serie A con il Parma e poi dopo è andato ad allenare un Inter che praticamente arrivava da una stagione disastrosa, no? Cioè a livello mentale, con lo scudetto perso, con la Champions League come sappiamo, e sì. Quindi l'Inter si è rimessa in corsa e penso che questa stagione, al di là del Bodo Glimt, è una stagione molto molto molto positiva per l'Inter, ma soprattutto per l'allenatore che praticamente ha all'esordio in una grande squadra ha cominciato subito con due vittorie.
3: Eh sì, era arrivato anche con un discreto scetticismo durante l'estate, dopo quella finale di Monaco da dover gestire, poi con il mondiale per club, ma come ha detto lo stesso Chievo, poi in America con lo spogliatoio ci siamo parlati e siamo riusciti a risolvere, in quantomeno a fare un patto per questa stagione. Ieri il presidente Marotta ha parlato anche delle ambizioni e dei progetti per il futuro, dicendo: l'anno prossimo non faremo una rivoluzione, ma abbiamo in mente un'evoluzione di questa squadra, puntando ancora magari su diversi giovani e sempre questo mix tra magari giocatori un pochino più esperti, appunto magari nuove leve che, come abbiamo visto, hanno comunque contribuito alla doppietta, come ad esempio lo stesso Pio Esposito. Credo che sia la strada più giusta da percorrere, ma quale può essere un'ulteriore evoluzione da parte dell'Inter di Christian Chievo? Pensare anche un'alternativa tattica per l'anno prossimo, distanziandosi quantomeno in parte dal 3-5-2 che ormai fa parte in maniera quasi naturale di questa squadra ormai da anni, da Inzaghi a Chievo?
2: Sì, beh, questo potrebbe essere una delle soluzioni, no? Questo è ovvio, però indubbiamente io non lo so, però vado a vedere le squadre europee, quelle più forti giocano tutti quanti con la difesa a 4, quindi ci vorrebbe questo. Poi dopo sarà l'allenatore capire se c'è la possibilità di cambiare o meno, e comunque l'Inter è ovvio che non farà una rivoluzione sicuramente, ma qualcosa cambierà, come giusto che sia, perché poi dopo tante vittorie è giusto anche cambiare, perché ci sono certi giocatori, certe situazioni che vanno cambiate, no? E quindi è ovvio che anche all'Inter ci sarà questo tipo di situazione. Però diciamo che adesso l'Inter, è ovvio che i programmi già cominciato, e ci saranno dei giocatori che ormai hanno finito un ciclo, perché hanno vinto tanto, hanno giocato tanto, e quindi è giusto che possano andare a cercare altre strade, così come è importante andare a prendere giocatori che abbiano degli entusiasmi diversi, no? degli stimoli diversi per entrare in un grande club e per cercare di andare a vincere. E comunque la partenza dell'Inter sarà sempre una partenza dove la vittoria sarà il primo obiettivo.
1: E non era facile, dicevate bene, anche perché poi l'Inter veniva da quel mondiale per club che comunque in qualche modo ha condizionato la stagione un po' di tutti, perché di fatto ha fatto saltare le vacanze sostanzialmente. Sì, poi l'eliminazione abbastanza precoce ha precluso poco il precampionato, ma resta questo nuovo appuntamento voluto dalla FIFA. E poi Nando Orsi, io penso soprattutto a marzo, la botta psicologica soprattutto per alcuni giocatori, penso a Bastoni, Barella, Di Marco, l'eliminazione dell'Italia dal mondiale. Sembrava anche a livello fisico, oltre che mentale, che l'Inter potesse pagare addirittura questo contraccolpo. Invece non è stato così. Proprio da fine marzo in poi, da aprile in poi, i nerazzurri hanno premuto sull'acceleratore in campionato e anche in Coppa Italia.
2: Ma questi sono giocatori che sono abituati, no? Sia alle vittorie ma anche alle sconfitte, le sanno resettare. E quindi oggi, ovvio, quando giochi in una grande squadra devi avere devi avere la mentalità giusta per resettare, no? Perché è così, le grandi squadre vincono anche e soprattutto davanti alle grandi sconfitte, e quindi è ovvio che resettano le grandi squadre e poi dopo si ricomincia, quindi è ovvio che non ha influito, però indubbiamente l'eliminazione nel campionato del mondo può aver lasciato uno strascico importante, poteva lasciare uno strascico importante, però dopo, come abbiamo visto, mi sembra che l'ultimo fatto di stagione proprio in questi giocatori che tu hai nominato siano stati quelli più fondamentali.
1: Esatto.
3: Che tipo di strascico invece secondo Nando Orsi potrà lasciare questa sconfitta in Coppa Italia per la Lazio, o più che altro il secondo, quella dell'anno prossimo sarà la seconda stagione consecutiva senza impegni europei, senza coppe europee, c'è un'aria, la grande paura dei tifosi è che si possa andare incontro a un ulteriore ridimensionamento anche nella prossima stagione, è lo stesso tipo anche di Nando Orsi?
2: Beh, insomma, diciamo che è abbastanza un punto interrogativo quello che sarà la stagione davanti. Adesso vediamo, perché non c'è soltanto il mercato, ma ci sono anche tifosi che non so se continueranno questa protesta, c'è un ambiente abbastanza in ebollizione, ci sono giocatori che secondo me vorranno andare via, perché il secondo anno senza coppe, ci sono dei giocatori importanti, vedi Zaccagni, che vorrebbero fare le coppe, no? Perché sono giocatori di ottimo livello, vedi Ghila. E quindi non lo so, però indubbiamente è una stagione, sono molto curioso di vedere la stagione della Lazio, no? Come l'approccerà, perché poi dopo questo è stato un anno veramente molto brutto, particolare, dove non ci sono state tantissime soddisfazioni, e questo è ovvio che poi dopo può andare ad influire su quello che sarà anche il prossimo anno. Vediamo un po' come il presidente Todì potrà approcciarsi, soprattutto vediamo come i tifosi cosa sceglieranno, di tornare allo stadio pure di continuare la protesta, questa sarebbe una grave cosa.
3: E poi bisognerà anche vedere quale sarà il futuro di Maurizio Sarri, perché anche quello è un punto interrogativo.
2: Questa è una cosa che non è che me l'ho dimenticato, però era implicito pensare sì. che Maurizio Sarri, cioè secondo me bisognerebbe ripartire da lui, però bisogna vedere quali sono i programmi, perché dopo un'annata così, dopo un'annata senza mercato a luglio, è ovvio che anche l'allenatore vorrà avere delle certezze, e quindi vediamo un po'.
1: E fra l'altro certezze che non abbiamo al momento neanche nel calendario per questa penultima giornata di una lotta Champions che è apertissima, e parlavate di allenatori giustamente, ad esempio anche il Milan adesso riflette su Allegri, perché ci si aspettava di più, soprattutto da gennaio in poi i rossoneri hanno dilapidato un vantaggio importante sul quinto posto. Cosa si aspetta Nando Orsi da queste ultime due giornate di campionato, soprattutto cosa sta succedendo, cosa succederà, si giocherà domenica o lunedì?
2: Ma non lo so se giocheranno domenica o lunedì, perché questo è ancora veramente incredibile.
1: Non lo sa nessuno, neanche la prefettura e la Lega Calcio.
2: Non lo sa praticamente nessuno, quindi questa è una cosa. Allora io non mi aspettavo il Milan, soprattutto un allenatore come Allegri, che la sua squadra potesse avere una debacle così importante in queste ultime giornate, perché Allegri è un allenatore esperto, sa come si gestiscono certe cose, e quindi è ovvio che questo non me l'aspettavo. Comunque è ovvio che questo sarà due giornate di campionato dove Allegri dovrà tirare fuori il meglio di sé, no? Perché indubbiamente questo è un punto di non ritorno forse per il Milan, no? Proprio perché pensava di aver fatto la stagione, e invece poi dopo si trova due giornate dalla fine con due partite molto difficili, dove le squadre dietro continuano a vincere e dove ormai il posto in Champions non è garantito. Quindi è ovvio che secondo me la squadra dovrà avere una reazione importante, ma soprattutto l'allenatore dovrà dare degli stimoli, no? Dovrà dare delle motivazioni importanti a una squadra che sembra in queste ultime giornate sembra un po' spenta.
3: Sì, soprattutto sembra aver perso proprio le motivazioni una volta che è sfumato il sogno scudetto, soprattutto dopo quel Lazio-Milan con il gol di Isaksen che fece poi un pochino la differenza. Allora vado direttamente al derby, che sarà una partita centrale anche per la corsa europea. La Roma è una delle squadre che arriva meglio forse in assoluto a questo rush finale. Nando Orsi ha vissuto tantissimi derby con la maglia biancoceleste. Quale può essere, come potrà arrivarci la Lazio dopo questa delusione in Coppa Italia? Sarri ha detto dobbiamo affidarci, diciamo, ai senatori per far capire ai nuovi che cosa vuol dire il derby. Ecco, questo può essere il miglior approccio per arrivare alla nostra cittadina senza tifosi biancocelesti.
2: Sì, beh, questo sì, però è sempre un derby, quindi il derby al di là degli spettatori dà degli stimoli importanti e quindi bisogna mettere da parte la delusione della Coppa Italia e cercare di andare subito, di pensare subito al derby, che è una partita per la Lazio sicuramente non è importante, però è importante a livello cittadino.
3: Non esiste la parola non importante in una strada cittadina a Roma, ecco, vale sempre.

0: i derby, e quindi bisogna affrontarli in maniera particolare, bisogna avere una mentalità particolare, e quindi vediamo un po' quello che succede. Però indubbiamente in questo momento la Lazio la Roma è sicuramente favorita. Solitamente le squadre che sono sfavorite vincono alla fine. Vediamo un po' quello che può succedere.
1: Napoli, Juventus, Milan, Roma e Como, tutte in corsa per la Champions. A Napoli bastano 3 punti, Juventus e Milan sono comunque padrone del proprio destino, bastano 6 punti, 2 vittorie su 2 per centrare i primi 4 posti.
2: Ce la faranno tutte e 3,
1: ecco, finirà così oppure Roma e Como davvero ce la possono fare?
0: Guarda, io ero dell'idea che poi alla fine resterà tutto quanto così, però in questo momento il Napoli mi sembra più avanti, il Milan qualche problema ce l'ha, il Genoa arriva che ormai è salvo, quindi cioè le motivazioni faranno sicuramente la differenza. Quindi Milan e Napoli e Juve secondo me hanno delle motivazioni straordinarie, tante, perché forse anche la Juventus non si aspettava di arrivare in questo momento, no? Perché era partito un po' male, poi dopo si è ripresa e poi dopo tutto è cambiato dagli ultimi 15 minuti di Roma Juventus, quando da 3-1 perdeva 3-3, e sì. Quindi poi dopo è cambiata praticamente la stagione della Juventus, quindi proprio per le motivazioni, proprio per l'entusiasmo che hanno, alla fine forse tutto resterà così. L'unico incertezza che ho è il Milan con il Genoa, che il Genoa è vero che che non si gioca tanto, però abbiamo visto come in questo campionato il Verona ferma il Milan, il Verona ferma la Juve in casa, il Como fa fatica con il Verona,
1: ma anche Udinese e Sassuolo ad esempio, che non hanno apparentemente motivazioni, giocano liberi e vincono,
0: ma questo è giusto, quindi le partite sono tutte quante aperte, è ovvio che le motivazioni faranno la differenza.
3: Ultimissimo, Nando Orsi, prima di salutarlo, chi potrebbe essere il nuovo CT della nazionale? Si è proposto nelle ultime ore Claudio Ranieri, c'è l'ipotesi anche Max Allegri sullo sfondo, chi potrebbe essere un nome
2: domanda
3: buono
2: per Nando Orsi?
3: Sì, facilissima Nando. Proprio.
0: Ma guarda che Conte, Allegri, Ranieri, tutti i nomi spendibili, tutti i nomi che hanno una grandissima esperienza. Però bisogna vedere se accetteranno questo tipo di rivoluzione che dovrebbe esserci. Io ho sentito Baldini che le prossime due partite convocherà tutti gli under 21, e mi sembra giusto così, e io non so se Conte e Allegri siano disposti, no, a rischiare questo quadriennio, per poi dopo è possibile pensare anche che non ci sia qualificazione, perché se devi rischiare, se devi andare a sperimentare, devi anche prenderti dei rischi, e allenatori come Allegri e Conte non so se a questo punto della carriera siano disponibili a rischiare. Io andrei su un profilo dove sono abituati a lavorare con i giovani, che ne so, Italiano, Grosso, Palladino, tutti allenatori della Novel Bank che sono ottimi allenatori, però sono abituati a lavorare con i giovani. Ecco, giusto. Io forse andrei su quello.
1: È vero, è vero. Grazie Nando Orsi per essere stato con noi. Un saluto, a presto.
0: Arrivederci.
1: Grazie. Noi torniamo sulle strade del Giro tra pochissimo.
2: Sì, lo facciamo tra pochissimo. Il tempo di ascoltarci un'altra bella canzone, quella di qualche anno fa, firmata da Katie Tunstall, famosissimo il suo brano dal titolo Black Horse and the Cherry Tree.

0: Dalla purezza delle Alpi, leggera come un fiocco di neve. Acqua lauretana, leggera per natura, consigliata a chi si vuole bene.
1: Sulle strade del Giro.
2: Nuovo trovati da Napoli, 88 km e 900 metri alla conclusione per il gruppetto di testa formato da Bergalitto, Marcellusi, Tarozzi e Bais. Hanno però soltanto 28 secondi rispetto al gruppo della Maglia Rosa. Nubi minacciosi lungo il tracciato, finora però senza pioggia. Questa sesta frazione del Giro d'Italia, ma gli attraversamenti cittadini possono creare problemi, e così è stato poco fa. Manuel.
3: Eh sì, perché sono finiti per terra in due Olivera della Movistar e soprattutto Nico Denz del team Red Bull Bora Hansgrohe, tra l'altro corridore che va forte anche in salita, corridore che potrà dare una mano importante anche a Giulio Pellizzari, a Jainde in salita. È caduto praticamente di faccia il tedesco, che al giro di qualche anno fa vinse due tappe consecutive, tra l'altro fu una cosa abbastanza particolare. È comunque ripartito, anche se leggermente stordito, ma insomma non so se riuscirà a rientrare in gruppo, se il gruppo lo aspetterà, vedremo. Nel frattempo il gruppo viene sempre condotto dagli uomini della Unibet Rost Rockets, che è la squadra di Dylan Groenewegen, o Groenewegen se preferite la pronuncia olandese, e davanti erano in 5, sono rimasti in 4 poco fa, stavano per essere ripresi dal gruppo, si sono anche girati, si sono visti la Balena Rosa a una quindicina di secondi di ritardo, dopodiché il gruppo ha rallentato perché effettivamente conviene tenere quei 4 là davanti, e adesso si è tornati intorno alla trentina di secondi. A te,
2: Giovanni Visconti, che lettura dai della caduta di Denz? Potrebbe essere un problema, una macchia d'olio, qualcosa? Cosa, che interpretazione dai?
4: Beh sì, una macchia d'olio è sempre possibile, ma essendoci passato diverse volte da in queste zone nei miei giri d'Italia, mi ricordo bene che dopo delle ore di pioggia la strada si asciuga, sembra asciutta, però si crea quella patina che poi appunto può provocare queste cadute. Quindi da queste parti mai essere così certi che nelle rotonde, che nei attraversamenti cittadini sia tutto così, così semplice. Sempre massima attenzione.
2: Anche perché Denz, cadendo di faccia, ha dato l'impressione quasi di non essersi accorto che stava scivolando.
4: Sì, e appunto quello ci ha fatto capire che è andato giù in un momento in cui non se l'aspettava, una curva abbastanza semplice, anche leggera salita, però quando vai giù non te l'aspetti e quando ti fai più male.
2: In effetti l'abbiamo visto abbastanza dolorante e intontito. Diamo un'occhiata però anche alle classifiche. Ovviamente la maglia rosa è sulle spalle di Eulalio, che però comanda anche la maglia bianca, quella della classifica cosiddetta dei giovani.
5: Eh sì, cosiddetta dei giovani, che sempre è molto ambita per coloro che partecipano per le prime volte al Giro d'Italia, ma infatti rispecchia un po' la maglia rosa, perché c'è Eulalio e c'è Arrieta, il corridore che ha vinto ieri una tappa un po' così complicata, e poi abbiamo Raccagni Noviero, corridore della Soudal Quickstep, compagno di squadra di Magnier, che oggi insomma lo attendiamo qua protagonista. Se mi permetti, ultima nota, c'è anche la classifica generale a squadre per tempi, che anche questa è sempre molto interessante perché dà un valore alla squadra, dove troviamo la XDS Astana di Scaroni e Ulissi, e ha un, diciamo, la Movistar un distacco di 31 secondi, la Tudor è già a 6 minuti e 15.
2: E questa è la classifica per quanto riguarda le squadre. Allora, le squadre del gruppo Maglia Rosa come si comportano? Quelle dei Vigo ovviamente. Manuel,
3: diciamo che in questo momento stanno affidando l'onere di condurre il gruppo alle squadre dei velocisti. Non a caso davanti c'è la Unibet Rost Rockets di Groenewegen, c'è un uomo della Lidl Trek che abbiamo imparato a conoscere bene anche ieri, ovvero sia l'eritreo Emmanuel Gebreyegzabier, che è lì davanti a dare una mano, e c'è anche un uomo della Soudal Quickstep, la squadra di Paul Magnier, che è maglia ciclamino. Così chiudiamo anche insomma l'elenco delle varie maglie che si spartiscono il compito di guidare il gruppo. Le maglie dei big, diciamo, c'è la Bahrain Victorious, che è la squadra della maglia rosa, lì dietro si intravedono anche le maglie gialle della Visma, ma ripetiamo, più per tenere coperti i propri capitani che effettivamente per andare a tirare.
2: Oggi 5 km di neutralizzazione, insomma, per i big bisogna anche un po' risparmiare le gambe per domani, no Giovanni?
4: Bisogna risparmiare le gambe. Questa è una tappa semplice, però attenzione, i corridori vengono da una tappa invece molto difficile, quella di ieri, e non è così semplice recuperare energie in un giorno. Chi sarà più bravo a staccare, a resettare il tutto, recupererà prima. il nostro Pellizzari, per esempio, è uno di questi. Sentendo le sue interviste si vede già come ha voglia di giro, ha voglia di far bene, e ha già dimenticato la giornata impegnativa che ha appena passato.
2: Chissà se l'ha dimenticata Giulio Ciccone, che stamattina è partito con un po' di raffreddore visto quanto è successo ieri. 85 km alla conclusione, davanti sono in 4, hanno però soltanto 36 secondi di margine sul gruppo della maglia rosa. Noi ci risentiamo alle 16:31, linea Roma.
1: Rai Radio 1 Sport.

0: un sogno.
1: Ha fatto un sogno lui, eh? Ogni giorno, ogni notte lui è Cosmo, l'abbiamo ascoltato con questa canzone, la sua nuova, un artista che piace molto sia ai giovani che meno giovani.
2: Verissimo.
3: E piace anche il Giro d'Italia, nuovi aggiornamenti che sono arrivati e che arriveranno anche oggi, tappa pianeggiante adatta ai velocisti, ma le cadute non mancano, anche le insidie per il maltempo, perché lo dicevamo, in mattinata è piovuto, adesso qualche nube minacciosa. Festum Napoli, la sesta frazione del Giro d'Italia. Abbiamo parlato di calcio, abbiamo parlato e parleremo di tennis con i quarti di finale agli internazionali d'Italia. Emanuele, un Sinner che, lo dicevamo, magari neanche senza troppo brillare, ma ha vinto in scioltezza contro Rublev.
2: Sì, neanche senza strafare, ma ormai abbiamo finito veramente le parole per cercare di anche trovare qualcosa di diverso per commentare le partite da parte di Jannik. Un primo set in cui Rublev è stato anche abbastanza penetrante con il dritto, e complessivamente una partita in cui non ha giocato male, ma alla fine in un'ora e mezza finisce 6-2, 6-4, e questo dà l'idea dell'enorme divario e differenza che c'è in questo momento tra Sinner e tutto il resto del circuito, ancor di più in assenza di Carlos Alcaraz. Una vittoria che rimarrà comunque nella storia, perché è la 32esimo successo consecutivo nei Masters 1000, a partire da Parigi, la Défense l'anno scorso, l'ultimo Masters 1000 del 2025, poi Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid e adesso Roma. Veramente impressionante. Era anche difficile da poter prevedere dopo quella sconfitta in semifinale agli Australian Open contro Novak Djokovic, poi tornò in campo subito dopo a Doha e uscì ai quarti di finale contro Menchik. Invece ha ricordato molto quello che era successo dopo quella dolorosissima sconfitta l'anno scorso a Parigi al Roland Garros, in cui andò a giocare subito dopo il primo torneo sull'erba ad Halle e uscì immediatamente alla seconda partita, e poi si ripresentò a Wimbledon e vinse, come ricordiamo, andata, esatto, nella finale, spodestando Carlos Alcaraz. Adesso continua questa striscia di vittorie consecutive, veramente impressionante anche per il tipo di controllo che riesce ad avere durante la partita. Un pochino di stanchezza l'ha avvertita, soprattutto stanchezza psicologica, e lo ha sottolineato Jannik Sinner proprio nell'immediato post partita, dopo la 32esima vittoria consecutiva del Masters 1000 e il successo nei quarti di finale contro Rublev. Jannik Sinner:
4: sono contento, sai, è un torneo molto speciale per me, è un torneo che per me vuol dire tanto, nell'altro senso, sai, domani c'è un'altra partita molto difficile, molto tosta, molto fisica, quindi cerco di recuperare al meglio e poi di essere pronto per domani, no? Domani sarà una partita molto difficile, quindi per oggi sono contento, adesso mi godo questa giornata e poi cerco di essere con più alto possibile con la mia percentuale sia fisica sia mentale, che mentalmente sto dando tanto da un bel po', quindi vediamo.
5: Rai Radio 1 Sport.
3: Questo Sinner a caldo dopo la vittoria su Rublev, dicevi giustamente, 32 vittorie consecutive nei tornei Masters 1000 e, vincendo Roma, incrociamo le dita, sarebbe il sesto trionfo consecutivo. Anche qui numeri da record.
2: Numeri assolutamente da record. Ieri ha detto che sta utilizzando al meglio questo torneo per arrivare al grande obiettivo del 2026, ovvero Parigi Roland Garros, in cui non ci sarà Carlos Alcaraz, non ci sarà Lorenzo Musetti, non ci sarà neanche Arthur Fis, che comunque ha dimostrato sul rosso di essere ad alto livello, anche se poi nel confronto con Sinner, lo abbiamo visto a Madrid, ancora ne ha di strada da fare. Quindi Roland Garros, già a poche settimane dall'inizio del secondo slam della stagione, sembra avere un chiarissimo favorito. Però intanto andiamo un passo alla volta. Prima la semifinale di domani, con ogni probabilità la semifinale di Sinner sarà la seconda alle ore 19, non prima delle ore 19, contro il vincente dell'ultimo quarto di finale che ci sarà questa sera tra Daniil Medvedev, l'altro russo, era il terzo russo arrivato nei quarti di finale, e lo spagnolo Martín Landaluce, giocatore molto interessante, uno spagnolo assolutamente atipico, in particolare sulla terra rossa. Mentre dovrebbe iniziare da programma alle 15:30, non prima delle 15:30, ma dovremmo essere abbastanza in orario, la semifinale di Luciano Darderi, domani, dopo la grande vittoria di ieri sera contro Rafa Hodar.
3: Spazio invece adesso al Foro Italico, al torneo femminile, con Coco Gauff in campo.
2: Coco Gauff in campo. campo contro quella che è la grande sorpresa degli internazionali. Kivu aveva nominato, aveva citato la più grande sportiva, una delle più grandi sportive di sempre, la principale romena, ovvero Nadia Comaneci. Avrebbe potuto fare una menzione d'onore anche su Sorana Kirstea, che a 36 anni, classe 90, sta disputando uno dei migliori tornei degli ultimi anni. Sta giocando la possibilità di andare per la prima volta in una finale in un 1000 contro Coco Gauff, però la numero 3 del mondo, che già l'anno scorso è stata finalista a Roma e poi battuta, ce lo ricordiamo molto bene, dalla nostra Jasmine Paolini. Molto equilibrato questo match, molto, la Kirstea era avanti di un break 4-3, poi ha perso il servizio. In questo momento 5-4 Gauff, con Kirstea al servizio avanti 40-30, quindi l'opportunità di prolungare questo primo set estremamente equilibrato e di andare sul 5 pari.
3: È più incerto il tennis femminile, possiamo dirlo, perché anche qui a Roma Sabalenka numero 1 eliminata proprio dalla rumena, Rybakina numero 2 del tabellone, fuori anche lei ai quarti di finale. E insomma,
2: sì, nel tennis femminile diciamo sono quelle 2-3 che tendenzialmente dominano il circuito, ovvero Sabalenka, Swiatek e Coco Gauff.
3: Però
2: Sabalenka è caduta tra l'altro nei turni precedenti,
3: esatto,
2: proprio contro Sorana Kirstea,
3: ai
2: sedicesimi contro Sorana Kirstea, ed è stata la vittoria che ha scompaginato un po' tutto il tabellone femminile. La Swiatek sembra non avere avversari, soprattutto sul rosso, e già lo ha dimostrato vincendo 4 volte il Roland Garros, e anche vedendo i risultati di questi primi turni a Roma sembra veramente essere la grandissima favorita, e lo sarà anche nella seconda semifinale in programma questa sera contro Elina Svitolina. C'è sempre Coco Gauff, che comunque riesce ad essere forse la giocatrice che tra veloce e terra rossa riesce quantomeno ad essere più equilibrata e più trasversale tra tutte le tre. Arina Sabalenka non riesce ancora ad avere quello step in più sul rosso, e Iga Swiatek invece fa un po' più di fatica sul veloce. Quindi attenzione ovviamente a Coco Gauff, ma Iga Swiatek rimane la grandissima favorita degli internazionali.
3: Dicevamo di Mattarella, che sarà la finale di domenica pomeriggio. L'anno scorso assistette invece alla finale femminile con Jasmine Paolini, che trionfò insieme anche a Sara Errani nel doppio. Quest'anno purtroppo è andata male in entrambi i campi.
2: Eh sì, perché Jasmine Paolini si è dovuta ritirare per un problema al piede, quindi non ha potuto continuare il torneo di doppio con Sara Errani. Come per Musetti, anche per Jasmine Paolini è un momento complicato. Entrambi hanno lasciato la top 10 dopo questo torneo di Roma, in cui difendivano tantissimi punti. Musetti semifinale, la vittoria del torneo. Invece Jasmine Paolini, in cui si parla tanto anche di un possibile magari ritorno di Renzo Furlan come guida tecnica, effettivamente dopo la separazione Jasmine Paolini ha fatto tremendamente fatica con tanti cambi poi di guide tecniche, quindi deve trovare una serenità anche dal punto di vista dello staff, e poi trovare continuità anche in campo. Speriamo possa trovarla già a partire da Parigi e dal Roland Garros.

0: DJ Snake, Stray Kids, questa In The Dark ci porta quando siamo arrivati a 10 minuti dalle 16 nell'ultima parte di questa seconda frazione del caffè di Radio 1 Sport. Ancora temi da sviscerare e nell'attesa ovviamente di sapere notizie fondamentali per la vita di tutti noi appassionati di calcio.
1: Il calendario delle settimane, sapere quando andare allo stadio,
0: organizzarsi per il weekend, adesso tanto per capire.
1: Noi siamo in diretta fino alle 19, con anche i tempi supplementari. Si accettano scommesse se riusciremo a darvi il calendario.
0: No, credo proprio di no.
1: Altrimenti stasera. Domani, sì, che poi c'è il TAR di mezzo, secondo me al 90% dirà sono
2: non ho autorità. Non posso pronunciarlo.
1: Esatto. E quindi la palla tornerà evidentemente a Lega Serie A, prefettura, quindi trovare l'accordo. Poi
2: magari questo ping pong.
1: I tifosi che volessero organizzarsi per domenica o lunedì,
0: avranno gli ultimi 10 minuti per farlo, insomma, avranno tempi proprio ristretti.
1: Acquistare biglietti.
0: Potranno pure non presentarsi a questo punto.
1: Si dice anche che Roma e Lazio potrebbe giocarsi senza tifosi, vedremo.
0: Sarebbe triste come
1: si evolverà questa situazione. Intanto all'estero arriviamo anche qui alla fine dei campionati con il mondiale che incombe, perché l'11 giugno si comincia, lo ricordiamo, primo mondiale a 48 squadre. Verdetti che sono arrivati dalla Spagna con il Barcellona campione, ieri anche dalla Francia, perché il PSG si è aggiudicato lo scontro diretto con il Lens e ha vinto il campionato per l'ennesima volta, diciamo così.
2: Esatto, perché Luis Enrique lo ha definito la Ligue 1 più difficile degli ultimi 3 anni. In effetti il Lens quantomeno fino alla penultima giornata
0: ha dato battaglia.
2: Quantomeno bastava un punto ieri al Paris Saint Germain, alla fine è riuscito a vincere anche in trasferta sbloccando la partita con il solito Kvaratskhelia. Se non ci fossero stati i mondiali, Kvaratskhelia sarebbe stato un candidato
0: pallone
2: serissimo al pallone d'oro, vedendo anche poi la doppia sfida con il Bayern Monaco in cui è stato davvero impressionante. Paris Saint Germain che quindi ha la possibilità di ripetersi rispetto all'anno scorso, poi con la finale contro di Champions League contro l'Arsenal. Invece ancora apertissima, sai che Gabriele lo sa benissimo, io mi sto impuntando e affezionando all'ultima giornata del campionato scozzese, che è apertissima ancor più dopo ieri sera, perché gli Hearts of Midlothian hanno la possibilità di vincere il campionato scozzese, hanno un punto di vantaggio sul Celtic Glasgow. Ieri sera c'è stata la penultima giornata, emozionantissima. Gli Hearts hanno vinto facilmente la loro partita per 3-0. Il Celtic Glasgow ha vinto stile Roma a Parma nell'ultima giornata di campionato, cioè con un gol al minuto numero 100, 3-2 in trasferta con un calcio di rigore dopo una lunghissima revisione al VAR. E quindi c'è adesso un punto di distanza tra Hearts e Celtic Glasgow. E indovinate qual è l'ultima partita di campionato? Al Celtic Park, scontro diretto tra Celtic Glasgow e gli Hearts. Qualcosa che sta appassionando anche tantissimi tifosi, perché per la prima volta dopo tantissimi anni c'è la possibilità di vedere non solo una squadra diversa campione di Scozia, ma comunque così combattuto non si vedeva da anni. Addirittura lo stesso Andy Murray, ex grande campione, ex numero uno del tennis mondiale, si è detto davvero coinvolto da questa sfida che sta riguardando gli Hearts.
0: Certo. Comunque dicevamo della Francia, c'è ancora in palio la Coppa di Francia e il PSG non potrà fare il triplete perché c'è il Lens che giocherà contro il Nizza domani, se non ricordo, no, il 22 di maggio, mentre dopodomani la FA Cup decreterà la vincitrice
2: tra Chelsea e City, in cui il Chelsea si gioca anche un posto per l'Europa. Il City ha la possibilità invece di fare la doppietta Carabao Cup FA Cup, e poi c'è anche il finale di Premier interessante perché ieri il City ha vinto il recupero 3-0 contro il Crystal Palace, che ha evidentemente altri pensieri, ovvero la finale di Conference League contro il Rayo Vallecano. Guardando le ultime due giornate tra Arsenal e City, con l'Arsenal che ha due punti di vantaggio sulla squadra di Guardiola, è un calendario decisamente favorevole all'Arsenal, perché la prossima giornata giocherà in casa contro il Burnley, che è già matematicamente retrocesso. E poi l'ultima in casa del Crystal, in trasferta tra virgolette, sempre a Londra contro il Crystal Palace, a pochi giorni dalla finale di Conference League edilizia contro il Rayo Vallecano. Più complicata invece la questione per il City di Guardiola, che giocherà contro il Bournemouth e poi subito dopo con l'Aston Villa, rispettivamente sesto e quinto.
1: Fra l'altro anche l'Arsenal c'ha la finale di Champions League,
2: altri pensieri
1: che
2: pure
1: si giocherà
2: là
1: domenica 31, sì. Alle 18, ricordiamo questo inedito orario.
0: Questo orario è fissato.
1: Non,
0: però,
1: ci sono, non ci sono prefetture, non cambierà, TAR e altri ricorsi. Quindi, che tengano,
0: i tifosi potranno già prenotarsi. E finale di stagione, devo dire, molto bello con tutti i campionati.
1: Sì, a me non piacciono le 18 come orario della finale di Champions, però, però la UEFA ha deciso così per agevolare anche gli spostamenti dei tifosi in città, i mezzi pubblici e quant'altro.
2: Anche i media, forse.
0: Sì,
2: è più facile scrivere per il giornale, esatto, in questo modo.
0: Allora, con Willy Peyote anche noi facciamo un bel finale di ora. Questa è Semaforo. Subito dopo torniamo con un'ultima mezz'oretta di Caffè di Radio 1 Sport. Usciamo in

L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Ore 16.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Giorgio Schiavoni. La visita del Papa all'Università di Roma La Sapienza da Leone XIV, ancora un richiamo alla pace tra gli applausi degli studenti.
3: Collaboriamo insieme, siamo tutti costruttori di pace nel mondo.
4: È il mandato che Papa Leone affida agli studenti dell'Università Sapienza. Il mondo è storpiato da guerre e parole di guerra. Si tratta, sottolinea il Papa, di un inquinamento della ragione che dal piano geopolitico invade ogni relazione sociale. Nell'ultimo anno la crescita della spesa militare, in particolare in Europa, è stata enorme.
3: Non si chiami difesa un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza.
4: Perché impoverisce, smentisce fiducia nella diplomazia, arricchisce elite. Prevost denuncia la disumana evoluzione delle nuove tecnologie nelle guerre. Una spirale di annientamento, lo si vede in Ucraina, a Gaza e nei territori palestinesi, in Libano. Studio, ricerca e investimenti siano un radicale sì alla vita. Agli studenti dice siate artigiani di pace, disarmate e disarmante. Ai docenti, Papa Leone ricorda, insegnare è una forma di carità. Quanto deve esserlo soccorrere un migrante in mare, un povero per la strada, una coscienza disperata. Insegnare è dire la verità. Con Gennaro Strazzullo, Francesca Paltracca, GR1.
2: È durato 2 ore e un quarto il vertice bilaterale tra il presidente americano e il suo omologo cinese. Le relazioni tra i due paesi sono le più importanti del mondo, ha detto Xi Jinping durante il banchetto ufficiale con Trump. Abbiamo la possibilità di creare un futuro di prosperità, cooperazione, felicità e pace, ha replicato il capo della Casa Bianca. Stati Uniti e Cina concordano sul fatto che l'Iran non può avere armi nucleari e che lo stretto di Hormuz deve rimanere aperto. Tuttavia, il presidente cinese ha avvertito che se la questione di Taiwan non verrà gestita correttamente, i due paesi potrebbero scontrarsi. E sulla scia del confronto costruttivo tra Trump e Xi, le borse europee sono positive e il petrolio in lieve calo. Ci colleghiamo con Chiara Merico a Milano.
5: Apertura e rialzo per la borsa statunitense mentre a Pechino prosegue il vertice tra Donald Trump e Xi Jinping, un incontro a cui gli investitori guardano con particolare attenzione sia per i rapporti commerciali tra Stati Uniti e Cina sia per l'evoluzione del conflitto in Medio Oriente. Il Dow Jones guadagna circa 0,5 percentuale, il Nasdaq avanza dello 0,44% e la seduta prosegue all'insegna dell'ottimismo anche sulle principali piazze finanziarie europee. Milano guadagna circa 1 percentuale, così come Francoforte. Rialzi più contenuti per Parigi e Londra, che si muove poco sopra la parità. A Milano il FTSE MIB si è portato in corso di seduta sopra i 50.000 punti, a un passo dal massimo storico dei 50.109 punti di marzo del 2000. Sul listino principale tra i titoli in evidenza STM, sulla scia del buon momento per il settore tecnologico, e poi Stellantis e A2A, dopo la pubblicazione di conti trimestrali migliori delle stime. Diamo anche uno sguardo alle borse asiatiche. I futures indicano un'apertura con il segno meno, in linea con la chiusura precedente. Per Tokyo e Hong Kong. A voi.
2: La cronaca con il caso Garlasco. I Poggi sono pronti a restituire il risarcimento ottenuto da Alberto Stasi per la perdita della figlia Chiara, qualora intervenga una sentenza che cambia la responsabilità. Lo ha dichiarato il legale della famiglia della vittima. Intanto i magistrati della procura di Pavia hanno acquisito appunti scritti a penna in cui sarebbero stati segnalati indizi di colpevolezza a carico di Andrea Sempio, indagato nell'ambito della nuova inchiesta sul delitto. A Taranto, nuovo arresto nell'inchiesta sull'omicidio di Sacco Bacari. Si tratta di un giovane di 22 anni che, secondo le accuse, ha preso parte all'aggressione del bracciante 35enne originario del Mali da parte di una baby gang. È il sesto componente del gruppo, composto da 4 minorenni e da un altro 20enne, che oggi non ha risposto alle domande del giudice per le indagini preliminari. Alle 17.30, sit-in antirazzista organizzato da diverse associazioni. E ora lo sport con il Giro d'Italia, sesta tappa da Pestum a Napoli, gli aggiornamenti in diretta con uno dei nostri inviati.
6: Siamo a Napoli, serie d'arrivo di questa tappa proprio davanti a Piazza del Plebiscito. La corsa ha superato la sua metà di questa frazione perché mancano appena 66 km e 700 metri al traguardo. Davanti resiste la fuga dei quattro coraggiosi che sono partiti praticamente subito. Vergallito, team Alpecin, Marcellusi e Tarozzi, team Bardiani, e Mattia Bais, team Polti. Hanno un vantaggio però decisamente risicato, appena 28 secondi nei confronti del gruppo della Maglia Rosa, ma soprattutto del gruppo dei velocisti che quest'oggi vorranno giocarsi la vittoria vittoria di tappa e non ha mai lasciato spazio alla manscoperta. Proprio le squadre dei tre favoriti per oggi, ovvero sia Magnier, la maglia Ciclamino, Jonathan Milan, che non ha ancora vinto una tappa in questa corsa rosa, e Dylan Groenewegen, ovvero sia la squadra, la Lidl Trek, ovvero sia la Unibet Rose Rockets e la Sudal Quick Step, sono loro a condurre il gruppo e a tenere sotto controllo questa fuga. Fino a questo momento non è piovuto, ma c'è il rischio pioggia sulla corsa. Vedremo all'arrivo come sarà la situazione anche dal punto di vista meteo. E con Danilo Ambra, a te la linea.
2: E con questo è tutto, grazie per l'ascolto.

0: il caffè di Radio 1 Sport.
1: E dalle strade del Giro torniamo a Saxarubra per il caffè di Radio 1 Sport, ancora mezz'ora insieme per tornare poi invece dalle 16:25 ancora al Giro d'Italia per l'arrivo della sesta tappa da Paestum a Napoli. Come abbiamo sentito, non mancano le emozioni, comunque frazione pianeggiante, si arriverà probabilmente in volata, ma anche oggi attenzione alle cadute, sempre insidiose le strade del nostro paese anche per il meteo. Naturalmente ieri tanta pioggia e anche oggi meteo da non sottovalutare. Intanto con Jacopo Barlotti, Emanuele Granelli, Gabriele Brocani siamo ancora in studio per seguire tutti gli aggiornamenti che arrivano anche dal tennis, dal Foro Italico con gli internazionali d'Italia. Sinner che vola in semifinale nel tabellone maschile, ma adesso sono in campo le ragazze.
2: Esatto, la prima semifinale del torneo femminile, Coco Gauff contro la romena Sorana Kirstea. Coco Gauff ha conquistato il primo set per 6-4, era sotto 4-3, tre game consecutivi per conquistare il primo parziale, era andata avanti di un break anche 2-0 nel secondo set, è arrivata la rimonta quantomeno parziale della Kirstea, siamo 2-2 nel secondo set, ora al servizio l'americana, la statunitense avanti 30-0 in questo turno di servizio, in attesa poi della seconda semifinale questa sera, sessione serale tra Iga Swiatek e Elina Svitolina, sessione serale che però si aprirà con l'ultimo quarto di finale maschile tra lo spagnolo Martín Landaluce e il russo Daniil Medvedev. Chi vincerà affronterà domani alle ore 19 Jannik Sinner.
1: E anche qui incognita meteo, però vedo dalle previsioni forse intorno alle 21 qualche goccia di pioggia, c'è una perturbazione che sta risalendo l'Italia, però vedremo.
2: Ci auguriamo oggi di non chiudere alle 2 di notte il programma come è successo ieri con Darderi e Hodar.
1: Però direi che rispetto anche a qualche anno fa il programma è volato abbastanza spedito.
2: Sì, è andato abbastanza spedito, ci sono stati un paio di giorni un po' di difficoltà con alcune interruzioni, ad esempio anche la giornata di ieri in cui Rud aveva chiuso il primo set 6-1 contro Kachanov, poi ci sono state 2 ore e mezza di pausa, al ritorno in campo Kachanov ha vinto 6-1 il secondo, poi Rud ha chiuso alla fine al terzo, quindi c'è sempre questo tipo di incognita che può condizionare poi fortemente anche le partite e il rendimento dei giocatori.
1: Mi dicevano dell'ipotesi copertura del centrale del Foro Italico.
2: Questo è un argomento di cui si parla, da anni. È un tema che ritorna ciclicamente. Speriamo che per i prossimi anni possa arrivare finalmente questa copertura, quantomeno per il centrale, credo sia il grande
3: centrale,
2: obiettivo.
3: Sì,
2: no, senza dubbio quello, anche perché la bellezza del Pietrangeli è proprio per essere uno straordinario capolavoro a cielo aperto, quindi ci auguriamo che possa esserci quantomeno per l'anno prossimo, ma si parla sempre di Roma come quinto slam, si parla della copertura, però poi passano gli anni e non si avvera mai questo tipo di cosa, quantomeno la copertura ci aspettiamo che dall'anno prossimo possa esserci e dare una stabilità almeno quantomeno per le partite al centrale del Foro.
1: Tennis, ciclismo, calcio, fra poco torneremo a parlare anche di pallone con il futuro in casa Milan di Allegri che non sembra essere più così solido.
3: La musica degli anni 80 con George Michael e Andrew Ridgely, UM, The Edge of Heaven.

0: L'epoca d'oro dei successi degli Wham, in tutto il mondo si sentivano le loro canzoni alla radio. Questa è The Edge of Heaven, l'abbiamo riascoltata alle 16.13, praticamente quando siamo quasi alla fine di questo lungo caffè di oggi, caffè di Radio 1 Sport, che continua. Jacopo, Emanuele?
1: Continua nel segno del calcio, parliamo di Milan e del futuro di Allegri, che forse torna in discussione. Lo chiediamo a Monica Colombo del Corriere della Sera. Buon pomeriggio Monica, grazie per essere con noi su Rai Radio 1 Sport.
0: Ciao, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio, grazie dell'invito.
1: Ciao Monica. Ciao. Allora, l'indiscrezione lanciata proprio oggi sulle pagine del Corriere della Sera ci dice di un Allegri che non è più solido, mettiamo così, sulla panchina del Milan, forse anche per sua volontà. E insomma, i rapporti con Ibrahimovic non sono dei più idilliaci, per usare un eufemismo. C'è anche l'ipotesi nazionale, che è ancora a caccia di un commissario tecnico dopo il disastro mondiale. Cosa succede e cosa succederà secondo te?
2: Diciamo che il futuro è un rebus, nel senso che finché la squadra aveva tenuto ed erano stati ottenuti 24 risultati utili consecutivi con Max che diciamo aveva compattato l'ambiente a Milanello, anche quelle che sono le tensioni interne al club erano state sopite. Poi è bastato uscire dalla lotta scudetto, che comunque era un obiettivo comunque troppo ambizioso per la rosa di questo club, e alla fine sono aumentate, diciamo, le frizioni, in particolare tra Max Allegri e Zlatan Ibrahimovic, perché a quel punto sono iniziate delle ingerenze sotto diversi profili, diciamo.
3: Poi nel tuo pezzo di oggi, Monica, spieghi che la miccia, in realtà la goccia che ha fatto traboccare il vaso, in realtà è un elemento, è un qualcosa, diciamo un pretesto quasi secondario, marginale, ovvero la scelta del terzo portiere da inserire nella rosa del prossimo anno. Quindi vuol dire che c'erano un po' delle discussioni e delle scorie un po' sopite che erano riuscite appunto a mascherare i risultati, i 24 risultati utili consecutivi. Poi adesso, con questo momento di grande difficoltà, 7 punti nelle ultime 8 giornate, è riemerso tutto.
2: Sì, perché già quando Allegri era l'allenatore del Milan, di cui Ibrahimovic era centravanti, e parliamo ancora del 2011, nella stagione seguente il Milan, in una gara di Champions League, dopo aver vinto 4-0 all'andata, venne sconfitto nel ritorno per 3-0, e in quell'occasione, al termine della partita, praticamente i due arrivarono alle mani, circostanza che non è poi stata anche nel tempo confermata da entrambi, perché Allegri era, come dire, quasi sollevato, diciamo, del risultato per il passaggio del turno, mentre Ibra lo aveva attaccato per aver portato due portieri in panchina. Quindi fa ridere che per certi versi, a distanza di tempo, nonostante l'antipatia tra i due non sia mai scomparsa, però alla fine era stata come dire, messa da parte nell'ottica di un lavoro comune per il bene del Milan, quindi diciamo in favore di telecamera. Nel luglio del 2025 si videro strette di mano e sorrisi a Milanello per il primo giorno di lavoro. Il problema è stato che appunto certe antipatie ancora non erano state superate, e quindi in questa circostanza, quella più recente, ovvero all'indomani della sconfitta di Napoli, è bastato un pretesto qualsiasi per accendere la miccia e far riaffiorare, diciamo, antichi contrasti, che però poi si sono verificati anche in altri modi, ovvero telefonando a dei giocatori, suggerendo come dire, un atteggiamento tattico da tenere in campo, e quindi contravvenendo a quelle che erano le indicazioni dell'allenatore.
3: Quindi un'ingerenza vera e propria.
2: Esatto, esatto.
1: Concretamente immagino dipenda tutto ovviamente dal piazzamento finale. Al Milan servono due vittorie per centrare l'obiettivo minimo, che è la qualificazione alla prossima Champions League. Sappiamo quanto è importante, soprattutto a livello economico, che ormai è un po' quello che conta e su cui ruota purtroppo, diciamo così, il calcio di oggi. Però ecco, se il Milan non dovesse farcela, credo il divorzio sia inevitabile. Invece, centrando l'obiettivo, cosa può succedere? A questo punto immagino si dovrà confrontarsi per pianificare eventualmente il futuro?
2: Ma allora, in questo momento il futuro è un'ipotesi, nel senso che la certezza è che con la vittoria dell'Inter nella finale di Coppa Italia il Milan ha conquistato l'aritmetica qualificazione all'Europa League, quindi già rispetto allo scorso anno un passo in avanti verrà fatto. Poi se andrà in Champions o meno dipenderà ovviamente dai risultati che verranno fatti in queste circostanze ambientali piuttosto complesse nelle prossime due partite. Se la domanda è chi sarà il prossimo allenatore, chi sarà il prossimo direttore sportivo, allora partendo dal presupposto che la permanenza di Tare mi sembra francamente molto difficile, ma anche solo riguardo all'allenatore è ovvio che in questa situazione ambientale non può restare con Ibrahimovic, perché i due non si parlano e Ibrahimovic non entra negli spogliatoi e non va a Milanello, quindi oggettivamente mi sembra difficile che si possa ricominciare con questo
3: Champions o non Champions, è evidente.
2: Ecco, e quindi per restare tutti insieme servirebbe un passo indietro da parte di tutti gli attori in causa e un confronto come minimo. E poi l'altra domanda è: ma chi a livello sportivo sarà l'uomo forte del prossimo anno? Sarà Ibrahimovic? Sarà Furlani? Quindi io credo che siano tanti dossier sul tavolo di Cardinale che a un certo punto dovrà prendere di petto la situazione.
3: Eh sì, veramente tanti tanti interrogativi in casa Milan sulla posizione di Max Allegri, oltre a questo ormai rapporto deteriorato tra il tecnico livornese e Ibrahimovic. Quanto conta in questo contesto anche la cosiddetta tentazione azzurra, che spieghi bene anche puntualmente nelle pagine del Corriere della Sera? C'è questa idea soprattutto da parte di Giovanni Malagò, che è il principale, uno dei due candidati, ma il grande favorito alla presidenza della FIGC. In questo contesto, in questa situazione, come entra anche un possibile ruolo da CT di Allegri?
2: No, certamente è lusingato dal fatto di essere contemplato da Malagò come futuro CT, a parte che io credo che comunque Max Allegri non sia l'unico candidato, ma magari ci sarà anche Mancini, magari c'è anche Antonio Conte. Però
3: si è proposto anche Ranieri senza abbastanza candidamente.
2: Esatto. E quindi io credo che poi in questo momento, in ogni caso, al di là di quella che è la lusinga, ma è presto per pensare a un futuro azzurro, nel senso che da qui al 22 giugno, giorno in cui si andrà alle elezioni, visto che un po' seguo anche la politica sportiva, io non mi stupirei se ci fossero altri colpi di scena sulla via che conduce alle elezioni federali, insomma.
1: Ecco. Sì. C'è tempo per questo, sicuramente un po' meno tempo invece direi c'è per stilare il calendario delle partite di domenica. Monica, ha scritto anche di questo sul Corriere della Sera. Sì. Ti chiediamo, nel salutarti e ringraziarti, come andrà a finire secondo te, dovendo
3: anche qui ci dobbiamo
1: qualcosa,
3: aspettare di tutto ormai,
1: perché ormai esatto attendiamo il TAR, attendiamo l'accordo, attendiamo qualcosa.
2: Ma non manca tanto, perché mi dicono che la decisione arriverà tra le 17 e le 17:30, perché non solo la Lega di A, in attesa della sentenza del TAR del Lazio, dopo il ricorso d'urgenza che hanno presentato, ma comunque nella giornata di oggi sono stati febbrili contatti fra tutte le parti in causa, cioè Lega, Viminale, Prefettura, la Federtennis, per le squadre coinvolte in queste fatidiche cinque partite, per trovare una quadra. Voi saprete meglio di me che alla Roma oggi è anche diffuso una nota per dire che farà di tutto per giocare la domenica, dal momento che i tifosi, la curva ha minacciato di disertare l'Olimpico nella giornata di lunedì, e quindi io credo che il calcio si auspica di tenere le partite la domenica all'ora di pranzo e posticipare la finale del tennis, nonostante proprio oggi sia stata ufficializzata la presenza di Mattarella alla finale, però insomma ormai non manca molto, quindi tra massimo un'ora dovremmo sapere.
1: E allora restiamo in attesa. Grazie intanto davvero Monica Colombo. Grazie. Corriere della Sera, per essere stata con noi. Un saluto, buon lavoro
2: a voi, buon pomeriggio.
3: Grazie mille.

0: Mossa Nostra si intitola così la nuova canzone di Gaia. Alle 16.27 siamo quasi arrivati, anzi siamo arrivati proprio ai saluti. La partita ripresa è stata ferma per un problema
1: a un tifoso, ha avuto un malore, però si è ripreso a giocare. Coco Gauff avanti di un 7-6-4. Nel secondo set, per la seconda volta consecutiva, ha perso il break di vantaggio e l'americana è sempre avanti 4-3, ma adesso al servizio andrà Sorana Cristea.
2: E questo per quanto riguarda il tennis. Adesso andiamo sulle strade del giro per vivere l'arrivo della sesta tappa a Napoli, ancora 50 km al traguardo. Poi dalle 19 torneremo su Radio 1 Sport per i tempi supplementari, un'ora insieme in cui Emanuele Gabriele, alle 18 ovviamente torniamo con i tempi supplementari fino alle 19, in cui contiamo di darvi il calendario
0: del weekend, speriamo.
2: Per quanto riguarda il derby Roma-Lazio e tutte le altre partite della Lotta Champions.
0: Sui Kaigo, One Republic, Chasing Paradise, vi auguriamo buon proseguimento.
2: Ciao.

0: Programma Suzuki 10 e Lode. Fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
1: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
0: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.

0: www.mediaconsulenti.it.
1: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
2: Sulle strade del Giro, il racconto della Corsa Rosa.
3: Ore 16 e 31 minuti da Saxa Rubra vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino, saluti che naturalmente estendiamo a Ombretta Conti in regia e a Emanuele Rinaudo che cura invece la parte tecnica. 335-699-2949 per interagire con noi, con i vostri WhatsApp, i vostri SMS, le vostre considerazioni, insomma, Giro d'Italia numero 109.

0: Tappa a Napoli come nel 1909, anno della prima edizione della Corsa Rosa e con il traguardo odierno. Si tratta del quinto arrivo consecutivo nel capoluogo campano negli ultimi 5 anni. Giuliano Figueras, Salvatore Commesso, due nomi che hanno contribuito negli anni 90 a portare in auge il ciclismo napoletano, senza dimenticare però Crescenzo D'Amore, campione del mondo juniores a San Sebastián, Paesi Baschi Spagnoli, nel 1997, prova in linea. Crescenzo D'Amore, tragicamente scomparso 2 anni fa, e oggi sul percorso anche il passaggio dalla sua Brusciano. Oggi una novità, se vogliamo, nella collocazione del traguardo per via dei lavori di ripavimentazione che interessano Viale Caracciolo, quindi il lungomare. Sentiamo subito dai nostri inviati dove è posto lo striscione conclusivo. Anzitutto, buon pomeriggio, Cristiano Piccinelli.
1: Buon pomeriggio Giovanni, oggi ufficio di giornata bellissimo perché siamo in piazza del Plebiscito, ovvero il Salotto Buono di Napoli, piazze più iconiche d'Italia ed Europa, tra le più grandi e anche ovviamente sfruttata per concerti, per manifestazioni. È davvero una bella immagine della cartolina di questa città meravigliosa che Goethe nel suo viaggio in Italia insomma descrisse nella maniera migliore: vedi Napoli e poi muori, anche se poi insomma le radici del detto sono ovviamente radici popolari. 46 chilometri, 800 metri al traguardo finale, davanti sono in 4 ormai da diversi chilometri Marcellusi, Tarozzi e Bais, ma con un vantaggio minimo 27 secondi sul gruppo Maglia Rosa. Il ciclismo è uno sport in cui non si paga il biglietto, ma purtroppo spesso e volentieri ci troviamo di fronte a spettatori che non rispettano i protagonisti della corsa, magari fanno un selfie, si affacciano, ma c'è anche chi fa peggio, Manuel.
2: Tu li chiami spettatori, io li chiamo imbecilli. Cristiano Piccinelli, buon pomeriggio anche da parte mia. Giovanni Scaramuzzino parlava di Crescenzo D'Amore. D'Amore ce n'era ben poco da parte di questo deficiente, scusate anche in questo caso il termine, ma deficiente nel senso che defice evidentemente di materia grigia, che si è piazzato proprio all'attraversamento di Brusciano in una rotonda e ha cercato di far cadere dei ciclisti mentre passava il gruppo. Si è avvicinato tantissimo, ne ha sfiorati diversi, si è beccato quasi uno spintone da un corridore della Bahrain Merida che passava, della Bahrain Victorious, scusate, che passava in quel momento. Si è beccato un baffa sacrosanto da parte di Giovanni Aleotti, perché nonostante fosse trattenuto da un suo sodale evidentemente dotato di un po' più di materia grigia, si è buttato lì in mezzo e ha cercato di spingerli e di toccarli con l'intento evidente di cercare di farli cadere. Ecco, insomma, al di là uno può piacere o non piacere il ciclismo, è una questione di passione, ma innanzitutto se non ti piace stai a casa, e in ogni caso può non piacerti, ma devi considerare che questi sono ragazzi che stanno in questo momento esercitando la loro professione, stanno facendo un lavoro. Se tu li tocchi e cerchi di farli cadere, rischi di mettere non solo, diciamo, in difficoltà per questa gara, ma rischi di rovinare la stagione loro e di altri che sono lì. Questo signore evidentemente non si rende conto di questo, così come non si rende conto della maleducazione, della pericolosità di questo gesto, ed è per questo che l'ho chiamato prima imbecille e poi deficiente, perché insomma queste sono cose che non si fanno. Ripeto, può non piacerti il ciclismo, non è necessario, stai a casa, non andare a fare queste cose. Scusate la filippica, ma quando ci vuole ci vuole. Detto questo, situazione, i quattro davanti stanno per essere ripresi, ma credo che Cristiano fosse più importante dare questo messaggio.
1: Sì, e concordo su tutta la linea, compreso sull'appellativo di questo ragazzo che ha cercato in maniera plateale di sgambettare, perché il gesto era quello, i ciclisti in corsa. Mi è sembrato anche che abbia tentato di sputargli addosso, sarebbe ancora peggio, ma insomma al peggio purtroppo non c'è mai fine. E associo a questa fotografia anche quella durante la caduta di Nico Denz, che ha sbattuto violentemente il viso a terra. C'erano i dottori che lo stavano evidentemente curando e valutando anche il suo stato, e lì tutti intorno alcuni a fare il video, non so di che cosa, perché non so quanto riguarderanno o quanto potranno essere mai interessati a rivedere le immagini di un ragazzo sfortunato che si è fatto male. Ma vabbè, questa è ovviamente purtroppo la situazione al mondo d'oggi. Intanto però torniamo a parlare della corsa con Giovanni Visconti. Fuga destinata a esaurirsi se mai ci sia stata una possibilità, però lì dietro che succede?
3: Sì, zero possibilità, si sapeva sin dal via. inizialmente due corridori, poi in cinque, poi ancora in quattro, in quanto un corridore dell'Alpecin si è fatto riprendere. Dietro hanno cominciato a tirare diverse squadre, tra le quali Lidl Trek, Rose Unibet, la squadra di Groenewegen, anche Sudal, Quickstep naturalmente. E hanno sempre tenuto i corridori lì. In questi casi è il gruppo che gioca un po' con la fuga, decide se dare più spazio o meno. Non c'era tanta voglia di un inseguimento forsennato, e questo è il motivo per cui li hanno tenuti sempre vicini, facendogli capire che oggi comandiamo noi, oggi comanda il gruppo.
1: E ovviamente sul lungomare, come ricordava giustamente Giovanni Scranazzino, spesso e volentieri si è arrivati in volata. C'è stata anche una vittoria solitaria di De Gendt qualche anno fa. Non si arriva più là a Ghirotto, ma si arriva a Piazza del Plebiscito con un finale mica banale.
4: No, un finale mica banale. Aggiungo una cosa sul ragionamento iniziale, velocemente. Ecco, questi qua, fortunatamente succede poche volte al Giro d'Italia, ma devono essere presi dalla polizia, sbattuti dentro per qualche giorno, qualche settimana in galera, e poi capiscono cosa vuol dire la vita e il lavoro. Chiuso la parentesi. Un finale non banale, noi siamo andati a vederlo prima, l'abbiamo insomma un po' visionato, soprattutto perché si arriva ad un tratto dove ci sono dei ciottolati larghi e poi anche un tratto in pavé finale, ma gli ultimi, diciamo, a meno 400 metri finisce questo strappo che è circa il 4%, e la nostra analisi fatta anche da Giovanni Visconti, che ha smesso dopo di me, tanto dopo di me, ha detto: attenzione, perché qua chi parte lungo può pagare dazio. E questo è una avvertimento a chi? Al nostro Jonathan Milan, che qualche giorno fa, forse partendo un po' troppo lungo, ha perso la volata.
1: Allora, ovviamente i velocisti sono i grandi favoriti. Groves non c'è più, De Lee non c'è più, rimangono sostanzialmente Groenewegen, Milan e la maglia Ciclamino Magnea. Te.
0: E ritorniamo allo studio di Roma. Indicativo questo voyeurismo con i telefonini che filmano e che servono appunto a ergersi a protagonisti anche in situazioni in cui se ne farebbe davvero volentieri a meno. Apriamo una parentesi tennistica, perché al Foro Italico per la settima volta due italiani hanno raggiunto la semifinale del Master 1000 di Roma. Era già accaduto l'anno scorso con Jannik Sinner e con Lorenzo Musetti, adesso è toccato allo stesso Sinner e a Darderi. Proprio Sinner ha battuto nel primo pomeriggio il russo Rublev con l'eloquente punteggio di 6-2, 6-4. Stasera conoscerà il suo avversario, può essere o lo spagnolo l'andaluse o il russo Medved. Sentiamolo, il numero uno al mondo.
5: Lo conosco ovviamente non benissimo, ci siamo allenati un paio di volte a Dubai, abbiamo giocato poi in Australia contro. Sai, credo che è bello, no? Il tennis italiano sta continuando a tirar fuori nuovi fenomeni. Sai, quando i giocatori poi diventano più forti, nello stesso tempo diventano anche, no, come posso dire, potenziali avversari, no? Quindi diventa sempre un po' diverso, ma credo che ho un buon rapporto con tutti. Siamo una bellissima squadra e siamo anche fortunati, no? Che abbiamo tutti o tanti giocatori italiani nei primi 20, nei primi 25, nei primi 30, ormai siamo veramente in tanti, e questo credo che è la cosa più bella che esista, no?
0: Questo l'omaggio a Luciano Dardari da parte di Jannik Sinner, e ritorniamo appunto a Piazza del Plebiscito. Cristiano, oggi se la stanno prendendo un tantino comoda, direi come è giusto, tenuto conto della giornata da semitregenda di ieri e delle fatiche di domani. L'arrivo del Blockhaus, diciamo che poco meno di un'ora e ci siamo. Comunque dopo le 17.30 puoi confermarlo?
1: Sì, assolutamente, perché mancano 41 km e 400 metri al traguardo, quindi facciamo una media proprio di 41-42 all'ora. Ci siamo intorno alle 17.30, il possibile arrivo di quest'oggi per quanto riguarda ovviamente il gruppo, che procede comunque all'inseguimento dei quattro battistrada. Hanno 26 secondi di margine. Davanti si è messa la Unibet Rose Rocket, la squadra di Groenewegen, sostanzialmente una squadra che è venuta al giro invitata proprio per fare questo, per provare a vincere le volate. Tra l'altro non è che ne rimangono tantissime, perché abbiamo analizzato un po' il percorso, forse la Voghera Milano e poi quella di Roma, perché le altre tendenzialmente da volata, ma con qualche difficoltà altimetrica che possono rendere complicata la questione per i velocisti.
3: Sì, effettivamente le tappe a disposizione non sono più tantissime e quelle che ci sono vanno sfruttate al massimo. Oggi un po' tutte le squadre dei velocisti hanno apparecchiato la tavola al meglio, per questo arrivo allo sprint, così doveva essere, così sarà, non volevano faticare, sono ripetitivo ma è così, perché oggi non volevano faticare troppo, visto la tappa di ieri, visto le fatiche accumulate ieri, aver lasciato una fuga a 3-4 minuti, quando sappiamo tutti che le fughe oggi spesso vanno più avanti del previsto, ecco, loro hanno deciso di tenerli lì vicino in modo da lavorare un po' meno. La Unibet è una squadra che è piena di entusiasmo quest'anno, si affaccia al grande ciclismo, da pochissimo si è affacciata al grande ciclismo e sta facendo bene. Quando si crea quel gruppo e si trova quell'armonia, anche velocisti come Groenewegen, che fino all'anno scorso faceva fatica ad andare a sprintare, sta ritrovando quella verve, quella voglia di andare a sprintare, di rischiare, perché comunque quando passano gli anni per un velocista è sempre più difficile. Invece Groenewegen ci sta dimostrando che è ancora possibile quando c'è l'ambiente giusto.
1: Sulla testa della corsa con Manuel Codignoni, vai Manuel.
2: Continuano a farsi dietro i quattro coraggiosissimi, perché bisogna dire così, è evidente che il gruppo in questi lunghi rettilinei che caratterizza questo tratto di tracciato lo vedono. Adesso si stanno parlando tra di loro i due della Bardiani, Marcellusi e Tarozzi. Marcellusi scuote la testa, rialimenta poi l'azione, si piazza davanti. È evidente che la media oraria bassa la stanno facendo loro, il gruppo li tiene lì a portata di mano, tanto anche con un certo dose di sadismo, perché sai, metterli a un minuto e mezzo almeno farebbe sì che le ammiraglie potrebbero piazzarsi dietro di loro per andargli a dare anche un po' di conforto. Invece sotto il minuto c'è quello che si chiama barrage, non ci possono essere le ammiraglie in mezzo e dunque di fatto si sono fatti tutta quanta questa fuga da soli. I quattro sono loro che dettano di fatto la velocità media di questa frazione. Non mi stupirei, tra l'altro, adesso l'ultimo rilievo che ci dà Radio Corsa è di 16 secondi, che il gruppo non rallentasse adesso ulteriormente per rimetterli là davanti, perché si sta rendendo conto che li stanno andando a prendere per tenerli ancora per una ventina di chilometri lì davanti, perché poi tutto sommato fa anche comodo, finché ne hai quattro davanti eludi anche qualsiasi tentativo di contrattacco, no? È un po', diciamo, un esercizio sadico che la Balena Rosa adesso sta facendo nei confronti dei quattro pesciolini là davanti, insomma, che credo che sia anche fisiologico, e diciamo consegno questi miei ragionamenti a Giovanni Visconti e Massimo Ghirotto. Cristiano
1: Giro.
4: Sì, allora, queste tappe a volte hanno questo schema tattico, no? Alla mattina la riunione dei torri sportivi, in particolare queste squadre invitate, prima hai citato le squadre invitate, sono ben tre: la Bardiani, la Polti, la Unibet Rose Rockets. E appunto il direttore sportivo dice la mattina: guardate, siccome in questo momento il nostro giro è stato così, andate in fuga, perché altrimenti non c'è nessun senso, no? Oggi è chiaro che tutto si concluderà nella parte finale con uno sprint. Però qual è l'unica soluzione? Che stai davanti. Oggi abbiamo capito che l'aspetto mediatico conta anche sotto il profilo economico per la pubblicità, e quindi questi ragazzi qua stanno là a bagnomaria con un minuto e qualcosa, 40 secondi, però si mettono in mostra e danno anche un senso a quello che è un po' la loro partecipazione, il loro invito.
3: Però scusami Massimo, io a volte non condivido il fatto di mandare troppi corridori in fuga. Secondo me un corridore della Bardiani oggi ci stava bene, uno come Tarozzi lo avrei tenuto buono, perché sta andando davvero forte.
1: 38 km, 800 metri alla fine, con il vantaggio dei 4 che scende a 12 secondi. Studio.
0: Pubblicità.
6: Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it. Le strade del giro.
0: Ore 16 e 45 minuti. Negli ultimi anni non è consueto parlare di maglia rosa abbinandola purtroppo ai corridori italiani. Non sono stati molti a indossarla recentemente. Uno di questi però è collegato con noi. Buon pomeriggio ad Alessandro De Marchi. Ciao Alessandro.
7: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Alessandro, grazie anche scrittore, e anche scrittore, e tra poco ne parleremo, perché comunque ha fatto una bella cosa. Questo è ben più di un traguardo volante, questa sua opera, perché, come dire, verba volant, anche le fughe a volte, ma scripta manent, ma subito un salto indietro per ricordare quanto accadde 5 anni fa a Sestola.
8: Ultime centinaia di metri per uno stanchissimo Dombrowski e vicino anche Alessandro De Marchi. Attenzione, Alessandro De Marchi potrebbe essere la nuova maglia rosa questa sera.
9: Straordinaria giornata per Dombrowski che passa sotto il traguardo e lui a vincere la tappa di Sestola. Vediamo adesso il distacco di De Marchi, sono già passati 7 secondi, sta però per arrivare il corridore della Israel Startup Nation a 13 secondi. Dunque De Marchi, nuova maglia rosa del Giro d'Italia.
10: Pensavo di aver perso l'occasione e mi avrebbe dato davvero un grande dispiacere riuscire ad arrivare lì e poi perderla con qualche errore. E poi alla fine la buona, la vecchia regola, no? Non mollare mai. E alla fine siamo qui. Questo è un piccolo premio per i 1000 tentativi che ho fatto in 11 anni di carriera e quindi cercherò di godermi al massimo questo momento.
0: E che emozione a risentirsi, Alessandro. C'era con Cristiano Piccinelli, Silvio Martinello a commentare appunto le pedalate conclusive. Dicevamo, anche scrittore Alessandro De Marchi, autore insieme a Filippo Cauz del Numero Rosso, serie Pagine al Vento, Mulatero Editore. Dico subito, poi mi correggerà magari Alessandro, che non è una autobiografia nel senso più stretto del termine. Lo definirei in questo libro, non lo so, una sorta di viaggio di spessore, ben scritto, con un contenuto rilevante e con una prospettiva particolare, anche qui, quella dell'uomo in fuga, caratteristica che dovrebbe quasi essere specificata, direi, Alessandro, sulla tua carta d'identità, come si faceva una volta alla voce, segni particolari, va in fuga. Allora, il titolo, Ale, partiamo da qui, Numero Rosso, si rifà al corridore più combattivo durante le tappe del Tour, e poi le grandi corse a tappe, le frazioni varie, no, sia in Italia che in Spagna, celebrano comunque il corridore più combattivo e chiaramente sì, però richiama anche il tuo eponimo, no? Rosso di Buia, con il quale sei altrettanto conosciuto. A chi è venuta l'idea e quanto ci avete lavorato?
11: Innanzitutto è un lavoro che senza Filippo Caos e Gino Cervi sarebbe rimasto là nella lista di cose che uno vuole fare, quindi ho trovato due compagni di viaggio incredibili che nell'ultimo, diciamo, anno e mezzo, l'ultimo mio anno da professionista, da ciclista, è stato condito da questo lavoro di racconto, registrazione e poi da parte di Filippo ovviamente di scrittura. E il titolo diciamo a metà strada di questo viaggio ci siamo resi conto che dovevamo anche pensare a questa cosa, però due punti fondamentali sono stati la parola rosso ovviamente e per tutte quelle cose che hai detto anche tu, quindi sia per i premi e il premio che ho vinto nel lontano 2014, quel famoso numero, e poi il mio soprannome. E vicino a questa parola rosso poi ce n'era un'altra che girava tanto insomma nei nostri racconti, che era il cuore, e anche qui il rosso tornava e girava sempre qui e poi siamo tornati proprio semplicemente indietro e abbiamo detto da dove è iniziato tutto, da quel numero rosso, e quindi è stato naturale decidere di mettere quello come titolo, ecco.
0: Oggi il Giro arriva a Napoli e vi preannuncio, il libro l'ho letto e quindi complimenti davvero, comincia proprio con il racconto di una fuga che poteva anche concludersi vittoriosamente sul lungomare Caracciolo di Napoli. Oggi il Giro invece arriva per lavori di pavimentazione proprio da quelle parti, lungomare Caracciolo, un po' prima all'altezza di Piazza Plebiscito, e proprio lì torniamo perché Alessandro De Marchi sarà qualche minuto gentilmente a commentare con voi l'andamento di una tappa che purtroppo, Cristiano, le emozioni peggiori le ha offerte a bordo strada oggi.
1: Sì, decisamente, abbiamo raccontato di quel imbecille, io continuo a usare questo termine magari un po' forte, ma che rende chiara l'idea del comportamento assolutamente censurabile di questo ragazzo, che spero insomma si renda conto di cosa stava facendo. 35 km al traguardo finale, il gruppo nel frattempo è stato ripreso. Incognita vento, Manuel.
2: Incognita vento assolutamente, perché abbiamo visto in questi lunghi vialoni che stavano affrontando in precedenza i corridori tanto vento laterale e i corridori disporsi di fatto praticamente a ventaglio per cercare di coprirsi anche un po' di parapiglia nella pancia del gruppo, perché c'era una piazzola di sosta, molti hanno cercato di allargarsi da quella parte e poi la piazzola è finita, alcuni hanno fatto il pelo diciamo così alla guardrail. Adesso siamo in un attraversamento cittadino sotto lo striscione dei 35 km al traguardo, la velocità sta iniziando gradualmente ad aumentare perché, come dicevo, fino a poco fa di fatto la media la facevano i quattro davanti. Saluto Alessandro De Marchi e volevo ricordare con lui proprio quella fuga di cui accennava Giovanni Scaramuzzino. Io me la ricordo, era in fuga, se non ricordo male, con Simon Clark, furono ripresi proprio sul traguardo e io ebbi l'onore e la fortuna di intervistare entrambi. Alessandro, vi siete abbracciati quasi piangendo assieme e vi siete comunque ringraziati per la fiducia che avete avuto l'uno con l'altro in questo tentativo, e anche un po' il bello di andare in fuga è anche un po' creare questi legami, no? Poi tra due, se non sbaglio, voi due ne sbaglio, eravate anche proprio amici. È stato un momento molto commovente quello in cui avete parlato subito dopo essere ripresi al traguardo nonostante la delusione. Alessandro.
11: Sì, forse questa è la vera cosa che mi porto dietro da quel giorno, nel senso che c'è stato una trasformazione. Eravamo compagni di fuga, poi eravamo avversari perché abbiamo fatto entrambi la nostra gara per provare a vincerla. È andata male entrambi, però subito dopo, anzi forse ancora prima di passare la linea, ci eravamo abbracciati ancora in bici probabilmente. E io ricordo molto bene quello che chiesi appena dopo la linea, quando abbracciavo Sano, gli chiesi se fosse arrabbiato con me e lui mi disse ovviamente no, perché hai fatto quello che avrei fatto anch'io e che ho fatto anch'io. Quindi sì, quel giorno lì è qualcosa di un po' più di una semplice fuga andata male, e chi ha letto il primo capitolo del libro capirà bene cosa intendo, ecco.
1: 33 km e mezzo alla conclusione per il gruppo compatto, la Montonera, come si dice in Spagna, mi confermi Giovanni?
12: Esatto.
1: E abbiamo visto poco fa Damiano Caruso avanzare fino alla testa della corsa e parlare con chi era lì davanti. Ma che si sono detti, Giovanni?
12: Beh, Damiano Caruso, da uomo molto esperto qual è andato davanti da chi tirava, probabilmente dicendo semplicemente di andare più tranquilli. Le strade sono asciutte adesso, ma abbiamo visto che le insidie ci sono sempre. Lui, da uomo esperto, ha detto: ragazzi, prendiamocela un po' più con calma, veniamo da un giorno difficile, perché correre così tanto? Effettivamente non c'è la fuga. Questa è una legge non scritta, un po', e poi gente come Caruso, che è un po' leader in gruppo, si può permettere di farlo, ecco.
1: Saluto ovviamente anch'io De Marchi. Ieri Giulio Ciccone secondo me non se l'è goduta tanto quella maglia rosa. Cosa ne pensi tu, che insomma l'hai indossata forse con maggiore risultato finale? Perché ieri tra l'altro con quella pioggia poi si è vista anche poco la maglia rosa, perché praticamente era nascosta dalla mantellina.
11: Beh, purtroppo si sa che se il giro va avanti non aspetta mai nessuno, quindi avere la maglia rosa e non riuscire diciamo a godersela sì, è un po' qualcosa che ti rimane un po' così, però insomma Giulio è uno che da qui alla fine del giro insomma secondo me ci tornerà a far sorridere, a gioire. E per quanto riguarda la mia di maglia rosa, anch'io non ero riuscito a godermela così tanto. Io onestamente ero stato un po' travolto da questa cosa e avevo così percepito più un senso di essere entrato in una lavatrice per quei due giorni in cui la vestì, però insomma sono ancora due giorni che ho davvero nel cuore, ecco.
1: Attraversamento a Fratta Minore, 32 km al traguardo, zona di rifornimento, gruppo compatto che sulle indicazioni del senatore Damiano Caruso, ha rallentato. Ghirotto.
4: Sì, ciao Alessandro, piacere sentirti. Senti, allora andiamo un po' a una cosa, no? Adesso tu hai smesso l'anno scorso, adesso sei direttore sportivo alla Giaico a Lula, quindi c'è stato un cambio radicale, quindi adesso affronti una nuova avventura. Però ti faccio una domanda, da friulano a friulano, no? Se tu dovessi consigliare a Jonathan Milan oggi quello che deve in qualche modo limare nel suo atteggiamento per la volata, che cosa gli diresti?
11: Ma allora, premesso che io di volate non ne so tanto, perché non sono mai stato il mio pane, però credo che Johnny abbia solo una cosa da fare: deve rimanere tranquillo, non deve avere troppa foga, troppa voglia di, perché quando c'è questa cosa qui si rischia di strafare, di essere troppo avanti, di essere troppo indietro, quelle cose, quei piccoli dettagli che portano la differenza. Quindi lui sa come fare le volate, lui ha le gambe per fare un certo tipo di volata lunga, dove magari non ha nessuno, insomma, vicino alla ruota che può sfruttare il suo lungo sprint. Quindi queste sono, secondo me, le cose. Però prima di tutto la cosa in cima a tutto è, deve stare tranquillo, non deve avere la pressione di voler dimostrare chissà cosa, tanto insomma sappiamo tutti quello che è in grado di fare.
1: Reset mentale.
11: È una sorta, sì, una sorta. È difficile quando si entra in un circolo così insomma esigente, quando tutti si aspettano, tutti vogliono, e anche tu sei il primo a volere, le cose si sommano e forse a volte si rischia di avere troppa foga, troppa fretta, e non aiuta.
1: 30 km 800 metri al traguardo, con gli attraversamenti cittadini che possono creare problemi, ma si procede con relativa tranquillità verso il traguardo di Napoli. L'anno scorso vinse Groves sul lungomare Caracciolo. Groves si è ritirato, vedremo cosa succederà tra poco sul traguardo di Piazza del Plebiscito a Napoli, dove per fortuna splende il sole. Studio.
0: Sì, e noi concediamo naturalmente Alessandro De Marchi, ricordo il suo libro, Il numero rosso, e ricordo anche tantissimi attacchi, no? Ci sono, fra l'altro, in questo libro una sorta di, come dire, di fuga che è quasi un segnalibro, io mi permetto di dire questo, perché in ogni capitolo, Alessandro, c'è un attacco, ecco, poi resta qualcosa alla fine. A me personalmente è rimasto, come dire, impresso la tenacia nel volerci riprovare sempre, anche se la fuga è andata male. Magari già il giorno dopo, più volte tu sei ripartito anche il giorno dopo, seppur stanco, nuovamente all'attacco. Ecco, un messaggio per i giovani prima di salutarci, perché io credo, Alessandro, che tu sia un punto di riferimento, perché non bisogna vincere Parigi-Roubaix o Tour de France per poter, come dire, comunicare quelli che sono dei valori, non soltanto in sella una bicicletta, ma anche quando la bici o la si appende al chiodo oppure la si posteggia in garage. Ale.
11: No, beh, innanzitutto ti ringrazio, perché sei sempre troppo gentile.
0: No, è la verità, non è che sono io.
11: Quello che mi piacerebbe riuscire a far passare è che a volte dobbiamo riuscire, non è facile, ma dobbiamo riuscire a staccarci un po' dall'idea di risultato, perché il risultato, ahimè, è un qualcosa che non dipende solo dal mio impegno, dal mio sforzo, dal mio sacrificio, ma anche dall'avversario, e io non posso controllare l'avversario, troverò un avversario più forte a volte, quindi il risultato non è solo nel mio controllo, e facendo questo, secondo me, si può arrivare a quello che è successo molte volte a me, quindi di amare il fatto della fuga, di tentare semplicemente perché mi realizzavo, perché stavo facendo qualcosa che mi piaceva, che mi faceva sentire, diciamo, me stesso, e probabilmente riuscendo a fare un po' questo si vedono molte più vittorie di quello che può dire semplicemente un comunicato a fine tappa. Quindi ci sono molte più vittorie che si può raggiungere al di là insomma della mera classifica che si legge dal giornale o appunto nel comunicato. Quindi facendo questo poi viene naturale ripartire anche dopo delle delusioni, ripartire dopo una fuga andata male, ecco.
0: Il numero rosso di Alessandro De Marchi insieme a Filippo Cauz, e poi però non c'è segnato, avevi ricordato un altro nome di un che ha
11: Gino
0: collaborato.
11: Cervi, che è il nostro, diciamo, editor che ci ha seguito fin dall'inizio.
0: Ecco, quindi un lavoro a sei mani, Mulatero Editore, è uscito pochi giorni fa. Alessandro De Marchi con noi a Radio 1. Grazie, buon giro.
11: Grazie anche a voi e buon lavoro.
0: E il lavoro adesso ci porta a salutare, anzitutto, lo facciamo con piacere, Giorgio Schiavoni, che è qui accanto a me, per l'appuntamento con le notizie flash del GR delle 17, secondo più, secondo in meno, Giorgio.
13: Sì, cominciamo dal vertice bilaterale tra il presidente americano e il suo omologo cinese. Le relazioni tra i due paesi sono le più importanti del mondo, ha detto Xi Jinping. Abbiamo la possibilità di creare un futuro di prosperità, cooperazione, felicità e pace. La replica di Trump, Washington e Teheran concordano sul fatto che l'Iran non può avere armi nucleari e che lo stretto di Hormuz deve rimanere aperto. Tuttavia, il presidente cinese ha avvertito che se la questione di Taiwan non verrà gestita correttamente, i due paesi potrebbero scontrarsi. Il dispiegamento in Europa di circa 4.000 militari americani della brigata Blackjack è stato sospeso, lo riferisce il sito specializzato Stars and Stripes, citando un funzionario del Pentagono. L'armata era partita dal Texas una settimana fa per una missione in Polonia e altre zone sul fianco orientale della NATO, della durata di circa 9 mesi. Il piano è stato bloccato nonostante la maggior parte dell'equipaggiamento dell'unità fosse già stata spedita in Europa. Ancora un richiamo alla pace da parte del Papa, che questa mattina ha visitato l'Università Sapienza di Roma. Non si chiami difesa il riarmo che aumenta tensioni e insicurezza e depaupera gli investimenti in educazione e salute, ha detto Leone XIV, che ha esortato i giovani a essere artigiani di pace. È conferito a Mario Draghi il premio Carlo Magno 2026, al cerimonia al municipio di Aquisgrana in Germania, alla presenza della Presidente della Commissione europea von der Leyen e del Ministro Foti. L'azione a 27 è inadeguata, non riesce a fornire quello che il momento richiederebbe, ha sottolineato Draghi. Serve, ha aggiunto, federalismo pragmatico. A Milano la Corte d'Assise ha condannato i responsabili del rogo nell'Emporio in cui nel settembre 2024 morirono 3 giovani cinesi, 30 anni ai due mandanti e 21 anni all'esecutore materiale. Il movente sarebbe stato un debito del titolare del negozio all'interno del quale le 3 vittime stavano dormendo. A perdere la vita, 2 fratelli di 17 e 18 anni, un 24enne. Sono 257 i comuni italiani che quest'anno hanno ottenuto la bandiera blu, 11 in più rispetto ai 246 del 2025. Il riconoscimento della Foundation for Environmental Education viene dato alle località marittime e lacustri che risultano avere acqua, ambiente e servizi migliori. 14 nuovi ingressi, tra questi figurano Rimini, Lipari e Monte Argentario. Tra le regioni rimane in testa la Liguria, salgono i riconoscimenti in Calabria. E in chiusura, polvere di stelle tra i ghiacci dell'Antartide, trovate rare tracce di ferro che si sono formate grazie all'esplosione di una supernova. Questa, la scoperta pubblicata sulla rivista Physical Review Letters, che ha preso in esame campioni di ghiaccio antartico risalenti a un periodo compreso tra 40.000 e 80.000 anni fa. E per ora con l'informazione è tutto.
0: Grazie a Giorgio Schiavoni. Intanto, dopo la qualificazione tra i migliori quattro ottenuta questo primo pomeriggio, vincendo contro Rublev dall'Alto Atesino, Jannik Sinner, in campo femminile la statunitense Coco Gauff, come l'anno scorso, ha raggiunto la finalissima dopo aver eliminato la Cerstea in 2-7. Adesso aspetta di conoscere la sua avversaria, che uscirà dalla sfida tra la Swiatek e la Svitolina. Ma è il momento di ritornare a Piazza del Plebiscito, un nuovo aggiornamento dalla Corsa Rosa Cristiano.
1: 25 km, 800 metri al traguardo, 2000 metri al traguardo volante, che concede buoni termini di secondi. Manuel.
14: Il gruppo ha iniziato adesso a viaggiare forte, si è usciti da un attraversamento cittadino abbastanza impegnativo per la tortuosità delle strade, non particolarmente larghe oltretutto, e anche per via dell'affolto pubblico, in questo caso però dobbiamo dire disciplinato. Diamo a Cesare quel che è di Cesare, diamo a Fratta Minore quello che è di Fratta Minore. Adesso davanti la velocità è aumentata, nella pancia del gruppo invece si cerca di mantenere un'andatura un po' più rilassata. Di certo adesso io credo che
2: i velocisti cercheranno di portarsi avanti, perché magari potrebbe essere l'occasione, non so, per provare, per cercare di scaldare la gamba, diciamo così, quando mancano 25 km al traguardo. A te.
1: Eh sì, adesso insomma si comincia già un po' a ragionare su come posizionarsi. Manca ancora abbastanza al traguardo, strade abbastanza larghe, però insomma bisogna iniziare a stare lì davanti, o no?
12: Sì, assolutamente, bisogna cominciare a star davanti. Non so quanto convenga per i velocisti che puntano alla tappa oggi pensare di sprecare energie per questo sprint. Probabilmente qualcuno la farà, è importante, ci sono punti importanti comunque sempre in palio. Sarà interessante vedere anche se qualche uomo di classifica proverà a prendere gli abbuoni. Non credo che sia così necessario oggi, però vedremo.
1: In effetti i distacchi, insomma, non l'abbiamo detto, ma dopo la tappa di ieri sono molto ampi tra Eulalio e i cosiddetti big, perché sono tutti a oltre 6 minuti, però evidentemente il portoghese al momento non è considerato un pericolo per coloro che vogliono arrivare a Roma sul podio del Giro 109. Mancano 800 metri allo sprint Girotto, allora ce lo gustiamo, vediamo cosa può succedere in questo traguardo volante che concede a buoni termini secondi 6-4-2 a primo, secondo e terzo, che ha ingolosito un po' Vingegaard nelle ultime tappe.
15: Assolutamente sì, ma abbiamo visto Bernal qualche giorno fa che proprio in un momento così nessuno era interessato, è andato a prendersi appunto 6 secondi di abbuono. In questo momento non c'è grande velocità, tant'è che il gruppo è proprio aperto nella strada, quindi non c'è la classica fila indiana, ma probabilmente si farà questo sprint proprio nell'ultima parte, negli ultimi 300 metri, e chissà, come ha detto Giovanni, che qualcuno non voglia approfittarne. Io lancerei così un messaggio a Giulio Ciccone.
1: Eh sì, che evidentemente però deve anche recuperare lei. Intanto lo sprint viene lanciato dal team Polti per accompagnare Pablo Diego Sivilla, il detentore della maglia azzurra degli scalatori, con l'avanzata anche al suo fianco del dorsale 141 Ben O'Connor, l'australiano che oggi ha perso Engelhardt, non è partito il compagno di squadra, la Jai Kalula. La vittoria invece se la contendono quelli della Bardiani del team Polti. Dovrebbe essere stato
12: Filippo Magli.
1: Filippo Magli, bravo Giovanni Visconti ad individuare colui che è andato a conquistare il primo posto in questo traguardo volante. Insomma, gli uomini di classifica non hanno partecipato allo sprint. 23 km e 600 metri al traguardo finale, gruppo compatto verso il traguardo a Piazza Plebiscito qui a Napoli. Torniamo da Giovanni Scaramuzzino.
0: Giro a Napoli, si diceva, più che una consuetudine in questo terzo millennio, con campioni veri che hanno associato il loro nome alla città partenopea, come è accaduto ad esempio nella Corsa Rosa edizione del 2013. Si arrivava appunto sul lungomare Caracciolo e quest'oggi invece, per i lavori di ripavimentazione, la corsa è tornata, perché di un ritorno si tratta, dalle parti di Piazza Plebiscito. Io ricordo ad esempio un successo nella cronometro del 79 di Francesco Moser, gara partita dalla piazza antistante la Reggia di Caserta. Dicevamo appunto grandi nomi sul lungomare Caracciolo anche ultimamente. Ascoltiamo cosa è successo nel 2013.
16: Attenzione, Cavendish potrebbe aver perso le ruote dei migliori. Girotto.
17: Sì, assolutamente sì, questo sicuramente provocherà qualcosa, perché c'è stata una spezzatura del gruppo e comunque rientrati dentro i 3 km, quindi tutti a pari gruppo.
0: Continua la Cannondale a tirare a questo punto in testa. Vero Mazzeo, sono rimasti una quindicina di corridori.
18: Sì, si è frantumato il gruppo e adesso sono quei 15 a volare verso il traguardo. Noi in questo momento siamo a 700 metri e allora linea a voi del palco.
0: È l'ultimo chilometro, linea che passa insieme al microfono Emanuele Dotto.
16: Lanciata la volata, Matthew Goss nettamente al comando, spalla a spalla con Dagenpolt, va a vincere il corridore Cavendish, che è riuscito a recuperare.
0: E insomma, un vincitore davvero molto ma molto importante anche per l'albo d'oro non solo della tappa, della città in questo caso, ma proprio dell'intero Giro d'Italia. State scrivendo in molti naturalmente per protestare per quanto avviene a volte sulle strade del Giro, e Maurizio da Roma ti chiede, Massimo Ghirotto, se ricordi quella caduta, perché si rischia moltissimo. La caduta ce la ricordiamo purtroppo, quella di Rodolfo Massi contro l'arco di Santa Maria a Capua Vetere, era credo la fine degli anni 80. Tu correvi quell'edizione del Giro, ti chiede Maurizio.
15: Sì, sì, certo, me lo ricordo, fu una caduta veramente, insomma, anche dura, no? Da un punto di vista proprio fisico. E beh, quello mi pare si passava sotto un arco, se non ricordo male, e probabilmente non segnalata bene, ma probabilmente anche un po' una distrazione dei corridori, perché attenzione, non bisogna sempre dare la colpa all'organizzazione, perché ormai in questi periodi, in questi tempi, l'organizzatore fa di tutto per mettere in sicurezza gli atleti, e lo stiamo vedendo anche in questo Giro d'Italia. A volte sono delle distrazioni.
0: Tappa per sprinter, subito si pensa agli abbuoni, no? Quelli all'arrivo 10, 6, 4, quelli in corso d'opera, traguardi intermedi 6, 4, 2. Sono diversi i nostri radioascoltatori che vi chiedono se vi convince questa ripartizione, oppure secondo voi cosa sarebbe meglio? Ancora linea a Napoli prima dello spot pubblicitario.
1: 20 km 9 intanto al traguardo, gruppo compatto, ha provato a fuoriuscire dal gruppo Segart della Bahrain Victorious, ripreso però dal gruppo che ha aumentato la velocità. Che ne pensi degli abbuoni, Giovanni?
12: Beh, in effetti gli abbuoni forse vanno visti in un altro modo le prime tappe, perché possono consentirti di indossare anche la maglia rosa, ma man mano che il giro va avanti raramente hanno fatto la differenza, quindi credo che vada bene come siano ripartiti in questo momento.
1: Anche perché Emanuele, noi l'abbiamo detto, nella prima tappa addirittura il secondo poteva indossare la maglia rosa, no? Per una serie di concatenazioni di eventi.
14: Come per tutti gli sport, io credo che nel momento in cui tu ci metti più di 30 secondi a spiegare come funziona una cosa, probabilmente non è così che deve funzionare, perché diventa troppo complicata. Vi segnalo una cosa: quando proprio stanno arrivando i corridori allo striscione dei 20 km al traguardo, così come nella prima tappa in Bulgaria, anche quest'oggi la Visma Lisa Bike di Jonas Vingegaard e la Bora Red Bull di Giulio Pellizzari pedalano costantemente da tanti chilometri nelle ultime posizioni del gruppo. Lì avevamo parlato peraltro con i tecnici della Visma, avevano detto abbiamo scelto di fare così perché avevamo considerato che si spende di meno, e questo lo sappiamo tutti, e che le strade non erano particolarmente pericolose. Sono curioso di vedere se andando avanti si riporteranno in avanti per coprire i capitani, oppure se resteranno sempre nelle parti posteriori del gruppo. Cristiano?
1: Insomma, è una scelta tattica inusuale, Ghirotto.
15: Sì, questo è un ragionamento che fanno a tavolino alla mattina. Certamente oggi abbiamo detto che la neutralizzazione partirà dai meno 5, quindi ci saranno il grande lavoro dei leader che la squadra tenterà, anzi deve tenere davanti, per poi farsi sfilare e andare più in protezione. In caso di caduta, allora in quel punto non ci sarà nessun secondo di penalizzazione. Diciamo che in questo momento i corridori stanno attraversando, sono entrati in una superstrada, quindi c'è anche un po' di agevolazione in quello che è un po' la gestione di questo schema tattico.
1: Con soprattutto la Sodal di Magnier lì davanti, insomma Magnier è un velocista che ha dimostrato di valere, già due tappe vinte a questo giro.
12: E io credo che sia anche nuovamente il favorito numero uno oggi, in quanto il finale, come abbiamo detto anche prima in un altro collegamento, è impegnativo, non è una volata semplicissima, non si tratta di un rettilineo, ma nel finale, dopo l'ultimo chilometro, i corridori svolteranno a sinistra e poi in sequenza due curve a destra, una grande curva U in pratica li metterà su questo rettilineo d'arrivo con questo basolato che è davvero impegnativo, fa sì che le volate possano essere un po' più scombinate, ci possa essere un rimescolio delle carte, e quindi sarà difficile. Lui è uno di quelli più adatti a questo tipo di volate, sa saltare da una ruota all'altra, anche se perde i compagni può essere lì al momento fondamentale.
1: Prima posizione anche per la Decathlon che ha in Andresen il proprio velocista, e per la Movistar di Aular e di Mas, la squadra spagnola molto attiva in questo inizio di Giro d'Italia. Davanti anche la Groupama, una delle formazioni francesi presenti alla Corsa Rosa. Intanto l'evento è stato un po' oscurato dalle nuvole, ma insomma sembra scongiurato il rischio pioggia. Siamo adesso a Volla, 17 km al traguardo finale, qui a Piazza Plebiscito. Torniamo allo studio.
0: Pubblicità.
19: Programma Suzuki 10 e Lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
20: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
19: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
21: Le strade del Giro.
0: 17:15 sulle strade del Giro, che si avvale della collaborazione in regia di Ombretta Conti, mentre alla console, quindi a seguire la parte tecnica, abbiamo il nostro giovane amico, il nostro nuovo ingresso, Emanuele Rinaudo. Buon lavoro a entrambi e buon lavoro anche ai, per la volata finale, che a questo punto arriverà qualche minuto dopo le 17:30. I nostri quattro moschettieri sulle strade del Giro. C'è un bel messaggio per Giovanni Visconti, arriva da Rimini. Oscar ti ricorda e ricorda soprattutto le scritte alla Coppa della Pace, che a livello di Under 23 è uno dei punti di riferimento più importanti. Pensa, no? C'è chi va lì per far cadere i corridori e c'è chi a distanza di anni, Giovanni, si ricorda le scritte a te dedicate. Questa è vera passione. Nuovamente Napoli.
1: Peraltro Giovanni, poi alla Coppa della Pace ci vai adesso, in un'altra veste, ma ci andrai.
12: L'ironia della sorte, alla Coppa della Pace tornerò appena finito il Giro d'Italia e lo farò da direttore sportivo, per la mia prima apparizione come direttore sportivo in Italia con il nostro team satellite. Io lavoro per Jaico Alula, la Hagens Berman Jaico, e sarà una bella esperienza, un bel ricordo.
0: E magari vi conoscerete direttamente proprio con il nostro amico Oscar. Adesso tutto ad un fiato per questa probabile volata. Quanto manca e che cosa sta succedendo in corsa? Se succede qualcosa, naturalmente, ma si è capito che oggi non è aria di alzare troppa polvere. Cristiano.
1: Direi proprio di no. 15 km da 100 metri al traguardo, davanti alle formazioni della Sodal Quickstep per Magnela, Groupama per Pinot e poi ovviamente l'abbiamo detto la Decathlon di Andresen. Manuel Codignoni.
14: Andresen, un altro che si lancerà in questa volata, corridore molto interessante, corridore che insomma ha già fatto vedere di avere uno spunto veloce assolutamente non indifferente. Tobias Lund Andresen, corridore della Danimarca, che peraltro ha vinto una tappa quest'anno al Tour Down Under, che è la corsa che tradizionalmente Down Under, come suggerisce il nome, in Australia va ad aprire la stagione. L'andatura adesso si è aumentata, si viaggia costantemente tra i 50 e i 60 all'ora. C'era stata una foratura, un problema meccanico per Kopecky, uno dei due Kopecky, in questo caso parliamo dorsale numero 203, corridore del team Unibet Ross Rockets, Mattias Kopecky, che è rientrato però in gruppo, un uomo di Dylan Groenewegen che pedala tranquillamente a 100 gruppo, così come il nostro Jonathan Milan, ben protetto dai propri compagni di squadra. Abbiamo parlato molto a lungo ieri del comportamento della Lidl Trek, che si è di fatto disinteressata anche per manifesta inferiorità, diciamo, in salita della maglia rosa di Giulio Ciccone. Quest'oggi la squadra di Jonathan Milan è chiamata però ad effettuare un lavoro il più pulito possibile, proprio per cercare di vendicare anche la brutta giornata di ieri. Cristiano.
1: 14 km, 300 metri al traguardo finale, con l'avanzata anche della Lidl Trek. Ieri l'ho detto lo stesso Giulio Ciccone, dopo aver perso la maglia rosa, la nostra squadra è stata pensata per le volate, per Jonathan Milan. Ma nel gruppo Ghirotto c'è uno che di volate ne ha vinte tante.
15: E ne ha vinte tante, lo ha citato poco fa il nostro Manuel, e si chiama Groenewegen. Io l'ho detto, spero, in modo corretto.
1: All'olandese perfetto, dialetto di Groningen.
15: Benissimo, e tra i corridori presenti a questo Giro Italia, quello che ha vinto più di tutti, 81 gare. Attenzione, perché al secondo posto chi c'è? Il nostro Diego Ulissi, che di tappe al Giro Italia ne ha vinte ben 8. Poi troviamo Vingegaard, 48 vittorie, Hacker 41, al quinto posto Filippo Ganna, che sarà chiamato alla decima tappa in una cronometro lunga adatta a lui.
1: L'unica cronometro di questo Giro d'Italia, 42 km da Viareggio a Massa e con insomma anche Ackermann, che magari un po' meno brillante nell'ultimo periodo, ma è ben piazzato sempre nelle volate a questo giro, Giovanni.
12: Sì, sta ritrovando smalto anche Ackermann, un altro dei velocisti esperti, un altro di quei velocisti per cui è diventato più difficile andare a sprintare, però il piazzamento del primo giorno gli ha dato morale ed effettivamente è sempre lì presente e si vede che ha voglia di far bene.
1: Davanti il gruppo aumenta la velocità, piede sul gas, Manuel.
14: E si porta avanti peraltro anche il team Tudor, che cerca in questo momento di portare in avanti probabilmente il proprio capitano, ovvero sia Michael Storer, australiano, ma evidentemente anche loro avranno un uomo pronto da spendere nella volata. L'andatura è leggermente rallentata perché adesso siamo in un tratto di falso piano in leggera salita, è scesa a 42 km orari dopo uno svincolo che porta verso una nuova superstrada a tre corsie, adesso si allarga a ventaglio. Davanti anche uomini del team Polti Visit Malta, anche loro hanno un velocista interessante, anche loro cercheranno di lanciare Giovanni Lonardi verso un buon risultato. Cristiano.
1: E poi c'è la NSN, la ex Israel, per Vernon, anche lui piazzato, un terzo posto nella prima volata.
12: Sì, è tra l'altro un corridore molto adatto a questi finali, perché ricordiamo il finale non è pianeggiante, gli ultimi 150 metri sì, ma sono in basso lato, un terreno molto difficile, pesante, dove ci si può piantare, come si suol dire nel ciclismo. Lui è molto adatto a questo tipo di arrivi.
1: Eh sì, e poi ovviamente è uno degli specialisti per questa formazione, la NSN Cycling Team, che ha anche in Pinarello forse il capitano, forse un po' esagerato, ma l'elemento di punta, l'elemento più interessante, giovane, che può dire la sua anche in questa edizione del Giro d'Italia per quanto riguarda la classifica generale. 12,2 km alla traguardo finale per il gruppo che procede compatto verso il traguardo di piazza del plebiscito. Abbiamo fatto tanti nomi, ovviamente c'è anche quello di Blikra della 1X, Malucelli del team Astana, Van Uden del team Picnic, Mozzato della Tudor, per citare un po' tutti i velocisti presenti in gruppo, anche il corridore estone della Education First, Michels.
15: Eh sì, hai fatto un panorama veramente ampio, piede sul gas, attenzione, bisogna tenerlo ben in equilibrio perché qua il gas nella parte finale serve molto. Attenzione, faccio un altro nome interessante, secondo me, se ha un po' recuperato le botte della caduta, Zambanini. È un arrivo abbastanza adatto, perché quella parte lì, quello strappo finale, l'avevi anche marcato, quindi vedo che insomma sei sul pezzo.
12: È un arrivo che può riservare sorprese. Io ne faccio un altro ancora. Ballerini, XDS Astana, che ha un bel morale alto come squadra. Ballerini che ha vinto pochi giorni fa l'ultima tappa al Giro di Turchia in un arrivo molto simile. Quindi speriamo bene, perché sarebbe bello per i nostri colori.
15: Allora uno lo prendiamo, no?
1: Beh, l'abbiamo detto quasi tutti.
12: L'abbiamo detto tutti.
14: Forse ne manca uno, forse mi sono perso, intervengo anch'io. Ben Turner, il velocista del team Company Neos, non so se lo avete detto, è un altro che in salita tiene abbastanza, un altro che potrebbe provare, diciamo, un colpo di mano su questo arrivo, non so cosa ne pensate.
1: Sì, abbiamo un po' chiuso il cerchio, intanto 11 km al traguardo, davanti a destra della carreggiata la Sodala di Magnier, affiancata dalla Little Track di Milan, poi la Tudor per il corridore Mozzato, che ha fatto un secondo posto alla Fiandre due anni fa, il team Polti, la 1X, la NSN, la Unibet Rockets, la Astana e poi ovviamente la Bahrain della maglia rosa Eulalio. Manuel.
14: E si stanno formando quelli che, come raccontiamo oramai di solito da tanti anni, sono i treni delle varie squadre. Una volta c'era una squadra che si prendeva l'iniziativa ed iniziava a mettere il gruppo in fila indiana, sin magari non dai 10 km, sì, ma magari da verso i 5-4 al traguardo. Adesso invece c'è questa tendenza con tutte quante le squadre che si mettono in fila indiana e si creano dunque i treni delle varie squadre, messe uno di fila, uno di fianco all'altro, e in questo momento su questa larga strada a tre corsie tutte quante le squadre sono una in fila indiana, si viaggia a 52-53 km orari, pronte a cercare il posizionamento. Il problema viene quando poi la strada da tre corsie diventa due o magari a una, perché tutti là davanti non ci si sta, adesso si passa sotto il traguardo dei 10 all'arrivo, e in quel caso succede che il capitano, oppure anzi il pesce pilota, si perde il proprio capitano e lì nasce il parapiglia. Cristiano.
1: 9,8 km, un giro caratterizzato dalle cadute, soprattutto la prima, insomma, che di fa fatto ha reso la volata a ranghi ridotti, perché poi molti sono stati bloccati, addirittura tutto il gruppo è stato bloccato perché tanti sono stati coinvolti nella caduta.
12: Ma sì, perché come diceva Manuel, tutti vogliono stare davanti, ma tutti non possono stare davanti, e lì sta alle squadre più brave riuscire a interpretare nel migliore dei modi il finale di gara. È sempre molto difficile. Io ricordo da corridore che in questi frangenti mi mettevo dietro e tremavo davvero, perché le volate al Giro d'Italia sono davvero difficili e pericolose.
1: Davanti la NSN, anche la Bahrain ovviamente di Eulalio, Tudor, Decathlon, insomma tutte le squadre che hanno al loro interno un velocista nelle posizioni, nell'ultima parte del suo treno, Jonathan Milan.
15: Jonathan Milan, esatto, parliamo proprio della sua squadra, perché se è stata costruita per lui, vale a dire Sobrero, Teutenberg, Weisscheid, ma soprattutto con Sonny, che abbiamo visto in queste due volate dove Milan insomma è stato un po' abbandonato, si deve un po' riscattare, deve riuscire a tenerlo là davanti, ma soprattutto Jonathan Milan deve avere fiducia del suo compagno di squadra, perché io di volate, caro Giovanni, ne ho fatte tante, non io, Bontempi e Abdujaparo per esempio, per noi. E il mio direttore sportivo mi diceva sempre una cosa, Boifava: non state mai in centro, o state a sinistra o state a destra, perché in questo modo voi con l'occhio riuscite a capire chi arriva e chi vi sorpassa. Naturalmente in quel caso bisogna avere la gamba per accelerare, e non sempre ci riesci.
1: 8,6 km al traguardo, con anche l'avanzata della Pinarello, la formazione svizzera lì davanti nelle prime posizioni, insieme anche al team Polti, ovviamente alla Stana, la Unibet Rockets, la NSN, la Lidl Trek di Jonathan Milan, il gruppo compatto. Non ci sono in questo momento problemi legati ad attraversamenti cittadini, perché siamo, come detto, su una sorta di tangenziale superstrada, con un però rallentamento generale da parte del gruppo perché la velocità è scesa. Manuel?
14: Eh sì, la velocità è scesa anche perché in questo momento la strada volge leggermente all'insù, e questo ha fatto sì che adesso si viaggi intorno ai 43-42 km orari. Come detto, spiccano per la loro assenza là davanti sostanzialmente solamente le squadre degli uomini di classifica, ed è un po' particolare questa situazione, anche se consueta abbiamo visto in questo Giro d'Italia e anche diciamo in altre tappe in volata dove non viene battezzata come pericolosa la sede stradale. Gli uomini di classifica sono tutti quanti nella pancia del gruppo, impegnati a cercare di spendere il meno possibile.

0: per stare il più possibile sui
1: pedali. Aumenta tantissimo adesso, perché i corridori tra 3 km circa gireranno a destra e cominceranno a costeggiare il porto di Napoli, e da lì bisogna essere davanti. Infatti era, lo volevo dire, tra poco vedremo i corridori, il gruppo che era finora troppo tranquillo, aumentare tanto la velocità, e così è quello che sta succedendo.
0: Sale anche il team picnic per Casper Van Uden, 7000 metri al traguardo, si va forte con il passaggio dal porto di Napoli nel lungo rettilineo che procede verso il traguardo. Saranno circa 4 km tutti dritti, ma poi Ghirotto, arriva la parte tecnica per salire fino a Piazza del Plebiscito.
2: Eh sì, arriva la parte tecnica, e lì sicuramente dovranno i corridori e i velocisti che vorranno sprintare essere davanti, essere nelle prime posizioni. È fondamentale, e fidarsi, come ho detto prima, dell'uomo, l'ultimo pesce pilota. In questo momento siamo al chilometro, mancano 6500 metri all'arrivo, 1,5 km, poi ci sarà la neutralizzazione.
0: Con il gruppo che va forte, Manuel.
3: Eh sì, adesso va forte, ci sono i corridori della Decathlon che stanno parlando in questo momento proprio con il direttore sportivo. Abbiamo visto l'uomo della Decathlon là davanti che ha messo proprio la mano all'orecchio destro per parlare con la radiolina e per parlare con l'ammiraglio. Adesso si volta e lui davanti a tutti a cercare proprio, evidentemente, il proprio capitano, a cercare il proprio treno. È successo praticamente quello che vi stavo cercando di raccontare. Nel momento in cui la strada si è ristretta, si sono tutti quanti un po' persi. Adesso è bellissimo vedere come si va a ricomporre una volta che la strada è tornata ad allargarsi. Adesso si vanno a riformare questi serpentoni con le squadre che dalla destra verso la sinistra rispetto alla serie stradale si vanno ad unire, ma da qui in poi di strada larga non ce ne sarà tanta, ci saranno rotonde, ci saranno sparti traffico, e come dice Massimo Ghirotto, fidarsi del proprio pesce pilota sarà fondamentale. Bisogna anche dire una cosa, che i pesci pilota sono un po' una specie in via d'estinzione. Non è a caso se uno come Mikhail Morkov ha corso da professionista fin quasi a 40 anni e nonostante tutto era il più ambito di tutti, perché come lui non lo sapeva fare nessuno. Di ultimi uomini come Mikhail Morkov non ce ne sono poi rimasti tanti, e questo spiega anche a volte certe volate un po' disordinate. Cristiano,
0: 5,2 km, tra poco ci sarà la neutralizzazione. La Astana ha questa doppia chance, eccola, perché è molto attiva lì davanti la formazione kazaka.
1: Sì, va ricordato che c'è anche Maluselli che si è già piazzato in questo Giro d'Italia, molto forte allo sprint, forse un po' meno adatto di Ballerini per un arrivo simile. Intanto vediamo la velocità è aumentata vertiginosamente, stanno per arrivare alla curva di cui parlavo prima, ai 4 km a destra, e poi 4 km quasi interamente dritti fino all'ultimo chilometro, dove ci saranno prima una curva a sinistra e poi una doppia curva a destra, e lì bisogna essere davanti.
0: 4 km sette dal traguardo, si va ai 60 all'ora, allunga il gruppo la Unibet Rose Rockets di Groenewegen, costeggiando il porto, costeggiando il golfo di Napoli. Purtroppo oggi una giornata con poco sole, ma lo spettacolo c'è.
2: Lo spettacolo c'è tantissima gente che sta aspettando la volata, e c'è veramente la Unibet Rose Rockets che sta facendo un'andatura veramente folle. Groenewegen che ha ben 5 compagni di squadra che lo stanno così cercando di tenere davanti, è in posizione centrale della strada. Ripeto, questo non va fatto, bisogna stare o a destra o a sinistra.
0: La curva che crea un po' di impaccio, Manuel.
3: La strada si restringe e fisiologicamente, visto che tutti davanti non ci possono stare, c'è stato un rallentamento, anche qualche sbandamento. Adesso la strada torna nuovamente ad allargarsi e tornano nuovamente a formarsi questi treni. Si rilancia l'azione in maniera importante in uscita di curva, si torna a lambire i 45-50 all'ora, 4 km al traguardo. Siamo all'interno della neutralizzazione, che però vale solamente in caso di cadute o di incidenti meccanici. Se prendi il buco sono secondi che paghi, quindi massima attenzione anche per quello che riguarda gli uomini di classifica. Il manto stradale è in discrete condizioni in questa fase, è asciutto, non è bagnato, siamo fortunati, non piove, il pavè e questo sottolato avrebbero potuto creare problemi in caso di volata bagnata. Adesso va a salire anche la Tudor, il cielo però è scuro, attenzione perché magari qualche goccia di pioggia proprio nel finale potrebbe arrivare. 3,5 km al traguardo.
0: Grande forcing della Unibet di Groenewegen.
1: Sì, adesso ci sarà un aumento ancora ulteriore della velocità, perché sarà fondamentale entrare davanti nella curva ai 650 metri. Ricordiamoci anche che il finale è composto da una strada difficile con il pavè, con il ciottolato, quindi entrare lì davanti sarà fondamentale, e chi non lo farà sicuramente non potrà più sprintare.
0: Segnali di pioggia, qualche goccia sta cadendo, Ghirò.
2: Attenzione perché questo ciottolato, questo pavè, diciamo così, è molto pericoloso proprio in funzione anche di questa curva finale che possono complicare le cose. C'è anche la leader track di Milan che sta salendo nelle prime posizioni, vediamo Valscheid che parla.

0: anche al microfono, sta cercando di capire come è messa la situazione, perché non si può girare in questi frangenti, è molto pericoloso, ma vedo anche Consonni.
1: 2700 metri al traguardo, curva leggera a destra, una sorta di chicane, Manuel.
2: E adesso sale avanti anche la Sudal Quickstep di Meignet, che fino a questo momento era rimasta sul Nyon, era rimasta dietro, ma gli uomini del Wolfpack sanno benissimo come muoversi come un solo uomo, e adesso ai 2 km e 400 metri dal traguardo sono loro a prendere l'iniziativa, simile agli uomini del team Unibet Ross Rockets, e questo insomma significa che hanno speso meno rispetto agli altri, che potrebbero arrivare nel finale con un po' più di lucidità nelle primissime posizioni. Vediamo infatti proprio Paul Meignet con la sua, meglio Cyclamen, con la sua maglia ciclamino portarsi in avanti, e c'è Milan che battezza la ruota proprio dello stesso Meignet, è a ruota del campione francese. A te.
1: Con l'avanzata della Sodal, Unibet, poi Lidl, queste le prime squadre lì davanti a 2 km dal traguardo.
3: Sì, Lidl Trek che passa al comando in questo momento, Jonathan Milan che aveva un attimo perso i compagni, li ha ritrovati adesso, sta battezzando la ruota di Meignet, credo che sia la cosa fondamentale per oggi, ma adesso inizia quella seconda volata, quello sprint, perché dopo l'ultimo chilometro ci sarà questa curva ed è importantissimo essere davanti.
1: 1700 metri, sale anche la Decathlon, Manuel.
2: E infatti adesso c'è il forcing da parte di un uomo della Decathlon che cerca di portare avanti Tobias Lund Andresen, forse ha speso un po' troppo la Unibet Ross Rockets, che resta sempre lì davanti ma che ha spremuto tantissimo i propri uomini. Questa è la fase cruciale, qui si decide la volata, perché se dalla curva che arriverà fra 400-500 metri esci dietro non ce la puoi fare. Chiede il cambio infatti adesso l'uomo della Decathlon, torna in avanti la squadra di Groenewegen, il serpentone si allunga.
1: È rimasto solo però Jonathan Milan a 1100 metri dal traguardo.
0: È rimasto solo, sì, ma ormai deve battezzare una ruota, se non hai più un compagno di squadra devi puntare a qualcosa, evidentemente Groenewegen è quella ruota che forse oggi può essere quella vincente, ma il gruppo è totalmente in fila indiana e questo può facilitare coloro che hanno un po' di gambe in più e poter rimontare e andare davanti.
1: Qualche brivido della curva con Milan che però è dietro Groenewegen, dietro Milan c'è la maglia ciclamino di Paul Meignet, curva a sinistra, si entra nel pavé, un po' umido il pavé in questo finale, l'avanzata del treno della Unibet Ross Rockets per Dylan Groenewegen, a ruota c'è anche Ballerini, lo riconosciamo, c'è Milan, c'è Meignet, si prova ovviamente ad anticipare i tempi con il corridore della Lidl Trek che resta lì davanti nelle prime posizioni. Un po' staccato, caduta davanti a Milan con anche Groenewegen e Meignet che perdono contatto. Milan prova a ripartire, ma ormai impossibile fare qualcosa in questo frangente finale con gli ultimi 200 metri in salita, con Ballerini che ha evitato la caduta e si propone lì davanti, prova a forzare
2: in seguito. Stuyven alla sua ruota, altro uomo molto veloce
1: con Ballerini che sta cercando ovviamente di andare a conquistare la vittoria, prova a recuperare Paul Meignet in ritardo, c'è ovviamente Milan ma va a vincere Ballerini,
2: grandissima vittoria,
1: Stuyven e Meignet,
2: grande vittoria di Ballerini, lo avevamo detto, poteva essere favorito per una volata del genere, magari non era questo il modo in cui voleva vincere, ma sarebbe stato lì perché era posizionato benissimo. Purtroppo ha cominciato a piovere proprio nel momento finale, una caduta che ha coinvolto tutti i velocisti principali e Ballerini ne ha approfittato e ha vinto una grandissima tappa.
1: Ballerini davanti a Stuyven e a Meignet, che ha fatto un gran recupero perché aveva messo il piede a terra, sfortunato Milan perché il corridore della Movistar che è caduto gli è caduto davanti, quindi praticamente hanno incastrato le bici. Ma che azione di Ballerini!
0: Beh, è stato lesto, è stato lucido, ha capito che insomma bisognava stare davanti e insomma era un po' sfilato, non era proprio nelle prime posizioni, ma evidentemente quello è stato l'attimo vincente e lì è riuscito un po' a riconcentrare le energie e a sprintare e insomma ha vinto bene.
1: E sottolineiamo che quella di oggi è la prima vittoria italiana a questo giro 109, vince Davide Ballerini, altra vittoria per l'Astana che ha avuto anche per 2 giorni la maglia rosa. Torniamo allo studio.
4: Pubblicità.
5: Dalla purezza delle Alpi, leggera come un fiocco di neve, acqua lauretana, leggera per natura, consigliata a chi si vuole bene.

0: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Fuori giro, il dopo tappa.
3: Su Radio 1 il grande ciclismo, la regia affidata a Ombretta Conti, un saluto a Federico Foroni che cura per quest'ultima mezz'ora, anzi 20 minuti circa, quella che è la parte della nostra trasmissione dedicata ai commenti. Tutti si aspettavano quasi Jonathan Milan, ma ecco, Giovanni Visconti, il nome di Ballerini l'avevi fatto. Ora, al di là, voglio dire, di quella che è la casualità anche di trovarsi al momento giusto, al posto giusto, ovviamente...
4: Mi chiedo scusa, siamo con Jonathan Milan. Jonathan, innanzitutto, cos'è successo?
5: Mi sembra assurdo fare un arrivo così, quando qualche anno fa si poteva andare semplicemente dritti. Pericolosissimo. Letteralmente pericolosissimo, infatti sono caduti davanti e erano in una buona posizione. Non capisco perché bisogna andare a cercare questi arrivi di tappa così, e si sapeva che sarebbe potuto accadere qualcosa anche semplicemente con un bel tempo, ma no, dobbiamo andare a cercare sempre arrivi del genere e... Non so, lo trovo semplicemente assurdo.
4: Tu hai messo solo il piede a terra o sei proprio caduto?
5: No, sono riuscito a tenermi in piedi, a rimanere in piedi. E purtroppo, cioè, ho quasi preso Dylan, che si è fatto molto male al petto e tutto. Perché? Perché pioveva, è iniziato a piovere, due gocce d'acqua e... sì, è come andare sul ghiaccio.
4: Ti lasciamo andare perché sta piovendo, grazie. A voi la linea.
3: E insomma, immancabile a un certo, a un certo punto del giro sono immancabili. Giovanni ne ha corsi tanti di Giri d'Italia, sono immancabili anche le polemiche relative al percorso. Questa volata come l'hai vista e come mai a un certo punto il nome di Ballerini, appunto? Mentre intanto, ecco, dalla regia mi comunicano che è collegato con noi Fabio Felline. Buonasera Fabio.
6: Buonasera a tutti e grazie dell'invito.
3: Grazie a te per averlo accolto. Insomma, si parla adesso, non so se hai avuto la possibilità di ascoltare le dichiarazioni di Jonathan Milan, che però se la prende con chi ha disegnato questo finale al posto del consueto arrivo sul lungomare Caracciolo, però lungomare che al momento è oggetto di ripavimentazione e quindi è stata scelta un'altra soluzione. Fabio, facciamo un po' d'ordine con quanto è successo oggi.
6: Ma si sa, Napoli è una bellissima tappa, ma ha sempre avuto le sue criticità se vogliamo parlare di asfalto. Io mi ricordo ancora anche nel 2022, quando ho fatto la tappa, c'è sempre stato pavé, cioè si sa che è una tappa particolare. È stata una caduta banale, è stata una caduta fatta a una velocità relativamente bassa, ma non era una curva pericolosa, è una curva da affrontare nel pavé come si sta quando si va in Belgio, quando entri nel pavé ci sono i rischi. C'è stato un vincitore, un degno vincitore. Dispiace perché ovvio, se fosse tutto liscio ma non è questo il ciclismo, ecco, quindi fa parte dei giochi, tutti lo sapevano. Io ho ascoltato la cronaca, veniva detto che ci sarebbe stato questo pavé, quindi era una cosa che si sapeva. Un peccato sicuramente, perché Jonathan sta cercando questa vittoria da molto tempo, cioè da molto tempo rispetto ai suoi standard, ed è un peccato magari perderla per una banale scivolata, però fa parte dei giochi.
3: E allora con Fabio Felline ci riposizioniamo proprio a Piazza Plebiscito. Cristiano.
7: Sì, ricordiamo ovviamente la vittoria di Davide Ballerini, la prima in assoluto italiana in questo giro, la prima alla Corsa Rosa per il corridore dell'Astana, che si è messo le mani in testa, come dire, non ci credo, ho vinto la mia prima tappa davanti a Stuyven e a Magnè, detentore della maglia Ciclamino, terza piazza per lui che aveva conquistato le due vittorie, scivolata sulla curva che portava poi al traguardo finale, prima per i due della Unibet Rockets, poi scivolato Lara, sono scivolati in 4 e 5, parapiglia, c'è chi è stato come Jonathan Milan costretto a fermarsi sostanzialmente per che la sua bici era rimasta incastrata con quella di Olar e quindi ovviamente impossibilitato a partecipare allo sprint. Saluto ovviamente Felline per questa tappa bagnata di Napoli, c'è stata anche un po' di sfortuna perché poi praticamente sempre sole e la pioggia è arrivata nel momento in cui non doveva arrivare, quindi evidentemente anche un po' di sfortuna. Però secondo te Ballerini, diciamo in condizione normale, poteva dire anche la sua lo stesso, oltre insomma aver vinto oggi, ma poteva essere protagonista indipendentemente dalla caduta?
6: Ma io l'ho visto al chilometro che ha guadagnato posizioni, era in una posizione perfetta facendo tutto da solo, quindi già questo, già fino a lì aveva fatto un lavoro perfetto. Poi sui watt nel testa a testa l'avrei messo in una top 5, però vedendo poi la prestazione che ha fatto nei confronti di Stuyven, che non è l'ultimo arrivato, magari non ci fosse stata questa caduta, poteva magari giocarsi un podio. Ovvio che a watt un Magnè, un Milan è decisamente superiore, però per fortuna, dico per fortuna, nel senso, se ci facessero le volate con i watt in partenza ci saprebbero già gli ordini d'arrivo. A volte succedono queste cose e ti dico, se non riesco, cioè, sono dispiaciuto, ma sono anche contento che un ragazzo come Ballerini abbia avuto questa, cioè, non riesco a essere troppo critico perché ha vinto anche un amico, no? Come lo è anche Milan, quindi oggi è andata bene a uno, una volta andrà male all'altro e viceversa, questo è il ciclismo, ecco.
7: Andrea da Manuel Codignoni, che oltre ad aver raccolto, diciamo così, l'amarezza di Milan, ha trovato anche uno dei big, vero Manuel?
4: Sì, abbiamo intercettato anche Giulio Pellissari. Tra l'altro è vero, sono cadute due gocce di pioggia e si è creato il parapiglia, ma se la corsa fosse arrivata 5 minuti dopo sarebbe arrivata sotto il diluvio, quindi sarebbe stato veramente un disastro, tanto che, come appunto avete sentito quando parlavamo con Jonathan Milan, a un certo punto l'abbiamo proprio lasciato andare perché insomma diluviava, e lasciare un corridore che deve fare ancora tante tappe di Giro d'Italia sotto la pioggia, francamente non ce la siamo sentita. Abbiamo intercettato Giulio Pellissari, con cui abbiamo parlato della tappa di oggi, brevemente della tappa di domani mentre iniziava a piovere. Ascoltiamo il commento del Duca di Camerino. Giulio Pellissari, oggi una giornata in cui era importantissimo soprattutto cercare di stare lontani dai guai.
8: Sì, dai, diciamo che ci siamo riusciti, quindi siamo contenti.
4: Avete sempre corso praticamente nelle ultime posizioni del gruppo per cercare di risparmiare anche, no, quest'oggi, sia voi che la Visma?
8: Ma più che altro era per evitare cadute, la cosa importante è non cadere, e siamo riusciti, quindi dai, tutto bene.
4: E domani sarà una giornata campale invece?
8: Sì, domani sarà una tappa durissima, speriamo vada tutto bene.
4: Grazie. Speriamo vada tutto bene, dice Giulio Pellissari. Saluto Fabio Fellino, volevo chiedergli, la tappa di ieri, così impegnativa sotto tutta quella pioggia, potrà in qualche modo influenzare la tappa di domani, considerando diciamo le energie che si sono spese?
6: Ma io dico sempre che il centro Italia barra il sud, se volentieri, non viene sempre un po' sottovalutato anche dai telespettatori, perché si pensa sempre che la diretta la facciano le salite mitiche, quelle alpine. Però io le più grosse fatiche tante volte le ho fatte in queste tappe dove inaspettatamente ti trovavi con questi dislivelli che uno non pensa, ma ieri erano quasi 4.000 metri, che è degno di una tappa alpina. Sicuramente ieri il meteo ha creato le sue problematiche, quindi tappa dura associata allo stress e alla pioggia e al freddo. Secondo me domani ci potrebbe essere qualche risentimento, magari in più rispetto a una situazione in cui magari si correva una tappa dura, ma gestendola, no? Quindi potrebbe aver aperto degli scenari curiosi sicuramente.
7: E allora ricordiamo ancora una volta la prima vittoria italiana a questo Giro 109 di Ballerini. Nulla cambia in classifica generale, sempre con Eulalio in prima posizione in maglia rosa con 2 minuti e 51 su Arrieta, 3:34 su Scaroni, quarto poi Raccagna 3:39, Ciccone è sesto a 6:12 e tutti gli altri oltre 6 minuti. Scaroni dell'Astana terzo in classifica, Astana che ha vinto due tappe. Insomma, io credo che in pochi avrebbero preventivato un inizio così della formazione kazaka. Giovanni Visconti per il nostro ospite.
9: Ciao Fabio, un piacere averti tra noi. Allora, ciao Fabio, io concordo in tutto e per tutto con l'analisi perfetta che ha fatto Fabio, sia per quanto riguarda la vittoria di Ballerini, perché se lo merita, perché ha fatto una grande volata, probabilmente anche senza la caduta lo vedevo almeno sul podio, perché ha fatto una volata di 300 metri e uno come Stuyven, che come diceva Fabio è molto forte allo sprint, non ha avuto la capacità di venire fuori neanche dalla ruota, da uscire dalla ruota di... appunto
7: dalla ruota di Stuyven, dicevi? Dai Ballerini. Abbiamo qualche problema, non ti preoccupare Giovanni, lo risolviamo presto. Ricordiamo ancora una volta la volata di Ballerini, c'è stato un problema tecnico, nulla di grave, vai Giovanni.
9: E poi per quanto diceva riguardo Milan, anche lì sono d'accordo. Allora,
4: vi chiedo scusa, vi interrompo perché siamo con Matteo Malucelli. La prima domanda, ma che giro state facendo come squadra?
10: Ci sta venendo tutto quasi bene, a parte qualche caduta in qua e là, però dai, tutto sommato abbiamo già vinto due tappe, abbiamo messo la maglia per qualche giorno, quindi un giro più che buono per il momento, dobbiamo continuare così.
4: Raccontaci questo finale molto convulso. Jonathan Milan ha detto è inaccettabile fare arrivi di questo tipo troppo pericolosi, anche un po' il vostro punto di vista oppure no?
10: Ma sappiamo sempre che gli arrivi da queste parti qua, specialmente quando piove, sono molto pericolosi. Purtroppo è cominciato a piovere giusto alla fine, il tempo che è bastato per cadere.
4: Come festeggerete stasera?
10: Ma sicuramente per il Baller è una gran vittoria, sta attraversando un gran bel periodo, doveva tirarmi la volata, io sono caduto e lui ha vinto, quindi vuol dire che ha veramente una grande gamba. Il giro è ancora lungo, vediamo cosa possiamo fare, intanto stasera sicuro un po' di vino non ce lo toglie nessuno.
4: Anche perché adesso si entra un po' in modalità sopravvivenza per voi ruote veloci, no? Per qualche tappa.
10: Sì, adesso diciamo che fino a Milano si vivrà un giorno alla volta, una montagna alla volta e vediamo come andrà.
4: Grazie.
10: A voi.
7: Un po' di vino, ma si beve il vino dopo la vittoria di tappa, Giovanni?
9: Si deve bere assolutamente, anche perché XDS Astana sta facendo un grande giro. Come dicevo prima, il morale è altissimo, avevo visto Ballerini tra i favoriti, oggi doveva tirare probabilmente la volata a Malucelli, ma sarebbe rimasto davanti perché era un arrivo davvero difficile. Ma detto questo, volevo fare una domanda al nostro ospite Fabio Felline. Ho avuto modo di incontrarlo poco tempo fa ad una gara juniores, anche lui va un po' in giro a vedere i giovani per adesso. Lui ha avuto un fine carriera non semplicissimo, aveva smesso molto giovane secondo me, ha poi ricominciato e smesso nuovamente, forse non ha ritrovato l'ambiente del nostro primo ciclismo, forse qualcosa non funzionava più da quel verso. Quello che vi voglio chiedere, come ti vedi adesso? Perché secondo me hai ancora qualcosa da dire nel ciclismo, te ne intendi tantissimo, da come parli si capisce benissimo, sei stato un bel corridore e secondo me puoi dare molto ancora al ciclismo. Come ti vedi da ora in poi?
11: Ma io, come detto, sto avendo un occhio molto interessato e anche molto clinico nei confronti dei giovani. Adesso mi sono fermato in una piazzola, ma ero a seguire dei giovani di una squadra locale, proprio perché vorrei trasmettere e vorrei valutare quelle cose che magari quando io sono passato, essendo un po' l'unico piemontese, magari non ho trovato, no? E poi diciamo che la mia panoramica si amplia un po' di più a livello nazionale, proprio nel cercare giovani in cui mi piacerebbe volerli indirizzare verso la strada giusta. Un primo esempio l'ho avuto l'anno scorso con Gabriele Scagliola, che è andato nella Devo della Trek. Adesso c'è un altro giovane che ha deciso di ascoltare i miei consigli, quindi man mano spero che il tempo, dicono sempre che il tempo sia galantuomo e che questa cosa qua verrà apprezzata. E per rispondere alla domanda, io sono come si dice aperto, frequento il ciclismo, mi piacerebbe dare ancora qualcosa, ma in questo momento quello che sto dando diciamo me lo sto creando, no? Quindi cioè, come posso dire, nel senso sono aperto, tutto e disponibile, ma per ora mi sto dedicando a questa
9: ciclismo, diciamo, nel ciclismo ci vuoi stare, seconda, questo è certo.
11: Ma sicuramente sì, come hai detto tu, cioè cose da dire ce ne sono tante, quindi vedremo, dai. sicuramente questo è un bel modo, è un bel modo che mi piace per come starci. Poi, come dico, il tempo darà le sue risposte nei confronti di quello che sarà poi il mio impegno verso il ciclismo, ecco.
7: Intanto abbiamo rivisto la volata e Groenewegen praticamente è caduto davanti a Ballerini, una bella schivata per il ballero.
12: Quindi da lì capisci la furbizia, l'intelligenza, il senso tattico di questo ragazzo che era in terza posizione, e quindi non c'è nulla da dire, non è che oggi abbia approfittato delle sfortune degli altri.
9: Non ha rubato niente a nessuno.
12: Ha vinto meritatamente, perché poi le volate si vincono anche in questa maniera, se poi volata è anche stata. Se posso approfittare di Fabio Fellini, lo saluto con piacere. Allora Fabio, una domanda, no? Dal lato della tua esperienza, che è tanta, concordo con Giovanni Visconti, fai un'analisi un po' così veloce su quello che è il Giro d'Italia, perché oggi si è conclusa una tappa in volata, ce ne saranno altre due per velocisti, cioè Milano e Roma, e forse quella che arriva a Pieve di Soligo, ma c'è il muro del Cadelpoggio che è posto a poco dall'arrivo, quindi lì i velocisti non so se riusciranno a scollinare. Nel complesso, che giro è e se ti piace?
11: A metà, un po' come da corridore, lo sto vivendo tappa per tappa, quindi in verità se mi chiedessi domani che salite ci sono, voglio essere onesto, non lo so, ma ogni giorno poi vado a vedere, un po' come facevo da corridore, non ho fatto un'analisi lunga su quello che sarà, però cioè, ascoltando le tue parole, sicuramente un Cadelpoggio vicino all'arrivo è sicuramente un ostacolo che creerà dei problemi per i velocisti, e sicuramente ci sarà una parte di corridori, quelli che cercano l'attacco, i finisher, che non vogliono far arrivare i velocisti. Quindi si chiama Giro d'Italia, ma all'interno del Giro d'Italia c'è la gara dei velocisti, la gara degli attaccanti, la gara degli scalatori. Quindi man mano che si andrà avanti, tante logiche non saranno più logiche, perché giustamente ci saranno dei corridori che vorranno in qualche modo andare contro le logiche, perché se fosse tutto scontato si avrebbe sempre un esito certo. Quindi ad oggi mi sta piacendo molto, mi sta piacendo vedere anche come la Astana, cioè vedere un giovane come Silva che vince una volata con questa autorità è bello, perché non è una vittoria a caso, cioè non è una vittoria arrivata perché il gruppo ti ha lasciato andare. Oggi Baller è un altro corridore di qualità che ha dimostrato qualcosa. Ieri, dall'altro giorno, mi ha dato una foto a Cicco, perché l'ultima volta con cui sono stato con lui aveva vestito la maglia gialla, ero in camera con lui e nel senso, e mi ha fatto un piacere immenso vederlo. Quindi nel complesso mi sta piacendo molto, ecco.
7: E allora, risata omerica di Davide Ballerino, non potrebbe essere altrimenti, per la vittoria di tappa. Studio.
3: Io ringrazio davvero Fabio Fellini, in bocca al lupo, e d'obbligo più che mai alla luce anche delle parole che hai detto, e ci sentiamo presto, magari con un nuovo incarico ufficiale in questo mondo così in evoluzione, così in cambiamento, che insomma ha bisogno anche di forze fresche, di gente che ha smesso da poco con l'agonismo. Grazie a Fabio Fellini.
11: Grazie a voi, grazie mille, a presto, ciao.
3: Allora, ci avviciniamo alle conclusioni, torniamo subito a Napoli. Massimo Ghirotto, si può parlare con questi distacchi, no? Mi pare che adesso ce la ricorderà la classifica. Rieta è a poco meno di 3 minuti da Afonso Eulalio, poi c'è Scaroni a oltre 3.30, vado a memoria, poi mi correggerete voi. Ma più che altro conta la classifica dei grandi favoriti. Si può già parlare, pensando a potenza di fuga bidone, e quanto secondo te il Blockhaus basterà a ridisegnare, non dico a mettere a posto, a ridisegnare questa classifica generale? Massimo.
12: Beh, allora sicuramente Eulalio, che ha in questo momento, diciamo da Pellizzari, che è undicesimo classificato a 6.18, la possibilità di difendere la maglia rosa, perché 6 minuti credo che questo ragazzo non li possa perdere, ma sarà una corsa tra i leader, no? Vingegaard la sta aspettando questa tappa, Blockhaus, che sarà una salita molto difficile, molto dura, e attenzione a Jay Hindley, perché Jay Hindley in questa salita, lui ci ha già vinto diversi anni fa, proprio quando ha vinto il Giro d'Italia, quindi tutto si può disegnare. No, direi che la fuga a bidone a questo punto io non la considero. Io mi ricordo la tappa dell'Aquila, forse Giovanni c'era ancora.
3: Ti ricordi fuga, l'acqua che abbiamo preso? Mamma mia.
12: L'acqua che abbiamo 2010. Preso, eravamo in moto insieme. Mamma esattamente. Mia. No, io la escludo, la tappa a bidone, perché domani entrerà in azione la squadra di Vingegaard, appunto, e pertanto penso che anche una fuga difficilmente potrà andare.
7: Allora, ricordiamo la vittoria di Ballerini, la prima di un'italiana a questo giro 109, maglia rosa che resta sulle spalle di Alfonso Eulalio, il portoghese della Bahrain Victorious, davanti a Rieta e Scaroni. Questi primi tre, maglia azzurra per Diego Pago Siviglia, maglia ciclamino sulle spalle di Magnè, arrivato terzo quest'oggi sul traguardo bagnato di Napoli, con le polemiche di Jonathan Milan bloccato dalla caduta di Groenewegen e di altri e dunque impossibilitato a partecipare allo sprint. Vi ricordo le pagelle sulla nostra pagina Facebook Radio 1 Rai con Giovanni Visconti e Massimo Ghirotto attorno alle 18.40-18.45. Però Manuel Codignoni, Massimo Ghirotto, Giovanni Visconti, Albert Solari, Danilo Ambra, Carlo Boninsegna, Giuliano Travaglia, Jacopo Teodoro, il sottoscritto Cristiano Piccinelli, la piccola fiatata squadra Radio Rai al Giro d'Italia. A te Giovanni.
3: E la nostra squadra qui con in cabina di regia, nel vero senso del termine, Ombretta Conti, con Federico Foroni che ha dato il cambio a Emanuele Rinaudo alla console e quindi alla parte tecnica, a firmare appunto come è giusto che sia la messa in onda di un programma da vivere in diretta, non soltanto relativamente al ciclismo, per carità, abbiamo anche ascoltato la voce di Sinner che si è qualificato per le semifinali e ricordiamo che ieri era toccato a Dardelli, sono nella stessa parte del tabellone. Finisce qui sulle strade del Giro, che ritornerà domani. Adesso la linea passa ai colleghi dell'informazione. Grazie a tutti per averci seguito e naturalmente non perdete i nostri programmi che seguiranno. Grazie ancora.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
13: Programma Suzuki 10 e Lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
14: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
13: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.

0: ore 18.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges. Tragedia alle Maldive. 5 italiani sono morti durante un'immersione subacquea. Ci aggiorna in studio Simona Decina.
3: Sì, purtroppo la notizia è confermata, è stata data prima dalla polizia maldiviana, poi confermata dalla Farnesina. 5 italiani sono morti durante un'immersione. Sembra che fossero scesi ad esplorare alcune grotte a 50 metri di profondità. Naturalmente la ricostruzione dell'incidente nelle acque dell'Oceano Indiano è ancora in corso e non sono stati soprattutto resi ancora i nomi delle vittime. I 5 turisti che erano ospiti su una barca da crociera subacquea sono scomparsi durante un'immersione vicino ad Alimatà, che è una località molto frequentata dagli appassionati di diving. Si sono immersi al mattino tutti insieme e l'equipaggio della barca ne ha segnalato poi la scomparsa quando non li ha visti riemergere nemmeno a mezzogiorno. E quello che va detto è che un altro elemento che può anche aver ostacolato la situazione di ritornare su a galla in qualche modo sono le condizioni meteorologiche nel sito di immersione, che oggi sono pessime, tanto che l'Ufficio Meteorologico Nazionale aveva emesso un'allerta gialla, che è ancora adesso in vigore. Più tardi, appena avremo maggiori notizie, vi informeremo.
2: Oltre 2 ore di vertice bilaterale tra il presidente degli Stati Uniti Trump e il suo omologo cinese Xi Jinping. Molti dossier sul tavolo: commercio, tecnologia, crisi internazionali. C'è intesa sulla questione Iran, ma resta aperta quella di Taiwan.
4: Un invito all'amico sia alla Casa Bianca per il 24 settembre. Trump conclude così il suo brindisi al banchetto di Stato offerto dal presidente cinese alla delegazione americana. Nell'ultimo evento della giornata, Xi definisce storica la visita dell'omologo statunitense e il benvenuto non è stato da meno. Davanti alla grande sala del popolo su piazza Tiananmen, Trump è stato accolto da fanfare e salve di cannone, guardia d'onore e bambini festanti. Nel bilaterale tanti i temi sul tavolo: commercio, sicurezza, tecnologia e le crisi internazionali. C'è intesa sull'Iran, no all'atomica per Teheran e riapertura dello stretto di Hormuz. Su Taiwan il presidente cinese dice: dobbiamo essere partner piuttosto che avversari. I nostri due paesi potrebbero scontrarsi se la questione venisse gestita male. Ma la politica nei confronti dell'isola non cambia, ribadisce il segretario di Stato Rubio. Al seguito del presidente americano, una folta delegazione di top manager. A loro Xi Jinping promette una Cina ancora più aperta. Da Pechino, nello Porto GR1.
2: Consiglio dei Ministri nel pomeriggio, approvata la proroga delle missioni internazionali in corso e l'avvio di nuove, provvedimento che ora passa al vaglio del Parlamento per la necessaria autorizzazione. Prima della riunione a Palazzo Chigi, vertice tra la Premier Meloni e Vice Salvini e Tajani. Fermato a Taranto un 6° giovane nell'inchiesta sull'omicidio del bracciante maliano Bakary Sako, ucciso il 9 maggio scorso. Un 22enne accusato di avere partecipato all'aggressione insieme con altri ragazzi, anche minorenni, che avrebbero accerchiato la vittima mentre andava al lavoro in bicicletta. Il pestaggio sarebbe poi degenerato fino alle coltellate mortali. Le indagini proseguono tra immagini di videosorveglianza e testimonianze. A Ostia un uomo accoltellato dalla compagna è in pericolo di vita.
5: Una lite appena svegli, i toni che si alzano, poi l'esplosione della violenza alle 7 del mattino davanti agli occhi di sua madre, stamani presente nella casa di Via dei Romagnoli a Ostia. Un giovane di 27 anni è stato accoltellato dalla compagna di 25. Diverse le ferite profonde inflitte probabilmente con un coltello da cucina, lo stesso che è stato poi trovato dai carabinieri sporco di sangue. Uno dei fendenti però ha raggiunto il torace del giovane uomo. Soccorso dal 118, il 27enne è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Grassi e sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Ora è ricoverato in prognosi riservata. La compagna è stata arrestata dai carabinieri perché gravemente indiziata del reato di tentato omicidio e condotta rebibbia. I primi accertamenti confermano che si è trattato di un episodio di violenza tra le mura domestiche a seguito del violento diverbio scoppiato tra l'uomo e la donna, entrambi romani. Anna Maria Caresta, GR1.
2: Ci fermiamo qui, linea il rosso e il nero e il giornale torna alle 19.
0: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
6: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
7: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
6: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Rai Play Sound o scarica l'app.
8: Il grande tennis a Roma nel meraviglioso scenario del Foro Italico.
9: Vilas smorza la palla, Panatta vince, Panatta! Dopo 15 anni un italiano vince gli Internazionali d'Italia.
8: Internazionali d'Italia, fino al 17 maggio, in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
10: Rai Radio 1 Sport. Tempi supplementari.
11: Eccoci ancora insieme su Rai Radio 1 Sport, tempi supplementari, ancora un'ora per commentare quanto successo nel pomeriggio, il tennis, il calcio, il ciclismo, la vittoria di Ballerini a Napoli, la prima di un italiano in questo Giro d'Italia 109, ancora caratterizzato da una caduta nel finale e anche in precedenza, ma sappiamo com'è il ciclismo, sappiamo com'è il Giro d'Italia, bisogna sempre stare allerta. Fatto sta che Ballerini è riuscito a rimanere in sella e poi è andato a vincere a Napoli con invece Eulalio che rimane in maglia rosa, dunque non cambia il vertice della classifica generale, come abbiamo sentito nei nostri approfondimenti, nella nostra diretta sulle strade del Giro che ci ha tenuto compagnia in questo pomeriggio. Un saluto dunque ancora da Jacopo Barlotti, da Mario Pezzola, ciao Mario.
12: Ciao Jacopo, ben ritrovato.
11: Salutiamo anche Ombretta Conti in regia, Daniele Antelmi alla parte tecnica. Ci eravamo lasciati alle 16.30 con la speranza di avere certezze sull'orario di campionato, ancora non ce le abbiamo queste certezze, dunque rimaniamo con il derby a lunedì sera ore 20.45, dunque insieme a tutte le altre partite delle squadre coinvolte per la lotta Champions, Juventus, Fiorentina e tutte le altre. Questo al momento la situazione. Abbiamo raccontato anche della possibile nuova trattativa fra la prefettura e la Lega Serie A, la prefettura che insiste per giocare lunedì, la Lega Serie A e le squadre come la Roma vogliono giocare domenica magari alle ore 12, anticipando il calcio d'inizio e posticipando la finale del tennis degli Internazionali d'Italia, però la prefettura continua a dire che non si può fare, dunque ricorso al TAR, anche qui braccio di ferro che prosegue. Fra l'altro dagli Internazionali d'Italia, dal Foro Italico, ha detto la sua anche Matteo Salvini, il ministro per le infrastrutture, dice: il derby è giusto giocarlo lunedì e solo un genio che gestisce il calcio poteva non intuire il fatto che non potevano convivere questi due eventi, quindi calcio e tennis. La priorità da appassionato di calcio la do alla finale degli Internazionali di tennis, così ha detto Matteo Salvini. Dunque continua questa telenovela, perché di tale si tratta ormai a poche ore da domenica, da quando dovrebbe giocarsi questo turno di campionato. Insomma, restiamo in attesa di novità e ripartiamo fra poco parlando ancora di calcio, andando all'estero a cercare di capire cosa succede in casa Real Madrid, perché si parla di un incredibile ritorno di José Mourinho in panchina. Mario, come sempre, però anche la musica a tenerci compagnia.
12: Certo, ci possiamo permettere questa nuova canzone di Jack Savoretti con Mille.

0: Questa voce che sentiamo oltre a quella di Jack Savoretti è di Mille, questa ragazza che si chiama Elisa, si fa chiamare Mille, sai perché? Per quelli di Garibaldi.
1: Ah.
0: Ma è incredibile questa cosa, chissà cosa c'è dietro.
1: Curioso, curioso.
0: Molto curioso.
1: E invece noi proviamo a capire cosa c'è dietro la crisi del Real Madrid, perché di crisi si tratta dopo quest'annata senza trofei di fatto, pensando soprattutto alla Champions e al campionato stravinto dal Barcellona. Ne parliamo con Raffaele Riverso di Tutto Sport Repubblica, grazie per essere con noi, buonasera Raffaele.
2: Ciao amici, buonasera, un piacere sempre.
1: E allora ti chiediamo subito da cosa nasce soprattutto lo sfogo di Florentino Perez, questa conferenza stampa in cui ne ha dette un po' di tutti i colori, ha lanciato accuse pesantissime anche al Barcellona e poi soprattutto si starebbe pensando in casa Real di richiamare un certo José Mourinho.
2: Ma sai, come se non bastasse la conferenza stampa di due giorni fa, ieri ha deciso di raddoppiare andando in televisione a ripetere quello che aveva detto. È stato lo sfogo di un uomo di potere abituato a comandare, che non sopporta evidentemente le critiche, o non sopporta quando queste critiche comunque diventano rumorose, perché in fin dei conti dissidenti Florentino Perez ne ha sempre avuti. È chiaro che quando i risultati non accompagnano, questa parte di opinione pubblica più critica nei suoi confronti si ingigantisce, ed è proprio quello che è successo negli ultimi mesi, anche perché è difficile capire e comprendere le mosse che ha fatto. Lui stesso ieri ha detto che non è stato un errore ingaggiare Xavi Alonso, e probabilmente l'errore allora sarà stato quello di esonerarlo, quando lui stesso ammette che se il Real Madrid perde i campionati non li perde perché è peggiore del Barcellona, ma perché il Barcellona ruba. Quindi sai, è stato un po', secondo me, fossi tifoso della Real Madrid mi preoccuperei un po' di ciò che mi riserva il futuro, anche perché l'unico modo di guardare al futuro che sembra avere Don Florentino è quello di voltarsi verso indietro e ripescare José Mourinho, come ben dicevi.
1: Eh sì, una ipotesi quasi affascinante, mi viene da dire. Può accadere secondo te? Come deve procedere la trattativa?
2: Ma in questo momento ci sono grandissime possibilità che succeda. E in questo momento è sicuramente in testa a quelle che sono le preferenze del presidente Blanco, che ha capito che Jürgen Klopp è difficilmente raggiungibile, se non un sogno impossibile. Jürgen Klopp era il profilo di allenatore che avrebbe messo tutti d'accordo, però è difficile arrivarci subito. Questo non è detto che non ci proveranno, ma è complicato. E poi è quello che dicevo prima, comunque Florentino Perez ha le sue sicurezze, pensa che quando ha richiamato Ancelotti gli è andata bene, quindi che potrebbe risuccedere con José Mourinho, ma ricordiamo comunque che José Mourinho non ha vinto la Champions League sulla panchina della Real Madrid, sebbene, come ha ammesso lo stesso presidente Perez, il suo arrivo a Madrid ha alzato il livello in un momento in cui il Barcellona di Pep Guardiola vinceva i Clásicos 5-0 o 6-2 al Bernabéu. Quindi in questo senso sicuramente un bel ricordo di lui. È vero che quello che dicevo, come una figura come Jürgen Klopp unisce il madridismo, quella come José Mourinho la divide, perché non tutti sono d'accordo al suo ritorno. Solo per citarne uno, che di certo non è l'ultimo arrivato, è l'ex capitano di Real Madrid e della nazionale spagnola, Iker Casillas, che ha detto che lui non lo rivorrebbe sulla panchina del Bernabéu.
1: E poi molti adesso non vorrebbero neanche Mbappé. Insomma, cosa è successo? Direi che tutto è esploso dopo l'eliminazione dalla Champions da parte del Bayern Monaco, no? Anche quella rissa fra giocatori è davvero un caos.
2: Ma sì, alla fine molto spesso qualcuno, per togliere meriti a Carlo Ancelotti, diceva che non era un allenatore ma un gestore di risorse umane, un gestore di ego. E in questo senso sì, è visto quello che è successo dopo l'addio di Carletto. Alla fine è uno spogliatoio sicuramente già difficile l'anno scorso, ma che comunque l'attuale CT del Brasile era riuscito a mantenere unito. È andato via lui, e i risultati alla fine, anche l'anno scorso il Real Madrid non vinse nessuno dei trofei importanti, ma comunque dimostrò di poter ancora essere unito. Quest'anno invece, quando sono mancati i risultati, quando in panchina hanno piazzato un allenatore che l'unica cosa a cui si è dedicato è quello di confermare il giorno dopo quello che il suo presidente aveva detto il giorno prima, prendendo anche posizioni abbastanza surreali come quella, insomma, quando Florentino Perez dice che anche questa Liga il Barcellona gliel'avrebbe rubato con 14 punti di distacco, che sono quelli attuali, perché al Real Madrid hanno sottratto tra i 16 e i 18 punti. Beh, viene un po' da sorridere, no?
1: In effetti. Poi soprattutto, Raffaele Riverso, ti chiedo, col Barcellona, certo la rivalità è sempre stata storica, per carità, sono le due squadre più vincenti della Spagna, però sembrava anche esserci un asse ai tempi della Superlega, no? Perché Real Madrid, Barcellona e Juventus erano in primis le tre società fondatrici, promotrici di questa rivoluzione che, per fortuna aggiungo io, non si è realizzata, la Superlega e l'Italia che avrebbe riscritto il calcio europeo. Quindi c'era anche una certa sintonia politica, no?
2: Sì, c'è stato proprio per questo obiettivo comune, che era quello più che una super lega in sé, era quello di andare contro quella che attualmente è la vera super lega, che è la Premier League, nel senso, comunque tanto Florentino Perez come Joan Laporta si sono accorti di non avere più quella forza economica da poter convincere i campioni a scegliere il Camp Nou o il Santiago Bernabéu se non c'è poi un aspetto emotivo che possa portarli in Spagna. E quindi da questo punto di vista anche la lotta contro quelli che loro etichettavano come club stato, come il Paris Saint-Germain, il Manchester City, che comunque rispettano il fair play finanziario a modo loro, il fair play economico a modo loro, e non vengono sanzionati in questo senso. C'era questa alleanza che comunque poi, quando il Barcellona ha trovato un suo accordo con la UEFA, è sceso, ha mollato il Real Madrid, che tra questo smacco e quello del caso Negreira, in cui si è costituito parte civile, quindi proprio per poter provare a ottenere qualcosa dai giudici, e ora i rapporti sono assolutamente azzerati.
1: Per chiudere, Raffaele Riverso, torno a chiederti di Mbappé, che è stato al centro anche con la tifoseria di diverse polemiche. Ripartirà da lui comunque il Real di Mourinho?
2: Sì, senza dubbio, Mbappé fa parte, è uno dei pilastri fondamentali, se non il principale. Cioè,
1: perché comunque, aggiungo maliziosamente, sì, è andato via lui, il PSG ha cominciato a vincere, ha conquistato la Champions League, quest'anno è di nuovo in finale, c'è chi dice, insomma, chiaro, non può essere un problema Mbappé, per carità, uno dei giocatori più forti del mondo, però è andato via lui, il PSG ha vinto finalmente la Champions.
2: È vero, però lì aveva un allenatore che il giorno stesso in cui andò via disse: l'anno prossimo saremo più forti perché potrò controllare i movimenti degli 11 calciatori che ho in campo. Il Real Madrid invece storicamente, anche negli ultimi anni, il suo gioco si è basato sulle individualità, quindi una individualità come quella di Mbappé sicuramente diventa molto molto importante per un club come il Real Madrid. Ma lo stesso Florentino Perez, che ha anche in squadra Vinicius Junior, che potrebbe aver vinto il pallone d'oro negli scorsi anni, ieri non ho avuto nessun problema a dire che il più forte calciatore della rosa del Real Madrid è Kylian Mbappé.
1: È certo. E quindi, nel salutarti e ringraziarti, Raffaele, elezioni, quali sono i prossimi passi in casa Real Madrid?
2: Ora fino al 23 maggio cioè stiamo parlando di poco più di una settimana, Florentino Perez ha dato tempo, 9 giorni praticamente, a un eventuale sfidante di potersi candidare, ma chi conosce le dinamiche delle elezioni del Real Madrid e soprattutto di quelli che sono i requisiti per potersi candidare sa bene che candidarsi alle elezioni del Real Madrid è più difficile che vincerle. Sì, vi nomino, cioè, solo 2 requisiti che devono essere rispettati dei 7 e sono quelli di essere socio ininterrotto da almeno 20 anni e almeno 20 anni è quello di poter garantire col patrimonio personale 200 milioni di avalli bancari. Quindi capisci che in questo senso la popolazione,
1: certo,
2: disponibile che possa candidarsi alle elezioni si riduce a 1, Florentino Perez.
1: Chiaramente. Grazie.
2: Sì, sì.
1: Grazie Raffaele Riverso, Tutto Sport Repubblica, per essere stato con noi. Grazie davvero, un saluto e buon lavoro.
2: Ciao, anche a voi.

0: sbagliano un colpo i Maroon 5, questa è la loro nuova canzone Heroin, come abbiamo potuto ascoltare.
1: Dal calcio al ciclismo, con il Giro d'Italia, al tennis, che ci hanno tenuto compagnia in questa giornata di sport, in questo giovedì 14 maggio. Sinner oggi ha vinto anche contro Rublev, semifinale al Foro Italico Centrata, vittoria numero 32 consecutiva nei Masters 1000, superato Djokovic che aveva come record 31, e dunque l'azzurro ancora pronto a fare la voce grossa al Foro Italico. Domani la semifinale finale, poi eventualmente, ce lo auguriamo naturalmente, domenica la finale nel pomeriggio al Foro Italico. Ascoltiamo proprio Sinner, intervistato da Emilio Mancuso, dopo la vittoria di oggi.
2: Secondo me chi ti tira un po' fuori anche fisicamente, no? E questa superficie tende a far rallentare un po' il gioco, e quindi gli scambi ovviamente sono un po' più lunghi. Nell'altro senso abbiamo tornei totalmente diversi, perché inizia Monte Carlo

0: Parigi è una via di mezzo, però sai, sono contento di quello che stiamo facendo. Dopo questo torneo mi serve un po' di riposo anche per poi essere pronto per Parigi e poi vediamo come va lì. Però per il momento mi sto concentrando per domani, no? Domani è una partita importante, una partita dove devo recuperare fisicamente stanotte. Sto sentendo che ho giocato tanto e quindi devo recuperare il più possibile, perché domani sera sarà una partita difficilissima. Scambi lunghi, fisicamente sarà tosta, e giocare la sera è sempre più tosto fisicamente. Quindi vediamo, ma a prescindere di come va in questo momento, per me è una vittoria se vinco, e va bene anche se dovesse andare male, perché ho qualche giorno in più per recuperare poi per Parigi, che ripeto è il mio obiettivo di quest'anno. Poi vediamo come va.
1: Rai Radio 1 Sport.

0: a questa Wish I Could Fly dei Roxette, pensavo dei Roxette originali perché ci sono ancora, ma lei è cambiata perché purtroppo l'originale non c'è più. Allora è la pubblicazione di questo pezzo, 1 febbraio 99.
1: Eh sì.
0: Ti tornano i conti?
1: Abbastanza, sì. Abbastanza. Mentre abbiamo sentito Sinner, ovviamente soddisfatto per la vittoria di oggi su Rublev, in 1:30, 6-2, 6-4, tutto troppo facile forse per Sinner, neanche troppo brillante in alcuni tratti, affronterà in semifinale il vincente dell'altra semifinale che comincerà, dell'altro quarto di finale, l'ultimo, che comincerà alle 19 stasera, lo spagnolo l'andaluse contro il russo Medvedev, e poi invece già domani dalle 15:30, e seguiremo tutto su Rai Radio 1 Sport, Ruud contro Dardari, prima semifinale, quindi due azzurri in semifinale al Foro Italico, agli Internazionali d'Italia c'è anche il doppio Bolelli-Vavassori in semifinale, quindi insomma soprattutto a livello maschile ottimi risultati, meno purtroppo a livello femminile con Errani Paolini, proprio Jasmine Paolini costretta al ritiro dal doppio, eliminata nel singolare, purtroppo perderà anche punti importanti perché l'anno scorso trionfò agli Internazionali d'Italia femminili. Intanto Coco Gauff è la prima finalista del torneo femminile, affronterà la vincitrice dell'altra semifinale di stasera, non prima delle 20:30, la polacca Swiatek contro l'ucraina Svitolina. Questo il programma di stasera per quanto riguarda gli Internazionali d'Italia. Torniamo al calcio perché volevamo darvi notizie che non sono arrivate ancora sulla partita, sul turno di campionato, dunque rimaniamo col TAR che dovrà pronunciarsi su questa vicenda, su questa incredibile telenovela del prossimo turno di campionato. Tutti gli aggiornamenti nel corso dei notiziari. Adesso azzurro mondiale con Italia-Argentina del mondiale 1978, ci riviviamo questo grande episodio.
2: Azzurro mondiale, le grandi partite che hanno fatto la storia d'Italia. Buenos Aires, 10 giugno 1978. Argentina-Italia, ultima gara della fase a girone dei campionati del mondo.

0: Il Polsportivo presenta il Mondiale di Calcio d'Argentina.
1: Qui Buenos Aires, gentili ascoltatori, buonasera, vi auguriamo un'ottima ricezione. Pochi minuti al fischio d'inizio di Italia-Argentina. Ci affrettiamo dunque a chiamare in linea allo stadio del River Plate. Sono tre le postazioni approntate dai nostri tecnici, la cabina centrale da dove Enrico Meri con Gigi Riva effettuerà la radiocronaca, la tribuna stampa per Sandro Ciotti e uno studio per le interviste di Ezio Luzzi. La parte tecnica è curata questa sera da Gentili, Viganico, Panbianco e Bressi, coordinamento di Guglielmo Moretti. Procediamo, chiamiamo il River Plate.
2: Diciamo 55.000 spettatori, meno di 72.000, quanti ne può contenere, cioè il grande catino del River Plate, gremiscono gli spalti dello stadio dove stasera si incontrano Argentina e Italia nell'ultimo confronto del primo turno della fase finale della Coppa del Mondo. Ascoltiamo gli inni nazionali mentre le due squadre sono entrate sul terreno di gioco.

0: già qualificate per il turno successivo, ma l'incontro di questa sera è importante poiché dovrà decidere quale delle due formazioni dovrà proseguire il suo cammino nel campionato del mondo giocando a Buenos Aires e quale invece dovrà trasferirsi a Rosario. Intanto vorrei pregare i nostri tecnici dello studio di Buenos Aires di darmi una conferma se la nostra ricezione è buona oppure se c'è una frequenza che potrebbe dare fastidio alla nostra trasmissione. Ricevo in questo momento conferma che tutto procede ottimamente, grazie ai nostri tecnici. Si pensava almeno fino a qualche mezz'ora fa che sarebbe stato meglio per noi giocare qui a Buenos Aires, dove erano in predicato Polonia, Austria e Perù, a Rosario, Olanda, Germania e Brasile. Forse per i risultati ottenuti nelle partite che sono giocate prima di questa, cioè Polonia-Messico 3-1 e Germania-Tunisia 0-0, ora la situazione è cambiata. La Germania, seconda classificata, giocherà a Buenos Aires e a Rosario andrà la Polonia. I gruppi di Buenos Aires e Rosario risultano così più equilibrati. Ma vediamo subito le formazioni delle squadre. L'Argentina gioca con Ubaldo Fijol, Alberto Tarantini, Daniel Passarella, Jorge Holguín, Luis Galván, Osvaldo Ardiles, Amerigo Gallego, Daniel Valencia, Mario Kempes, Oscar Ortiz e Daniel Bertoni. Per noi sono in campo Dino Zoff, Claudio Gentile, Antonio Caprini, Romeo Benetti, Mauro Bellugia e Gaetano Scirea, Franco Causio, Marco Tardelli, Paolo Rossi, Giancarlo Antonioni e Roberto Bettega. Per quanto ci riguarda, voi già sapete che c'è stata una specie di sorpresa nella nostra formazione, annunciata con ben 5 cambi rispetto a quella che finora è riuscita a vincere tutti gli incontri disputati. Si schiera invece con quelli che fino ad oggi sono stati considerati titolari. La decisione ha colto un po' tutti di sorpresa, erano diverse le considerazioni che si facevano circa l'opportunità di mutare lo schieramento, sia per concedere un turno di riposo a chi già si era dovuto impegnare contro Francia e Ungheria, sia per evitare che appunto i titolari potessero rischiare in un incontro che gli argentini giocheranno sicuramente per vincere, naturalmente rischiare qualche incidente, qualche infortunio. Invece i medici, che si sono detti sicuri del recupero al 100% di Bettega e i compagni, e forse a quanto si dice anche il deciso intervento dei titolari stessi, hanno convinto Berzotte che in un incontro così decisivo valeva forse la pena di correre qualche rischio. E l'Italia è appunto in campo con la solita formazione che finora si è comportata molto bene. Le squadre stanno assumendo il loro schieramento, noi dovremmo chiedere subito al nostro carissimo amico ospite e possiamo pure dire quasi collega Gigi Riva cosa ne pensi, Gigi, di questa nostra situazione. Ora i gruppi sono più equilibrati, andare a Rosario a Buenos Aires forse la stessa cosa, tu cosa ne dici?
1: È una situazione abbastanza difficile perché qualcuno dei nostri potrebbe anche aver bisogno di un turno di riposo, cioè non per demerito, sia ben chiaro, perché hanno disputato sinora un ottimo mondiale, però il mondiale resta sempre molto lungo e soprattutto questa sera in una contro un'Argentina che deve vincere, vuole vincere per forza perché vuol continuare a giocare in questo stadio, può darsi benissimo che ci scappi anche qualche scorrettezza vuol dire infortunio e per noi sarebbe un peccato.
0: Senti Gigi, qualcuno ha voluto vedere o vuole vedere in questa partita un anticipo dell'incontro di questo mondiale di calcio, tu cosa dici?
1: Tra Italia e Argentina finora sono state disputate delle ottime partite e soprattutto visto quello che c'è in giro è una soluzione possibilissima.
0: Grazie Gigi, 30 secondi di collegamento con Ezio Luzzi che si trova negli spogliatoi. Ezio, hai visto, hai parlato con qualche giocatore?
2: Sì, ho parlato soprattutto con Berzo, ti ho detto che la sua intenzione è sempre stata quella di far scendere in campo la formazione migliore, ma che prima di comunicarla voleva rendersi conto delle condizioni fisiche di tutti e sentire tra l'altro il parere dei medici. Questo un po' è stato un po' un disguido e per questa ragione ha annunciato così la formazione con molto ritardo. Vorrei avvertirti Enrico che la postazione microfonica si trova decisamente lontana dal punto dove sono situati gli spogliatoi degli azzurri, per cui nell'intervallo è inutile che tu mi chiami se non intervengo io. A te la linea.
0: Molto bene, voglio ricordarvi che anche l'Argentina schiera la stessa formazione che ha affrontato e battuto la Francia con la sola variante di Bertoni al posto di Luque. Ora c'è un attimo di silenzio nello stadio, si osserva un minuto di raccoglimento, poi vi diremo anche il perché. È morto il fratello del giocatore Luque, che questa sera appunto non è sul terreno di gioco ed è stato osservato. Intanto sono partiti, è l'Argentina che gioca la palla, è spostato sulla destra per Tarantini che allunga, anzi Peroghin che allunga subito il pallone in avanti, è scattato Valencia, allunga la palla sul settore di estrema destra dove controllato dal nostro Pelucci Kempes non può recuperare il pallone che è terminato in fallo laterale per la rimessa in gioco della squadra azzurra. Ecco Pellucci che è pronto per effettuare, riceve incontro Bettega un po' da lontano sulla linea centrale del campo, indietro ancora a un nostro azzurro, quindi la palla sulla linea centrale è condotta da Gagego che cerca di scambiarla ancora con Valenza, avanza quest'ultimo, sta per essere attaccato da Antognoni, si libera del pallone cedendo ancora al proprio compagno di squadra Bertoni, quest'ultimo scatta dove è scambiato verso il centro, sono gli argentini a portarsi subito rapidamente in attacco da Holguín, la palla limita la nostra area, respinge un nostro difensore, recupera ancora Paolo Rossi, finta molto bene, varca la linea centrale del campo, rapido e immediato il contrattacco degli azzurri, un colpo di tacca all'indietro, trova un po' sorpreso Antognoni che non recupera, recuperano invece i giocatori argentini e ancora sul giocatore di destra abbiamo un intervento da parte di Ardiles che ha recuperato il pallone, cerca di mandarlo in avanti, respinge ancora la nostra difesa che si è portata al centrocampo e recupera in questo momento il pallone Holguín, anzi Tarantini lo manda sul settore di estrema sinistra per il compagno di squadra Galván che ha superato la linea centrale, cedendo ancora sull'estremo settore di sinistra dove si era portato in questo momento Holguín, la palla recuperata dagli azzurri sulla linea centrale del campo, controllata molto bene dal nostro Causio che cerca di mettere in azione Rossi, quest'ultimo sposta sulla destra dove si è portato in questo momento Cabrini, oltre la linea centrale del campo ritorna Cabrini all'indietro, appoggia un gioco verso il centro, ecco ancora Gentili in possesso della palla, allungarla sui tre quarti a Benetti che invita l'azione sull'estremo settore opposto Cabrini, avanza in questo momento Cabrini, cross al limite, respinge un difensore e recuperano ancora i nostri azzurri, Bettega si scontra quasi con Benetti che riesce ad allungare a Rossi, Rossi in possesso della palla su di sé tre uomini, tocca all'indietro per Antognoni, in possesso della palla il giocatore azzurro, finta, passa Benetti sulla destra, Benetti è attaccato dai giocatori, calcio di punizione concesso e ve lo diciamo adesso, scusateci per il ritardo, dall'arbitro Klein, Abraham Klein, l'israeliano che dirige il confronto con la collaborazione delle guardalinee Francis Rion del Belgio e Alfonso Arcondia del Messico. C'è un calcio di punizione concesso sui tre quarti di campo azzurri in favore della nazionale argentina, calcio di punizione che sta per essere battuto da Ardiles, ci sembra così almeno il giocatore vicino alla palla, ma vicino al pallone c'è anche Holguín, la nostra formazione schiera in questo momento la barriera composta di quattro uomini che prende posto poco distante dall'arco di cerchio che si trova davanti al limite dell'area, parte il tiro, la parata di Zoff indirizzato nel sesto alla sinistra in calcio d'angolo, Zoff è intervenuto sul pallone sul tiro di Kempes e ha deviato la palla in calcio d'angolo,
1: un bellissimo tiro ad effetto da circa 25 metri, cioè per intenderci, cioè alla Platini ma con molto più forza, che Zoff per fortuna ha visto partire ed era sulla traiettoria, deviato in calcio d'angolo.
0: Bertoni sulla sinistra di Zoff per battere il tiro della bandierina, sta per partire appunto questo tiro, rincorso del giocatore molto breve, la palla in aria, grappolo dei giocatori, parata ancora di Zoff che respinge il tiro che è scoccato da distanza ravvicinata a Galván, che c'era, anzi Passarella che si era portato in zona di attacco, il capitano della nazionale argentina si è portato in zona d'attacco, è uno dei frombolieri, uno degli artificieri della formazione argentina proprio in questa occasione sul calcio d'angolo e ha indirizzato il pallone verso la porta del nostro Zoff che non si è lasciato sfuggire la palla nemmeno questa volta, è intervenuto con molta prontezza sulla pallone, ecco Rossi che intanto rompe sulla palla, si destreggia, da indietro Antognoni, ancora un'altra volta un tiro da distanza a nostro avviso impossibile, soprattutto quando manca la mira come in questa occasione da parte di Antognoni che poi ritorna verso la linea centrale del campo dopo aver sparato questo nuovo tiro verso la porta avversaria, naturalmente senza successo. Intanto ci stiamo avviando alla fine, alla conclusione dei primi 45 minuti di gioco, siamo sempre sul risultato di 0-0, sono esattamente trascorsi circa 44 minuti dall'inizio del primo tempo, sulla sinistra c'è un attacco da parte di Passarella che ha portato il pallone dalla sinistra verso il centro, in grana la quarta, allunga il pallone al compagno di squadra Ardiles, quest'ultima ancora a Passarella che dà ancora sul settore di destra per Bertoni, controllato dal nostro Cabrini, cross, scatta di testa e manca Kempes, recupera Ortiz, attaccato da Cucurezzo, ancora Cucurezzo non la prende un istante, Ortiz verso il fondo, tocca il pallone quando ha già superato abbondantemente la linea che limita il campo sul fondo, quindi rimessa in gioco da parte degli azzurri mentre mancano circa un 40 secondi alla conclusione del primo tempo, reti inviolate sul terreno del River Plate mentre vediamo che Zoff ha recuperato la palla e si appresta ad effettuare la rimessa in gioco, la rincorsa avviene da fondo campo, il tiro di rimessa verso la linea centrale dove salta di testa Bettega, colpisce il pallone mandandolo indietro anziché in avanti e recupera sulla sinistra ancora un giocatore argentino, si tratta di Valencia che l'ha attaccato da Tardelli e recupera anche Orti, scambia ancora con Valencia e sul settore di estrema sinistra c'è un intervento di Cucurezzo che poi va a terra, si rialza e continua il marcamento del suo diretto avversario mentre sta per partire un cross dell'estremo settore di sinistra, era da terra, viene però molto bene a fagiolo si può dire l'intervento all'indietro di Antognoni che al limite dell'aria sottrae il pallone agli argentini e serve Zoff con le mani sulla sinistra a Benetti che si appresta a calciare il pallone pallone in avanti verso il centro a Bettega, che di testa cerca di girare in avanti verso Rossi. Intervento difensivo di Galvan, pallone recuperato da Gagego, appoggiato su Ardire, scavalcato la linea centrale del campo, avanza il giocatore, nessuno lo contrasta, avanza ancora al limite verso Kempes, che cerca di voltarsi, di tirare dopo aver voltato bene il pallone. Vediamo che il pubblico reclama un calcio di punizione inesistente, è andato a terra Kempes, ha recuperato il pallone soltanto Zoff e rinvia viene quando sono trascorsi 22 secondi dalla conclusione dei 45 regolamentari. Il pallone è controllato dai giocatori argentini proprio nel momento in cui l'arbitro dà il segnale di chiusura del primo tempo. Non mi sembra che sia stata una grande partita, un grande primo tempo, sì, comunque qualcosa di buono si è visto, no?
1: No, assolutamente, la nostra squadra comunque sta puntando al pari, quindi è più che giustificata per questa poca aggressività. Comunque abbiamo conosciuto una bella Argentina, cioè è veramente una bella squadra, e soprattutto a noi questo serve come collaudo, perché si chiedeva sempre fino a che punto poteva valere la nostra squadra una volta attaccato. Mi sembra che invece in questa partita stia emergendo una buona difesa che ci potrebbe anche dare molte garanzie per il
0: futuro, naturalmente. Va bene, grazie Gigi. Linea Sergio Ciotti per la tribuna stampa.
3: Va bene, prendiamo la linea dalla tribuna stampa, vorremmo conferma da Bortoluzzi che la nostra voce sta andando in onda.
4: È perfetto Sandro, procedi pure.
3: Ti ringrazio Roberto, apriamo il nostro collegamento dalla tribuna stampa con l'intervento di Gualtiero Zanetti. Tutto sommato un primo tempo sufficientemente spettacolare, giocato forse con eccessivo furore agonistico degli argentini. D'altra parte questo tipo di impegno da parte della squadra di Menotti era da prevedersi, tenuto conto l'interesse che lega questa squadra all'ipotesi di poter restare qui a Buenos Aires, no?
5: Sì, infatti loro praticamente giocano tutta questa situazione per potersi sistemare comodamente nel luogo dove per 4 mesi si sono allenati. Quando tu dici questo furore agonistico, io invece lo chiamerei furore atletico, in questo senso che loro, essendosi caricati oltre misura, molto più di quanto abbiano fatto i sudamericani nei 50 anni passati, si sono dati una tale carica atletica che a volte loro non riescono a controllare, non sono mai in tensione, in supplenza. Infatti Ardiles l'altro giorno ha detto giustamente: io corro molto più veloce di quanto io riesca a pensare.
3: Beh, in effetti sta accadendo questo, appunto, che quando abbiamo un complesso di colpa nei confronti di un atteggiamento che si può risultare sbagliato, passiamo poi all'eccesso opposto, evidentemente, è un po' quello che è accaduto in Italia con questa famosa manfrina del calcio totale, no? Tutti ci siamo messi a correre come forsennati e abbiamo forse dimenticato i fondamentali, che invece erano una base importante del nostro repertorio. Per quanto riguarda ad ogni modo i primi 45 minuti ai quali abbiamo assistito, mi è sembrato che l'Italia, un po' forse per salvare le gambe, un po' perché effettivamente ha acquisito un suo gioco di prima abbastanza scarno, abbastanza snello, anche spettacolare, abbia giocato molti palloni di prima intenzione con buona efficacia.
5: Sì, ma mentre guardavo la partita tu hai fatto un commento esatto che adesso ti sei dimenticato di ripetere, e cioè hai detto, quasi pensando ad alta voce, ma questi hanno imparato a giocare. Effettivamente, chi ha visto l'Italia un mese fa, chi ha visto l'Italia oggi, sono questi, hanno imparato a giocare, cioè giocano, possono anche scegliere di giocare di prima per salvare le gambe, mentre una volta le scelte che potevamo fare era o cercare di trovare un compagno o di passare al lato.
3: Ecco, adesso scusami un attimo, vorrei sentire un attimo da Arpino se secondo lui, anche sulla scorta di questo primo tempo al quale abbiamo assistito, Berzotto ha fatto bene o no a schierare i titolari in una occasione che in fondo per noi era abbastanza accademica.
6: Ma io direi di sì, perché era importante confermare una squadra che aveva estratto tutte le sue forze, aveva dimostrato il suo valore nelle due partite precedenti. Sembrava quasi, non dico di bocciarli, ma forse dare troppo tempo di sosta a una squadra che è caricata, che ha degli stimoli interni, soprattutto dal punto di vista psicologico. Non è detto che dopo questi stimoli rinascano, perché non gli si può dire: beh, adesso tu stai bravo e poi giochi tra 8 giorni, e questa è la bravura magari in quei 4 giorni.
3: Beh, certo, anche perché poi ci sono alcune eventualità di cui bisogna tenere conto, cioè si mette dentro per esempio un Graziani che fa 3 gol contro l'Argentina, poi toglierlo diventava un problema, evidentemente.
6: Non solo un problema, ma ogni squadra che partecipa a un mondiale, se non succedono veramente dei disastri, diciamo così, di gestione all'interno del clan, non gioca con più di 14-15 uomini, e gli ultimi di questi 14-15 entrano sempre in campo per motivi di incidenti.
3: Ci dispiace di non essere collegati con il video, perché se potreste assistere a come stiamo facendo queste interviste probabilmente vi divertireste un po'. Io sto sollevando il filo sopra la testa di un cronista tedesco che deve passare per raggiungere il bar, sto con un piede su un gradino e un piede in un altro, e adesso vedo arrivare Mimmo De Grandis, anche lui ex atleta e quindi sufficientemente dotato per certe interviste in acrobazia. Questa Italia ti ha convinto più nell'avvio del primo tempo o nel finale?
7: Ma io direi nell'avvio. Io credo che l'influenza l'abbia esercitata il fatto di essere già qualificati. Alcuni giocatori giocano con una supponenza che a volte dà anche dispetto. Ecco, Bettega ad esempio è un grande giocatore che può fare grandi cose. Oggi mi sembra l'avvocato Agnelli passeggia.
3: No, ma c'è anche però da considerare, Mimmo, che la partita è molto viva dal punto di vista agonistico e c'è veramente il rischio di compromettere il prosieguo del torneo per qualche giocatore.
7: Certo, e ne sa qualcosa Rossi, che è maltrattato dall'inizio alla fine dallo stopper Galvan. Però c'è tutto un atteggiamento della squadra, a mio giudizio è discutibile.
3: Mi sembra comunque, Mimmo, che stia crescendo come difensore puro Scirea, che da questo punto di vista all'inizio lasciava un pochino a desiderare.
7: Ecco, direi che Scirea e Caprini soprattutto, cioè gli uomini più giovani quali, sui quali si appuntavano i maggiori interrogativi, sono le due sicurezze della difesa.
3: Ti ringrazio, Mimmo, vorrei trasferirmi ancora verso Zanetti, sempre con la collaborazione del nostro tecnico volante che è Andreatta, per chiedergli un'ipotesi atletica, un'ipotesi fisica. Questi argentini hanno corso molto nei primi 45 minuti e hanno dato anche l'impressione di aver speso molto dal punto di vista nervoso. Tu pensi che nella ripresa potranno ripetersi a quei livelli?
8: Io penso che potrebbero ripetersi a quei livelli, però penso anche che Menotti abbia detto di correre di meno e io penso che gli argentini diventano pericolosi nel momento in cui corrono di meno.
3: Perché appunto nel momento in cui hanno la possibilità di pensare, evidentemente possono palleggiare con più sapienza e con più meditazione. E vorrei girare la linea ad Ezio Luzzi.
9: Sì, Ciotti, sono qua, mi senti?
3: Perfettamente.
9: Ecco, intervengo soltanto per dire che non ci saranno varianti nelle due formazioni che entreranno in campo.
3: Benissimo, ti ringrazio. Ameri era in cuffia e penso che abbia sentito forse che le formazioni erano invariate e che i due schieramenti ripeteranno quelli utilizzati nel primo tempo. La partita è appena cominciata, giriamo la linea ad Ameri.
0: Tardelli, Benetti, Bettega, poi ancora Bettega che cerca di farsi luce nei confronti di un giocatore avversario. La palla è stata recuperata da Gagego e quindi da Valencia che va a terra, l'azione prosegue, Tardelli sulla palla, la sottratta a Valencia, recupera ancora Benetti, sfugge anche egli a Valencia, appoggia indietro direttamente al portiere Zoff e questo passaggio naturalmente non piace al pubblico. L'azione viene condotta da Scirea in questo momento, che mentre Antonio era terminato a terra aveva ricevuto il pallone, poi Benetti non riesce a recuperare il pallone sulla linea centrale del campo, il pallone termina fuori e la rimessa in gioco per i nostri azzurri, rimessa che viene in questo momento, l'effetto a Bettega che manda poi in avanti nel settore dove è rimasto in pratica soltanto Rossi, tentativo di Rossi di farsi luce nei confronti di Galvan, vi riesce, stringe un po' verso il centro, appoggia il gioco ancora verso Antonioni, in possesso della palla, intanto vorrengono le retrovie di azzurri, ancora uno scambio, Bettega, Rossi e c'è il portiere, vede, l'Italia ha segnato con Bettega. Bettega ha portato in vantaggio gli azzurri dopo aver scambiato ultimamente con Rossi. Questo affondo è stato davvero eccezionale, gentili ascoltatori, era Giallo che ci veniva, che sta insultando con Bettega.
1: È stata una bellissima azione sulla metà campo, con una triangolazione tra Rossi, che si è visto da solo in fase d'attacco, è rientrato sulla metà campo, ha scambiato due volte con Bettega e l'ha messo in condizione di fare rete, una rete molto bella.
0: Avresti saputo fare così anche tu?
1: Ma era sul destro, quindi un po' sarebbe stato un po' più difficile.
0: Più difficile. Ebbene, esattamente al 23esimo l'Italia conduce per una rete a zero. La rete è stata segnata dal nostro Bettega, l'uscita di Pigiol, non è riuscita a contrastare il nostro giocatore. E fino a questo momento a Buenos Aires dovremmo rimanerci noi, ma vedremo gli sviluppi di questa partita, perché gli argentini sicuramente reagiranno. Intervento di Valencia, una rimessa in gioco, qualche altra battuta e forse la fine. La rimessa è effettuata in questo momento da Valencia. Viene servito il numero 2 Ardiles, cross sotto la nostra porta, Kempes di testa ma è anticipato da un nostro azzurro, poi Usman che batte male, la palla alzata campanile ancora al limite della nostra area sul settore della sinistra, termina fuori per la rimessa in gioco molto probabilmente della squadra argentina. Mancano 20 secondi alla conclusione dell'incontro, ma forse può darsi che ci sia qualche minuto da recuperare per incidenti di gioco. Usman fermato al limite dell'area da un intervento di Benetti che respinge, corre Paolo Rossi sulla sinistra, mantiene pallone in gioco e da solo porta l'insidia nella metà campo avversaria. L'arbitro Klein, che ha diretto ottimamente l'incontro, ha fermato l'azione dell'azzurro però perché la palla è uscita fuori e comanda una rimessa per i nostri avversari, rimessa che è stata effettuata. Ecco Ardiles in possesso del pallone, l'ha ricevuto da Passarella, manda il pallone ancora in avanti e Causio respinge, proprio in questo momento l'arbitro il segnale di chiusura dell'incontro. L'Italia ha battuto l'Argentina per una rete a zero. Mi sembra che dette queste parole si dica davvero tutto, Gigi, perché era una partita molto attesa, molto ha perso un po' della sua importanza per questi scambi che ci sono stati, sulle stare che si vedevano forti e meno forti da un gruppo all'altro, ma è stata veramente una bella vittoria.
5: Senz'altro, soprattutto se vogliamo considerare l'inserimento del Gentile come stopper e del Cucuretto come terzino, cioè come vittoria magari è forse meno bella delle altre, che le altre sono state più spettacolari, però ci ha dato la possibilità di mettere a prova quello che doveva essere il reparto più debole della nostra squadra, cioè la difesa. Invece ha dimostrato che abbiamo anche una buona difesa, dove un Scirea, che creava magari qualche perplessità in fase,
0: ora non ne crea più,
5: ha dimostrato invece di sapersi difendere bene, tirar fuori quella grinta che è necessaria per arrivare in fondo a un campionato del mondo.
0: Bene, grazie Gigi, intanto cerchiamo di effettuare un rapido collegamento, se mi sente, con il nostro Ezio Lucci. Dobbiamo dire fra altre cose, Gigi, anche che è stata una partita tutto sommato molto corretta, sembrava che dovesse generare da un momento all'altro, mentre invece i giocatori si sono scambiate le maglie, ora stanno uscendo felici i nostri azzurri dal campo, è stata corretta, mi sembra, no?
5: Sì, grande merito all'arbitro in questa partita, perché sin dall'inizio si dimostrato molto bravo, soprattutto con molta personalità.
0: Ecco, pronto Ezio, sei in ascolto? Se sei in ascolto dimmelo, perché ti cederei il microfono.
9: Sì, posso intervenire? Ho un giocatore prestigioso della nazionale, Franco Causio. Franco, è stata veramente una battaglia questa partita con l'Argentina.
10: Senza dubbio abbiamo trovato una squadra il primo tempo molto aggressiva, quindi noi ci siamo un po' contenuti in centrocampo, però abbiamo trovato veramente una squadra, una bella Argentina, insomma una bella squadra, quindi, però ha trovato sulla sua strada altrettanto un'altra squadra molto solida, molto concentrata come l'Italia, quindi a questo punto qua il secondo tempo loro sono calati un po' e non si sono venuti fuori.
11: Rai Radio 1 Sport.
12: Ormai è un po' che ci conosciamo. Tifiamo pure la stessa squadra. Grazie di avermi fatto entrare nella tua vita, nella tua casa, nella tua famiglia, nel tuo computer,
13: nella tua banca, nelle tue passioni. So tutto di te. Come faccio? Mi hai dato accesso a tutto questo quando hai iniziato a guardare la partita illegalmente. Qualche tip troppo e ora so tutto.
14: 1 milione di siti e dispositivi pirata sono infettati da malware. Fare entrare lo streaming illegale nella tua vita ha un prezzo e non conviene. Mai.

0: Ore 19.
1: GR1.
2: Maldive, tragedia durante un'escursione subacquea, a 5 italiani morti in una grotta, tra le vittime una docente di Genova e la figlia. Sintonia e distanza, il faccia a faccia Trump, Xi Jinping a Pechino, accordo su Teheran senza atomiche, libera navigazione Hormuz, fumata nera su Taiwan. Via libera del Consiglio dei Ministri alla proroga delle missioni internazionali e a nuove operazioni. Il provvedimento passa al Parlamento, a Palazzo Chigi, vertice tra Giorgia Meloni, Tajani e Salvini. Mario Draghi scuote l'Europa, ormai siamo soli, il compromesso non ha funzionato, serve fermezza con gli Stati Uniti. Mario Draghi scuote l'Europa, ormai siamo soli. L'omicidio di Bakary Sakho, fermato il sesto componente della Baby Gang. A Taranto si team per ricordare il bracciante maliano. Ma il mare è sempre più blu, assegnate le bandiere alle migliori spiagge italiane. Riconoscimenti in 257 comuni e 87 approdi turistici. Liguria in testa, seguono Puglia e Calabria. Lo schiaffo a Brigitte diventa un caso editoriale, la lite tra Macron e la moglie. Un libro svela, tutto nasce da messaggi inviati a un'attrice iraniana. A Cannes arrivano i grandi nomi del cinema d'autore, presentati Fatherland e Storie parallele, e c'è anche un po' d'Italia. Tennis, Sinner in semifinale agli internazionali, il russo Rublev battuto in due set, ciclismo a Napoli, vittoria in volata di Ballerini, il portoghese Eulalio sempre in rosa. Buonasera da Sonio Ranges. In apertura dunque la tragedia alle Maldive, sono appena stati resi noti i nomi dei 5 italiani morti durante un'immersione subacquea e sarebbe già stato recuperata una delle vittime.
3: Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, Gianluca Benedetti, Federico Gualtieri e Muriel Oddenino sono i nomi delle vittime, tutte italiane, scomparse oggi durante un'immersione nell'Oceano Indiano. Monica Montefalcone, 51 anni, era una ricercatrice dell'Università di Genova, professoressa associata in ecologia. Ascoltiamo la sua voce in una vecchia intervista.
4: Ancora oggi purtroppo il mare si conosce poco, si conosce un decimo di quello che c'è sotto ai primi, diciamo, 40-50 metri dell'acqua, e non si conosce ancora praticamente quasi nulla di quello che c'è fino agli abissi di qualche migliaia di metri.
3: Secondo le prime informazioni, 5 turisti a bordo della Duke of York, un'imbarcazione da crociera subacquea, sono morti durante un'immersione vicino ad Alimatà, una delle località più frequentate dagli appassionati di diving. Si sono immersi al mattino e l'equipaggio ne ha denunciato la scomparsa quando a mezzogiorno non erano ancora riemersi. Si sarebbero immersi a 50 metri per visitare alcune grotte. Simona Decina, GR1.
2: La visita del presidente degli Stati Uniti Trump in Cina, al centro degli incontri con il leader cinese Xi Jinping, le crisi internazionali ma anche l'economia, il corrispondente da Pechino.
5: Discorsi di amicizia, brindisi, il banchetto di Stato offerto all'illustre ospite e alla folta delegazione nella grande sala del popolo che affaccia su piazza Tiananmen, chiude la lunga giornata. Iniziata alle 10 in punto, quando Xi Jinping inizia a scendere i gradini della scalinata dell'edificio simbolo del potere comunista cinese. La liturgia delle grandi occasioni, tappeti rossi, onori militari, bambini festanti, il primo faccia a faccia, dove si parla anche di Taiwan, l'isola della discordia. L'indipendenza e la pace nello stretto sono incompatibili, la gestione errata di Taiwan può portare al conflitto, dice Xi. Gli Stati Uniti ci hanno ribadito pieno sostegno, fanno sapere subito da Taipei, mentre Rubin in un'intervista afferma la politica USA su Taiwan non cambia. Sull'Iran, vogliamo entrambi che Hormuz resti aperto, dice Trump, e che l'Iran non abbia il nucleare, riferisce la Casa Bianca, anche se di questo non c'è traccia nel resoconto diffuso dalla parte cinese. Un gran posto, la Cina è bellissima, così Trump al Tempio del Cielo, a chi gli chiede come è andato il faccia a faccia con Xi, atto d'amore o tattica per sviare la domanda. Cina e Stati Uniti, due superpotenze in naturale competizione, nonostante i convenevoli a favore di microfono. Pechino, Marco Clementi, GR1.
2: Resta alta l'attenzione sul fronte iraniano. Teheran ribadisce che lo stretto di Hormuz è sotto il suo controllo. Secondo Reuters, uomini iraniani avrebbero sequestrato una nave battente bandiera dell'Honduras al largo degli Emirati Arabi. Da Israele, il ministro della difesa Katz afferma che lo Stato ebraico è pronto a nuovi interventi militari. Intanto, secondo il Financial Times, l'Arabia Saudita avrebbe discusso con gli alleati occidentali un possibile patto di non aggressione tra i paesi del Golfo e l'Iran nel dopoguerra. Tensione a Gerusalemme, dove il ministro israeliano dell'estrema destra Ben-Gvir ha sventolato la bandiera israeliana sul monte del Tempio per i musulmani, spianata delle moschee, affermando: è nelle nostre mani. Intanto l'UNICEF denuncia che dal 2 marzo in Libano sono stati uccisi 200 bambini e oltre 800 feriti nei raid israeliani. A Washington è in corso il terzo round di colloqui tra Israele e Libano. La visita del Papa all'Università Sapienza. Leone XIV denuncia il disagio dei giovani schiacciati da aspettative e competizione. Un sistema distorto riduce le persone a numeri, ha detto. Critiche anche al riarmo globale che sottrae risorse a scuole e sanità. Gli appello a vigilare sull'intelligenza artificiale. Prima di lasciare l'Ateneo, il Pontefice ha invitato gli studenti a essere costruttori di pace e a collaborare per un mondo nuovo. E Mario Draghi ha ricevuto il prestigioso premio Carlo Magno. Nelle sue parole, un forte monito all'Europa. Da Bruxelles, l'inviato della RAI.
0: I convenevoli durano poco nel discorso di Mario Draghi. Da qui sgrana un pamphlet per chiedere un cambio di passo alle istituzioni europee. Ricevendo il premio Carlo Magno, il massimo riconoscimento per chi lavora per l'integrazione nel vecchio continente, l'ex premier scandisce: per la prima volta siamo soli, ma insieme. È la sintesi di un intervento che guarda all'America, con cui Draghi ha sempre avuto solide relazioni, per dire che non possiamo più dare per scontato che i custodi dell'ordine del dopoguerra restino impegnati a preservarlo. L'ex premier riconosce i successi dell'Unione Europea, dall'euro alla libertà di movimento, ma adesso dice: siamo in ritardo in settori chiave come l'intelligenza artificiale e dipendiamo troppo da risorse esterne. Serve più coraggio, un federalismo pragmatico, dice, e cita il rafforzamento del mercato unico, la difesa comune, il potenziamento delle decisioni politiche. La Germania, che pure non gli ha mai risparmiato critiche, lo saluta con una standing ovation.
6: Super Mario.
0: Il cancelliere Merz ironizza: non stupisce che lo chiamino Super Mario. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
2: Gran Bretagna, rimane in bilico il premier laburista Keir Starmer, sotto assedio da parte del suo partito. Il primo ministro risponde a Bess Streeting, ministro della salute dimissionario. Sono molto dispiaciuto che tu abbia lasciato il governo, scrive Starmer. Ora bisogna essere all'altezza di una battaglia per l'anima della nostra nazione. La corrispondente.
7: Le dimissioni del ministro della Sanità, che rappresenta l'ala bleriana del partito, cambiano ancora lo scenario. Streeting scrive una lettera durissima al primo ministro Starmer. Parla di risultati elettorali senza precedenti in termini di entità della sconfitta. Dove serve visione? C'è un vuoto, scrive ancora. È chiaro che non sarai tu a guidare il partito laburista alle prossime elezioni. E il Labour è nel caos, anche perché formalmente la sfida per la leadership non è partita. Servono 81 deputati che sostengano una candidatura. C'è chi pensa che Streeting non li abbia ancora o che il suo sia un modo per convincere Starmer ad accettare il passo indietro, ma arrivare alla conta finale in tempi più lunghi, il che darebbe modo all'altro candidato forte, Andy Burnham, sindaco di Manchester, di essere eletto in Parlamento ed essere quindi anche lui in gara. L'altra incognita è chi altro si candiderà tra i nomi possibili, quello del sottosegretario alla difesa Alistair Cairns, ex membro dell'esercito. Molti nel Labour si domandano se Starmer possa ancora fermare la slavina. Dalla sua parte, molti ministri del governo, i sondaggi sugli elettori sono già partiti. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
2: Rai Radio 1, sono le 19:09. Uno stanziamento di quasi 8 miliardi dal governo per la strategia spaziale dell'Italia. Ad annunciarlo Giorgia Meloni, che ha presieduto il comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio. Nel pomeriggio a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri.
8: Un Consiglio dei Ministri lampo poco più di 10 minuti per approvare una serie di accordi con paesi esteri e la proroga delle missioni internazionali in corso e l'avvio di nuove, provvedimento che ora passerà all'esame del Parlamento. Prima della riunione di governo, un incontro ristretto tra la Premier e i suoi vici Antonio Tajani e Matteo Salvini. Sul tavolo, secondo quanto filtra, ci sarebbero state le spese per la difesa e le nomine di Consob e Antitrust. Questa mattina invece Giorgia Meloni ha presieduto a Palazzo Chigi la riunione del Comitato Interministeriale su Spazio e Ricerca Aerospaziale, ha approvato il documento strategico di politica nazionale che serve a tradurre in concreto gli obiettivi del governo grazie ad un pacchetto di investimenti.
9: 7,8 miliardi di euro fino al 2028, un investimento record che è destinato alle infrastrutture, alle tecnologie, alla ricerca, alle competenze.
8: Si aggiunge un tassello importante nel dominio spaziale, una priorità nazionale, ha spiegato la Premier, che sabato e domenica sarà prima in Grecia e poi a Cipro per una serie di impegni istituzionali. Al centro degli incontri, anche con i leader del Sud Europa e dei paesi del Golfo, i principali dossier internazionali con focus su energia e migrazione e una nuova cooperazione tra Mediterraneo e Golfo per unire Occidente e Oriente, coinvolgendo anche Europa, Asia ed Africa. Carla Macrellino, GR1.
2: Il Senato ha approvato il decreto fiscale con il voto di fiducia. Il testo passa ora alla Camera e va convertito entro il 16 maggio. Soddisfatta la maggioranza, che parla di un provvedimento concreto che continua il percorso di riduzione delle tasse, sostegno alle imprese e rafforzamento della competitività del sistema produttivo italiano. Per le opposizioni invece si tratta dell'introduzione di nuovi balzelli senza trovare una soluzione stabile e credibile per i rincari energetici. Sentiamo nel dettaglio i contenuti del provvedimento.
10: In primo piano la cosiddetta rottamazione quinques. Il testo prevede l'estensione della definizione agevolata anche agli enti locali, includendo quindi debiti come IMU, TARI, bollo auto e multe, con la possibilità di pagare senza sanzioni e interessi. La rottamazione riguarda i carichi affidati dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 agli agenti della riscossione, in un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo a decorrere dal 2027. Nel decreto trovano spazio anche misure specifiche per settori economici, come l'esenzione da IRES e IRAP per le società legate all'America's Cup. Salta invece una delle misure più discusse, la stretta sul telemarketing selvaggio. La norma avrebbe esteso il divieto anche alle società di telecomunicazioni. Oggi è previsto per energia e gas e viene rinviata a un prossimo provvedimento. Il percorso parlamentare prosegue adesso alla Camera per l'approvazione definitiva. Lorenzo Opice, GR1.
2: L'inchiesta sull'omicidio di Garlasco. Dopo le denunce dei genitori di Chiara Poggi, ha aperto un fascicolo per le offese ricevute via social, mentre nell'inchiesta su Andrea Sempio finisce un appunto su una precedente archiviazione.
11: Un foglietto scritto a mano con una bozza dell'archiviazione ottenuta da Andrea Sempio nel 2017. Gli inquirenti lo hanno trovato in un faldone del nucleo informativo dei carabinieri di Pavia, che all'epoca non era il reparto che indagava su di lui. Per capire chi l'abbia scritto e perché fosse lì, gli atti sono stati trasmessi alla procura di Brescia, che indaga già sulla presunta corruzione tra l'allora procuratore di Pavia Mario Venditti e il padre di Sempio. L'ex fidanzata del nuovo indagato ricorda la sua irritazione quando scoprì che i carabinieri avevano sottratto una tazzina in un bar per prelevargli il DNA. I difensori di Sempio continuano a dirsi certi di poter smontare ogni accusa, compreso l'audio intercettato in cui, secondo i PM, ammette di aver visto i video intimi di Chiara Poggi. Dopo le centinaia di denunce presentate dai genitori della vittima, aperta a Milano un'inchiesta per diffamazione stalking nei confronti di blogger, giornalisti e commentatori web per le offese alla memoria della figlia. Gianluigi Tizzoni è il loro avvocato.
12: C'è chi ha sostenuto che Chiara Poggi fosse incinta, ma del fratello, cose che faccio veramente fatica a raccontarvi e che ci sono.
11: Simone Zazzera, GR1.
2: Taranto, per l'omicidio di Bakary Sakho, fermato un sesto giovane di 22 anni, sarebbe dunque uno dei componenti maggiorenni della Baby Gang. L'altro, Fabio Sale, di 20 anni, in mattinata ha affrontato l'udienza di convalida senza però rispondere alle domande del giudice. Manifestazione sul luogo dell'aggressione.
13: La foto di Bacari Sacone nel centro di Piazza Fontana a Taranto, uno striscione, recita: la violenza non ha colore. Sono in centinaia a sfidare la pioggia e mantenere un presidio proprio lì dove il 35enne Magliano, bracciante agricolo, è stato ucciso all'alba del 9 maggio da una banda di ragazzi a caccia, secondo le indagini, di un extracomunitario da aggredire. E soprattutto la comunità africana e subsahariana a chiedere giustizia per un uomo, dicono, che era arrivato in Italia per lavorare e mantenere la sua famiglia.
14: Questa aggressione è dettata dall'odio.
15: Il ragazzo che è morto è un ragazzo lavoratore. Adesso chi è che si pensa a questi bambini?
13: Accanto a loro ci sono associazioni, sindacati, semplici cittadini.
16: Non è umano quello che è successo.
17: Ha colpito tutti, che non dovrebbe succedere né a Taranto né ovunque.
13: Intanto proseguono le indagini degli inquirenti che questa mattina hanno arrestato il sesto componente della banda. Si tratta del 22enne Cosimo Colucci che insieme agli altri ragazzi, due quindicenni, due sedicenni e il ventenne Fabio Sale, si avventarono su Sacò. In particolare Colucci sarebbe intervenuto in un secondo momento, impedendo al 35enne di rifugiarsi in un bar e partecipando alle fasi finali dell'aggressione. Le immagini delle telecamere di sorveglianza restituiscono poi la violenza cieca del branco. C'è anche una ragazza che non fa nulla per fermarli. Giuseppe Lisi, GR1.
2: Assegnate come sempre a metà maggio le bandiere blu. Il riconoscimento è conferito alle località costiere che soddisfano determinati criteri di qualità delle acque e dei servizi offerti.
18: Molto più che semplici medaglie, il rito delle bandiere blu a primavera inoltrata in qualche modo anticipa l'estate stessa, riempendola di elementi simbolici e emozionali in una cornice di controllo e qualità che avvicina e rassicura il nostro desiderio di mare. Quest'anno le bandiere blu sventolano in 257 comuni italiani, 11 in più rispetto al 2025, e non è solo una questione di acque limpide, è il segno di un'attenzione fatta di servizi, rispetto ambientale e accoglienza. In cima resta la Liguria, una striscia di terra sottile dove le spiagge sembrano ritagliate con precisione e cura. Seguono Puglia, Calabria, Campania, Marche e Toscana. E tra le novità spicca Rimini. Da sempre associata alla sua vocazione popolare e festosa, oggi finalmente premiata anche per qualità ambientale e gestione del territorio. Mauro Zanda, GR1.
2: In Francia fa discutere il retroscena rivelato in un libro sullo schiaffo ricevuto un anno fa dal presidente Macron dalla moglie Brigitte durante un viaggio ufficiale e catturato dalle telecamere. Il corrispondente da Parigi.
19: L'agenda ufficiale di Macron riguarda ancora una volta la situazione in Ucraina. Sul piano interno tiene però banco anche una vicenda legata al gossip. Dopo che Florian Tardif, giornalista del settimanale Paris Match, torna in un libro sull'episodio dello schiaffo di Brigitte Macron al marito Emmanuel scendendo dall'aereo presidenziale al loro arrivo in Vietnam nel 2025. Tardif scrive di una reazione scatenata dalla gelosia dopo che Brigitte avrebbe letto alcuni messaggini tra Macron e l'attrice franco-iraniana Golshifteh Farahani, rifugiata a Parigi dal 2008. Lo stesso giornalista parla di una relazione platonica tra l'inquilino dell'Eliseo e l'attrice, mentre l'entourage di Brigitte smentisce una reazione legata a sentimenti di gelosia. Tutto questo mentre è quasi terminato il secondo mandato di Macron e il dibattito politico è sempre più concentrato sui candidati che si sfideranno alle presidenziali del 2027. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
2: Immobili RAI, è stato ufficialmente avviato il cantiere di Viale Mazzini a Roma, atteso da oltre 20 anni. A comunicarlo in una nota è l'amministratore delegato Giampaolo Rossi. Non una svendita o un ridimensionamento del servizio pubblico, rivendica Rossi, ma un progetto di ammodernamento che accompagna la trasformazione della RAI nella Digital Media Company prevista dal contratto di servizio. Nel percorso di razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio aziendale anche le decisioni relative al Teatro delle Vittorie. E l'amministratore delegato della RAI Rossi è l'autore della prefazione del volume Onde e Cavalli a Vapore, che sarà presentato sabato al Salone del Libro di Torino. Storia dell'Italia attraverso mezzi, tecnologie e persone che hanno portato radio e TV in tutto il paese. Racconto di un servizio pubblico, scrive, che da più di 100 anni continua a guardare avanti senza mai tradire le proprie radici. L'inviata.
20: Onde cavalli vapore, come il servizio pubblico ha messo in moto il paese. Un volume che nasce dalla collaborazione tra la RAI e l'ASI, Automoto Club Storico Italiano. Tra i capitoli che lo compongono, il primo è scritto da Tiziana Ribichesu, vice direttrice, direzione comunicazione, relazioni esterne e comunicazione corporate.
21: Questo è un racconto che parte dal 1924 con la nascita della nostra azienda. Tutti questi mezzi da allora ad oggi hanno praticamente raccontato il paese, facendolo conoscere da nord a sud agli italiani che allora molto spesso non conoscevano neppure la neve, ad esempio, come quando nel 56 noi facemmo la radio telecronaca delle Olimpiadi di Cortina. Da 2 anni appena avevamo la televisione e lì abbiamo scoperto la nostra grandezza.
20: Qual è la finalità di questo libro?
21: Non dimenticare, ricordando attraverso questi mezzi mobili l'innovazione tecnologica, l'evoluzione dei sistemi radiotelevisivi, intrecciandolo al lavoro delle persone.
20: Torino, Marcella Sullo, GR1.
2: E ora a Cannes, dove al Festival del Cinema sono arrivati i film di 2 grandi autori molto attesi. In entrambi i film c'è anche un po' d'Italia e stasera sul tappeto rosso arrivano le star francesi.
22: Fatherland, il ritorno di Pawlikowski a Cannes con Thomas Mann nella Germania divisa del 49, è in coproduzione con gli italiani Giannani e Mieli di Our Film. Storie parallele, vicenda parigina dell'iraniano Faradì, è coprodotto dalla Lucky Red di Andrea Occhipinti, perché l'industria italiana a Cannes c'è. 2 dei titoli più attesi, peraltro. Faradì, 2 volte premio Oscar, è stato praticamente sempre premiato a Cannes e stavolta dirige le star di casa, da Catherine Deneuve a Isabelle Huppert, una scrittrice che spia i vicini per rubare storie, finzione e realtà che si mescolano, con Virginie Efira e Vincent Cassel, che si ritrova a sua volta a spiare. Il pregiudizio, il dubbio, la gelosia, ci ha detto, c'è chi non può farne a meno. In relazioni così non si può vivere, ed è tutta per loro la Montée des Marches serale. Cannes, Miriam Mauti, GR1.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Massimo Cecchini, in regia Fabio Cardinali e Alessandro Campanella. Tra poco la pagina sportiva da Sonia Oranges. Una buona serata.
23: Il tempo fugge. Accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo. È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
24: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
25: Come passa l'estate a un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
26: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
27: Euronics, c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
28: Lo
0: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
1: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: E passiamo alla pagina sportiva.
3: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
4: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
3: Mi hai detto che ami l'Islanda.
4: Ma vivo in Italia.
3: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
5: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
6: GR1 Sport.
7: In studio Alessio Maldini. Dopo Luciano Darderi, Jannik Sinner. Sono due tennisti italiani approdati in semifinale agli internazionali del Foro Italico. Del primo pomeriggio la vittoria in due set del numero uno del mondo sul russo Rublev.
9: Il sogno nel cassetto, una finale tutta tricolore davanti agli occhi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per vivere una domenica perfetta. Prima c'è da scalare la semifinale Darderi-Ruud e a seguire ecco Jannik Sinner, oggi 6-2-6-4 al russo Rublev, 32 vittorie consecutive nei 1000, record assoluto. Sinner focalizzato sulla semifinale di domani sera pensando a Parigi.
28: Per il momento mi sto concentrando per domani, no? Domani è una partita importante, una partita dove devo recuperare fisicamente stanotte. Sto sentendo che ho giocato tanto e quindi devo recuperare il più possibile, perché domani sera sarà una partita difficilissima. Scambi lunghi, fisicamente sarà tosta.
9: L'avversario di Jannik uscirà dalla sfida tra il russo Medvedev e il lucky loser spagnolo Martin Landaluz. Intanto in finale nel singolare femminile Coco Gauff, che pone fine alla favola della rumena Kirstea. Collaborazione tecnica Massimo Chiadroni, Foro Italico, Emilio Mancuso, GR1.
7: E l'incontro tra Medvedev e Landaluz è iniziato tra pochi minuti. Lo spagnolo Landaluz è in vantaggio 4-0 nel primo set. A seguire la seconda semifinale femminile tra la polacca Swiatek e l'ucraina Svitolina. Calcio, era attesa per questo pomeriggio la decisione del TAR sulla data e l'orario del derby Roma-Lazio, per il momento fissato lunedì alle 20.45, ma il Tribunale amministrativo ha rinviato il caso all'Avvocatura dello Stato, che inviterà la Lega Calcio e la Prefettura a trovare un accordo entro stasera. Ricordiamo che in contemporanea al derby si giocheranno le partite delle altre quattro squadre impegnate nella corsa Champions: Napoli, Juve, Milan e Como. Carlo Ancelotti resterà commissario tecnico del Brasile fino al 2030, lo ha comunicato la Federcalcio brasiliana. Il suo contratto era in scadenza alla fine del mondiale. E infine il ciclismo: al Giro è arrivata la prima vittoria italiana.
29: Da Napoli la prima gioia azzurra al Giro d'Italia, nel modo forse più inaspettato ma anche più bello. Si arriva di fronte a Piazza del Plebiscito, ultimo chilometro insidioso, doppia curva sul pavè, in salita, piovigina, scivola Gronevega, nel gruppo si spezza, Milan resta dietro così come Magnè. Davide Ballerini si trova davanti, tira dritto, resiste al ritorno di Stuyven e conquista a 31 anni il primo successo in carriera al Giro.
30: Penso di non rendermene conto neanche io, sono riuscito a entrare in testa, ho visto che i primi due sulla sinistra, se non sbaglio Gronevega e un altro suo compagno, sono caduti, neanche il tempo di realizzare e uscire dalla curva che Malucelli si è attaccato alla radio e mi ha detto vai parti, sono caduti tutti, parti, sono partito e ho sperato fino alla linea dell'arrivo che nessuno mi passasse.
29: Polemico Milan che se la prende col disegno della tappa.
31: Mi sembra assurdo fare un arrivo così pericolosissimo, non capisco perché bisogna andare a cercare questi arrivi di tappa così, si sapeva che sarebbe potuto cadere qualcosa anche se

0: Napoli con Jacopo Teodoro, Manuel Codignoni, GR1.
1: La pagina sportiva termina qui, la più cordiale. Buona serata.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
4: Programma Suzuki 10 e Lode. Fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
5: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
4: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
6: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Cosa fanno davvero là dentro?
8: Siamo solo appassionati di cinema.
9: Non può essere solo un film club.
10: Lei ha un ragazzo.
11: Wow!
12: Vediamo tre volte lo stesso film.
13: Basta effetto sorpresa. Mi hanno offerto un lavoro e...
14: A breve si trasferirà.
2: Rai Radio 1 Sport.
15: Extra Time, puntata del 27 aprile 2025. Extra Time, lo sport si racconta.
16: Era di maggio e forse erano 100.000, a occhio e croce l'equivalente di 1.900 milioni di incasso. Eppure è impossibile contenere in cifre, in questa domenica di primavera, il mare azzurro che freme senza posa sugli spalti del San Paolo. Qua e là immensi bandieroni tricolore si srotolano sulle migliaia di teste assiepate in tutti i settori dello stadio, squassati da trombe, esplosioni e fumogeni. Il giorno è il 10, il numero che il Dio incarnato porta sulle spalle, nell'anno di grazia 1987. Tambureggia da giorni la città intera al ritmo ipnotico di chi non ha mai vinto uno scudetto in 60 anni di vita.
17: È l'incipit del destino di un bomber, l'autobiografia di Andrea Carnevale, uno degli 11 azzurri che scendono in campo per appagare l'attesa spasmodica, quasi sfibrante, che si compia la storia calcistica all'ombra del Vesuvio. Era di maggio, era il 1987, la Serie A era il campionato più bello del mondo, il Napoli, guidato da Maradona, che è meglio Pelé, si apprestava a vincerlo per la prima volta nella sua storia. Il miraggio era lì, ad un solo punto di distanza, racchiuso nel tempo esiguo di 90 minuti, ben visibile ma ancora tutto da avverare, oltre le maglie viola della Fiorentina in lotta per la salvezza, oltre l'ebbrezza, le tensioni, le attese e le fibrillazioni di un'intera annata vissuta in fuga.
18: C'è molto caldo, ci sono le fatiche di un intero campionato, fatiche non solo fisiche ma anche psicologiche. Non va dimenticato che il Napoli ha fatto gara di testa e ha dovuto subire la pressione di un'intera città per tutto l'arco del torneo. Ecco Carnevale in azione, Giordano, colpo di tacco per Carnevale, d'esterno, gol, Napoli in vantaggio. È il 29esimo del primo tempo, ancora Carnevale sblocca la situazione per il Napoli, indescrivibile l'entusiasmo. Il Napoli sente ormai lo scudetto nelle sue mani.
19: E intanto le note del soldato innamorato risuona su tutte le gradinate dello stadio San Paolo, che è tutto uno sventolio di bandiere azzurre. Ed è finita! È finita! Il Napoli è campione d'Italia!
17: Erano le 17.42 del 10 maggio 1987, la voce di Enrico Ameri usciva dagli altoparlanti delle radio di tutta Italia per annunciare il primo storico scudetto del Napoli. L'altra voce, altrettanto indimenticabile, che abbiamo ascoltato era quella di Bruno Pizzul, che raccontava il gol decisivo segnato dal bomber Andrea Carnevale, che è con noi Extra Time. Buongiorno Andrea.
20: Buongiorno Massimiliano, buongiorno a tutti.
17: T'abbiamo riportato indietro con queste voci storiche e a quel momento pazzesco, perché vincere uno scudetto a Napoli non credo sia paragonabile con nulla. Napoli, si legge nelle prime pagine del tuo libro, è una città ontologicamente fuori scala, e fuori scala di conseguenza anche il modo di sentire, di vivere le emozioni. Tutta quella passione, tutta quella pressione diventa un fuoco d'artificio quando la puoi finalmente liberare, però nell'attesa rischia quasi di schiacciarti. Allora ti chiedo come

0: Come avete vissuto, come hai vissuto tu quei momenti quando hai messo il pallone in rete e poi alla liberazione del fischio finale?
1: È stata una liberazione, come hai detto tu, Massimiliano, nel senso che Napoli aspettava questo primo scudetto e anche benedetto, perché insomma nella storia del Napoli non c'è stato mai un primo scudetto, e il 10 maggio 87 io ho firmato con un gol bellissimo contro la Fiorentina il nostro primo scudetto nella storia del Napoli. Lo stadio, come hai già detto tu, 100.000, forse anche di più. Per me è stato il giorno più bello della mia vita.
0: E poi per te c'era anche qualcosa in più, perché hai vinto sì lo scudetto, sei stato protagonista, però non fu un'annata facilissima nei rapporti con Ottavio Bianchi, l'allenatore in panchina, che ti centellinava un po', no? Ti
1: Sì,
0: faceva giocare
1: sì.
0: meno di quello che avresti voluto, spesso poi in una posizione che non era quella del bomber, puro finalizzatore.
1: Ma inizialmente le prime partite, diciamo che io ho giocato, dopodiché a ottobre, che allora c'era il mercato ottobrino, chiaramente è stato preso il giocatore Francesco Romano, e quando è arrivato, diciamo, Francesco Romano, mi ha fatto un po' fuori, mi ha messo un po' da parte, e quindi insomma ho avuto sì, tanti problemi con Ottavio Bianchi, anche perché insomma io venivo dall'Udinese. E volevo a tutti i costi, insomma, conquistarmi il posto, ma fu, diciamo, un po' messo da parte. Però poi nel finale, nelle ultime 8 partite, insomma, ho messo in rete 8 gol
0: Sì.
1: decisivi che poi hanno portato alla conquista del primo scudetto.
0: Come ricordavi tu, prima c'era stata l'Udinese, ma ti voleva anche la Roma, che il suo primo scudetto lo aveva già vinto nell'83, poi lo aveva sfiorato l'anno prima con Eriksson in panchina. Però tu hai scelto Napoli, anche se a Roma la maglia giallorossa era qualcosa che avevi nel cuore. Com'è andata quella scelta?
1: Ma era una scelta di, diciamo, un po' di cuore, in quanto io avevo e ho anche tutt'oggi, diciamo, un fratello che si chiama Germano Carnevale, che era già alla Roma da piccolino. Diciamo, il talento di casa era Germano Carnevale, non Andrea Carnevale, che in quel momento lì giocava nei dilettanti. E quindi avevo fatto quasi una scelta di cuore, cioè la maglietta giallorossa, insomma, la volevo a tutti i costi, ma poi alla fine, insomma, Giampaolo Pozzo mi disse: "Ma che fai? Sai con chi sta andando a giocare? Con un certo Diego Armando Maradona." E così poi la scelta, insomma, di andare a Napoli fu decisiva.
0: Ecco, Maradona che è il dio del calcio secondo tutti praticamente, il più grande che ci sia mai stato, con il quale tu avevi un rapporto particolare, perché lui ti aveva preso a ben volere.
1: Assolutamente sì, Massimiliano. Noi eravamo due ragazzi, insomma, che venivano dalla povertà, insomma, bastava uno sguardo tra me e Diego, insomma, ci si capiva. Un ragazzo d'oro, altruista, generoso, e poi, insomma, io ancora non credo, insomma, dopo 30 anni, di aver giocato con il più grande, insomma, di tutti i tempi, Diego Armando Maradona. Faccio ancora un po' fatica, ogni tanto mi vedo in televisione, insomma, qualche partita, e dico: anche io ho avuto, diciamo, il sogno di giocare con il più grande di tutti i tempi.
2: Una mezza rovesciata di Giordano, ancora una volta situazione d'angolo, ha consentito al numero 9 della formazione azzurra di portare in vantaggio la propria squadra. E il Napoli ora al 29esimo della ripresa conduce per 2 reti a 1. Viene servito Carnevale, che è scattato in questo momento sulla sua destra, è scattato anche il numero 13 della formazione napoletana, che riceve in questo momento il passaggio, parte il tiro e rete. È la terza rete della formazione del Napoli. Si tratta di Volpicina che salzetto di destra.
0: Era il novembre del 1986, prima di quella partita le due squadre erano appaiate al comando, il Napoli vincendo in casa della Juventus se ne andava da solo in testa per restarci fino alla fine. Andrea Carnevale, mancavano ancora 8 mesi alla conquista del vostro scudetto, il primo scudetto della storia partenopea, però andare a vincere in quel modo, in maniera così netta, 3-1 in rimonta in casa della Juventus, era una cosa da grande squadra che ha segnato un passaggio di status per il Napoli, una cosa che rimescolava un po' gli equilibri e offuscava un'egemonia storica della Juventus sulla Serie A.
1: Assolutamente sì, era quasi un tabù andare a Torino, insomma, e pensare di vincere 3-1 con la più forte della squadra italiana, in quel caso lì era la Juventus, quindi insomma abbiamo sorpreso, diciamo, un po' i pronostici, perché prima insomma effettivamente battere la Juve era così impossibile, però si erano dimenticati che insomma il Napoli era stata costruita per battere anche la Juventus, e poi c'era sempre un grande Diego Armando Maradona, ma non solo, Bruno Giordano anche lui, insomma eravamo veramente una grande squadra di uomini e di grandissimi campioni.
0: Maradona, grandissimo ispiratore di quel Napoli, un po' genio e sregolatezza, come è stato più volte sottolineato, però tu hai giocato, sei stato anche a fianco di Zico all'Udinese, i numeri 10 più grandi del tempo, quelli che sono rimasti nell'immaginario collettivo, hai avuto questa fortuna di stare in campo con entrambi?
1: Assolutamente sì, ripeto, come ho detto inizialmente, ancora stento a credere che io abbia giocato con i due più grandi, diciamo, fenomeni del calcio mondiale, prima Zico, che avevo solamente 22 anni, me lo sono trovato all'Udinese, e per me quando l'ho visto, insomma, ho detto no, non ci posso credere, perché insomma era impensabile che io potessi giocare con un campione. E dopo, un anno dopo, insomma, mi trovo il più grande di tutti i tempi, Diego Armando Maradona. Che dire, ragazzo fortunato? Assolutamente sì.
0: Erano anche due persone, calcisticamente li conosciamo, anche chi è arrivato dopo ha potuto vederli perché fanno parte dell'immaginario collettivo della storia del calcio, però erano anche molto diversi caratterialmente queste due persone, sì. Zico e Maradona.
1: Assolutamente sì, Zico grande professionista, una persona veramente a modo, educato, grande professionista, come ho detto, cioè completamente diverso insomma dal Diego che abbiamo un po' conosciuto tutti quanti. Diego insomma era Diego Maradona proprio perché insomma faceva delle cose fuori insomma da ogni esistenza.
0: No, ma Andrea, no? Ma anche in campo, no, perché Zico non avrebbe mai segnato un gol di mano, mentre Maradona sì, però nel suo caso c'era una sorta di legittimazione morale, la mano di Maradona era un po' come la mano di Dio che riequilibra i torti.
1: Ammetto una cosa, Massimiliano, guarda, a lui ha fatto dei gol che neanche a noi ce l'ha confidato. Io me ne sono accorto con il tempo, anche diciamo la mano, insomma il gol che ha fatto all'Inghilterra, cioè non è facile insomma contemporaneamente muovere, diciamo, la mano con la testa. Lui la faceva così bene, ma anche il gol che ha fatto a Genova, io ho detto ma come cavolo ha fatto a fare un gol del genere, perché era un cross dalla sinistra, lui si è buttato con la testa, invece poi siamo venuti a sapere che lui ha fatto gol con la mano, quindi geniale, un giocatore geniale.
0: Ma io, rivedendo le immagini del passato, mi sembra di aver visto qualcosa anche contro lo Stoccarda in finale di Coppa UEFA, cose che devi rivedere a rallenti mille volte per renderti conto. Questo per portarti poi anche sugli altri successi, no? Perché noi abbiamo ricordato il primo scudetto del Napoli, ma poi è arrivato il secondo nel 90, è arrivata una vittoria di Coppa UEFA. Quello era un grande Napoli che ha aperto un ciclo.
1: Assolutamente sì, io mi ritengo sempre fortunato perché insomma ho fatto parte di una squadra di ragazzi straordinari, di uomini straordinari e poi giocatori veramente dei fuoriclassi assoluto. Vorrei citare il grande bomber, il mio idolo Bruno Giordano, Bagni, De Napoli, Crippa, insomma giocatori veramente fortissimi che hanno fatto sì che con chiaramente Maradona ciliegina sulla torta diventasse, diciamo, una squadra fortissima.
0: Andrea, c'è un episodio che hai raccontato nel tuo libro, in una partita quando ancora giocavi con l'Udinese ma sapevi già di passare al Napoli di lì a poco, e Bagni ti ha un po' strattonato perché ti impegnavi troppo, è vero?
1: Assolutamente sì, in quella partita lì ho già firmato per il Napoli, di cui ringrazio anche per Paolo Marino, allora insomma tanto è tutto in prescrizione, avevo già firmato col Napoli, io insomma avevo questa partita importante, però il mio carattere mi diceva sempre di non guardare in faccia a nessuno perché per fortuna io volevo arrivare veramente in alto e mi si presenta in quella partita lì, insomma, Udinese-Napoli, e feci il primo gol e dopodiché Bagni insomma mi ha un po', diciamo, come posso dire, mi dice diceva delle parole, no? Tipo l'anno prossimo se viene a Napoli andrai in tribuna, mi minacciava, no? E quindi a un certo punto gli ho detto io, Salvatore, adesso te ne faccio anche un'altra. E così fu, perché quella partita lì finì 2-0 e Napoli, insomma, non gli avevo permesso di andare in Coppa UEFA.
3: Calcio di rigore in favore della Roma, siamo al sedicesimo, Carnevale pronto alla ricorsa, parte adesso Carnevale, la conclusione, la palla in rete del 3-0 della Roma sulla Fiorentina per la linea Meri. È l'Olimpico che interviene ancora, quarto gol per la Roma ad opera di Carnevale, siamo esattamente al 19esimo, Roma 4, Fiorentina 0 per la linea.
4: Verde di un bel verde.
0: È la prima giornata della Serie A 90-91, l'esordio di Andrea Carnevale nel racconto di Riccardo Cucchi. Carnevale che esordisce con la maglia della Roma con una doppietta contro la Fiorentina, un avvio favoloso, 4 gol in 5 partite, Andrea, per un nuovo capitolo della tua storia calcistica che però si ferma subito, finisce prima del si interrompe, diciamo, no? Perché arriva la squalifica per doping, per il famoso Lipovil insieme a Peruzzi. Un inciampo che arriva in un momento in cui dovevi andare a far coppia in attacco con Rudi Feller, una coppia che prometteva scintille, e quell'anno la Roma sarebbe arrivata anche in finale di Coppa UEFA, poi persa contro l'Inter. Ce l'hai qualche rammarico di non aver giocato quella stagione?
1: Sì.
0: Quella stagione che ha portato alla finale della Coppa UEFA, alla vittoria anche della Coppa Italia, in quella alla fine.
1: Certo, sì, mi ricordo tutto, anche perché io avevo firmato già per la Roma con il grande Di Noviola, insomma ci tenevo ad indossare quella maglietta lì, e quindi era, diciamo, il mio obiettivo, la mia più grande soddisfazione, indossare quella maglietta lì. Ho iniziato molto molto bene, 5 partite, 4 gol, dopo chiaramente la grande delusione fu questa squalifica per Lipopil di un anno, e quindi insomma finì questo inizio di stagione stupefacente, perché nel senso che fece veramente molto bene, era il mio obiettivo insomma riportare anche lo scudetto a Roma, ma così non fu.
0: Ma fra l'altro lì alla Roma sei andato insieme a Ottavio Bianchi, allora non è vero che non andavate d'accordo?
1: se vuoi ti racconto l'aneddoto, sì. Perché realmente io, siccome insomma a Napoli ho sempre litigato con Bianchi, perché a me piace essere chiaro anche con l'allenatore, io ho voluto sempre un fatto di vita personale, cioè ho voluto sempre chiarezza da parte dell'allenatore, e così Bianchi quando mi ha messo fuori a Napoli, chiaramente io ho chiesto un incontro per capire perché non giocava, e lui mi disse è una questione tecnica, oppure non mi disse neanche niente, ma adesso neanche mi ricordo, no? E insomma io ci rimasi molto male, insomma stavo sempre per litigare. Dopodiché, quando io firmo per la Roma, non sapevo niente che Bianchi insomma aveva già firmato per la Roma. Allora quando io mi trovo Bianchi alla Roma, Viola mi disse: Andrea, guarda che ti ha voluto lui. E io sono rimasto veramente, diciamo, un po' di stucco, perché ho detto no, ma non è possibile, ma come? Io con Bianchi ho sempre litigato, non è che ci potevamo vedere. Addirittura non sono andato neanche in ritiro insomma il secondo anno del Napoli, e poi me lo trovo alla Roma, e dopodiché insomma il rapporto è cambiato tra me e lui. Lo saluto tanto.
0: E sono cose che succedono nel calcio. Guarda, abbiamo pochi secondi e poi ci dobbiamo salutare. Io ricordo che poi hai finito la tua carriera all'Udinese, dove sei rimasto come dirigente, come capo scout, diciamo così.
1: Io sono il capo scout,
0: ecco,
1: sì.
0: Velocemente, qual è stato il talento più bello che tu hai trovato? Ma pochi secondi abbiamo,
1: Ma secondo me quella di Andanovic, insomma, un ragazzo che io avevo visto in Serie C, poi l'ho portato all'Udinese, è diventato uno dei più grandi portieri insomma a livello internazionale, quindi grande soddisfazione per me.
0: Grazie Andrea Carnevale per essere stato con noi, a risentirci presto. Extra
1: grazie
0: time.
1: A voi, grazie a voi.
0: Chiudiamo qui con la regia di Umbretta Conti, con Emanuele Granelli, Andrea Bocce e Tony Tisi in redazione, Emanuele Di Capio alla realizzazione tecnica.

0: Rai Radio 1 Sport.
1: ...1976, l'anno del toro. Lo scudetto Granata 27 anni dopo Superga, di Nico Forletta.
2: Una cavalcata lunga 7 mesi, prima parte. Tutto quel campionato, minuto per minuto.
3: Tutto il calcio, minuto per minuto.
4: Gentili ascoltatori, buongiorno. Dallo studio centrale Roberto Bortoluzzi auguro e a nome di tutti i colleghi un buon pomeriggio. Sono cominciati o stanno per iniziare i secondi tempi delle partite, per cui non vogliamo indugiare oltre. Desideriamo solo ricordare che la trasmissione, anche quest'anno, il 15° anno per la cronaca, resta di massimo immutata nella sua impostazione tecnica, conservando la prerogativa di rubrica vivace, sintetica e precisa. Allora procediamo. I collegamenti diretti sono nell'ordine con gli stadi di Torino per Juventus-Verona, Napoli per Napoli-Como, Bologna per Bologna-Torino, Genova per Sampdoria-Lazio, Vicenza per Lanerossi Vicenza-Atalanta, e sentiamo come sono terminati i primi 45 minuti di gioco. Via Torino.
5: Juve 2, Verona 0, a voi Napoli.
6: 0-0 fra Napoli e Como, a voi Bologna.
7: Parità a Bologna senza reti, Bologna 0, Torino 0, al termine del primo tempo a voi Genova.
5: A Genova al secondo minuto del secondo tempo, Sampdoria 0 e Lazio 0, a voi Vicenza.
8: Lanerossi Vicenza 1, Atalanta 0, al secondo minuto della ripresa, a voi studio.
4: Questi gli altri primi tempi ad Ascoli: Ascoli 0, Fiorentina 0, a Milano Internazionale 0, Cesena 0, a Perugia, Perugia 0, Milan 0, a Roma, Roma 0, Cagliari 1. Via Torino.
5: Sì, d'accordo, Juventus 2, Verona 0, mentre le squadre stanno per entrare in campo in questo momento. Ha segnato Causio al 32° su rigori, ancora Causio al 37° su azione personale. Nella Juventus, che parte come favoritissima in questo torneo 75-76, ritorna Fabio Capello dopo 119 giorni di assenza. Juve 2, Verona 0, a te Ciotti.
6: Grazie Mary, è 0-0 ancora fra Napoli e Como al terzo minuto della ripresa. La partita è benedetta dal sole e amministrata dall'arbitro Riccardo Lattanzi davanti a 80.000 spettatori, 73.000 gli abbonati del Calcio Napoli, il che costituisce un record per il calcio italiano. Al quinto ancora reti bianche tra Napoli e Como, a te Pasini.
7: Anche Bologna 0-0 fra Bologna e Torino al secondo minuto del secondo tempo, anche se sono mancati finora i gol, lo spettacolo è stato più che decoroso. Il Torino ha già dato una conferma all'esordio della sua ben nota solidità e del suo impianto.
6: Rigore in favore del Napoli mentre si gioca il 12° della ripresa, massima punizione che Savoldi, detto anche mister 2 miliardi, si accinge a battere. Breve la sua rincorsa, tiro e rete. Savoldi ha segnato. È un gol abbastanza storico, è un gol ottenuto però sul rigore dall'uomo dal quale la folla napoletana pretendeva invece forse acrobazie spettacolari. C'è però una contestazione, fa ripetere la massima punizione a Lattanzi, brivido quindi per 80.000 a San Paolo. Ancora breve la rincorsa e questa volta il pallone va fuori.
4: Sento ambiente in cuffia, chi è?
7: Sì, è Bologna che chiede la linea, ha segnato in quest'istante per il Bologna. Siamo esattamente al 20° del secondo tempo, Ezio Bertuzzo. Il risultato è pertanto il seguente: Bologna 1, Torino 0, a te la linea.
6: È il 38° a Napoli e nuovo rigore per il Napoli concesso da Riccardo Lattanzi. Cortissima la rincorsa, parte il tiro a rete. Questa volta Lattanzi convalida. Il tiro di sinistra di Savoldi si è insaccato centralmente.
9: La sconfitta, la prima di campionato, se la ricorda bene chi difendeva la porta granata, Luciano Castellini, ma lui aggiunge un però.
10: Però giocavamo bene, già. Era stato un caso con la sconfitta.
9: E da Bologna arrivarono Pecci e Caporale nel vostro,
10: esatto,
9: Torino.
10: Esatto, Eraldo era l'allenatore in campo, giovanissimo ma era già il cervello della squadra.
9: Quindi di allenatore ne aveva due quel Toro.
10: Sì, avevamo poi davanti due ragazzini non male, poi c'era Claudio Sala, insomma era una squadra fatta bene, insomma.
9: Se la ricorda la formazione?
10: Sì. Castellini, Salvadori, Santin, Mozzini, Caporale, Claudio Sala, Zaccarelli, Pecci e Pulici.
9: E Graziani
10: davanti. Non era male, insomma.
9: Non era male neanche il Napoli di Luis Vinicio, detto Olione. Come raccontava Ciotti, il presidente Ferlaino aveva comprato sempre dal Bologna Beppe Savoldi, 28 anni, bergamasco di Gorlago, 1.400 milioni di lire più contropartite tecniche, clerici e rampanti valutati 600 milioni circa. Savoldi, mister 2 miliardi, appunto. E all'inizio di quel campionato il Napoli partì sparato. Nelle prime 5 giornate 4 vittorie e un pareggio. Poi alla sesta, il 16 novembre del 75.
11: ascoltatori, buongiorno. Anche oggi sono 6 i campi collegati e precisamente nell'ordine: Milano per Milan-Juventus, Torino per Torino-Napoli, Roma per Lazio-Roma, Cesena per Cesena-Perugia, Firenze per Fiorentina-Sampdoria, Varese per Varese-Reggiana. Ai microfoni sono Enrico Ameri, Sandro Ciotti, Claudio Ferretti, Piero Pasini, Alfredo Provenzali e Ezio Luzzi. Cominciamo come al solito con i primi tempi via San Siro.
5: Milan 0, Juventus 0, a voi Torino.
6: Al terzo minuto della ripresa, Torino in vantaggio sul Napoli per 2-1. Al 18° il gol granata. Sulla tre quarti sinistra Zaccarelli toccava a Sala, che calibrava un bel cross verso il vertice destro dell'area, dove Pulici controllava in corsa e quindi infilava Carmignani con un corto diagonale di destro. Reazione pronta del Napoli, che al 21° concludeva alto con Buccolini e al 24° pareggiava con Savoldi. Al 28° Torino di nuovo in vantaggio con il classico gol da Moviola su cross da sinistra di Zaccarelli. Pulici precedeva tutti insaccando di testa, secondo i napoletani aiutandosi con un pugno. Secondo l'arbitro il guardalinea è interessato, no.
5: Sono trascorsi 23 minuti dall'inizio della ripresa, 0-0 risultato di San Siro, a voi Torino.
6: Prendiamo la linea, non abbiamo interrotto Ameri perché sapevamo che si accingeva a girarci il microfono. Ha esaltato il proprio vantaggio il Torino un minuto fa, cioè al 25° con un'autorete di Punziano, il giocatore che avevamo già segnalato come subentrante a Pogliana al 17° della ripresa.
11: In Serie B è cambiato un punteggio, a Pescara il Catanzaro è in vantaggio.
5: Attenzione, prego. Attenzione, scusa Bertoluzzi, è passata in vantaggio la Juventus. L'azione è stata condotta sulla destra da parte di Causio, si è portato verso il fondo, ha effettuato un cross molto teso, è intervenuto quindi Gori e di testa ha insaccato, rendendo vano il tuffo di Albertosi.
11: Riassumiamo allora i risultati della Serie A, la sesta giornata. A Cagliari Bologna batte Cagliari 2-1, a Cesena Cesena batte Perugia 2-1, a Como Como batte Internazionale 3-0, a Firenze Sampdoria batte Fiorentina 1-0, a Roma Lazio e Roma 1-1, a Milano Juventus batte Milan 1-0, a Torino Torino batte Napoli 3-1, a Verona Verona batte Ascoli 1-0. La classifica vede al comando la Juventus con 11 punti, seguono Napoli 9 punti, Torino 8 punti. Classifica dei marcatori della Serie A la sesta giornata, appunto, al comando Pulici del Torino con 7 reti, seguito da Savoldi Napoli con 6. Quindi Causio con 4 reti, Causio della Juventus, e con 3 reti Bresciani della Fiorentina, Boninsegna dell'Internazionale, Bigon del Milan, Frustalupi del Cesena e Gori della Juventus.
9: Zaccarelli in quella stagione 75-76 segnò 4 gol, il primo dei quali alla nona in un Milan-Torino 1-2. Quella fu una partita importante per il Torino, no?
12: Un gol a Milano a San Siro è sempre qualcosa di bello, perché San Siro è sempre stata chiamata la scala del calcio, no? E per noi anche che eravamo una squadra, sì, che prometteva, ma non è che le nostre ambizioni erano quelle di poter vincere il campionato, andare a sbancare San Siro è stata una bellissima impresa, ma una grande soddisfazione.
11: Cenni di cronaca, molto in breve, via San Siro.
5: Sì, qui a San Siro sta per iniziare il secondo tempo, il risultato, ricordiamo, è di Milan 0, Torino 1, assegnato Zaccarelli al 22°.
13: Nel contempo le azioni degli uomini di Vinicio.
14: Attenzione, Ferretti ha pareggiato il Milan con Mandera. Mandera è riuscito a deviare con l'esterno sinistro un pallone in rete, il pallone si è andato ad inzicare sulla destra di Castellini, il quale si sta giustificando in questo momento con i compagni della difesa. Ripetiamo, il Milan ha pareggiato esattamente dopo 5 minuti di gioco del secondo tempo. A te Ferretti. Ecco un'azione portata ancora sulla sinistra da Sala, che va verso il fondo, è sempre Scala che lo controlla, ancora un cross, ecco Graziani, rete, in tuffo davanti ad Albertosi. Graziani ha recuperato e di testa dal limite dell'area di porta ha insaccato con un tuffo che è terminato il pallone sulla destra della rete di Albertosi. Pertanto il Torino, a circa 8 minuti dalla conclusione della partita, coglie il successo e vedremo se riuscirà a mantenerlo fino alla fine. A Teciotti la palla oltre la linea del centrocampo, recuperata da Anquilletti che si libera.

0: Il secondo tempo in attacco ed è riuscito a segnare grazie a una rete messa in porta, nella porta di Albertucci, da Graziani. Una vittoria che rilancia pienamente la squadra granata che, ripetiamo con pieno merito, ha iniziato e continua il suo inseguimento al Napoli.
1: Poi gli altri tre gol tutti in partite interne e in goleade, perché un Torino-Verona 4-2, poi un Torino-Fiorentina 4-3 e un Torino-Cagliari 5-1. Quella era una squadra che segnava tanto, anche grazie a chi aveva davanti.
2: Ma infatti io dico che giocare con Graziani, Claudio Sala e Pulici era un trio che, insomma, tante squadre adesso si leccherebbero i baffi, però dietro c'erano anche dei giocatori che davano un grande supporto, ma soprattutto che riuscivano anche a essere pericolosi in zona gol.
3: Come alla vigilia di quel campionato nessuno al Toro potesse pensare allo scudetto, lo spiega Roberto Salvadori.
4: Noi quell'anno lì siamo partiti malissimo, la società ci aveva cercato di ringiovanire i ranghi, quindi è arrivato Patrizio, arrivava dal Monza, dalla Serie C, aveva 20 anni, Pecci anche lui aveva 20 anni, arrivava dal Bologna e quindi non è che c'era questa sicurezza di un campionato di vertice, anzi al contrario c'era un po' di sfiducia. E poi invece abbiamo fatto tutto il campionato un po' altalenandoci in testa alla classifica, perché è capitato che ci siamo trovati a 5 punti e quindi lì sembrava la cosa fosse finita. Poi invece, stranamente, perché non capita spesso, la Juve perse 3 partite di fila e noi le vincemmo. E quindi ci ritrovammo di nuovo in testa, e lì scattò la consapevolezza che ci si poteva arrivare a vincere lo scudetto. Ma prima c'è mai stata questa, c'era forse Radice che continuava a spingere, lui è stato bravo, perché anche quando siamo tornati, come dicevo, a 5 punti, lui è l'unico che martellava, spingeva, non so se ci credeva o il suo ruolo lo impone giustamente di tenere sempre tutti belli svegli.
3: 19 febbraio 1976, 19ª giornata.
5: Gentili ascoltatori, buongiorno. Dallo studio centrale Roberto Bortoluzzi, stiamo per collegarci con Milano per Internazionale Torino, via San Siro.
0: Internazionale 0, Torino 0, a voi Ascoli.
5: Gli altri primi tempi a Torino, Juventus 1, Cagliari 0. Al 34esimo segna Damiani su rigore, un rigore concesso per fallo di mano in aria di Nicolai.
0: Attenzione, attenzione Ciotti. In questo momento l'Internazionale è passata in vantaggio, azione di Facchetti che si è portato in attacco, rimessa prontissima verso il centro a Pavone, entrata da parte dell'ala destra, tiro che termina prima sul palo, poi ancora su di Pavone che mette la palla in rete. Il risultato pertanto è esattamente al 26esimo e il seguente, Internazionale 1, Torino 0, ha segnato, ricordiamo, Pavone, a te la linea.
5: La classifica pertanto vede la Juventus al comando con 32 punti, seguono Torino 27, Milan 26, Internazionale 24, Napoli 23, Cesena 22, Roma e Bologna 20, Fiorentina e Perugia 19, Lazio, Ascoli e Verona 14, Sampdoria 13, Como 9, Cagliari 8 punti.
3: Quali furono i gol che segnò Pecci in quel campionato?
6: Beh, feci gol a Cesena, un primo tempo dove forse giocammo il miglior calcio di tutto l'anno. Primo tempo uno spettacolo, diciamo, sembravamo una squadra eccezionale, poi penso che pareggiamo quella partita perché nel secondo tempo prendemmo gol da Polli, ma proprio. E l'altro gol lo feci al ritorno dalla nazionale militare, eravamo stati in Sudan a giocare, io avevo un ginocchio fuori posto, un ginocchio problematico, diciamo, però già mancava Claudio Sale, mancava Zaccarelli, e quando tornai Radice era anche molto carino con me, perché se fossi mancato anch'io magari avrebbe avuto qualche problema. E quella partita la sbloccai io, perché poi finì in una goleada, ma all'inizio era veramente difficile sbloccare il risultato, stavamo giocando male e secondo me fu un gol importante, perché appunto se tu vinci col Milan o con l'Inter o col Cagliari sono sempre 2 punti.
5: A Torino primo tempo, Torino 1 Cagliari 0, quarto della ripresa, Torino 2 Cagliari 0, reti 38esimo Pecci sul lancio dalla sinistra, al quarto della ripresa raddoppia Graziani che risolve una mischia in area.
3: In quella stagione a un certo punto la Juventus raggiunse i 5 punti di vantaggio sul Torino, poi cambiò il vento.
6: Sì, sì.
3: Ci fu una partita in particolare che segnò la svolta?
6: Beh, noi nei derby vincemmo tutti e due i derby intanto, e nel ritorno loro a un certo punto avevano appunto 5 punti e noi giocavamo in casa con la Roma e loro a Cesena, e Cesena era, per me sono dei fenomeni, perché facevano più A che B, più B che C, una città di 50.000 abitanti con dei grandi giocatori, cioè veramente erano bravissimi a fare calcio. Quell'anno infatti andarono in Coppa UEFA, tra l'altro c'era Cera Libero, Frustalupi e Metacampo.

0: proprio per me era una faticaccia perché uno si fermava, partiva l'altro, cioè era una squadra fortissima e la Juve perse a Cesena e noi battemmo la Roma. E poi dopo il derby lo vincemmo noi, poi dopo noi vincemmo in casa col Milan e loro persero 1-0 a Milano con l'Inter, per cui in 3 partite da meno 5 andammo più 1. Torno indietro un attimo con la partita del Cagliari, che quando tornai dal Sud fu allora che Radice era, ti dico pure, mancavano in diversi, allora era stranamente carino, gentile. Come va ragazzo? E mi disse, mi hanno detto che là c'erano 40 gradi all'ombra. E io dissi, tranquillo mister, non sono mica scemo, all'ombra non ci stavo, stia tranquillo, tutto bene. Cioè, allora mi diede un calcio nel sedere ed ero tornato a casa, insomma. Ecco. Questo era il clima che si respirava nel nostro spogliatoio. Infatti, quando arrivai a Torino, Radice mi chiamò, ero più largo che alto, voglio dire, e mi disse, tel chi la signora Maria? Ecco qua la signora Maria, no? E allora mi chiese, perché prima della preparazione, no? Io tendevo un po' a ingrassare. E allora mi disse: com'è questo ragazzo, questo caporale, che io lo conosco poco, mi disse, no? E io gli dissi: vai, mister, senza saperlo avete comprato il mio libero d'Italia. E lui mi disse: fai bene a parlare bene dei tuoi amici, ma non ci credeva affatto. Dopo se ne è accorto che era vero, insomma.
1: Graziani, quando è che ci fu la svolta per cui il vento girò a favore vostro?
2: Quando ci furono quelle 3 partite consecutive, noi facemmo 6 punti, loro 0 punti, e avevamo 5 punti indietro e siamo andati un punto avanti. E poi da quella volta lì, dopo quella svolta lì, non ci hanno più ripreso.
1: La seconda di quelle 3 partite fu il derby di ritorno. Era il 28 marzo, alla fine del primo tempo i Granata erano avanti 2-0.
3: Roberto Bortoluzzi, oggi ci colleghiamo con Torino per Juventus Torino, con Napoli per Napoli-Lazio, con Milano per Inter-Milan, con Verona per Verona-Perugia, con Varese per Varese-Brescia, ai microfoni Ameri, Sandro Ciotti, Giuseppe Viola, Alfredo Provenzali e Ezio Luzzi, primi tempi via Torino.
4: Con Eri Torino, Juventus 0, Torino 2, le reti sono state segnate da Patrizio Sala al secondo e da Graziano al 45esimo. La solita cornice di tutti i derby, per un derby che indubbiamente è diverso dai soliti per l'importanza dei 2 punti in palio, oggi forse come da tempo non si ricordava. Il praticissimo Torino sembra aver posto una seria caparra su questo confronto, dove come in tutte le partite importanti afferrano più la carica agonistica che la consistenza tecnica dei contendenti, più il nervosismo che lo spettacolo. È il 167esimo derby, gli spettatori sono 70.000, l'incasso 240 milioni, dirige Menicucci, il tempo è buono.
1: Al rientro negli spogliatoi, all'imbocco del tunnel posto sotto la curva Filadelfia, quella bianconera, perché era la Juve a giocare in casa, accadde qualcosa che segnò il risultato finale con 45 minuti di anticipo.
4: Intanto dobbiamo dirvi che dal primo minuto della ripresa gioca nella porta del Torino il portiere di riserva Cazzaniga. Castellini è rimasto in spogliatoio, Andrea Boscione mi ha telefonato poco fa dagli spogliatoi che Castellini, per colpa di un petardo lanciato dal pubblico, ha riportato una lesione all'occhio sinistro. Boniperti si è portato in spogliatoio poco fa per portare il suo augurio e il suo incoraggiamento al portiere Granata.
1: Il ricordo del diretto interessato Luciano Castellini.
5: Mi bruciò un po' l'occhio, non era niente di grave, non potevo continuare, non ci vedevo. Pensate che vincevamo già 2-0. C'erano questo tunnel con quelle grate, ma non c'era il telo sopra, per cui hanno sparato, si è spento sulla grata, ma la fiamma mi è arrivata in faccia, ecco. E mi ha bruciato sopracciglia, mi è entrato un po' l'occhio, non ci vedevo benissimo. Non potevo andare in porta con un occhio solo.
4: E al 13° minuto della ripresa, situazione mutata al Comunale di Torino, dove conduce sempre la squadra Granata, mentre attacca la Juve. C'è un tentativo di lancio di Gori verso la porta, difesa ora da Cazzaniga. E ripetiamo all'inizio della ripresa, 2 precisazioni che ci provengono dagli spogliatoi e che anticipano se saranno giuste le riprese filmate a rallentatore. Dunque i gol del Torino sarebbero opera di 2 autoreti, cioè Cucureddu e Damiani sarebbero stati gli autori delle 2 autoreti con cui il Torino è passato in vantaggio nei confronti della Juventus. Attenzione, attenzione Luzzi, la Juventus ha accorciato le distanze, un cross di Cucureddu da destra è stato sfruttato da Bettega che si è alzato molto alto sul pallone, l'ha colpito di testa, l'ha mandato a rimbalzare sull'interno del palo di sinistra e quindi il pallone è terminato in rete. Ha dimezzato le distanze la Juventus al 25esimo grazie a Bettega, pertanto il risultato al Comunale di Torino è ora al seguente. Juventus 1, Torino 2, a te la linea. Mancano circa 35 secondi alla conclusione dell'incontro e proprio in questo momento l'arbitro dà il segnale di chiusura della partita. La vittoria del Torino pone quindi tutto in discussione per quanto riguarda la situazione dello scudetto. A te Bortoluzzi.
3: Grazie a Ameri, benissimo. La classifica: 35 punti Juventus, 34 il Torino, 32 il Milan, quindi Internazionale Napoli 28, Cesena 26, Bologna 25, Perugia 24, Bologna e Roma 22, Lazio Ascoli Verona 17, Sampdoria 16, Como 13, Cagliari 12.
1: Secondo Luciano Castellini fu proprio quella partita a segnare la svolta di quel campionato.
5: Da Juventus c'è un po' un paio di volte insieme a Milano, ma credo i derby poi. A parte che i derby io me li ricordo quasi tutti da quando nel 70 ne vincevamo spesso noi. Probabilmente era, alla fine erano più spaventati loro, ma la Juve era una grande Juve, insomma c'erano tanti bravi giocatori. Cioè c'era un certo punto che noi anche prima dello scudetto e anche dopo eravamo in nazionale. 7 della Juve, 6 del Toro e gli altri esterni erano Antonioni e Foschetti.
1: E si può dire che Torino dunque era la capitale del calcio in Italia?
5: Sì, a quei tempi sicuramente.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: Ore 21.
1: GR1.
2: In studio Francesca Giannini, buonasera. In apertura la tragedia alle Maldive in cui hanno perso la vita 5 italiani durante un'immersione subacquea. I corpi individuati a 50 metri di profondità in una grotta. Ad impedire la risalita potrebbe essere stato un problema alle bombole di ossigeno, le condizioni meteo, improvvise correnti ascensionali o la perdita di orientamento. Si tratta però solo di ipotesi. Per le autorità locali è stato il peggior incidente subacqueo singolo nella Repubblica delle Maldive.
3: Tra le 5 vittime della tragica immersione alle Maldive c'è anche una ricercatrice dell'Università di Genova. Si chiamava Monica Montefalcone, era una biologa marina e una subesperta. Alle Maldive era di casa, ci si recava spesso per attività di ricerca, in particolare sui coralli e sui fenomeni di sbiancamento legati alle ondate di calore. Era anche una delle responsabili della campagna Mare Caldo di Greenpeace. Si trovava alle Maldive con altri ricercatori, ma l'incidente in cui ha perso la vita insieme con la figlia ventenne e altri 3 italiani non è avvenuto durante un'immersione legata alle attività di ricerca. Le notizie sono ancora frammentarie. Le 5 vittime erano uscite per un'attività di diving nell'atollo di Vavu, dove avrebbero esplorato alcune grotte a 50 metri di profondità. Le condizioni meteo della zona erano difficili, c'era un'allerta gialla con venti molto forti. La ricostruzione dell'incidente è ancora in corso da parte delle autorità delle Maldive. Da Genova per il GR1, Valentina Gregori.
2: La visita in Cina del presidente americano è durata oltre 2 ore, il vertice tra Trump e Xi Jinping. Sul tavolo diversi dossier affrontati, dal commercio alla tecnologia alle crisi internazionali, tra queste quella medio orientale. Il presidente Xi ha offerto il suo aiuto per il conflitto in Iran e la riapertura dello stretto di Hormuz, ha detto Trump intervistato da Fox News, aggiungendo di aver ricevuto dall'omologo cinese assicurazione che Pechino non fornirà equipaggiamento militare a Teheran. E sul fronte israeliano il ministro Ben-Gvir sfida i palestinesi di fede islamica sventolando la bandiera dello Stato ebraico sul Monte del Tempio per i musulmani, la spianata delle moschee, in vista della marcia per la giornata di Gerusalemme. Dal 2 marzo, secondo i dati dell'UNICEF, 200 i bambini palestinesi che hanno perso la vita nei raid di Tel Aviv. A Washington, intanto, sono ripresi i colloqui tra Tel Aviv e Beirut. La corrispondente.
4: È il terzo round negoziale tra Israele e Libano a Washington. Le due squadre sono state allargate, ma le distanze tra le posizioni restano enormi. Il Libano chiede che Israele ponga fine agli attacchi prima di poter parlare di negoziati di pace, ma da parte di Israele c'è la richiesta del disarmo definitivo di Hezbollah, movimento che ha chiarito sul tavolo delle trattative non potrà esserci la richiesta di deporre le armi. Mentre il Libano continua a vivere un conflitto che provoca quotidianamente vittime, tra loro anche civili, ma Hezbollah minaccia sempre di più le comunità di confine in Israele, non solo i militari israeliani, con l'uso di droni difficili da intercettare. Questa mattina uno di questi è caduto in un parcheggio in una delle cittadine di frontiera ed ha ferito 5 persone, 3 in modo grave. Israele poi guarda l'Iran, pronta a riprendere i bombardamenti. Lo ha ribadito il ministro della difesa Katz, che ha parlato di missione non compiuta, e dalle coste turche invece è ripartita la Global Sumun Flotilla, oltre 50 barche che hanno ripreso il largo con l'obiettivo di rompere l'assedio di Gaza. Ma le autorità israeliane hanno già fatto sapere che non permetteranno alle imbarcazioni di avvicinarsi. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
2: Torniamo in Italia con il Consiglio dei Ministri. Questo pomeriggio approvati la proroga delle missioni internazionali in corso e l'avvio di nuove provvedimenti che ora passano al vaglio del Parlamento per la necessaria autorizzazione. Prima della riunione a Palazzo Chigi, confronto tra la Premier Meloni e i vice Salvini e Tajani. Ora la cronaca. A Padova, il 40enne Andrea Favero, condannato all'ergastolo per la morte dell'ex compagna Giada Zanola. Il 29 maggio 2024, a 33 anni, la donna fu gettata dal cavalcavia sovrastante l'autostrada A4 nel comune di Vigonza. La Corte d'Assise ha accolto la richiesta dell'accusa, che aveva chiesto per Favero, imputato anche per violenza sessuale, la massima pena senza isolamento diurno. Si è conclusa la visita della principessa del Galles, Kate, a Reggio Emilia, 2 giorni intensi e di grande partecipazione popolare. Il nostro inviato.
5: Ha conquistato tutti con il suo garbo, la sua gentilezza e la sua disponibilità, la principessa Kate. In questi due giorni in migliaia l'hanno aspettata. Chi è riuscito perfino a fare un selfie.
6: Ho fatto tante di quelle foto, è molto disponibile. Rassomiglia a Lady Diana per l'umiltà che ha avuto.
5: E chi solo a vederla da lontano.
7: Il libro di Kate e William.
5: E cos'è, una biografia che racconta la loro storia?
7: Sì, speravo che la principessa me lo potesse firmare.
5: La soddisfazione in città però non è solo per l'aspetto mondano, ma anche perché la principessa del Galles ha acceso un riflettore su questa eccellenza reggiana e italiana, gli asili nido all'avanguardia studiati in tutto il mondo, il cosiddetto Reggio Emilia Approach, definito così da Serena Mallozzi, ufficio comunicazione del Reggio Children.
8: Un approccio educativo che mette al centro il bambino, che è portatore di diritti fin dalla nascita e delle sue potenzialità che vengono, diciamo, valorizzate in questa relazione collegiale fra educatori, insegnanti, genitori.
5: Da Reggio Emilia, Federico Mello, GR1.
2: Calcio, il derby Roma-Lazio si giocherà domenica alle 12, stesso orario per le partite delle altre squadre in corsa per la Champions League. La decisione è stata comunicata dalla prefettura della capitale dopo un incontro di mediazione con la Lega Calcio, di fatto sollecitato dai giudici del TAR. Per il tennis resta programmata per le 17 la finale del singolare maschile al Foro Italico. Ed è tutto per questa edizione, la linea passa ora a zona Cesarini, prossimo GR1 alle 22. Buon ascolto.
9: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
10: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
11: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
9: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
12: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
13: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
14: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
15: Benvenuti nel nostro club. Abbiamo due artisti che ci aiuteranno a parlare di emozioni grazie ai testi delle loro canzoni.
16: Artisti e ragazzi si incontrano tra canzoni, emozioni e verità.
17: Noi spesso raccontiamo di sogni.
18: Quando io ho cominciato a fare rock, il rock punk, in Italia proprio non esisteva.
16: Con Federica Gentile e Nicolò Agliardi. Il club, canzoni sotto la pelle. Venerdì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
19: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
20: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
21: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
22: Zona Cesarini.
23: Buonasera, benvenuti a Zona Cesarini da Giacomo Prioreschi. Sono le 21:09 minuti e 15 secondi. Saluto subito la nostra squadra in questo giovedì 14 maggio 2026 insieme. In regia c'è Ombretta Conti, alla parte tecnica Federico Foroni e redazione Tony Tisi. Parleremo di tanti temi, il tennis su tutti, e fra pochissimo andremo agli internazionali d'Italia a Roma proprio per seguire quello che sta succedendo e quello che è successo in questa giornata in cui è sceso in campo Sinner e ha vinto, questo lo sapete. Stanno giocando lo spagnolo Landaluse contro il russo Medvedev, ma questo fra pochissimo. Prima, lo avete sentito anche nel GR, dobbiamo parlare di quello che succederà per la 37esima giornata di campionato. C'è arrivata l'ufficialità, finalmente si giocherà il derby di Roma domenica 17 maggio alle 12, non alle 12.30 ma alle 12, lo ha annunciato la Lega Calcio Serie A, comunicato stampa che chiude così il caos legato alla concomitanza con la finale appunto poi degli internazionali di tennis. È scritto nel comunicato: a seguito dell'invito del TAR a trovare un'intesa tra le parti, il prefetto e il questore di Roma hanno accolto la proposta della Lega Calcio Serie A di disputare il derby Roma-Lazio domenica 17 maggio alle ore 12 allo Stadio Olimpico. Ebbene, per garantire la sicurezza di entrambe le manifestazioni in programma, la Lega Serie A ha presentato un piano sicurezza condiviso che prevede intanto questo anticipo alle 12 dell'orario del derby anziché le 12.30 per aumentare il distacco con la finale dell'internazionale d'Italia di tennis. Poi ci sarà un coordinamento unico della sicurezza fra Lega Calcio e gli organizzatori del torneo tennis, un piano integrato per i flussi di pubblico e anche comunicazioni ai tifosi per, insomma, sarà avviata una campagna di sensibilizzazione per invitare le tifoserie alla responsabilità e al rispetto nell'interesse di una giornata di sport e valori condivisi, perché si gioca a pochi metri, Stadio Olimpico e Foro Italico, con il calcio e il tennis davvero vicini, e lo avete visto anche ieri, ci sono stati problemi nel match di Darderi, e quindi sicuramente bisognerà cercare di evitare questioni come quelle dei fumogeni che hanno interrotto il match fra Darderi e Odar per circa mezz'ora, visto che non si vedeva veramente nulla nel campo centrale. E poi ovviamente alle 12 si giocheranno anche le altre partite che interessano la lotta Champions: Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Questo per chiudere il quadro su questa 37esima giornata, e quindi tutte queste partite con il derby di Roma centrale, Roma-Lazio, che si giocheranno alle 12. Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. E ci colleghiamo a questo e andiamo all'internazionale di tennis da Emilio Mancuso per sentire come è andata questa giornata e come sta andando. Ciao Emilio, buonasera.
0: Buonasera a voi tutti. Guarda, una decisione questa che tiene banco anche qui agli internazionali, perché come sai benissimo, come sanno i nostri ascoltatori e come sapranno i nostri ascoltatori, domenica c'è la finale attesissima degli internazionali BNL d'Italia con la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alle 17, e dunque per questo motivo anche si è deciso di anticipare ulteriormente rispetto al canonico orario delle 12.30 a mezzogiorno, poi per far sì che ci sia un deflusso normale prima dell'arrivo del popolo della racchetta per la finale delle 17. Arriverà il Presidente della Repubblica, quindi sarà un'area, il Foro Italico, quella di domenica, un'area veramente blindata, e dunque anche questo è il motivo, insomma, per questo anticipo ulteriore a mezzogiorno. Guarda, una giornata naturalmente segnata dalla vittoria di Jannik Sinner 6-2-6-4 contro Andrei Rublev, 32esima vittoria consecutiva nei Masters 1000, dunque record assoluto per Jannik Sinner di vittorie, ma in corso una sfida molto molto equilibrata, molto più equilibrata di quello che potevamo assolutamente immaginare, quella tra lo spagnolo lucky loser, perché aveva perso nelle qualificazioni dal nostro Pellegrino, Martin Landaluz, contro Daniel Medvedev, e siamo vincitore di questo torneo, peraltro è stato anche il numero uno, siamo 3-3 nel terzo e decisivo set, e il vincitore di questa sfida affronterà domani in semifinale, domani sera in semifinale, Jannik Sinner. Ne parleremo più tardi, e vi proporremo anche una bella intervista con colei che in questo momento è a cena con Jannik Sinner. Dunque ci risentiremo più tardi dopo le 22 qui dal Foro Italico.

0: The Who con Baba O'Riley qui a Zona Cesarini, 21, 17 minuti e 30 secondi. Ci spostiamo dal tennis, dal Foro Italico di Roma a Napoli, dove si è conclusa oggi la sesta tappa del Giro d'Italia. La nostra squadra con Cristiano Piccinelli che è qui con noi. Intanto lo salutiamo, poi ricorderemo tutti gli altri componenti della squadra di Radio 1 al Giro. Intanto ciao Cristiano, buonasera.
1: Ciao Giacomo, in realtà siamo già arrivati a Formia dove ripartirà domani il Giro d'Italia, appena arrivati, è questione di qualche minuto, sì, quindi abbiamo lasciato Napoli per dirigerci insomma verso la partenza di domani mattina.
0: Mi dimentico sempre che la logistica del Giro è questa, no? Si finisce la tappa e si riparte subito per la partenza del giorno dopo, e quindi per forza di cose c'è spesso e volentieri uno spostamento o per l'arrivo del giorno dopo. Comunque Cristiano, parliamo un po' di questa tappa, di questo arrivo a Napoli. Intanto la bella notizia, poi parliamo del pavé e delle condizioni climatiche avverse di questi ultimi giorni, però c'è un italiano che ha vinto la tappa, e questa è la buonissima notizia della sesta tappa del Giro d'Italia.
1: Sì, insomma, perché la prima vittoria italiana in questa edizione del Giro d'Italia, la prima vittoria in carriera al Giro per Davide Ballerini, che arriva peraltro 30 anni dopo l'ultimo successo italiano a Napoli, dove insomma si è corso molto, si è arrivati spesso e volentieri. Considera che sono 5 anni consecutivi che c'è un finale di tappa sul lungomare Caracciolo. Quest'anno il finale è stato spostato a Piazza del Plebiscito perché c'erano dei lavori sul lungomare, però insomma è una vittoria importante che sblocca un po' tutti, sblocca l'Italia in termini di successo, e secondo me anche un merito alla carriera di questo ragazzo di 31 anni che si era un po' perso. Insomma, prima della vittoria al Giro di Turchia che ha preceduto il Giro d'Italia non vinceva da quasi 4 anni, quindi evidentemente oggi è stata per lui una grande giornata, ci ha creduto molto. Anzi, se per voi va bene, io direi di anche andarlo a sentire al microfono, certo, di Manuel Codignoni.
2: Penso di non rendermene conto neanche io, ovviamente sapevo che bisognava entrare in testa all'ultima curva, ma perché l'intento nostro era quello di tirare la volata a Malucelli. Sono riuscito a entrare in testa, ho visto che i primi due sulla sinistra, se non sbaglio Groenewegen e un altro suo compagno, sono caduti. Neanche il tempo di realizzare e uscire dalla curva che Malucelli si è attaccato alla radio, che mi ha detto vai parti, sono caduti tutti, parti. Sono partito e ho sperato fino alla linea dell'arrivo che nessuno mi passasse.
3: E ce l'hai fatta. Qual è stato il primo pensiero che hai fatto? Ti sei battuto le mani in testa della serie cosa ho fatto?
2: Non mi rendo conto neanche ora di quello che ho fatto. I momenti duri nel ciclismo sono moltissimi, ma i momenti felici sono pochissimi rispetto alle ore e al tempo passato via da casa, quindi bisogna viverseli fino in fondo.
3: Da dire che state facendo un giro fantastico con l'Astana.
2: La squadra sta girando molto bene, dispiace per il giorno nel quale abbiamo perso la maglia con Silva, perché è stato un giorno no quasi per tutta la squadra, anche perché ieri ha dimostrato di andare veramente forte. Sappiamo di esserci, sappiamo che le cose vengono col tempo, siamo arrivati qui con la speranza di vincere almeno una tappa con la squadra, e non è quasi passata una settimana, siamo già a 2 tappe, quindi andiamo avanti così.
0: Davide Ballerini, prima vittoria azzurra al Giro d'Italia 2026, al microfono di Manuel Codignoni. La squadra di Radio 1 anche con Massimo Ghirotto e Giovanni Visconti, oltre a Cristiano Piccinelli che è collegato con noi. Ebbene, parole molto belle quelle di Ballerini, perché parla anche di come alla fine funziona il ciclismo, di quanto sia duro come sport, no? Magari capita un'occasione buona in tutta la carriera e va sfruttata, e questa occasione è stata, fra l'altro, anche oltre a un'ottima conduzione di gara di Ballerini, questa caduta sul pavé nel finale, no? Spostato l'arrivo a Napoli, e questo pavé è stato molto criticato.
1: Sì, soprattutto la giornata a Milan, che è stato un po' sfortunato perché negli ultimi 600 metri sostanzialmente c'era una salita di circa 400 metri, anche abbastanza importante, breve ma intensa, con il ciottolato, e è iniziato a piovere per sfortuna praticamente qualche istante prima, e questo ha reso sicuramente più scivoloso il fondo. Davanti c'era la Unibet Rose Rockets di Groenewegen, che è caduto dietro a un suo compagno davanti a Jonathan Milan, che era ben piazzato per lanciare il suo sprint. C'era Aular, anche lui è scivolato, le bici si sono incastrate, Milan ha messo soltanto il piede a terra, però di fatto ha perso l'attimo, perché poi ha dovuto scastrare la sua bici da quella di Aular e non è riuscito a ripartire. E a quel punto Ballerini, che ha schivato Groenewegen, si è trovato un po' di spazio e di forza, è andato avanti per andare a ottenere questo successo davanti a Stuyven. Bravo invece Magnier, perché anche lui ha dovuto frenare, mettere il piede a terra, però poi ha recuperato e Milan si è molto molto arrabbiato, insomma, al microfono di Manuel ha detto che si sapeva che il finale poteva essere pericoloso e così è stato, però insomma evidentemente sono anche condizioni, quelle atmosferiche, che fanno parte, no, di questo sport, che sono impronosticabili e imprevedibili, perché poi l'abbiamo detto, insomma, per tutta la giornata c'è stato il sole lì in piazza Plebiscito o comunque sulla strada che portava alla piazza, e quindi è stato quell'attimo fatale per Jonathan Milan. Speriamo che possa comunque rifarsi, non a breve, perché bisognerà aspettare la tappa da Voghera a Milano. Intanto però per Milan saranno giorni complicati, a cominciare da domani.
0: E allora, prima di parlare della settima tappa di domani, anche delle condizioni climatiche, perché non dovrebbe migliorare molto il tempo qui in Italia per quanto riguarda proprio le condizioni, pioggia prevista un po' in tutto il paese, però parliamo degli uomini di classifica, della classifica che è stata neutralizzata, quindi fondamentalmente non è cambiato nulla lì davanti, no?
1: No, abbiamo sempre Eulalio in maglia rosa davanti a Arrieta e a Scaroni, questi sono i primi tre, distacchi attorno ai 2 minuti e mezzo, 3 minuti, ma andiamo soprattutto a valutare quelli che sono gli uomini di classifica, i big veri, quelli che al momento sono lontani, oltre anche 6 minuti.

0: che però rappresentano ancora i favoriti al successo finale, in particolare ovviamente mi riferisco a Jonas Vingegaard e a Giulio Pellizzari, che forse sono quelli che anche hanno dimostrato di poter essere i due veri contendenti per il primo gradino del podio a Roma. Domani credo che li vedremo in azione, uno o l'altro, insomma, perché magari non riusciranno a sfilare la maglia a Eulalio, perché hanno comunque un robusto vantaggio, il portoghese ha un robusto vantaggio. Però quando la strada comincia a salire con 4600 metri di dislivello, ovviamente bisogna provare a fare la tappa, magari anche a vincerla. Quindi io domani mi aspetto ovviamente un'azione almeno da qualcuno degli uomini di classifica che conta. La classifica dice che al momento sono 17°, 18°, però è ovvio, insomma, che è ancora una classifica parziale, ecco, che risente di quanto è successo nella giornata che ha preceduto la tappa di oggi, in cui i big si sono un po' trattenuti a causa della pioggia.
1: Cristiano Piccinelli, hai dato uno spunto, ci hai detto qualcosa sulla prossima tappa, raccontaci di più di questa settima tappa, tanto dislivello e quindi ovviamente ci saranno possibilità sicuramente per gli uomini di classifica di muoverla questa classifica, visto ora i distacchi importanti che hanno dalla maglia rosa, no?
0: Eh sì, 4600 metri totali di dislivello, si parte subito con un GPM a Roccaraso che però non dovrebbe essere quello a fare la selezione, più che altro la salita finale di circa 15 km con una media attorno al 9% e con soprattutto anche dei picchi al 14%, insomma l'ascesa al Blockhaus ha sempre rappresentato un punto di riferimento per chiarire le ambizioni e anche per capire chi alla fine non lo vincerà il Giro. Magari non capiremo chi andrà a conquistare il successo a Roma, ma chi non ci riuscirà sarà ben chiaro domani, perché poi parlavi di meteo e le condizioni sono, non dico critiche, ma c'è il rischio pioggia, e con la pioggia a quelle altitudini, insomma, tutto può essere decisamente più complicato.
1: Bene, allora l'appuntamento, Cristiano Piccinelli, con la squadra del Giro e la settima tappa della Corsa Rosa assieme a Manuel Codignoni, Giovanni Visconti e Massimo Ghirotto, è per domani a partire dalle 2.30 sulle strade del Giro, per poi seguire, credo attorno alle 16, dimmi se sbaglio, la tappa fino alla fine, insomma, fino all'arrivo, al traguardo. Dimmi se ho sbagliato qualcosa, se no ti ringrazio.
0: Sì, no, tutto perfetto, diciamo dalle 14.30 collegamenti più o meno ogni mezz'ora, forse avremo anche un collegamento alle 14 sulla nostra radio digitale Radio 1 Sport, e poi dalle 16.30 tutta una filata con commenti fino alle circa le 18 per analizzare quanto ci dirà la tappa di domani con l'arrivo, il primo in salita di questo Giro d'Italia.
1: Ci sono anche degli appuntamenti social, se non sbaglio, ricordiamoli per i nostri
0: ascoltatori. Assolutamente, la mattina Visconti e Codignoni si occupano dell'analisi della tappa che andrà in scena, la Tecnotappa, sempre sui nostri profili social, e poi diciamo attorno alle 18.40-18.45 ci sono le pagelle di Visconti e Ghirotto, già molto seguite, bisogna dirlo, abbiamo già ricevuto diversi feedback che piacciono, dunque si fa un'analisi anche lì della tappa. Si danno i voti come a scuola, c'è chi viene promosso e chi viene bocciato.
1: E allora invitiamo i nostri radioascoltatori anche a seguirci sui canali social di Radio 1 Rai, Instagram, Facebook, Twitter, X anzi, come si chiama adesso, e insomma per seguire anche questa parte, no? Questa parte di commento del Giro. Grazie Cristiano Piccinelli, ciao, ci sentiamo domani.
0: Grazie a voi, ciao Giacomo.
1: Ora ci ascoltiamo Laura Pausini, Immensamente, poi c'è l'Onda Verde, ne torniamo subito dopo.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 21:31 minuti sulla A26, la Genova Gravellona-Toce, continua ad esserci code e il tratto è chiuso per un veicolo in fiamme tra la diramazione per Predosa e Ovada in direzione di Genova Boltri. Code per un altro veicolo in fiamme tra Rovato e Palazzolo in direzione di Milano sulla 4, la Milano-Brescia. Sulla A33 chiusura nodo per un grave incidente avvenuto allo svincolo con Cuneo Centro, siamo in Piemonte. Sulla tangenziale ovest di Milano, attenzione alle forti piogge, in atto un temporale in questo momento tra la 8 e la 1, prudenza alla guida. Formazione di ghiaccio in corso tra Re di Puglia e la Barriera di Trieste sulla Venezia-Trieste. Clima assolutamente cambiato in poche ore. Infine sulla A16, attenzione ai veicoli lenti che si stanno muovendo tra Vallata e Grotta Minarda. Questa è la situazione al momento. Da Lucio Giordano, un buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
3: Zona Cesarini.
4: Eccoci ancora insieme qui a Zona Cesarini, Giacomo Prireschi al microfono con voi, 21:33 minuti e 35 secondi, ci è raggiunto alla parte tecnica Stefano Catini e si sta giocando agli internazionali di tennis a Roma la sfida dei quarti di finale fra lo spagnolo, l'andaluse e il russo Medvedev, 1-1 nel conto dei set, il primo è andato allo spagnolo 6-1, il secondo al russo 6-4, ora siamo 5-4 per Medvedev. Con l'andaluse al servizio sul 30-15, questo il parziale, il risultato parziale di questa sfida in una giornata, l'avete sentito, in cui abbiamo visto la vittoria di Jannik Sinner contro Rublev, altro russo, 6-2-6-4, vittoria netta dell'azzurro. Si sta giocando anche in Liga Spagnola, è finita Valencia-Rayo Vallecano 1-1, mentre Girona e Real Sociedad al 73esimo sono sull'1-1, Real Madrid-Oviedo è iniziata da appena 2 minuti, 0-0 fra le due squadre. Io vi ricordo il nostro numero SMS WhatsApp che è il 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949, perché fra pochissimo parleremo con Giovanni Galli di

0: Mani con Monna Lisa qui a Zona Cesarini, 21:39 minuti e 40 secondi in questo istante agli internazionali di tennis di Roma. Lo spagnolo, l'andaluse, ha annullato ben 3 match point a Medvedev in questo terzo e decisivo set e ora è in vantaggio nel decimo game. Siamo 5-4 per Medvedev, ma adesso ha l'occasione di pareggiare i conti l'andaluse, andare sul 5 pari, come dicevamo, ed arriva proprio in questo momento. Servizio vincente, non è ace, ma comunque servizio vincente di l'andaluse. Medvedev, la sua risposta è lunga e quindi si porta sul 5-5. Gara e match davvero interessante, e interessante anche questo spagnolo che ha fatto un percorso davvero netto e se la sta giocando contro Daniil Medvedev in questo quarto di finale sul campo centrale di Roma. Io vi ricordo ancora il nostro numero SMS WhatsApp, che è il 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949. Saluto e ringrazio per essere con noi Giovanni Galli, ex calciatore, dirigente, campione del mondo nell'82. Lo saluto e lo ringrazio. Buonasera e benvenuto.
1: Buonasera a tutti.
0: Allora, Giovanni Galli, parliamo subito della decisione che è arrivata in serata, quella di disputare il derby, altre 4 partite alle 12 di domenica. Che ne pensa di questa soap opera che c'è stata davvero per tanti giorni? Ha creato non pochi problemi, tra l'altro davvero, adesso stavamo parlando degli internazionali di tennis, si gioca ancora una volta dopo la finale di Coppa Italia a pochi metri dai campi di tennis. Insomma, un bel problema perché tanta gente, no, che confluisce nello stesso luogo.
1: Sì, l'errore è un po' a monte, insomma, voglio dire, quando c'è stata la stesura dei calendari, logicamente si deve tenere presente che gli internazionali ci sono. Tra le altre cose, negli ultimi anni abbiamo avuto un exploit straordinario, lo vediamo con Del Delli, addirittura è arrivato anche lui in semifinale. Cioè, voglio dire, era così preventivabile, no, che potesse esserci anche un tennista italiano, ed è logico mettere il derby lo stesso giorno, nella stessa giornata della finale dell'Internazionale d'Italia. Penso che sia stata una mancanza di attenzione clamorosa, insomma, voglio dire.
0: Però, Binaghi non le ha mandate a dire, diciamo, insomma, le ha definiti poco intelligenti, mettiamola così.
1: Infatti, però, detto questo, credo che alla fine si sia arrivati a una soluzione dove logicamente c'è qualcuno che rimarrà scontento, no? Perché sentivo l'intervista ieri sera di Sarri, sì, no, che si lamentava, logicamente il derby è giocato di domenica dopo la finale di Coppa Italia e tutto il resto, avrebbe voluto magari un giorno in più per poterlo disputare magari in maniera più, non so, competitiva, diciamo così. Però insomma, ci sono altre 5 partite, si muovono 300.000 persone. Ho sentito il presidente della Lega sempre ieri sera che diceva questo, insomma, non si può per una cosa del genere mettere in difficoltà tutti i tifosi, sono tutte partite che interessano, sono tutte partite che portano pubblico, sono tutte partite, e giocarle a mezzogiorno del lunedì o la sera del lunedì logicamente sarebbe stato un danno, ma soprattutto una mancanza di rispetto per tutti questi tifosi che dopo 10 mesi di campionato si arrivano a giocare a 2 domeniche dalla fine una competizione come l'Europa, che conta, cioè la Champions, e dover essere penalizzati di non poter seguire la squadra. Certamente, certo, credo che ci vorrà grande attenzione, grande senso di responsabilità da parte di tutti. Ci auguriamo che i tifosi facciano il loro dovere, finita la partita, chi uscirà vincente avrà gli onori del campo. Però insomma, ecco, ci auguriamo tutti che i disordini poi dopo non si allarghino e si portino neanche lì nella zona del centrale. Perciò ci auguriamo tutti che sia il servizio d'ordine, ma soprattutto il buon senso, ecco, delle persone, cercare di rispettare effettivamente le due discipline sportive che in questo momento, insieme alla pallavolo, sono quelle che stanno un po' trascinando, no, il mondo dello sport italiano in questo momento. Per cui, ecco, l'augurio è questo, insomma, la speranza è questa.
0: Sì, assolutamente, una sorta di messaggio a tutti i tifosi, no? A tutti i radioascoltatori che magari andranno a vedere le partite, andranno a vedere il tennis in generale. generale, ecco, è importante che sia una giornata di sport e di festa, visto che davvero c'è il campionato con squadre, con tante squadre che si stanno giocando l'accesso alla Champions, e ci sono gli internazionali di tennis con gli italiani che vanno avanti e che davvero ci fanno sognare. Quindi bisogna cercare di vivere queste giornate bene, divertendosi e veramente godendosele senza creare problemi. Speriamo
1: lo
0: che
1: spirito,
0: sia
1: lo sport, lo spirito dello sport, ecco, deve essere quello, sì, il messaggio migliore. Questo ce lo auguriamo tanto.
0: Allora, Giovanni Galli, parliamo un po' della, prima di andare su queste partite e un po' districarci sulla questione Champions League a livello di classifica e quant'altro, però c'è stata la finale di Coppa Italia e questa vittoria abbastanza netta dell'Inter. Volevo sapere un po' una sua analisi su questa stagione dell'Inter con Chievo e su questa altra vittoria, campionato, Coppa e sicuramente no, una certificazione in qualche modo del lavoro svolto da Chievo in quest'anno.
1: Sicuramente ha fatto un grande lavoro. Ho sentito le interviste e tutti dicevano che è stato molto bravo ad accompagnarli, no, in questo percorso, in questa cavalcata che li ha portati a vincere lo scudetto e la Coppa Italia. Certo, l'Inter era tra le favorite, probabilmente insieme al Napoli erano le due che si dovevano giocare lo scudetto. L'Inter è stata più regolare. L'Inter ha avuto, anche se è stata colpita anche lei da infortuni a giocatori importanti, ma non quanti ad esempio ne ha avuti il Napoli, perché Napoli per sì, certe partite erano in 12-13 proprio reclutabili, per cui Napoli secondo me ha pagato tanto anche questo. Però insomma, alla fine, quando dopo 10 mesi insomma vinci il campionato tre domeniche dalla fine, insomma, io credo che ha la certificazione di essere stata la squadra più regolare e più forte del campionato, mi sembra che sia stato dettato proprio dal risultato. E poi la Coppa Italia 3 giorni dopo, già la sfida sempre Lazio-Inter, dove l'Inter aveva già dato dimostrazione di essere decisamente più in palla, più in forma, più convinta. La Lazio nel primo tempo è stata molto attendista, cioè aspettato tanto il gioco dell'Inter, probabilmente cercava di recuperare palle e partire in contropiede, ma l'Inter mi sembra che si sia dimostrata decisamente molto più forte e ha vinto meritatamente anche la Coppa Italia, per cui onore all'Inter, che ha dimostrato in Italia di essere più forte. Adesso c'è il passaggio successivo, perché l'anno prossimo non vorremmo ritrovarci con le nostre squadre che lottano per arrivare nelle competizioni europee e poi dopo non riusciamo mai ad essere protagonisti e ad essere competitivi. Questo è il nostro grande cruccio, credo. Il nostro calcio in questo momento è qualche passo indietro rispetto ad altre, ma finché si parla di Germania, finché si parla di Inghilterra, finché si parla di Spagna e il Paris Saint-Germain in Francia, però poi il resto bisognerebbe quantomeno riuscire ad arrivare nelle ultime domeniche, le ultime giornate della competizione, cioè perlomeno fare delle semifinali, fare dei quarti di finale. Insomma, siamo usciti miseramente troppo presto e questo si deve far riflettere, perché doveva essere già un campanello d'allarme quello che è successo nelle ultime 3 competizioni per le qualificazioni della nostra nazionale. Adesso quest'anno purtroppo abbiamo avuto anche la certificazione che anche le squadre di club non sono così competitive, per cui mi auguro che il nuovo presidente federale prenda in mano la situazione con delle riforme proprio strutturali, perché abbiamo bisogno di ripartire sì dai giovani, ma i giovani ce li abbiamo bravi. Perché se guardo l'under 21, l'under 20, l'under 19, l'under 18, arriviamo nelle prime 4 in tutte le competizioni, sia che siano gli europei sia che siano i mondiali, arriviamo sempre in fondo, poi dopo andiamo a vedere, no, il passaggio successivo invece si affonda e non si riesce più. Di tutti questi giocatori di grandi prospettive, tutti si spengono E purtroppo non abbiamo un bacino nel quale il nuovo allenatore della nazionale potrà attingere per ritrovare una squadra competitiva. Questa è una grande riflessione che bisogna fare e non bisogna dimenticarlo, perché mi sembra che a volte troppo presto, no? Cioè, siamo bravi nel momento in cui veniamo sconfitti, veniamo eliminati, cioè, no, sui giornali, televisioni, dappertutto si parla, si parla, si parla, poi quando si ricomincia uno si rende conto che non è cambiato niente e non è che tutte le volte c'è la dea bendata che ci può trasportare o in finale, no? O a vincere delle competizioni. Bisogna essere competitivi, competitivi come struttura proprio.
0: Allora, adesso ne parliamo con Giovanni Galli di questo, delle elezioni del presidente della federale che avverranno il 22 giugno. Intanto vi do una notizia di tennis perché Medvedev ha battuto lo spagnolo l'andaluse in 3-7, 6-1 per lo spagnolo al primo, 6-4, 7-5 negli altri due per il russo e quindi sarà lui a sfidare Sinner in semifinale, Sinner che ha sconfitto oggi Rublev 6-2, 6-4. Tornando invece al calcio con Giovanni Galli, ecco, 22
1: Non so
0: giugno.
1: quanto sarà contento Medvedev di trovarsi di fronte ancora a Sinner.
0: Ma credo che nessuno possa ritenersi fortunato o contento di incontrare Sinner in questo momento, vedendo anche le tempistiche con cui batte i suoi avversari, no? E poi ecco, con il pubblico contro, poi sappiamo che Medvedev anche, no, spesso e volentieri si innervosisce quando ha il pubblico che tifa contro. Non credo che sul centrale di Roma ci sia qualcuno che tiferà per Medvedev in questa semifinale. Comunque la seguiremo insieme e vedremo. Gianni Galli, 22 giugno, elezioni federali, il nuovo presidente si attende, c'è Malagò che sta raccogliendo consensi dopo aver presentato la sua candidatura, però nell'imminente bisogna fare qualcosa perché ci sarà adesso, si qualificheranno le squadre per la Champions in queste ultime 2 giornate di campionato. Lei diceva ai giovani, il mercato, dove si può intervenire? Intanto in tempi rapidi per evitare il tracollo, visto anche come è andata, no, nelle coppe quest'anno per le italiane.
1: Allora, partiamo dai nomi, dai candidati. Io non ho niente contro nessuno, però fermo restando che essendo una figura rappresentativa, certamente abbiamo la necessità, comunque quando si muove, no, nelle varie federazioni o nelle varie istituzioni, sia un uomo di peso. E credo che sia Bete che Malagò stesso siano delle figure che comunque hanno già, no, la loro storia. Però mi piacerebbe, prima di dare un voto, di sapere qual è la sua idea, qual è il suo progetto, qual è il suo programma. Cioè, è vero, si può andare sulla fiducia. E mi sta bene per lo storico, no, di queste due figure, di questi due candidati, ma soprattutto si deve andare a vedere quali sono le riforme e le modifiche che vogliono fare. Perché se
0: Certo.
1: noi rimaniamo sempre con le stesse, è come quando si dice non va Gattuso via, arriverà Conte, arriverà Allegri, arriverà chi arriverà. Ma ho capito, ma
0: Qual è il progetto
1: questi
0: tecnico poi però? Cioè,
1: ma questi allenatori, sempre questi calciatori hanno a disposizione.
0: sì.
1: Cioè, possono portare qualcosa in più, ma non credo che possano portare chissà che cosa. Ecco, io mi auguro che la figura di questo presidente sia accompagnata da un progetto e da un programma serio, fattibile, anche da subito, magari logicamente non sarà così semplice, non sarà così facile, perché purtroppo qual è? Noi abbiamo quattro soggetti che si occupano di sport, diciamo di calcio, ok?
0: Sì.
1: Perché abbiamo il governo, perché logicamente il calcio fa parte dello sport, lo sport è entrato nella è andato in Costituzione, per cui il governo, tant'è che abbiamo un ministro dello sport. Poi abbiamo il CONI, perché comunque la federazione è affidata al CONI. Poi abbiamo la federazione, perché comunque è il nostro riferimento, e poi abbiamo la Lega Calcio. Allora, se queste quattro istituzioni non hanno un'idea di voler rappresentare, guarda, ti faccio un esempio: cosa è successo in Germania nel 2006, subito dopo il 2006? Il
0: Sì.
1: presidente federale cosa fece? Chiamò tutti i presidenti dei club, va bene, li riunì e e disse loro: mi dite qual è la squadra più importante in Germania? E tutti dice: Bayern, io ho vinto 50 scudetti, io ho fatto la finale di Champions, io ho fatto... No, forse avete capito. Chi è la squadra più importante di Germania? La nazionale.
0: Certo.
1: Allora, se si parte da questo, allora probabilmente arriviamo, no, poi dopo a trovare modo e la maniera, no, di poter tornare ad essere competitivi. Ma se la Lega Calcio, come è normale, il suo interesse è quello di entrare nella Champions perché prendono 50-60 milioni, ma cosa gliene frega di dare uno o due giocatori alla nazionale o cinque giocatori alla nazionale? Lui ha il suo interesse comprensibile, però chi ci rimette poi dopo è la federazione, perché non abbiamo un serbatoio dal quale poter attingere e dare delle opportunità al futuro allenatore di poter creare un gruppo per poter tornare, ripeto, ad essere competitivi.
0: Galli, io dico sempre, scusi se la interrompo, ma dico sempre, chiedo sempre a tutti, no? Ma è così difficile, al netto poi dei talenti o meno che abbiamo, di cui abbiamo disposizione, ma è così difficile copiare qualche altra federazione? questo, sono curioso di sapere da un uomo di calcio come lei, no? Dove sta l'inghippo?
1: Noi siamo molto bravi ad andare anche a scopiazzare in giro, però a volte ci sono degli altri interessi, che un progetto che potrebbe essere interessante magari va a scapito di qualcun altro, e allora ecco che immediatamente, guarda che dopo l'eliminazione con la Macedonia del Nord al Consiglio di Lega c'è stato qualcuno, e si sto parlando di 4 anni fa,
0: Sì.
1: Ci fu qualcuno nel Consiglio di Lega che chiese il quarto extracomunitario.
0: Sì.
1: Capisce che se queste sono le intenzioni, se queste sono le idee, logicamente uno dice sì, ci sono i costi, perché i giocatori che compro in Italia costano di più, i giocatori che tornano all'estero costano di meno. Benissimo, allora abbiamo il governo. Ecco perché io dico dobbiamo mettere insieme tutti i soggetti, perché non è così semplice risolvere la questione. Ce ne fosse una che è la panacea di tutto, sarebbe facilissimo. Purtroppo ci sono tanti soggetti che bisogna mettere al tavolo e con i quali trovare una sintesi.
0: Speriamo veramente che succeda in tempi brevi, perché è necessario, appunto, e poi ecco, ci sono anche i tempi tecnici per far sì che qualsiasi tipo di progetto, no, prenda piede e cresca. Certo. E quant'altro, e ne abbiamo bisogno veramente in maniera più veloce possibile. Lotta Champions, ci è rimasto davvero poco tempo, è un piacere chiacchierare con lei, Giovanni Galli. Le chiedo di questa lotta Champions, chi vede meglio fra le varie squadre che sono in corsa, e se si aspettava davvero un finale così serrato, tutti così ravvicinati in classifica.
1: Ma mi viene di dire così di botto, di dire chi sbaglia meno, perché mi sembra che questa corsa alla Champions si sia riaperta proprio perché ci sono delle squadre che hanno purtroppo frenato, no? 5 domeniche fa sembrava quasi già delineata la classifica, perché tutti pensavamo, che ne so, il Milan, la Juventus potesse battere il Verona, il Milan ha perso 4 partite su 7, no, dal derby in avanti. Cioè, qui è chi sbaglia meno, non chi è più in forma o chi, perché oggi, nelle ultime 2 domeniche, le maglie pesano. Cominciano a pesare in maniera esponenziale, non è più la stessa partita del girone d'andata, perché c'è un obiettivo che è lì e che bisogna raggiungere. Allora chi è più lucido, chi è più sereno, chi ha un gioco al quale aggrapparsi nei momenti di difficoltà, sono tutti particolari che poi alla fine porteranno ad esempio la Juventus adesso alla Fiorentina domenica, e sappiamo bene questa partita quanto sia particolare, no?
0: Sì, non
1: anche
0: è mai
1: se la
0: banale.
1: Fiorentina non è mai banale, anche se la Fiorentina magari non mi sembra così competitiva. Poi dopo al derby, insomma, la Roma lo stesso, la Roma al derby, e poi dopo va a Verona. Vabbè, Insomma, sono tutte partite che secondo me non sono così semplici, ma chi sbaglierà di meno arriverà in Champions.
0: E lo vedremo e lo potrete seguire su Radio 1 perché tutte le partite sono sempre in diretta sulle nostre frequenze. Giovanni Galli, grazie davvero per essere stato con noi, a presto.
1: Grazie, buonanotte a tutti.
0: Grazie a Giovanni Galli, noi andiamo verso il GR1 delle 22, rimanete con noi perché c'è un'altra ora insieme qui a Zona Cesarini in cui parleremo di tanti altri argomenti e torneremo anche sul tennis e sugli internazionali d'Italia dopo questa vittoria di Medvedev che è in semifinale con il nostro Jannik Sinner. GR1.
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 22.
1: GR1.
2: Studio Nicola Tedeschini, tragedia alle Maldive, 5 italiani morti durante un'escursione subacquea nell'atollo di Vavu a 50 metri di profondità. Ancora da recuperare 4 corpi, da appurare le reali cause dell'accaduto.
3: Le grotte che tanto volevano esplorare sono diventate una trappola mortale per i nostri 5 connazionali deceduti nell'Oceano Indiano. A tuffarsi per un'immersione senza più risalire, Monica Montefalcone, 51 anni, docente in ecologia all'Ateneo di Genova, e sua figlia Giorgia Sommacal, 23 anni, poi Muriel Oddenino di Poirino, ricercatrice del Torinese, e gli istruttori subacquei Gianluca Benedetti di Padova e Federico Gualtieri di Borgomanero nel Novarese. Il gruppo si era calato a 50 metri in località Alimatà per un'esplorazione scientifica. I media maldiviani infatti precisano che le immersioni ricreative nel paese sono invece consentite solo fino a una profondità massima di 30 metri. Il commento di Damiano Frankovic, ambasciatore italiano a Colombo.
4: Erano tutti subacquei esperti e so che avevano anche una guida che era molto, molto esperta.
3: Simona Decina, GR1.
2: Il viaggio di Trump in Cina si chiude con l'incontro con Xi Jinping, incontro che vorrebbe celebrare l'amicizia tra i due paesi, ma che non scioglie i nodi principali, primo fra tutti quello su Taiwan.
5: Promesse di amicizia a Brindisi durante il banchetto di Stato offerto a Trump e alla folta delegazione americana nella grande sala del popolo in piazza Tiananmen, che chiude una lunga giornata iniziata con il faccia a faccia tra il presidente americano e il suo omologo Xi Jinping. Ma i nodi restano, primo fra tutti quello su Taiwan. La gestione errata della situazione nell'isola può portare anche al conflitto, ammonisce il presidente cinese. Più tardi, il segretario di Stato americano Rubio precisa: la nostra politica su Taiwan non cambia. Sull'Iran, Trump sostiene: siamo d'accordo su diversi punti chiave. Intervistato da Fox News assicura: il presidente Xi vorrebbe che si raggiungesse un accordo e ha offerto il suo aiuto. Gli piacerebbe vedere lo stretto di Hormuz aperto. E aggiunge che il leader cinese gli ha garantito che non fornirà equipaggiamento militare a Teheran. Infine, il tycoon annuncia che Xi ha promesso l'acquisto di 200 Boeing, un accordo multimiliardario che segnerebbe il primo acquisto cinese di aerei di fabbricazione statunitense da quasi un decennio a questa parte. Marco Barbonaglia, GR1.
2: Regno Unito, il premier laburista Starmer è sempre più in bilico e sotto assedio da parte del suo partito dopo la batosta delle amministrative. In una lettera al ministro della salute dimissionario Wes Streeting, che vorrebbe spodestarlo sia dalla guida del partito che del governo, Starmer scrive: ora bisogna essere all'altezza di una battaglia per l'anima della nostra nazione. E da sinistra a preparare la sfida al premier anche Andy Burnham, molto forte nei sondaggi tra i laburisti. In Italia, nel Consiglio dei Ministri di questo pomeriggio, approvati la proroga delle missioni internazionali in corso e l'avvio di nuove. Il provvedimento ora passa al Parlamento per l'autorizzazione prima della riunione di governo, summit a Palazzo Chigi tra la Premier Giorgia Meloni e i vice Salvini e Tajani. La crisi Electrolux, il 25 maggio sciopero di 8 ore di tutti i lavoratori in concomitanza con l'incontro al Ministero delle Imprese a cui sono state convocate tutte le parti, dopo l'annuncio dei 1700 esuberi e la chiusura dello stabilimento di Cerreto Desi in provincia di Ancona. Davanti al Ministero è previsto anche un presidio al quale parteciperanno rappresentanze dei lavoratori provenienti da tutti gli stabilimenti italiani. La visita del Papa all'Università Sapienza di Roma da Leone XIV, ancora un richiamo alla pace.
6: Non si chiami difesa un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza.
7: Perché impoverisce, smentisce fiducia nella diplomazia e arricchisce le élite. È il monito lanciato da Leone XIV in visita all'Università La Sapienza di Roma, il più grande Ateneo d'Europa. Il Papa punta il dito contro la corsa agli armamenti nell'ultimo anno, sottolinea: la crescita della spesa militare, in particolare in Europa, è stata enorme.
6: Che mondo stiamo lasciando? Un mondo purtroppo storpiato dalle guerre e dalle parole di guerra.
7: Prevost chiede di vigilare sullo sviluppo e l'applicazione delle intelligenze artificiali in ambito militare e civile, perché capaci di peggiorare la tragicità dei conflitti in Ucraina, Gaza, Palestina, Libano, Iran. C'è una disumana evoluzione del rapporto fra guerra e nuove tecnologie in una spirale di annientamento. Studio, ricerca e investimenti vadano nella direzione opposta, siano un radicale sia alla vita. Agli studenti dice: mai cedere alla rassegnazione.
6: Collaboriamo insieme, siamo tutti costruttori di pace nel mondo.
7: Ai docenti ricorda:
6: insegnare è una forma di carità, quanto deve esserlo soccorrere un migrante in mare, un povero per la strada, una coscienza disperata.
7: Francesca Paltracca, GR1.
2: Musica, è già tempo di tormentoni estivi. Tra i singoli più ascoltati c'è Santa di LDA e H7.
0: Per farti santa.
2: Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo e la pubblicazione dell'album Poesie Clandestine, la coppia formata da Luca Marzano e Luca D'Alessio si prepara all'estate con un brano malinconico dal ritmo latino. La collaborazione tra LDA e H7 prosegue anche nel tour estivo dal titolo Primo e Ultimo Ballo Summer Tour 2026.
8: Ma cosa vuoi da me? Lasciamo perdere.
2: Così è tutto, prossimo giornale radio alle 23. Buon ascolto.
9: Zona Cesarini.
2: Insieme per la seconda parte di Zona Cesarini, sono le 22:06. Giacomo Prieschi al microfono con voi, la nostra squadra composta dalla regista Ombretta Conti, alla parte tecnica Stefano Catini e redazione come sempre Tony Tisi. Fra poco torneremo sul tennis con i risultati di giornata che vi ricordo: Sinner ha battuto Rublev in 2 set, 6-2, 6-4, ai quarti di finale degli internazionali di Roma, e Medvedev poco fa ha sconfitto, non senza faticare, lo spagnolo Landaluse in 3 set, 6-1 per l'Andalus il primo, poi 6-4, 7-5 per il russo. Sinner e Medvedev si incontreranno in semifinale, quindi fra poco torneremo agli internazionali per parlare proprio di questo. Si sta giocando un solo match di Liga Spagnola, e parlo di calcio in questo caso, Real Madrid-Oviedo, 34esimo minuto, 0-0. Girona Real Sociedad è finita 1-1, Valencia-Rayo Vallecano 1-1. Il nostro numero SMS WhatsApp è il 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949.

0: Somber con Potential qui a Zona Cesarini, quando siamo arrivati alle 22:11 minuti. Torniamo all'internazionale di tennis a Roma, al Foro Italico, da Emilio Mancuso, perché abbiamo il semifinalista, l'altro semifinalista contro Sinner, e due italiani in semifinale a questi internazionali.
1: Proprio così, peraltro come l'anno scorso, perché l'anno scorso, non ce lo dimentichiamo, c'erano in semifinale sia Jannik Sinner che Lorenzo Musetti. Quest'anno invece di Lorenzo abbiamo Luciano, inteso come, come Luciano Dardari, contro Casper Ruud, e poi Jannik Sinner contro Daniil Medvedev, che oggettivamente la finale anticipata di questo torneo. Si gioca la semifinale, ma è una sorta di finale anticipata, con il moscovita che ha sofferto le proverbiali sette camicie per aver ragione del giovanissimo spagnolo Martin Landaluz, proveniente dalle qualificazioni, lucky loser, perché aveva perso nelle qualificazioni con il nostro Pellegrino e ha giocato una signora partita stasera, un primo set stellare. Nel secondo, in un modo o nell'altro, c'è stata anche una breve interruzione per la pioggia, Medvedev se l'è portato a casa, e poi alla fine nel terzo, alla distanza, è venuta fuori la qualità di Daniil, che sa cosa significa vincere gli internazionali d'Italia, e dunque si è portato a casa la partita 7-5 e sfiderà, come detto, domani sera alle 19 Jannik Sinner in questa semifinale.
0: Stavo pensando, no, vedendo un po' anche questo torneo, ma i risultati nelle ultime settimane, beh, sta rispondendo in qualche modo in maniera abbastanza evidente la Spagna alla grande crescita del movimento italiano del tennis, no? Perché anche questo l'andalusia è molto interessante. Odar ha fatto vedere il suo talento, tutti i ragazzi tennisti giovani, no, che si aggiungono al grande campione che ha Alcaraz.
1: E difatti stasera parlavo con il vicepresidente della federazione e parlavamo proprio di questo nella chiacchierata informale che abbiamo avuto in uno dei vicepresidenti, non ti dico il nome, però uno dei vicepresidenti, dicevamo proprio questo, che è una Spagna oggettivamente anche pericolosa a livello di Coppa Davis, perché se Alcaraz sarà in forma, più Odar, più l'Andalus, più tutti gli altri, naturalmente è una squadra che può creare tanti tanti problemi a tutto il resto delle squadre che parteciperanno poi alle finals di Coppa Davis. Dunque una Spagna in rimonta, per così dire. Ci vorrà ancora un po' di tempo per migliorare la qualità del gioco di l'Andalus, che oggettivamente mi ha molto sorpreso, perché ha giocato una grandissima partita contro Medvedev, e poi Odar ieri è crollato alla distanza, ha perso 6-0, non si reggeva più in piedi nel cuore della notte, ha perso praticamente senza giocare il terzo e decisivo set, ma i primi due set se li è giocati alla grande contro il nostro Luciano Dardari, che a cui va il nostro applauso. Guarda, è il protagonista assoluto di questo torneo, il gladiatore. Io ho detto foro Luciano, perché è così, perché ha battuto Tommy Paul in rimonta, ha battuto Alexander Zverev con 4 match point non trasformati dal tedesco nel secondo set, 6-0.
0: Sì, bisogna sottolineare il percorso davvero di Dardari, che è stato complicatissimo. Arrivare fin qui non era per nulla scontato, ha avuto sicuramente la parte di tabellone più complessa, no Emilio?
1: Assolutamente sì, è stato il percorso più difficile in assoluto. C'è stata anche Fiorella Mannoia poco fa qui sul centrale, una nota di colore, di musica che non guasta, che non guasta mai, e naturalmente insomma questo cammino di Dardari è stato un bellissimo cammino, e domani pomeriggio vedremo come se la caverà con un Casper Ruud tirato a lucido, un Casper Ruud che ha dimostrato di essere tornato ad un livello molto molto alto. Sarà molto difficile, ve lo dico già, sarà molto difficile la partita di domani per Luciano Dardari, perché Casper Ruud è un giocatore, almeno quello ammirato finora, è un giocatore di un livello molto molto alto, non il livello altissimo che ha toccato, non i picchi che ha toccato qualche anno fa, ma insomma è un giocatore veramente tornato ad un livello veramente alto. Dicevamo di Jannik Sinner e di Daniil Medvedev, poi è una storia questa incredibile, perché se tu vai a rivederti le statistiche, le prime sei sfide le ha vinte tutte Daniil Medvedev, una dietro l'altra, compresa quella del 2021, che probabilmente ha segnato un po' la trasformazione, ha segnato un po' il vero cambio di passo nella carriera di Jannik Sinner, quella partita alle NITO ATP Finals di Torino. Sinner che subentra Berrettini infortunato, tanto per fare un ripassino della storia, gioca contro Medvedev e dopo il primo set perso 6-0 con il moscovita, Medvedev cambia il campo sbadigliando in faccia a Sinner. È stato un po' quello il momento davvero nel quale c'è stato il cambiamento epocale. Poi quella partita rischiò di vincerla Jannik Sinner, la perse al tie break lottatissimo del terzo set, ma è stato un po' quello il cambiamento epocale. Poi da allora Medvedev ha vinto altre tre partite, poi c'è stato un filotto davvero incredibile da parte di Jannik Sinner nelle ultime 10, 9-1.
0: Non sbadiglierà domani, Emilio. Non sbadiglierà domani, credo.
1: Non sbadiglierà, stai tranquillo che non sbadiglierà. Guarda, domani al cospetto di Jannik Sinner. Quindi 9-1 per Sinner negli ultimi 10 incroci con Medvedev. L'unica sconfitta 2024, quarti di finale del torneo di Wimbledon, l'ultimo incrocio quest'anno in finale a Indian Wells con la vittoria in due set non facile sul cemento, però con due tie break da parte di Jannik Sinner con Medvedev, che aveva battuto in semifinale Carlos Alcaraz. Dunque 9-7 il computo totale degli scontri diretti fra Sinner e Medvedev. Però vi dicevamo di Jannik Sinner, della partita vinta 6-2-6-4 oggi contro un altro giocatore russo, Andrei Rublev. Sinner, ascoltate cosa dice sulla semifinale di domani, che è una partita che evidentemente, come dire, ha e presenta delle incognite per lui. Sinner, che però evidentemente è già focalizzato al Roland Garros.
2: Però per il momento mi sto concentrando per domani, no? Domani è una partita importante, una partita dove devo recuperare fisicamente stanotte. Sto sentendo che ho giocato tanto e quindi devo recuperare più possibile, perché domani sera sarà una partita difficilissima, scambi lunghi, fisicamente sarà tosta, giocare la sera è sempre più tosto fisicamente, quindi vediamo, ma a prescindere di come va in questo momento, per me è una vittoria se vinco, e va bene anche se dovesse andare male, perché ho qualche giorno in più per recuperare poi per Parigi, che ripeto è il mio obiettivo di quest'anno, poi vediamo come va.
0: Ah, ancora degli obiettivi da delineare Sinner, ma poi le vince tutte però alla fine, quindi fa un po' sorridere, questa tattica un po' di Jannik, che dice che l'obiettivo è quello, ci mancherebbe, ma insomma poi alla fine diventano tutti obiettivi questi tornei per lui.
1: E sai, vincendo Parigi realizzerebbe il grande slam, non nello stesso anno, però avrebbe vinto tutti e quattro i tornei dello slam.
0: Sì.
1: E quindi Roland Garros poi brucia tantissimo con quella finale l'anno scorso, persa in quel modo con i tre match point contro Carlos Alcaraz, che ci ripensa, vuole come dire chiudere definitivamente la pratica, anche se per chiuderla ci sarebbe voluto una finale con Alcaraz e di nuovo a Roland Garros, che purtroppo quest'anno non ci potrà essere. E poi Sinner, che parla anche del momento straordinario dei giocatori italiani, di Luciano Darderi, ma di tutto il resto della truppa azzurra.
2: Lo conosco ovviamente non benissimo, ci siamo allenati un paio di volte a Dubai, abbiamo giocato poi in Australia contro. Sai, credo che è bello, no? Il tennis italiano sta continuando a tirar fuori nuovi fenomeni. Sai, quando i giocatori poi diventano più forti, nello stesso tempo diventano anche, no, come posso dire, potenziali avversari, no? Quindi diventa sempre un po' diverso, ma credo che sei un buon rapporto con tutti, siamo una bellissima squadra e siamo anche fortunati, no? Che abbiamo tutti o tanti giocatori italiani nei primi 20, nei primi 25, nei primi 30, ormai siamo veramente in tanti, e questo credo che è la cosa più bella che esista, no?
0: La sorpresa per i tanti talenti che continuano a crescere, i tanti giocatori che continuano a maturare a livello italiano nel ranking ATP, Emilio Mancuso, e forse la sorpresa più grande di questa stagione di Sinner è stata la sua crescita, perché è difficile, no? Aspettarsi una crescita ulteriore, ma c'è stata soprattutto su una superficie come la terra battuta.
1: Perché sai, è reduce dalla vittoria a Monte Carlo, dalla vittoria a Madrid, in semifinale a Roma, con l'obiettivo evidente di riportare il titolo degli internazionali al maschile a casa nostra 50 anni dopo Adriano Panatta, tra l'altro domenica prossima, come abbiamo già detto in apertura di Zona Cesarini, ci sarà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in questa domenica, che evidentemente vedrà il Foro Italico completamente blindato tra il derby di Roma e la finale degli internazionali, quindi potete immaginare quello che potrà succedere domenica prossima al Foro Italico. E questo Sinner che ha domesticato evidentemente la terra battuta, e noi vi proponiamo anche il suo pensiero proprio sulla polvere di mattone.
2: Secondo me che ti tira un po' fuori anche fisicamente, no? E questa superficie tende a far rallentare un po' il gioco, e quindi gli scambi ovviamente sono un po' più lunghi. Nell'altro senso abbiamo tornei totalmente diversi, perché inizia a Monte Carlo che tutti i giocatori fanno più fatica, poi vai a Madrid che è un torneo in sé, qua è il primo torneo che è un torneo proprio di terra, no? Secondo me, perché abbiamo 2-3 settimane di allenamento, partite, e quindi qua si vede un po' il livello, per poi andare a Parigi, no? A Parigi è una via di mezzo tra la velocità, però sai, sono contento di quello che stiamo facendo. Dopo questo torneo mi serve un po' di riposo anche per poi essere pronto per Parigi, e poi vediamo come va lì.
0: Qualche momento brevissimo anche di relax per Jannik Sinner, che se non sbaglio, Emilio, ha incontrato oggi una vicina di casa, la possiamo definire così, perché sono nati a una mezz'oretta di distanza.
1: Assolutamente sì, sai, io quando vedo poi Dorothea Wierer sinceramente sono ammirato, sono sempre stato ammirato da lei, perché è stata un atleta, una persona straordinaria, una donna straordinaria, una campionessa incredibile, biathlon, campionessa mondiale, coppe del mondo, successi su successi, davvero medaglie olimpiche naturalmente, ha vinto di tutto di più, una straordinaria campionessa. Quando la vedo, devo dire, mi si illuminano gli occhi, perché è davvero stata una delle stelle in assoluto azzurre per quanto riguarda gli sport invernali, e oggi l'abbiamo incrociata perché è al Foro Italico. Dorothea Wierer, lei che è amante della moda e dello sport naturalmente, gli piace tantissimo anche il tennis, abbiamo fatto questa chiacchierata con lei proprio accanto allo stadio principe del Foro, il campo Pietrangeli. Siamo sul campo Pietrangeli, che è l'icona del Foro Italico, con una fuoriclasse assoluta, non del tennis ma degli sport invernali, come Dorothea Wierer in queste giornate al Foro Italico. Tra moda, sport, come sta andando?
3: Guarda, è una giornata bellissima, siamo stati molto fortunati e ci siamo goduti questa giornata, e appunto abbiamo visto Jannik vincere, quindi è stato veramente bello.
1: E ho visto uno scambio con Jannik sul centrale, cosa vi siete detti?
3: No, che andavamo a cena stasera, quindi ci siamo dati appuntamento insieme al suo staff, e alla fine c'è molto, molto rispetto tra di noi, quindi vedremo stasera.
1: Quindi ci sarà una cena Dorothea Jannik con
3: tutto lo staff ovviamente,
1: con tuo
3: marito, con tutti insieme,
1: e poi parlate lo stesso lessico che quello dei fuoriclasse.
3: Sì, esattamente, alla fine poi ho appena conosciuto il suo staff, quindi è un bel team, è molto vario, e quindi si parla tra dialetto italiano, inglese, quindi c'è tutto un po'.
1: Che bello, un bel mix.
3: Un un bel mix. Ci siamo anche prima, ci siamo un attimo seduti nel suo lunch e è stata un'oretta molto divertente.
1: Un campione così straordinario per il tennis, che non aveva mai raggiunto questi picchi, no, di notorietà con tanti italiani, e Jannik che guida questa truppa incredibile.
3: Beh, sicuramente adesso il tennis italiano sta avendo un audience pazzesca, ovviamente non solo lui, perché ci sono anche tutti gli altri tennisti italiani che sono veramente forti, però ovviamente lui da numero uno, poi è molto una persona molto umile, ha un bel carattere, e poi quando vinci tutti tifano per te, no?
1: Hai immaginato il foro con la neve?
3: No, con la neve no, però a me piacciono tantissimi gli sport estivi, guarda, dopo 17 anni in Coppa del Mondo, sport invernali, e sono molto contenta di scoprire un po' questo mondo nuovo per me, no?
1: Ti piace tanto?
3: Mi piace moltissimo.
1: Dorotea, grazie e soprattutto buona cena con Jannik.
3: Grazie.
0: Allora, Emilio Mancuso, adesso dovrai cercare di rincorrerli per scoprire dove sono a cena e carpire qualche segreto. Chissà cosa si staranno dicendo tutti insieme, no?
1: Beh, ci ha già detto tante cose Dorotea oggi in questo incontro che abbiamo avuto. Lei che era una delle preferite in assoluto insieme a Sofia Goggia di Giorgio Armani, che era un po' di grandi atleti, se ne intendeva.
0: Ma ti sei fatto dire ristorante, Emilio?
1: No, guarda, lo so, ma non te lo posso dire.
0: Ah, però te l'hanno detto, non è un segreto. Bene, no,
1: non
0: certo,
1: si può dire,
0: la privacy
1: dire,
0: è tutto, no. Però ecco, no, volevo capire. Senti Emilio,
1: quindi una bella cena per Jannik per ricaricarsi. Immaginiamo che un'occhiatina a quello che è successo sul centrale l'ha data, perché ovviamente l'avversario di domani sera è meglio, sempre meglio tenerlo d'occhio. Sarebbe stato forse meglio lo spagnolo per Sinner, perché Medvedev è un giocatore imprevedibile, se nella serata giusta è un giocatore che ti può mettere in difficoltà, però alla fine da questo incrocio tra il russo e lo spagnolo è uscito il russo, e come detto, a nostro modo di vedere, la finale un po' di questo torneo, che in semifinale è quella tra Sinner e Medvedev. Immaginate l'atmosfera domani sera qui al Foro Italico. Tra l'altro domani è una giornata anche piuttosto complicata dal punto di vista meteorologico, perché è prevista anche un po' di pioggia.
0: Sì.
1: Esatto, e quindi sarà una giornata decisamente difficile per tanti motivi, e quindi speriamo che naturalmente la pioggia non condizioni il programma di domani, perché è una giornata evidentemente molto, molto importante, con due semifinali, ma non solo, e due semifinali con due italiani in campo, e quindi vi lasciamo immaginare la grande atmosfera che si respirerà domani all'Internazionale d'Italia.
0: Emilio, sì. Chiudiamo il quadro, perché non abbiamo parlato per niente del tabellone femminile, visto che è in corso la sfida fra Swiatek e Svitolina, si è giocata a Kristea Goff, e poi anche uno sguardo magari diamo al doppio, visto che anche lì ci sono due italiani in corsa nel maschile.
1: Assolutamente sì. Intanto guarda, per quanto riguarda il singolare femminile, si è interrotta la corsa della sorpresissima, colei che ha battuto anche la numero uno del mondo, la Zabalenka, parliamo della Kirstea, la rumena, che oggi ha perso 6-4, 6-3 con Coco Gauff, che va in finale e un po' è a caccia di quella vittoria che probabilmente poteva portarsi a casa l'anno scorso, e invece la vittoria se la prese con tutta la nostra gioia Jasmine Paolini. È soltanto uno pari ancora tra Svitolina e Swiatek nella seconda semifinale, partita che andrà avanti piuttosto a lungo. Domani giocheranno Bolelli e Vavassori contro Eliovara e Patten, dunque contro le teste di serie numero uno, contro la coppia più forte in assoluto. Sarà una partita molto interessante sulla Super Tennis Arena, dunque proprio qui accanto al centrale, in attesa, come detto, di vedere nel pomeriggio Luciano Darderi contro

0: anche da questo punto di vista, perché insomma di emozioni nel singolare maschile ne abbiamo avute tantissime e invece nel singolare femminile non ce ne sono state come ci avevano abituato in passato le ragazze, ma non si può naturalmente avere tutto. Intanto godiamoci davvero questo doppio italiano in semifinale come l'anno scorso, un grandissimo straordinario risultato qui agli internazionali d'Italia. Ci sentiamo domani, sarà una lunghissima giornata, come detto, con le due semifinali del tabellone maschile.
1: Ricordiamo, Emilio Mancuso, prima di salutarti, gli appuntamenti: la prima semifinale Rud Dardery, che potrete seguire sul nostro canale digitale DAB Radio 1 Sport, con aggiornamenti appunto dagli internazionali, e poi la sera l'altra semifinale Sinner Medvedev, tutto questo tempo permettendo, perché come dicevi è prevista tanta pioggia, speriamo non troppa e speriamo che non ci siano grandi ritardi come ci sono stati negli scorsi giorni. Però Sinner Medvedev invece qui su Radio 1 all'interno proprio di zona Cesarina, Cesarini, domani sera. Quindi grazie a Emilio Mancuso e a domani.
0: Grazie a voi, grazie a Massimo Chiadroni per la assistenza tecnica dal Foro Italico, linea che passa definitivamente agli studi di Saxa Rubra.

0: 35 minuti e 25 secondi. Ora parliamo un po' di storia dello sport, ma di storia in generale, perché ho qui con me un libro che si chiama Fuori Campo, scritto da Luisa Morfini e edito da Catartica Edizioni. Una bellissima copertina, tra l'altro, adesso ne parliamo. Intanto saluto e ringrazio per essere con noi la scrittrice e saggista Luisa Morfini. Buonasera.
1: Buonasera, grazie dell'invito.
0: Partiamo dalla copertina, perché è molto bella,
1: sì?
0: È disegnata da Salvatore Palita e
1: sì?
0: È molto bella perché ci sono i due atleti, siamo nel 68, Olimpiadi di Città del Messico, ci sono i due atleti afroamericani e c'è invece un atleta sul podio insieme a loro che però non si riconosce in questa foto, sappiamo chi è perché si tratta di Peter Norman, però non è, è praticamente disegnato in bianco, come mai questa
1: sì.
0: scelta?
1: Perché l'idea di, che è alla base di tutto il romanzo, è di parlare di coloro che in qualche modo sono buttati fuori campo per qualche motivo, per qualche scelta, per qualche azione. E Peter Norman è stato buttato fuori campo dal suo paese, l'Australia, che lo punì per essere salito sul palco insieme ai due afroamericani, appuntandosi sulla tuta la coccarda dell'organizzazione per la difesa degli afroamericani.
0: L'immagine è evocativa, molti dei nostri radioascoltatori sicuramente la ricorderanno. Nel 68, Olimpiadi di Città del Messico, la gara dei 200, il podio della gara dei 200
1: sì.
0: metri, ci sono Tommy Smith sul podio, John Carlos sul podio e appunto anche Peter Norman, e i due atleti afroamericani hanno il pugno alzato con un guanto nero. Tra l'altro c'è una storia su questo guanto, pare che
1: sì.
0: ne abbiano perso un paio di guanti e quindi fu proprio Norman, no, a dirgli di dividerselo.
1: Sì, mettete un destro e un sinistro, sì.
0: Esatto, quindi c'è questa immagine evocativa e c'è questo atleta che è australiano, che fondamentalmente non c'entra nulla con quel momento storico, però decide di partecipare, tra l'altro anche in maniera, diciamo, anche non così evidente, no? Però decide di partecipare e questo gli costerà carissimo.
1: Sì, i due atleti neri in spogliatoio morivano di paura perché temevano che delle reazioni del pubblico, temevano delle critiche pesanti, addirittura avevano proprio una paura per la loro incolumità. E Peter Norman disse loro: no, lo dovete fare, lo avete preparato questa cosa, i guanti si sistemano, ne prendete uno destro e uno sinistro, io sono dalla vostra parte. E che è un po' un altro dei temi che corre lungo tutto il romanzo, stare dalla parte dei diritti umani. E lui era un uomo molto semplice, faceva addirittura parte dell'esercito della salvezza, buoni sentimenti e tempo dedicato agli altri, e decise che in qualche modo voleva far sentir loro che gli era vicino, che condivideva i loro valori. E poi, quando è tornato nel suo paese, la società lo ha completamente buttato fuori e non gli hanno neanche permesso di andare a Monaco, alle Olimpiadi di Monaco del 72,
0: sì.
1: Nonostante avesse tutti i numeri per andare, tutti i risultati necessari per andare.
0: Sì, a meno
1: che lui non rinnegasse il suo gesto, dicesse: ho sbagliato, è stata una sciocchezza, ma lui si rifiutò.
0: Tema molto importante quello, no? Di metterci la faccia, di schierarsi anche quando magari
1: sì.
0: le battaglie non sono le tue, questo ha fatto Peter Norman
1: sì, esatto.
0: in quel caso, di farlo in maniera e poi di rimanere coerenti a questa scelta. E purtroppo
1: sì.
0: è un tema, tra l'altro, anche attuale, no? È sempre molto difficile
1: sì.
0: se pensiamo magari anche Luisa Morfini a quanto è successo alle Olimpiadi invernali,
1: sì,
0: alle Olimpiadi
1: lo scheletonista.
0: Esatto,
1: sì.
0: continuano ad esserci queste problematiche. C'è davvero un tentativo in qualche modo, no, di mettere una sorta di patina su tutto quello che succede
1: sì.
0: nel mondo e ne succedono
1: sì.
0: di tutti i colori in questo periodo storico, in un momento in cui si incontrano, no, gli atleti più forti di tutte le nazioni. È un paradosso in termini quasi.
1: Sì, assolutamente, assolutamente. C'è un articolo specifico del regolamento olimpionico, mi sembra che sia il 51, vado a memoria, che vieta qualsiasi manifestazione di pensiero vagamente politico, sociale, relativo a qualcosa che non sia strettamente lo sport.
0: Sì,
1: e
0: sì.
1: quindi
0: che è stato
1: io...
0: citato anche nel caso del skeletonista, ad esempio, che aveva questo casco,
1: sì,
0: tra l'altro con foto di atleti, suoi compagni di squadra,
1: vittime sì,
0: del conflitto, no? in
1: sì,
0: Ucraina,
1: sì.
0: E quindi anche lì, no? Grande perplessità per una scelta alla fine che era
1: sì,
0: semplicemente un ricordo.
1: Scusa.
0: No?
1: Qualcuno disse all'atleta che gli dispiaceva moltissimo, che erano dispiaciuti, che riconoscevano il suo dolore, il suo desiderio di manifestare, ma il regolamento lo vietava. E quindi comunque fu espulso, è stato recentemente espulso, sì.
0: Allora, Luisa Morfini, molto interessante, molto bella la copertina, molto interessante, mi è piaciuta molto, molto interessante l'idea e poi tanti temi trattati, perché questo è un romanzo, c'è una protagonista, giusto?
1: Sì.
0: Selma, che è una giovane bosniaca e in questo caso sì, la sua storia invece ci riporta a un altro conflitto e qui siamo alle guerre dei Balcani, le guerre jugoslave,
1: sì,
0: insomma, quindi negli anni 90, no?
1: Sì. Sì, io avevo a cuore la storia di Peter Norman da tantissimo tempo, da sempre, da quando l'ho conosciuta, e mi ha sempre colpito, mi colpiscono sempre in generale le cosiddette storie minori, cioè di persone poco note che fanno delle cose in realtà importanti. Avevo voglia di raccontare una storia che in qualche modo parlasse anche di un altro, come si può dire, tipo di società messa fuori campo. Noi della guerra dei Balcani abbiamo saputo poco, ci siamo interessati poco negli anni 90, e invece è stato un conflitto in cui è stata una tragedia, ci sono stati dei genocidi, insomma è stata
0: oltre 140.000 morti per
1: esatto,
0: dire,
1: e
0: tra l'altro
1: sì,
0: una guerra praticamente vicino a casa nostra, perché siamo
1: assolutamente
0: davvero vicini.
1: La foto più bella che io ho è proprio esattamente il giorno del genocidio di Srebrenica. Io ero al mare bella tranquilla, non sapevo niente e stava succedendo questa cosa a pochi chilometri, mi ha sempre colpito questa cosa. Ma per tornare a Selma, ho immaginato una persona che si tira fuori da qualunque battaglia, che non vuole più appartenere, che non vuole più sentire le divisioni, gestire,
0: che è stanca in qualche modo.
1: È stanca, sì, pur essendo una ragazza, è stanca. E la storia incontra, per caso, grazie all'anziano di cui fa la badante, la storia di Peter Norman, perché nell'invenzione del romanzo l'anziano era un fotografo che conosceva Norman, Carlos e Smith, e quindi ha una quantità di informazioni importanti su tutto quello che, oltre questa foto, oltre questo momento della premiazione, la vita di Norman è piena di episodi interessantissimi, di cose che sono successe dopo e che sono molto stimolanti per far riprendere posizione, per far sentire a una giovane donna l'importanza di stare dalla parte di qualcuno, che non vuol dire schierarsi e avere dei nemici, ma sapere ascoltare anche l'altro e saper andare oltre le divisioni, identità, attraverso il contatto con la grandissima semplicità di Norma, perché alla fine lui era veramente un uomo molto semplice. Lei riesce a ritrovare la sua strada, il suo desiderio sto spoilerando che c'è un lieto fine.
0: Sì, non spoileriamo troppo, esatto. Rimaniamo generici, Luisa Morfini, stiamo parlando, intanto lo ricordiamo, del romanzo scritto proprio da Luisa, Fuori Campo, edito da Catartica Edizioni. È un romanzo, per rimanere generici e non spoilerare troppo ai nostri radioascoltatori, ecco come procede questa storia, ma qualcosa dobbiamo dire, è un romanzo anche, no, di crescita, di incontro generazionale, e quindi c'è anche questo sviluppo, no, fra i personaggi.
1: Sì. La ragazza fa da badante a questo anziano bisbetico e brontolone, conflittuale su tutto, e anche lì c'è una, anche in questa relazione c'è una lenta capacità di saper ascoltare da entrambi i lati, sia la ragazza impara ad ascoltare il vecchio e tutto quello che succede nella parte finale.

0: della vita di un uomo, così come il vecchio impara ad ascoltare la ragazza. Una volta in una presentazione la scrittrice che mi ha presentato ha detto: questo è un libro sulla cura. Io lì per lì sono rimasta un po' perplessa e ho detto: ma come? Non mi sembrava. Poi ci ho ripensato. In effetti sono tutte prese in carico, tutte le storie raccontate, sia quelle reali di Peter Norman che quelle di invenzione, sono storie di presa in cura, di cura dell'altro, di capacità di ascoltare e di far entrare un messaggio che non sia il proprio e stare dalla parte anche dell'altro, in qualche modo come possibile.
1: E io una cosa che ho notato, Luisa Morfini, è una scrittura, un racconto di, intanto il romanzo ovviamente è una storia, ma ci sono questi due elementi, quella della lotta per i diritti civili degli afroamericani, e siamo negli anni 60, e anche la guerra dei Balcani, un racconto comunque per certi versi un po' duro, un po' crudo di queste cose, è una scelta precisa. Quella che ha fatto.
0: Devo essere molto onesta e inconsapevole. La durezza non è stata una ricerca. Io ho frequentato e ho lavorato parecchio tempo in Bosnia, per cui la storia della Bosnia e del tutta la storia post bellica la conosco per avere appunto avuto rapporti con persone, con organizzazioni che hanno lavorato per la riconciliazione, per la giustizia, per la memoria, e quindi ci sono dentro con tutte le scarpe, non so come dire. Conosco bene la durezza, anche la durezza di alcuni personaggi di questa
1: Certo.
0: storia, di alcuni personaggi veri della storia, inseriti nella storia e in generale della popolazione. Sì, è una popolazione che si è indurita per certi versi, e quindi non c'è stato un intento preciso di scrivere qualcosa di duro. Ho raccontato quello che so, ho inserito dei frammenti all'interno del romanzo di quello che so della storia di quel pezzo dei Balcani.
1: Beh, anche quella è una storia, no? Di una guerra davvero tra vicini di casa, quindi una
0: Sì,
1: guerra
0: sì.
1: anche da questo punto di vista, che per forza di cose ha indurito in qualche modo, se possiamo usare
0: Sì.
1: questo termine, i rapporti sociali anche, no? Dopo quello che è successo. Allora, io ricordo ancora il titolo del libro, Fuori Campo, edito da Catartica Edizioni, scritto da Luisa Morfini, che è qui in collegamento con noi. Prima di salutarla, Luisa, le voglio chiedere, vorrei riportare all'attualità il tema di chi è fuori campo, no? E quali altre storie potremmo analizzare sotto questo punto di vista, secondo lei, un po' più attuali, visto abbiamo parlato ad esempio dello scheletonista, ma ce ne sono tante, no? Perché immagino che poi questa ricerca lei continuerà a farla.
0: Sì, io in realtà preferisco concentrarmi, cioè continuare su quello che ho imparato a fare, cioè su una situazione, su una società che ho imparato a conoscere, per cui, e poi non sono più una ragazzina e quindi faccio fatica a rimettermi su qualche cos'altro, non che non ce ne sia bisogno assolutamente, però personalmente penso di restare abbastanza su questi temi, per cui personalmente no. Posso dire però che quello che noto è che ci mettiamo fuori campo tante volte da soli, o meglio, siamo spinti fuori campo da tutto quello che succede, dal particolarissimo momento geopolitico. Siamo spinti fuori campo perché ci sentiamo tutti impotenti, tutti almeno così, in buona parte, impotenti, come se non ci fosse più margine per fare qualcosa, per spostare le cose da come sono. C'è un senso veramente di frustrazione. Quindi siamo veramente, almeno io l'ho vissuta così per tanti anni, la frustrazione di riuscire a fare sempre meno, di non essere in condizioni di incidere nella realtà.

0: sulla realtà, e quindi fuori campo ci siamo un po' tutti.
1: Ed è anche un po' un appello il suo, immagino, no? Cercare in qualche modo invece di non rimanere fuori campo. Per
0: sì, sì, no? c'è margine. Non tantissimo, cioè lo scoraggiamento è sempre più diffuso, però io mi diverto a leggere tutti gli anni i rapporti del Censis che raccontano appunto di come la società italiana reagisce a quello che succede. Un anno dissero, il rapporto diceva, gli italiani si comportano come sonnambuli, e mi piace molto questa cosa. Beh, ci scrisse sì. Un racconto l'anno dopo scrissero il direttore del Censis scrisse: gli italiani hanno galleggiato, e anche lì mi è piaciuta questa immagine. Quest'anno, alla fine del 25, ha detto, diciamo, la metafora era: l'hotel Apocalisse sta chiudendo. Come a dire, la gente esce dall'hotel Apocalisse e dice: adesso basta, adesso ritorno a occuparmi del mio mondo, del nostro mondo comune.
1: Dopo le precedenti metafore non mi aspettavo qualcosa di semipositivo, devo essere sincero.
0: No, ma nemmeno io, infatti quando l'ho ricevuto quest'anno a fine dicembre, inizio gennaio, ho detto: che bel racconto distopico scrivo quest'anno.
1: Davvero.
0: invece c'è una vena di positività, diciamo così.
1: Teniamocela davvero stretta, Luisa Morfini.
0: Volentieri.
1: Io ricordo,
0: molto volentieri.
1: Ricordo ancora il titolo del suo romanzo, Fuori campo, edito da Catartica Edizioni, e ringrazio davvero Luisa Morfini per essere stata con noi, è stato un piacere, a presto, grazie.
0: Anche per me, grazie mille, buona serata, grazie.

Lou Reed con Walk on the Wild Side qui a Zona Cesarini. Noi siamo in chiusura, fra pochissimo il GR1 delle 23. Ringraziamo la nostra squadra, regia Ombretta Conti, alla parte tecnica Stefano Catini e Federico Foroni, e in redazione Tony Tisi. Ci ascoltiamo, prima di arrivare al GR delle 23, i Duran Duran con Nile Rodgers, Free to Love. Buona serata anche da Giacomo Prileschi.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Saronni in prima posizione, Saronni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa pressione.
2: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
3: La maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
0: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 14.30 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: ore 23.
1: GR1.
2: Francesca Giannini in studio, buonasera. La morte dei 5 italiani alle Maldive durante un'immersione subacquea a 50 metri di profondità ha recuperato finora solo il corpo di uno di loro. La ricostruzione dell'incidente è ancora in corso da parte delle autorità locali. La Farnesina e l'Ambasciata d'Italia a Colombo seguono il caso con la massima attenzione e stanno fornendo ogni necessaria assistenza consolare ai familiari delle vittime, due delle quali piemontesi.
3: Non siamo autorizzati nessuno a rilasciare dichiarazioni.
4: Nessun altro commento per ora dall'agenzia Albatros Top Boat di Verbania. Dalla pianura torinese, Poerino era salpata verso le proprie passioni a Muriel Odennino, 30 anni, la figlia del medico di base del paese. Biologa marina, ricercatrice, seguiva con passione sui social i lavori e le immersioni di Monica Montefalcone, la professoressa 51enne associata all'Università Ligure tra le 5 vittime, con la figlia 20enne Giorgia Sommacal, e con Federico Gualtieri, anche lui nato nel 95, anche lui piemontese, una laurea in biologia all'Università del Piemonte Orientale, poi i coralli e i colori del mare, vissuti come una missione. Da Torino, Martino Villosio, GR1.
2: La visita in Cina del presidente americano è durato oltre 2 ore. L'incontro tra Trump e Xi Jinping. Il presidente cinese ha offerto il suo aiuto per il conflitto in Iran e la riapertura dello stretto di Hormuz, ha detto Trump, intervistato da Fox News, aggiungendo di aver ricevuto da Xi assicurazione che Pechino non fornirà equipaggiamento militare a Teheran. E su Taiwan è stato il segretario di Stato americano Rubio a ribadire: le nostre posizioni non sono cambiate. Il direttore della CIA, John Ratcliffe, ha incontrato oggi il ministro degli interni cubano. A rivelarlo, secondo quanto riporta l'agenzia Reuters, le stesse autorità dell'Havana. Dal presidente cubano è arrivata poi l'apertura all'arrivo di aiuti umanitari dagli Stati Uniti, senza però dimenticare la responsabilità di Washington e dell'embargo statunitense nella drammatica crisi in cui versa l'isola. La guerra in Ucraina sale a 16 il bilancio delle vittime dell'attacco militare russo a Kiev la scorsa notte, tra loro anche 2 bambini. Proseguono intanto le operazioni di soccorso, si continua a rimuovere macerie alla ricerca di altre persone, 57 finora i feriti, 27 dei quali ricoverati in ospedale. Nel Regno Unito sempre più precaria la leadership del primo ministro laburista Starmer e si fanno avanti i potenziali rivali del capo del governo.
5: La sfida a Starmer è aperta, la lancia esplicitamente l'ormai ex ministro della sanità Wes Streeting, che si è dimesso indirizzando all'attuale premier parole di fuoco. In una lettera afferma di aver perso fiducia nel primo ministro. È chiaro che non sarai tu a guidare il partito laburista alle prossime elezioni, gli scrive. L'obiettivo: ottenere un impegno da parte del leader a farsi da parte spontaneamente dopo la fragorosa sconfitta del Labour alle amministrative. Ma Starmer risponde freddamente con un appello all'unità a insidiare la sua leadership. In effetti, più che Streeting, esponente dell'ala bleriana del partito, è l'attuale sindaco di Manchester Andy Burnham, collocato più a sinistra e popolare nella base laburista. Burnham sembra sul punto di entrare in Parlamento, un deputato si è dimesso per permettergli di correre per il seggio ormai vacante. Una volta ottenuto il posto a Westminster, Burnham potrà ufficialmente correre per la leadership dei laburisti e del governo. Starmer, a quanto riportano alcuni media, non ostacolerà il tentativo del rivale di farsi eleggere deputato, come invece aveva fatto nel recente passato. Davide Maggiore, GR1.
2: Al Teatro Argentina di Roma è in scena fino al 24 maggio Morte di un commesso viaggiatore di Arthur Miller, nella rilettura di Carlo Sciaccaluga con Luca Lazzareschi e Pia Lanciotti.
6: Vi voglio dire una cosa, io sono conosciuto su e giù per tutto il New England.
7: Brooklyn 1949, ma sembra oggi. Il commesso viaggiatore Willy Loman sale in scena attraversando la sala. Nelle valigie porta le inquietudini dell'uomo contemporaneo, il regista Carlo Sciaccaluga.
8: Pensa che la felicità coincida con il successo economico, è un uomo che ha bisogno di dare un valore in termini di denaro a tutte le cose, anche alla felicità, e questo non può che portare alla tragedia.
7: Denaro e solitudine, competizione e apparenze. Sullo sfondo un frigorifero anni 50, simbolo del benessere e del sogno americano. Un sogno già infranto, secondo Arthur Miller.
8: E questa è la lezione che poi Arthur Miller a un certo punto dà, è che nonostante tutto questi personaggi provano ad amarsi fino in fondo. È la lotta dell'essere umano che, preso in una morsa paradossale, comunque si sforza di amare il proprio simile. Questo è un messaggio di speranza.
7: Francesca Cosentino, GR1.
2: Linea al mix delle 23.
0: Il mix delle 23 di Giovanni Minoli.
1: Sono tanti di Canosa, son venuto alla TV.
9: Rai Radio 1 Sport.

0: subacquea, tra loro una docente universitaria di Genova, ancora da recuperare, 4 corpi. Trump e Xi, intesa su Hormuz e sul no all'atomica per Teheran, resta il nodo Taiwan e il capo della Casa Bianca invita a settembre il leader cinese a Washington. Per la prima volta siamo soli ma insieme. Mario Draghi, la nuova scossa all'Europa. La nostra sicurezza, dice l'ex presidente della BCE, non è più garantita. Dagli Stati Uniti l'azione a 27 è inadeguata. Il Consiglio dei Ministri via libera alle missioni internazionali. Prima l'incontro tra la Premier Meloni e i suoi vice, Tajani e Salvini. Uno scambio di vedute su energia, difesa e prossime nomine. Garlasco, un intreccio di indagini. A Milano ha aperto un fascicolo dopo le denunce della famiglia Poggi e delle gemelle K. Infangata la memoria di Chiara e dall'inchiesta di Brescia spunta il giallo degli appunti anonimi. Cannes, le vite degli altri di Faraday, il premio Oscar iraniano, incanta il festival grazie al film Storie parallele con Huppert, Deneuve e Cassel. Questa sera John Travolta al debutto da regista. Calcio, accordo raggiunto, domenica alle 12 il derby della capitale e le altre sfide della lotta Champions. Tennis, Sinner, rullo compressore, semifinale a Roma con record. Ciclismo, Giro d'Italia a Napoli, vince Ballerini. Buonasera da Carmelo Lazzaro. In primo piano la tragedia alle Maldive in cui hanno perso la vita 5 italiani durante un'immersione subacquea. Recuperato finora solo il corpo di uno di loro. La ricostruzione dell'incidente è ancora in corso da parte delle autorità locali. La Farnesina e l'ambasciata d'Italia a Colombo in Sri Lanka seguono il caso e stanno fornendo ogni necessaria assistenza.
1: Erano accomunati dall'amore per il mare e dalla passione per la ricerca. Monica Montefalcone, 51 anni, docente in ecologia all'Ateneo di Genova, e sua figlia Giorgia Sommacal, 23 anni, Muriel Oddenino di Poirino, ricercatrice, e gli istruttori subacquei Gianluca Benedetti di Padova e Federico Gualtieri di Borgo Manero Novara sono i 5 italiani morti ad Alimatà durante un'immersione subacquea. Il gruppo si era calato a 50 metri per un'esplorazione scientifica di alcune grotte. I media maldiviani precisano che le immersioni ricreative nel paese sono invece consentite solo fino a una profondità massima di 30 metri. Monica Montefalcone era definita dai suoi colleghi un'esperta di livello internazionale. Ascoltiamo la sua voce in una vecchia intervista.
2: Ho indubbiamente dedicato tutta la mia vita a scoprire, a studiare le meraviglie, insomma, che vivono sotto la superficie dei nostri mari.
1: Simona Decina, GR1.
0: Ora la visita in Cina del presidente americano. È durato oltre 2 ore l'incontro tra Trump e Xi Jinping.
3: I proclami sull'amicizia tra i due paesi, i brindisi durante il banchetto di Stato offerto a Trump e al suo seguito nella grande sala del popolo, affacciata su piazza Tiananmen, non bastano a sciogliere i nodi tra l'illustre invitato e il padrone di casa, Xi Jinping. Molti dossier sul tavolo, alcuni, primo fra tutti quello che riguarda Taiwan, da sempre problematici tra le due superpotenze. Proprio sull'isola, un tempo parte del celeste impero, si cerca di glissare, ma le frizioni tra Stati Uniti e Cina restano. La gestione errata della situazione può portare anche al conflitto, ammonisce il presidente cinese. Più tardi, il segretario di Stato americano Rubio sottolinea: la nostra politica su Taiwan non cambia. Sul capitolo Iran, Trump ostenta ottimismo, sostenendo l'accordo con Pechino su diversi punti chiave. Intervistato da Fox News, assicura: il presidente Xi vorrebbe che si raggiungesse un'intesa, ha offerto il suo aiuto, gli piacerebbe rivedere lo stretto di Hormuz aperto. E aggiunge: il leader cinese gli ha garantito che non fornirà equipaggiamento militare a Teheran. Infine, il presidente americano annuncia che Xi ha promesso l'acquisto di 200 Boeing, un accordo multimiliardario che segnerebbe il primo acquisto cinese di aerei di fabbricazione statunitense da quasi un decennio a questa parte. Marco Barbonaglia, GR1.
0: La diplomazia statunitense è impegnata anche su un altro fronte, quello di Cuba. Poco fa importanti novità dall'isola. Ci aggiorna in studio Davide Maggiore.
4: Sì, il direttore della CIA, John Ratcliffe, ha incontrato funzionari cubani, a confermarlo le stesse autorità dell'Havana, poco dopo che un aereo statunitense era stato visto lasciare l'aeroporto della capitale. L'obiettivo della visita di Ratcliffe è contribuire al dialogo politico tra le due nazioni, afferma una nota delle autorità cubane, che ci tengono a precisare: Cuba non rappresenta una minaccia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Ma secondo fonti della stessa CIA, il messaggio di Trump all'Havana è che serve un cambiamento fondamentale. Intanto nell'isola cresce la protesta. I blackout, per ammissione dello stesso governo, superano ormai le 20 o 22 ore al giorno. Il gasolio è esaurito, così come l'ultimo carico di petrolio arrivato dalla Russia settimane fa con il benestare di Trump, dopo che di fronte a possibili dazi statunitensi anche Messico e Venezuela avevano interrotto le consegne di greggio all'isola. La leadership cubana, a partire dal presidente Miguel Díaz-Canel, che già aveva ammesso contatti con Washington, continua a chiedere la fine del blocco statunitense, ma allo stesso tempo non chiude del tutto all'offerta della Casa Bianca di aiuti per 100 milioni di dollari.
0: Ucraina, il numero delle vittime del massiccio attacco russo su Kiev della notte scorsa è salito a 16, tra i quali anche due bambini. È quanto afferma il servizio di emergenza statale ucraino in un messaggio su Telegram. I soccorritori continuano a scavare tra le macerie e a cercare eventuali dispersi. Regno Unito, il premier laburista Starmer è sempre più in bilico dopo la sconfitta del partito alle amministrative. La sfida interna è ormai aperta, la corrispondente da Londra.
5: È caotica la battaglia per la leadership dei laburisti e soprattutto per la guida del governo britannico. Arrivano le dimissioni di Wes Streeting, ministro della sanità, l'ala bleriana del partito. Durissima la lettera che scrive a Starmer. Sconfitta senza precedenti, scrive, è chiaro che non sarai tu a guidare il partito laburista alle prossime elezioni. A stretto giro arriva la replica del premier, mi dispiace che lasci, combattiamo una battaglia per salvare l'anima del paese, spero di lavorare ancora insieme. Starmer, insomma, pare deciso ad andare avanti ad ogni costo col governo, ma in gara ci sarà anche Andy Burnham, sindaco di Manchester. Un deputato rinuncia al proprio seggio per farlo eleggere in Parlamento, condizione necessaria per far parte della contesa. Altri candidati si presenteranno, resta da vedere se Starmer deciderà di combattere anche lui nella sfida e presentarsi anche lui di fronte agli iscritti laburisti per essere votato. Tutto fa pensare che lo farà. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
0: Ancora un richiamo alla pace da Papa Leone XIV in visita all'Università Sapienza di Roma. Il pontefice si è rivolto a studenti e insegnanti.
6: Non si chiami difesa un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza, depaupera gli investimenti in educazione e salute, smentisce fiducia nella diplomazia, arricchisce elite cui nulla importa del bene comune.
0: Mario Draghi ha ricevuto il prestigioso premio Carlo Magno. Nelle sue parole un forte monito all'Europa, l'inviato della RAI.
7: Per la prima volta siamo soli, ma insieme. È questa la sintesi dell'intervento di Mario Draghi ad Aquisgrana alla consegna del premio Carlo Magno, il massimo riconoscimento per chi lavora per l'integrazione nel vecchio continente. Lo accoglie così la Germania, che pure non gli ha risparmiato critiche quando guidava la Banca Centrale Europea.
8: Super Mario.
7: Non stupisce che lo chiamino Super Mario, ironizza il cancelliere Merz. Lui chiede un cambio di passo a Bruxelles, guarda l'America, con cui ha sempre avuto solide relazioni, per dire che non possiamo più dare per scontato che gli Stati Uniti garantiscano la nostra sicurezza. Ripercorre i successi dell'Unione Europea, dall'euro alla libertà di movimento, ma sottolinea le vulnerabilità del presente, dal ritardo nell'intelligenza artificiale alla dipendenza da risorse esterne. Serve più coraggio, dice, e cita il rafforzamento del mercato unico, la difesa comune, il potenziamento delle decisioni politiche. Ipotesi per dare un'accelerazione all'Europa con quello che lui chiama un federalismo pragmatico. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
0: A Palazzo Chigi, Consiglio dei Ministri, preceduto da una riunione tra la Premier Meloni e due vice, Tajani e Salvini.
9: Via libera alla proroga delle missioni internazionali in corso e a quelle nuove dal Consiglio dei Ministri, durato poco più di 10 minuti e iniziato in ritardo per attendere la fine di un incontro tra la Premier e i suoi due vice, Antonio Tajani e Matteo Salvini. Da quanto filtra sembra sia stato uno scambio di vedute su Caro Energia, prossime nomine all'antitrust e alla Consob, dopo il passo indietro del sottosegretario all'economia Federico Freni, e sulle spese per la difesa, in base a quanto deciso in ambito NATO. E sempre a Palazzo Chigi, Giorgia Meloni ha presieduto la riunione del Comitato Interministeriale su Spazio e ricerca aerospaziale per approvare il documento strategico di politica nazionale, cioè lo strumento operativo per realizzare gli investimenti finanziati dal governo.
10: 7,8 miliardi di euro fino al 2028, un investimento record che è destinato alle infrastrutture, alle tecnologie, alla ricerca, alle competenze.
9: È un tassello importante in un settore strategico come il dominio spaziale, ha sottolineato la Premier, che sabato e domenica sarà prima in Grecia e poi a Cipro per una serie di impegni istituzionali. I dossier internazionali, soprattutto su energia e immigrazione, cooperazione saranno al centro degli incontri con i leader del Sud Europa e dei paesi del Golfo. Carla Magrellino, GR1.
0: Approvato dal Senato con il voto di fiducia il decreto fiscale 99 ISI. Il testo passa ora alla Camera. Soddisfatta la maggioranza che rivendica, continuiamo a sostenere le imprese e a rafforzare la competitività del sistema produttivo italiano. Ennesima accozzaglia di norme inutili che non affrontano le urgenze del paese e replicano le opposizioni.
11: La direzione è sempre la stessa, quella, dice il centrodestra, della riduzione delle imposte per chi lavora e produce, una strategia che il governo persegue da inizio legislatura per Elisabetta Gardini, Fratelli d'Italia.
12: 1000 nuovi occupati al giorno, una riforma del fisco che ha messo 21 miliardi nelle tasche degli italiani, riducendo il livello di rischio di povertà al minimo storico.
11: E il ricorso alla fiducia, aggiunge la maggioranza, in linea con i governi precedenti, risposta alle opposizioni per cui l'esecutivo umilia il Parlamento. Quanto al merito del decreto fiscale, i 5 Stelle parlano di accozzaglia di norme inutili. Per il PD è l'ennesimo aiuto a chi non paga il dovuto. Andrea Casu.
13: Salari più bassi d'Europa, bollette più care, 6 milioni di persone che rinunciano a curarsi, record di ritardi nei treni.
11: I progressisti firmano poi uniti il DDL di AVS per interrompere il commercio con gli insediamenti israeliani in Cisgiordania. Nessun progresso invece sulla legge elettorale. La maggioranza si dice disposta a modificare il premio per arrivare una proposta condivisa che assicuri stabilità, mano tesa che per le opposizioni nasconde il tentativo di assicurarsi la vittoria a tutti i costi. Lucio Bondi, GR1.
0: Nel testo entra l'estensione della rottamazione quinques delle cartelle anche a tributi locali come IMU, TARI e multe, mentre resta fuori la norma contro il telemarketing selvaggio rinviata a un prossimo intervento. La rottamazione riguarda le riscossioni affidate all'Agenzia delle Entrate dal 2000 al 2023. La dichiarazione dei redditi. I modelli 730 già disponibili dal 30 aprile scorso possono essere integrati, modificati o accettati così come proposti dal fisco e inviati via web. In queste prime due settimane sono stati più di 4 milioni gli accessi dei cittadini alla precompilata. La scadenza per l'invio del 730 è fissata al 30 settembre. Rai Radio 1 a 00:13, la cronaca con la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. La Procura di Milano ha aperto un fascicolo sulle denunce presentate dai familiari di Chiara Poggi per le offese ricevute via social ed emergono nuovi elementi nel filone bresciano, quello per corruzione in atti giudiziari.
14: Un foglietto scritto a mano, spillato a una bozza della richiesta di archiviazione che ricalca quella che Sempio ottenne nel 2017. I magistrati di Pavia lo hanno trovato in un faldone del nucleo informativo dei carabinieri, che però all'epoca non aveva l'incarico di indagare su di lui. Per capire chi lo abbia scritto e perché si trovasse lì, hanno inoltrato gli atti a Brescia, dove la procura sta già indagando sull'ex procuratore di Pavia, Mario Venditti, e sul padre di Sempio per corruzione in atti giudiziari. Intanto gli avvocati del nuovo indagato preparano le 6 consulenze che formeranno la memoria con la quale tenteranno di smontare l'accusa di omicidio. E si muove anche la Procura di Milano, che ha riunito in un fascicolo unico le centinaia di denunce presentate dalle gemelle K e dai genitori della vittima nei confronti di giornalisti o semplici utenti del web. Con i loro commenti avrebbero infangato la memoria di Chiara, spiega l'avvocato Gianluigi Tizzoni.
15: Credo che si faccia fatica a stilare una graduatoria delle cose gravi, sentirsi giudicati su cose inesistenti senza poter minimamente interloquire, sicuramente fa male.
14: Simone Zazzera, GR1.
0: Taranto, individuato e fermato dalla polizia un ragazzo di 22 anni, sarebbe il 6° componente del gruppo che ha aggredito e ucciso all'alba di sabato il bracciante agricolo Sacco Bacari. Intanto in Piazza Fontana, al luogo dell'omicidio, si è tenuto un sit-in. Presenti associazioni, sindacati e rappresentanti della comunità africana della città, con uno striscione con la scritta: la violenza non ha colore. Il 25 maggio sciopero di 8 ore di tutti i lavoratori Electrolux in concomitanza con l'incontro al Ministero delle Imprese a cui sono state convocate tutte le parti dopo l'annuncio dei 1700 esuberi e la chiusura dello stabilimento di Cerreto Desi Ancona. Davanti al Ministero previsto anche un presidio al quale parteciperanno rappresentanze dei lavoratori provenienti da tutti gli stabilimenti italiani. A Reggio Emilia si è conclusa la visita della principessa Catherine. 2 giorni intensi e di grande partecipazione popolare. Il nostro inviato.
16: In questi due giorni in migliaia l'hanno aspettata. Chi è riuscito perfino a fare un selfie.
17: Ho fatto tante di quelle foto, è molto disponibile.
16: E chi solo a vederla da lontano.
18: Il libro di Kate e William.
16: E cos'è, una biografia che racconta la loro storia.
18: Sì, speravo che la principessa me lo potesse firmare.
16: Ha conquistato tutti con il suo garbo, la sua gentilezza e la sua disponibilità, la principessa Kate.
17: Rassomiglia a Lady Diana per l'umiltà che ha avuto.
16: La soddisfazione in città però non è solo per l'aspetto mondano, ma anche perché la principessa del Galles ha acceso un riflettore su questa eccellenza reggiana e italiana, gli asili nido all'avanguardia studiati in tutto il mondo, il cosiddetto Reggio Emilia Approach, definito così da Serena Mallozzi, ufficio comunicazione del Reggio Children.
19: Un approccio educativo che mette al centro il bambino, che è portatore di diritti fin dalla nascita e delle sue potenzialità che vengono, diciamo, valorizzate in questa relazione collegiale fra educatori, insegnanti, genitori.
16: Da Reggio Emilia, Federico Mello, GR1.
0: Torna Open House Roma, festival dell'architettura da sabato 16 fino al 24 maggio. 220 luoghi aperti gratuitamente al pubblico, 60 tour guidati e 50 eventi speciali.
20: Tra i luoghi da visitare, novità urbanistiche e architettoniche di Roma come la stazione Colosseo Fori Imperiali della Metro C o la rinnovata piazza Augusto Imperatore. E quali altre chicche? Laura Calderoni, direttrice Open House Roma.
21: Ci sarà la possibilità di visitare ad esempio anche il bellissimo Palazzo della Marina, che si trova sul Lungotevere, solitamente non accessibile ma molto conosciuto da tutti i romani.
20: Tra i percorsi tematici, uno ha per protagoniste le donne architette.
21: Sì, quest'anno vogliamo fare un focus sul ruolo delle donne nella progettazione sia del passato che nella progettazione contemporanea della città, e ci saranno tantissime visite a luoghi conosciuti come il Maxi, il Macro, ma anche cose molto particolari, ad esempio il mercato nomentano progettato dalla prima donna laureata in Italia in architettura.
20: Per i più piccini, laboratori di costruzione, caccia al tesoro architettoniche, sessioni di disegno dal vivo, il programma completo sul sito Open House. House.org da consultare, anche perché per una parte dei siti occorre la prenotazione. Federico Pietranera, GR1.
0: Il Festival di Cannes si avvia un fine settimana all'insegna dei grandi nomi. In giornata è stato il cinema francese a farla da padrone con tre delle sue stelle, Huppert, Cassel e Deneuve, dirette dall'iraniano Faradi. In Storie parallele, l'inviata.
22: Sarò sempre un cineasta iraniano. Un regista appartiene alla cultura che l'ha formato, e in Storie parallele, in questa storia parigina, ho ritrovato cose conosciute. La profondità delle relazioni è la stessa. Asghar Faradi, due Oscar e premi a Cannes ad ogni presenza sul suo film, ispirato da Kieslowski e che ha regalato una montée de marche con le stelle del cinema francese di più generazioni. La diva in rosso Isabelle Huppert, Virginie Fira, che oggi torna in concorso anche diretta dal giapponese Hamaguchi, Catherine Deneuve al braccio di Vincent Cassel, Pierre Niney. Accolti così all'ingresso nel Palazzo del Cinema. E in giornata arriva anche Léa Seydoux per Gentle Monster, ma il più atteso di questa giornata sarà John Travolta per un fine settimana che si apre e che saprà molto di Hollywood. Nella notte, evento in Cannes Classic con I Diavoli di Ken Russell. Censurato, sequestrato, accusato di blasfemia, finalmente l'horror nella versione di Ken Russell. Cannes, Miriam Mauti, GR1.
0: Dopo il successo in Spagna, arriva in Italia Raffaella il musical, che ripercorre vita e carriera di Raffaella Carrà. Lo spettacolo debutterà a Roma a febbraio del 2027. La regia è di Luciano Cannito. A giugno di quest'anno, il 12 e il 16, le audizioni. Si cercano i ballerini e le protagoniste, perché a ricoprire il ruolo della Carrà saranno due artiste esordienti che si alterneranno in scena. Termina qui questa edizione del GR1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Nicola Tedeschini, regia Fabio Cardinali e Francesco Pio Naglieri. Ora la pagina sportiva, una buonanotte da Carmelo Lazzaro.
23: GR1 Sport.
1: Mezzanotte e 20 minuti, buonasera da Luca Cesaretti. Partiamo dal calcio perché dopo giorni di tira e molla è stato trovato l'accordo tra Lega Calcio e Prefettura. Il derby e le altre gare della lotta Champions si giocheranno domenica alle 12.
2: La derby story è finita. Roma-Lazio si giocherà domenica alle 12. L'ha spuntata dunque la Lega di Serie A, decisa a rimediare al brutto pasticcio fatto col calendario, ovvero la programmazione della stracittadina nello stesso giorno della finale degli internazionali di tennis. Alla contemporaneità dei due eventi era contraria la prefettura, che aveva spostato l'incontro a lunedì sera, data non gradita però al club e soprattutto ai tifosi giallorossi intenzionati a disertare lo stadio. La loro presenza all'esterno dell'Olimpico, sommata a quella dei tifosi della Lazio, avrebbe infatti rappresentato una minaccia all'ordine pubblico. Così il dietrofront per la soddisfazione della Lega, con i ringraziamenti al prefetto, al questore e alle forze dell'ordine per la disponibilità e il lavoro congiunto. Sempre alle 12 si giocheranno le altre partite che riguardano la corsa Champions: Pisa-Napoli, Juventus-Fiorentina, Genoa-Milan e Como-Parma. Non verrà invece spostato l'inizio della finale del Masters 1000 di tennis. Resta alle 17. Alessio Maldini, GR1.
1: Ora proprio il tennis con un Sinner in versione rullo compressore, semifinale con record agli internazionali l'inviato.
3: Un venerdì azzurro sognando una finale tricolore domenica davanti agli occhi del presidente Mattarella. Yannick Sinner con le batterie scariche, ma intanto ha fatto 32 vittorie consecutive nei 1000, record assoluto. Yannick, uomo nero con il completo black, ci scherza su.
23: Qua ormai è una tradizione, mi sto vestendo in nero già da tanto tempo ed è una tradizione che voglio continuare, no? Quindi va bene. Poi a volte fa più caldo, a volte fa un po' meno caldo.
3: Yannick Darderi e i suoi compagni, ancora Sinner.
23: Ognuno è un giocatore totalmente diverso, Luciano ha il suo modo di giocare, il suo modo di stare in campo, io ho il mio, poi Lorenzo c'ha il suo, Cobolli c'ha di nuovo totalmente un altro tipo di gioco, no? Quindi credo che questa è anche la cosa più bella, no? Abbiamo tutti giocatori diversi e quindi secondo me è un bellissimo momento per il tennis italiano.
3: Sarà Sinner Medvedev stasera e nel pomeriggio Luciano Darderi, il gladiatore, contro il norvegese Casper Ruud, le due semifinali. Collaborazione tecnica Massimo Chiadroni, foro italico Emilio Mancuso, GR1.
1: Il ciclismo con il Giro d'Italia, finale convulso a Napoli che regala all'Italia il primo successo di questa edizione della Corsa Rosa, la sesta tappa. Uno dei nostri inviati.
24: Da Napoli la prima gioia azzurra al Giro d'Italia, nel modo forse più inaspettato ma anche più bello. Si arriva di fronte a Piazza del Plebiscito, ultimo chilometro insidioso, doppia curva sul pavè, in salita, piovigina, scivola Groenewegen, il gruppo si spezza, Milan resta dietro, così come Magnè. Davide Ballerini si trova davanti, tira dritto, resiste al ritorno di Stuyven e conquista a 31 anni il primo successo in carriera al Giro.
25: I momenti duri nel ciclismo sono moltissimi, ma i momenti felici sono pochissimi rispetto alle ore e al tempo passato. Bisogna viverseli fino in fondo.
24: Polemico Milan che se la prende col disegno della tappa.
26: Mi sembra assurdo fare un arrivo così, pericolosissimo. Non capisco perché bisogna andare a cercare questi arrivi di tappa così. Si sapeva che sarebbe potuto cadere qualcosa, anche semplicemente con un bel tempo. Non so, lo trovo semplicemente assurdo.
24: In rosa resta Eulalio, generale immutata, in attesa però del primo grande esame, il blockhouse di domani. Napoli con Jacopo Teodoro, Manuel Codignoni, GR1.
1: Con lo sport è tutto, buonanotte e buon proseguimento d'ascolto.
27: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
28: E una buona notte anche da Lucio Giordano, Rai Mobilità. È mezzanotte 24 minuti in punto sulla A26, non è più chiuso il tratto tra Ovada e Masone per un mezzo pesante in fiamme, però ci sono code per 3 km in direzione Genova. Sulla tangenziale ovest di Milano, rallentamenti per un incidente tra Baggio e la Vigevanese Nuova. Piove al nord, piove al centro e c'è nevischio addirittura sulla A23, la Palmanova Tarvisio, tra la barriera di Tarvisio e la dogana di Coccau. È davvero un maggio bizzarro. Sulla A24 c'è vento forte tra Sergi e Colledara. Sulla A14 attenzione alla perdita di carico tra Ramo Casalecchio e la 13. perdita di carico segnalata anche tra Grotta Minarda e Vallata, sulla 16 la Napoli-Canosa. Infine sulla tangenziale di Napoli ci sono code per 3 km per lavori in corso tra Agnano e Vomero in direzione di Capodichino. Per il momento è davvero tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
27: In collaborazione con il CIS.
4: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
5: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
6: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'1 è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
7: Uno sono io!
8: Uno sarò anch'io!
6: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
27: La nota del giorno dopo.
9: Ben ritrovati a Nota del giorno dopo, dalla voce tutto il resto di John Vignola, con lui come sempre Roberta Di Casimiro alla regia. Alla cura amorevole del programma c'è Cristiana Faitati. Grazie a chi ci ascolta in diretta su Radio 1, a chi ci ascolta in podcast sulla nostra app Rai Play Sound. Grazie anche a chi ci scrive al nostro numero di SMS e WhatsApp, il 335-699-2949. Grazie a Tommaso Margiotta, che rende il nostro programma tridimensionale come fanno tutti i tecnici di Rai Radio 1. Ma grazie soprattutto perché è arrivato con un disco fresco fresco su supporto vinilico e poi arriverà anche in digitale, insomma tutta una storia che continua quella di Carmelo Pipitone, prima e Marta sui tubi, poi se stesso, poi Piedi in acqua che abbiamo presentato e poi sempre comunque lui, in questo caso accompagnato alle percussioni con le spazzole, attenzione, quindi qualcosa di diverso dalle percussioni. Perdonami Valerio Pomp-
27: Rai, Radio 1 Sport.

0: Ore 1.
1: GR1.
2: Buonanotte, Derek Crispo. Tragedia alle Maldive. 5 italiani sono morti durante un'immersione. Stavano esplorando delle grotte subacquee a 50 metri di profondità nel corso di una crociera scientifica nelle isole dell'Oceano Indiano. Indaga la polizia, ma le cause sono ancora sconosciute. Nella zona era stata diffusa un'allerta gialla per meteo sfavorevole. Le vittime sono Monica Montefalcone, 51 anni, professoressa di ecologia marina all'Università di Genova, sua figlia 22 Giorgia Sommacal, la sua collaboratrice assegnista di ricerca Muriel Oddenino, 31 anni, uno studente che si era laureato con lei lo scorso marzo, Federico Gualtieri, anche lui 31enne, e Gianluca Benedetti, istruttore di sub originario di Padova. Il faccia a faccia tra Trump e Xi a Pechino, dall'intesa diplomatica agli scambi commerciali, è stato un incontro positivo, come lo ha definito lo stesso presidente americano. Dobbiamo essere partner, non rivali, le parole del leader cinese, che però avverte si rischia la guerra se il dossier Taiwan venisse gestito male. Draghi scuote l'Europa, per la prima volta siamo soli, ha dichiarato, esortando i 27 paesi dell'Unione a cambiare atteggiamento nei confronti degli Stati Uniti, che sono diventati, ha detto, conflittuali e imprevedibili sotto Trump. L'ex premier ha poi sottolineato la necessità di muoversi verso un federalismo pragmatico, perché il modo di agire tenuto finora è diventato inadeguato. Il delitto di Garlasco, i genitori di Chiara Poggi attraverso i propri legali fanno sapere che sono pronti a restituire i soldi del risarcimento ad Alberto Stasi, denaro che si trova in un conto corrente che non è mai stato utilizzato. È svilente insinuare, come fa qualcuno, che l'aspetto economico sia anche solo un remoto pensiero per la famiglia, precisa l'avvocato Tizzoni. Per loro è prioritario l'accertamento della verità. Lo sport, tennis, all'Internazionale di Roma Sinner batte Rublev e vola in semifinale contro Medvedev, l'altra sarà tra l'azzurro Dardari e il norvegese Ruud. Calcio, dopo giorni di braccio di ferro arriva l'intesa tra prefettura e Lega Serie A, le 5 partite tra cui il derby Roma-Lazio che coinvolgono le squadre che lottano per un posto in Champions si giocheranno domenica alle 12. È tutto, ora c'è la notte di Radio 1.
3: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi.
4: Rai, Radio 1 Sport.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. La tragedia delle Maldive, in cui hanno perso la vita 5 italiani durante un'immersione subacquea, ha recuperato finora solo il corpo di uno di loro. La ricostruzione dell'incidente è ancora in corso da parte delle autorità locali. La Farnesina e l'ambasciata d'Italia a Colombo, in Sri Lanka, seguono il caso e stanno fornendo ogni necessaria assistenza consolare ai familiari delle vittime.
3: Erano accomunati dall'amore per il mare e dalla passione per la ricerca. Monica Montefalcone, 51 anni, docente in ecologia all'Ateneo di Genova, e sua figlia Giorgia Sommacal, 23 anni, Muriel Oddenino di Poirino, ricercatrice, e gli istruttori subacquei Gianluca Benedetti di Padova e Federico Gualtieri di Borgo Manero Novara sono i 5 italiani morti ad Alimattà durante un'immersione subacquea. Il gruppo si era calato a 50 metri per un'esplorazione scientifica di alcune grotte. I media maldiviani precisano che le immersioni ricreative nel paese sono invece consentite solo fino a una profondità massima di 30 metri. Monica Montefalcone era definita dai suoi colleghi un'esperta di livello internazionale. Ascoltiamo la sua voce in una vecchia intervista.
4: Ho indubbiamente dedicato tutta la mia vita a scoprire, a studiare le meraviglie, insomma, ma che vivono sotto la superficie dei nostri mari.
3: Simona Decina, GR1.
2: La visita in Cina del presidente americano è durata oltre 2 ore, l'incontro tra Trump e Xi Jinping. Si è parlato di accordi commerciali, ma anche delle crisi internazionali. Il presidente cinese ha offerto il suo aiuto per il conflitto in Iran e la riapertura dello stretto di Hormuz, ha detto Trump, intervistato da Fox News, aggiungendo di aver ricevuto da Xi assicurazione che Pechino non fornirà equipaggiamento militare a Teheran, ma Xi ha ricordato come le ingerenze americane per la questione di Taiwan possono portare a frizioni tra i due paesi. Passiamo al conflitto russo-ucraino. Si aggrava il bilancio del massiccio attacco russo su Kiev nella notte scorsa. È salito a 21 il numero delle vittime, tra i quali 2 bambini. I soccorritori continuano a scavare